noi abbiamo già la linea sicura per vedere l'oggetto nel Vecchio Testamento del sangue, con le sue relative conseguenze, e nel Nuovo Testamento con le relative conseguenze. Qual è l'oggetto? È l'alleanza. L'alleanza, il patto dell'alleanza con il Padre, con la Trinità. Non c'è alleanza se non è sottoscritta dal sangue, non una scrittura qualunque, non un inchiostro qualunque, il sangue, il sangue. Lo sapete che il sangue è vita, il sangue è l'elemento vitale del nostro vivere, e il sangue è la luce fluida, come ci dicono oggi gli scienziati, perché appunto è la luce che ci dà la vita, la sua, che vive in noi attraverso il sangue. Dunque, la preziosità del sangue che firma un patto, il patto di alleanza. Cosa vuol dire? Il patto nel quale due elementi, due persone stabiliscono una determinata posizione particolare, naturalmente posizione di vantaggio per tutti e due, e la firma ne è la garanzia. Se non è firmato non vale niente, ma la firma ha la garanzia qui con il sangue. Perché? Perché appunto il sangue è l'elemento vitale. Dunque è il patto della vita, è il patto della vita eterna, è il patto intorno al quale, nel quale si gioca la salvezza o la perdizione nostra. Ho detto nel Vecchio Testamento, vi sapete che noi abbiamo esattamente due alleanze, nel Vecchio una e nel Nuovo l'altra. Tant'è vero che si arriva anche a dire, ecco, cos'è la Bibbia? È il libro della Vecchia e della Nuova alleanza. Sì, esatto. Ma se noi leggiamo già l'Esodo, questo meraviglioso libro dell'Esodo che racconta come il Signore ha trattato il popolo eletto, con quante meraviglie, con quanti prodigi l'ha tolto dagli egiziani, e per portarlo lungo un itinerario tutto particolare lì nella terra promessa, se noi leggiamo come appunto il Signore nella figura di quel popolo egiziano era esattamente immessa la presenza del nemico delle anime nostre, il demonio, questo argomento, su questo argomento c'è San Bernardo che ne ha parlato lungamente, lungamente. Lo scorso anno ne ho pubblicato un lungo articolo sul problema della demonologia e della angelologia in San Bernardo, dove egli appunto fa vedere come i vari cocchi degli egiziani che correvano per distruggere il popolo eletto significano appunto i vari vizi capitali, e quindi ogni vizio è guidato da un demonio speciale. Ecco, dico, se noi leggiamo questo libro dell'Esodo al capitolo 24, noi abbiamo l'alleanza. Dice: e disse il Signore a Mosè: sali tu, Aaron, Nadab, Abir e 70 tra gli anziani di Israele, e vi posterete da lontano. Mosè si avvicini da solo al Signore, ma essi non si avvicinino. Il popolo non salirà con lui sul monte. Mosè venne e raccontò al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose a una sola voce: faremo tutte le cose che il Signore ha detto. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò al mattino e costruì un altare sotto il monte con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Poi
mandò alcuni giovani tra i figli di Israele e offrirono olocausti e immolarono dei torelli come sacrifici di comunione in onore del Signore. Mosè prese la metà del sangue, senti bene, prese la metà del sangue e la mise in bacini e metà del sangue la versò sull'altare. Prese il libro dell'alleanza e lo lesse agli orecchi del popolo e dissero: faremo e ascolteremo tutto quello che il Signore ha detto. Mosè prese il sangue e lo versò sul popolo e disse: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha contratto con voi con tutte queste parole. Sangue dell'alleanza. Senza effusione di sangue non c'è salvezza. Ma se da questo testo noi andiamo al testo del Nuovo Testamento, noi in tutti gli evangelisti eccetto Giovanni e in San Paolo leggiamo un'altra alleanza, l'alleanza di Gesù. In San Matteo al capitolo 26, 25 e seguente noi abbiamo: mentre mangiavano, Gesù prese il pane, pronunziò la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Quindi prese il calice, rese grazie e lo passò a loro dicendo: bevetene tutti, questo infatti è il mio sangue della nuova alleanza, che sarà versato per molti e per tutti in remissione dei peccati. E se volete commentare bene questo testo, andate in San Giovanni e leggetevi attentamente, con calma, con serenità, il capitolo 6. Ah, è una meraviglia. San Giovanni è tutta una meraviglia. Ma a questo proposito del valore del corpo e del sangue di Gesù come nuova alleanza e quindi come nuova redenzione e salvezza, il capitolo 6. Sentite soltanto questo. Al versetto 53. Anzi prima, al 48. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato nel deserto la manna e sono morti. La manna è figurata l'Eucaristia, lo sappiamo, no? Ma sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, lui, perché lo si mangi e non si muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. In verità vi dico, questo è grave, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La mia carne infatti è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come mi ha mandato il Padre, attenti al paragone, come mi ha mandato il Padre che è il vivente e io vivo grazie al Padre, così, notate, come, così, colui che si ciba di me, anche egli vivrà grazie a me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e sono morti. Chi si ciba di questo pane vivrà in eterno. Ah,
Allora vedete che noi passiamo dalla semplice aspersione del sangue con la quale Mosè stipula un'alleanza particolare tra il popolo eletto e Dio, all'alleanza del Nuovo Testamento in cui Gesù non usa più il sangue dei tori e dei capri. Il suo sangue, egli paga di persona, cari miei, paga di persona per noi, fino alla totale effusione del sangue. Perché? Perché c'è di mezzo o la dannazione nostra o la salvezza nostra. Ecco quindi allora che oltre all'alleanza noi dobbiamo dire c'è la vita, l'alleanza che dona la vita, l'alleanza che apporta la salvezza, l'alleanza che apporta l'unione della singola anima con la Trinità attraverso la salvezza. E accostarsi e ricevere Gesù non è una cosa così di porto, se volete, non è una moda, non è un mangiare, come si suol dire, o non mangiare qualcosa di prezioso, un dolce o che so io. No, no, è un problema di vita o di morte. Vedete quindi allora che se tutte le anime comprendessero il valore di questa nuova alleanza stipulata nel suo sangue e quindi nella sua carne, o noi dovremmo mettere, senza esagerare, le guardie, i carabinieri davanti alle porte della Chiesa per l'enorme afflusso delle anime che vogliono cibarsi, che vorrebbero cibarsi del sangue e del corpo. Purtroppo non si comprende da tutti. Anzi, troppe volte gli stessi fedeli partecipano, sì, alla celebrazione della Santa Messa, ma non vi partecipano attivamente. E attivamente significa partecipare, come dice ancora San Paolo, de uno corpore ed de uno calice, cioè alla mente. Voi sapete bene che la teologia distingue sacrificio da sacramento. Il sacrificio è la Santa Messa, dove si perpetua l'effusione del sangue del Cristo, fatta storicamente e cruentemente nel momento della passione. Ma è nel sacrificio che si partecipa attivamente attraverso la recezione di questo sangue redentivo e del corpo redentivo di Gesù. Quando ci si comunica fuori della messa, è lodevole, è bene, si riceve pure Gesù, ma non c'è la partecipazione al sacrificio, bensì al sacramento del corpo del Signore. La differenza è molto grande, pur ricevendo lo stesso Gesù in corpo, sangue, anima e divinità, non c'è la partecipazione diretta e quindi, ecco, l'impegno diretto alla passione del Signore non c'è. Pertanto vedete allora quanto sia importante, ditelo ai vostri amici e conoscenti, quanto sia importante partecipare alla messa, ma attivamente nella recezione eucaristica di quel sacrificio, di quel preciso e irrepetibile sacrificio. Dunque, noi abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, agli Efesini 1.7, ai Colossesi 1.14. E pertanto, ancora come conseguenza, c'è un impegno. Se Gesù ha dato il suo sangue, la lettera agli Ebrei parla molto chiaro, è indispensabile che anche noi diamo il suo sangue per lui. Ed è questo, esattamente questo versetto, che è stato, diciamo, il fuoco che ha bruciato tanti martiri, che non hanno avuto paura di nemici di nessun genere, né nell'antichità dei pagani, degli imperatori, Nerone, eccetera, eccetera, e neppure oggi,
Voi sapete che in continuazione il Papa attuale non fa altro che canonizzare dei martiri, dei martiri. Voi sapete che in continuazione il Papa attuale non fa altro che canonizzare dei martiri.

al capitolo 12, versetto 4, rimproverando appunto quelli che non volevano capire il valore del sangue di Gesù sparso per ciascuno di loro, dice: attenti bene, cari miei, nondum usque sanguine resististi, ma che avete fatto voi per Gesù, per colui che ha dato tutto se stesso? Che cosa avete dato a Gesù per colui che ha dato tutto il suo sangue per voi, per trapparvi dalle mani del demonio, per togliervi esattamente da quella situazione di schiavitù particolare del demonio? Che cosa avete fatto? Ancora non avete dato tutto il vostro sangue. Sì, perché c'era chi si vantava: io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, io ho fatto quell'altro. No, hai fatto niente. Ancora non sei arrivato all'effusione del tuo sangue. Come all'effusione totale del tuo sangue è arrivato Gesù. L'Apocalisse se mi permettete, è il libro che fa pandan con la lettera agli Ebrei, e possiamo senz'altro dire che l'Apocalisse si capisce solo a condizione che si veda in questa ottica particolare, l'ottica cioè del sangue dell'agnello. Si sente dire troppe volte: chi può capire l'Apocalisse? L'Apocalisse, come dici? L'Apocalisse, sì, manca la chiave per capire. La chiave per capire l'Apocalisse, e quindi anche tutti gli eventi futuri, è il sangue. Il sangue. Cominciate a comprendere il versetto 13 del capitolo 19, dove è detto: vestitus erat, veste asperta sangue, et nomen eius Verbo di Dio. Era vestito con una veste bagnata di sangue, e il suo nome è Verbo. Non bisogna dunque fermarsi soltanto in quell'altro capitolo dove si dice: lui è la luce del mondo, lui è la lucerna del paradiso. Sì, ma leggete presto: la lucerna del paradiso è l'agnello sgozzato. Ah, ritorniamo allo testo. L'agnello sgozzato, quindi l'agnello che dà, ha effuso il suo sangue, ed egli è la gloria del paradiso. È il centro e la gloria di tutti i santi in paradiso, in quanto è vestito di sangue. E il nome di Verbo di Dio gli si addice appunto perché agnello di Dio sgozzato nel suo sangue. Quindi potremmo dire: non c'è paradiso, né in terra né in cielo, senza il sangue di Gesù, senza il centro che è Gesù in quanto agnello, e solo in quanto agnello che dà il sangue. È vestito in una veste aspersa di sangue, e il suo nome è Verbo. E gli altri, i beati, perché saranno beati? Lo sono e lo saremo anche noi, perché? Credete voi per un motivo qualunque? Credete voi soltanto, non so, perché si dice: ah, quello ha amato tanto il Signore, grazie, ma perché lo ha amato? Se non a costo di sacrifici quotidiani e quindi di gocce di sangue giorno per giorno, lo dice l'Apocalisse. Beati, al capitolo 22, versetto 14, beati chi lava la sola sua sinsanguine anima, beati coloro che lavano le proprie vesti nel sangue dell'agnello. E a più presto dice: quotidie, giorno per giorno, ogni offerta che si fa al Signore dalla mattina alla sera, ogni rinunzia che facciamo al Signore dalla mattina alla sera, ogni sopportazione

sensazioni di qualsiasi genere, di tristezza, di angoscia, di sofferenza, di dolore, di angustia, di contraddizioni, di mille cose, insomma, che ci capitano quotidianamente, sono altrettante gocce del sangue dell'agnello nelle quali noi ci laviamo, ci purifichiamo, ci redimiamo, ci santifichiamo. Sola sua, de alba verum, in sangue neanche. Al capitolo settimo, versetto quattordicesimo, ancora dell'Apocalisse. Sono beati, sono gli eletti, sono i santi, sono coloro che hanno l'occhio preparato per guardare l'agnello e ricevere la luce dell'agnello e quindi la vita dell'agnello che è il centro del paradiso, perché hanno lavato le proprie vesti, la propria anima nel sangue dell'agnello. Ed ecco allora le esclamazioni di quel bellissimo inno apocalittico al capitolo quinto, versetto 9. Redemisti nos Deo in sanguine tu, ex omni tribu, et lingua, et popolo. Tu, Signore, ci hai salvato col sangue tuo da tutti gli assalti del nemico, da qualsiasi generazione cattiva, da qualsiasi popolo cattivo, da qualsiasi genia cattiva. Tu. A tal punto, dice, che il nemico, vedendo in me il sangue tuo, si allontana, ruggisce, torna indietro e scappa. Cari miei, cosa significa il nemico, come dice San Pietro, che ci circuisce in continuazione, come un leone ruggente, dice San Pietro, cercando chi divorare. Ma se vedi in me la presenza del sangue di Gesù, se vedi in me l'offerta quotidiana della mia vita in quanto partecipazione al sangue di Gesù, perché anch'io allora dono il mio sangue a Lui e l'aiuto a firmare questo nuovo patto di alleanza nuova, Lui scappa, Lui non si avvicina, Lui mi guarda ringhioso finché volete, ma poi è costretto a far dietro fronte avanti in alto per la sua vita. E badate che anche questo dovrebbe essere un insegnamento da dare ai giovani e ai piccoli: abituarsi a pensare che la nostra vita è la collaborazione alla effusione del sangue di Gesù, e quindi unendo il nostro con il suo in questi sacrifici quotidiani, come ho detto, eccetera eccetera, noi ci rendiamo veramente tenaci, immobili, fortissimi, un vergo inclinabile contro le tentazioni del mondo, le tentazioni della carne, le tentazioni del demonio. Quindi vedete allora, il fioretto per il fioretto non è quello, il sacrificio per il sacrificio in se stesso non ha senso, il sopportare per sopportare non ha senso, dovrebbe essere addirittura un masochismo. Ah no, la nostra vita quotidiana è in mano sua, è in mano dell'agnello, il quale continua a dare quotidianamente mille volte al giorno, ogni volta che si perpetua il sacrificio dell'altare. Voi sapete che ogni secondo c'è un sacrificio in tutto il mondo, ogni secondo su 24 ore, continua a dare il suo sangue per me, e quindi allora a fortificare me, precisamente me, perché so con fede che egli sarebbe ancora oggi disposto a ridare tutto il suo sangue solo per l'anima mia, per salvare soltanto me. Ed ecco allora che il dolore per il dolore non esiste, ma esiste il dolore
in quanto vita mia che si innesta al dolore del Cristo, in quanto sangue mio che si innesta al sangue di Cristo. E quindi allora il mio dolore è la redenzione mia quotidiana. Il concetto dei santi dottori della Chiesa è molto semplice, molto semplice. Mi pare, ve ne ho già parlato un'altra volta, è il concetto dell'oggi, la teologia dell'oggi. Passato, lasciamolo alla misericordia del Signore. Qualunque sia stato, non esiste più. Il Signore ci dice non ricordabuntur, i peccati passati e confessati, eccetera, non li ricorda più Lui. Per quelli, diciamo, è uno smemorato il Signore. Il futuro non è in mano nostra. Se il passato era in mano della sua misericordia, il futuro non è in mano nostra. L'ha detto Gesù, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, cioè la santità, e tutto il resto vi sarà dato. È un problema della provvidenza. Ma poi non lo so se ci arrivo al futuro. Io non posso ripetere quello che appunto faceva quel tizio di cui parla Gesù. Ah, sto bene, adesso amplifico i miei granai e poi ancora, stolto. Questa notte ti viene richiesta l'anima tua, per chi saranno quei granai che stai ampliando? No? Non possiamo ripetere questo. Futuro è in mano della provvidenza. Ma una cosa è certa, l'oggi. L'oggi è in mano del sangue di Gesù. L'oggi è in mano appunto all'amore di Gesù. L'oggi è in mano all'amore mio. L'amore suo è amore mio. L'amore mio è amore suo. Il dono del giorno oggi è suo dono. E insieme anche mio dono se lo do a lui. E se si incontrano, cari miei, questi due amori, divino e umano, scocca la scintilla della santità, scocca la scintilla della santità. Ecco che cosa dovrebbe essere il segreto della nostra santità, per ben usare il sangue, per ben usare il sangue. Nella prima lettera San Giovanni dice all'inizio, Sanctis Jesu Christi filieius e mungat vos. Ma dice ancora un'altra cosa, continuando sempre la stessa idea. Ah, dov'è? Abbiate pazienza. Ecco, è messo lì. Proprio all'inizio ci dà una, come dire, un'ampiezza di cuore veramente strabiliante, come fa sempre del resto San Giovanni. Se noi diciamo di non aver commesso peccato, lo facciamo un mentitore e la sua parola non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, gli è fedele, è giusto. E così rimette i nostri peccati e ci purifica col suo sangue da ogni ingiustizia. Figlioli miei, io vi scrivo queste cose affinché voi non pecchiate. Ma se qualcuno pecca, noi abbiamo come intercessore e avvocato presso il Padre Gesù Cristo, che è giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, non solo per i nostri, ma col suo sangue per quelli di tutto il mondo. Gesù è avvocato nostro per il suo sangue. Quindi quando si presenta davanti al Padre e come avvocato intercede sempre per noi e quindi difende la nostra causa, uè Padre, guarda bene, guarda il mio sangue, ho pagato di persona tutte queste anime, le ho pagate io di persona. E che uno può dire di noi, Padre, davanti a questo ragionamento del figlio? Il mio sangue, queste costano tutto il mio sangue, e io sono come te, lo stesso Dio, della stessa sostanza divina. Dunque non è possibile
che il Padre neghi a noi la remissione dei peccati per mezzo del sangue. Cari miei, qui ci sarebbe un lungo discorso adesso da incominciare, ma noi lo faremo nell'ultimo incontro di questo primo gruppo di meditazioni, esattamente il 31 luglio, l'ultima domenica per chi può. E cioè ci sarebbe da introdurre il discorso su come noi sfruttare, è una parola fuori posto ma molto comprensiva, come noi sfruttare il valore del sangue di Gesù per viverlo. Sfruttare il valore, come cioè appropriarsene. E quindi poi, dopo che l'abbiamo sfruttato, appropriato, eccetera, eccetera, come viverlo quotidianamente. Abbiamo dato adesso soltanto tre principi. Uno, senza il sangue del Signore non c'è remissione e quindi redenzione dei peccati. Secondo, senza il sangue del Signore non c'è alleanza e contratto nuovo con il Padre. Terzo, il sangue del Signore è il mezzo di cui Lui si serve davanti al Padre per chiedere incessantemente il perdono per noi, quindi Egli ci copre del suo sangue. Scompaiono le bruttezze nostre e il suo sangue, mediante l'operazione di restauro, di miniatura, operata quindi questa miniatura e questo restauro dallo Spirito Santo, ci ridona l'immagine e la somiglianza nelle quali siamo stati creati.

0: Vecchio Testamento è nel sangue dell'agnello immolato da Mosè per stipulare l'alleanza del popolo eletto con Dio e viceversa. Però, se ricordate, era la figura del vero agnello Cristo, era la figura del vero patto di tutte le anime redente che sarebbero state appunto salvate in Cristo. Era, in altre parole, il patto che veramente Gesù col suo sangue avrebbe stipulato nella nuova alleanza per la remissione dei peccati, come appunto diciamo nella Santa Messa. E mentre, se ricordate, dicevamo, nel Vecchio Testamento Mosè non pagò di persona, nel Nuovo Testamento invece Gesù paga di persona, col proprio sangue scrive questo patto, sigilla questo patto. Il chirografo nuovo ha il timbro definitivo per tutta l'eternità del sangue preziosissimo di Gesù. Questo abbiamo detto nella ultima meditazione. Continuando adesso il discorso, vediamo due cose ancora principali e fondamentali, che sono la conseguenza del patto della nuova alleanza. Primo, Cristo ci redime nel suo sangue. Secondo, ci santifica e ci rende partecipi del suo regno, non in una maniera qualunque, ma come un regno di sacerdoti. È nell'Apocalisse che viene detto tutto questo. Ci hai redento, Signore Dio, nel tuo sangue da ogni tribù e popolo e nazione, e ci hai reso il tuo regno e i tuoi sacerdoti, e perciò regniamo con te. Quindi il regno futuro che noi avremo, lo avremo per il sangue di Cristo, perché redenti dal sangue di Cristo, e lo avremo con una dignità particolare, quella sacerdotale che ci viene data nel battesimo indistintamente a tutti i fedeli, indistintamente a tutti. Quindi, come dice ancora l'Apocalisse, con le vesti candide lavate nel sangue dell'agnello. Primo punto, ci hai redento nel tuo sangue. E qui bisognerebbe avere, cari fratelli e sorelle, bisognerebbe avere l'eloquenza di un San Bernardo per parlare di come Gesù ci ha redento nella passione. Però una cosa è certa, che se in silenzio davanti a Gesù sacramentato ci poniamo lì in raccoglimento e meditiamo la passione del Signore nella sua cruda realtà, noi vediamo le varie tappe in cui si presenta il sangue del Signore che lava indistintamente e totalmente tutto l'uomo in tutte le sue facoltà, in tutti i suoi pensieri, in tutti i suoi desideri, in tutti i suoi affetti, in tutte le sue opere. Pensate all'agonia nel Getsemane. San Luca ci dice: «Pactus est sudor eius, sicut gutte sanguinis». Il suo sudore è diventato sangue. Peccati, tutti su di lui lo hanno schiacciato, proprio come appunto diceva Isaia profeta, sono stati i nostri peccati che lo hanno schiacciato. E il timore e la paura fu tanta, e il carico fu tanto, che il sudore clinicamente si sa, il sangue si travasò, scomparve il vero sudore e apparve il sangue del Signore. Dunque già globalmente, nell'agonia noi vediamo Gesù che lava il nostro peccato, il peccato totale di tutti. Tutti eravamo lì nell'agonia. Era talmente grave il peso che lui, potenza di Dio, che lui per cui tutto l'universo è stato creato, non ne poteva. Dice San Luca medico, il suo timore, la sua paura era grave sino alla morte. Se è possibile, si allontani da me questo calice. Però si faccia, fiat, si faccia la tua volontà. E guardate la scena tragica e delicatissima insieme. Tragica per quanto avveniva, delicatissima, dolcissima, perché pronunziato questo fiat, ecco l'angelo che lo conforta. Sempre, dopo il Dio nostro, alla volontà del Signore, c'è la consolazione dello Spirito Santo. Teniamolo presente. Passiamo alla flagellazione. E ancora San Luca ci dice, Pilato lo prese e lo fece flagellare. Ricordate Pilato, il quale diceva, ma io non trovo nessuna colpa in quest'uomo. E non di meno dice, adesso ve la giusto io. Lo prendo e ve lo do ementato, cioè corretto, bella correzione, la flagellazione. Voi sapete, erano prescritti al massimo 38 colpi nella flagellazione, col flagrum, il flagello romano, che appunto penetrando con la forza nelle carni, strappava le carni. Quando si arrivava sui 40 colpi, quasi sempre il poveretto moriva, non resisteva. Dalla sindone, se ricordate, analizzata da quei scienziati alcuni anni fa, e pubblicato tutto lo studio in quel libro meraviglioso, Il verdetto della sindone, 172 colpi furono numerati. Pensate quindi allora che carneficina di sangue subì il nostro Signore. Però San Bernardo dice, perché questi rivoli di sangue in tutto il corpo del Signore, se non per i nostri peccati carnali? Dunque comincia a scendere e a delineare i singoli, enumerare i singoli peccati. La flagellazione, tutti i peccati della carne furono lavati dal Signore. Ecco il prezzo, il valore del sangue di Dio. Alla coronazione di spine, ancora San Luca descrive minuziosamente, analiticamente, clinicamente tutto. I militari presero delle spine, ne fecero una corona e si imposuerono super capite. E la conficcarono con le canne, i bastoni, la premevano sulla sua testa. Il sangue e i rivoli scendono da quella testa meravigliosa. Ricordate come Lentulo, io ve lo lessi, aveva descritto il Signore con gli occhi ceruli cangianti, per cui sempre e dovunque affascinava il pubblico, e la chioma bionda oscura che era tutta un'aureola. Bene, ecco, questa chioma intrisa di sangue. San Bernardo ci dice, i peccati, i nostri peccati di intelletto, di volontà, vengono lavati nella coronazione di Dio. L'orgoglio, l'amor proprio, la superbia, l'arrivismo, l'egoismo, tutto ciò che scaturisce da quello che è il pattume del nostro intelletto, che troppe volte non cerca il Signore, ma cerca la carne, cerca il proprio io, cerca tutto quello che è carriera umana, tutto quello che è facoltà umane di ricchezze materiali, ma non spirituali. La coronazione di spine, col suo sangue, lava tutto questo. Poi passato un po', quando Gesù viene caricato con la sua croce pesante, la salita al Calvario, la croce, una salita terribile, ed egli era già stato flagellato in maniera tragica, già coronato di spine in maniera inaudita, poi rivestito ancora di quel manto per cui tutte le piaghe erano appiccicate, chissà quanto dolore e fastidio, carico di questa croce. E il Vangelo ci fa capire chiaramente che Gesù sarebbe senz'altro morto lungo questa salita se gli accorti e furbi romani, militari, non avessero preso il Cireneo e Tanga di Averne, ed obbligato e costretto a portare la croce al posto di Gesù, perché Gesù doveva arrivare sul Calvario vivo per essere inchiodato e non morto. Livore eius sanati sono, iugum enim funeri felli, il giogo sulla sua spalla, e da questo peso noi siamo stati sanati, salvati. San Bernardo ci dice, sono tutti i peccati delle nostre cose, i peccati che commettiamo quotidianamente con le nostre azioni, col nostro mal costume, vengono lavati da Gesù portando la croce, salendo il Calvario. La crocifissione poi, giunti al Calvario, crucifissero in te, lo crocifissero. Notate che non c'erano allora le medicine odierne, gli anestetici odierni che si usano in continuazione oggi per non sentire il dolore. Gesù vuole sentire tutto il dolore fin in fondo, per il calice che il Padre gli aveva dato fino all'ultima goccia. E quando gli vollero dare del vino misto a fiele, quasi per stordirlo o ubriacarlo, il Vangelo ci disse, non lo voglio. Vuole sentire tutto, offrire tutto, dare tutto, coscientemente, volentemente, con piena consapevolezza. Ed ecco San Bernardo che ci dice, qui, su questo monte santo, fummo lavati dalla totalità dei peccati e tutto l'universo fu lavato abbondantemente dal sangue del Redentore. Tormenti atroci di sangue sparso nella flagellazione, nell'orto di olivi, nella coronazione, lungo il Calvario, eccetera, e sulla croce dai chiodi, ancora, Padre, ecco la dolcezza del cuore, ecco l'ineffabilità indescrivibile dell'atto redentivo del sangue di Gesù, del valore redentivo. Padre, perdono, perdono, non sanno quello che fanno. Ma come, non lo sanno? Ma come fanno a non saperlo i sacerdoti che avevano dette tutte le profezie, che conoscevano a memoria Isaia e Geremia profeta, che l'avevano già predetto, e tutti i singoli particolari? Come fanno a non conoscere lui, i cui miracoli aveva seminato ovunque in tutta la Galilea, la Giudea? No, non lo sanno. Infatti San Paolo dice, o meglio lo Spirito Santo per bocca di San Paolo dice, se l'avessero conosciuto, se l'avessero capito, non avrebbero crocifisso il Dio della gloria. Però si aggiunge tremendamente, attenzione San Paolo, camminate dritti adesso, che siete stati lavati dal sangue di Gesù, e badate bene a non ricrocifiggere il Dio della gloria e la vostra condotta non buona. Secondo frutto, ecco la tua madre, ecco il tuo figlio. Il sangue di Gesù non deve rimanere inoperoso, ma ci deve essere una mamma che, prendendoci per mano, come dicevamo nelle prime nostre meditazioni, ci faccia capire che noi costiamo a lei tutto il sangue di Gesù, e che quindi almeno al richiamo materno ci svegliamo, riprendiamo forza e vigore per camminare nelle vie del Signore. Che tu, dopo il perdono del Padre, il sangue continua a purificarci attraverso l'azione della madre. E non basta ancora il terzo dono di questo sangue prezioso: la nostra umanità, la povera creatura umana che lì, proprio lì sul Calvario, rappresentata dal buon ladrone, viene ammessa nel paradiso. Oggi sarai con me nel paradiso. Cari, vi siete mai domandato cos'è il paradiso? Ma ne parleremo lungamente. Essere con Gesù, sarai con me, con me. Essere con Gesù è il paradiso. E noi tutti rappresentati in quella umanità, ladri fino all'ultimo anche noi, perché rubiamo in continuazione l'onore e la gloria al Signore con tutti i nostri peccati, e ogni volta che pecchiamo siamo dei ladri della santità del Signore. Diciamo anche noi, ricordati quando sarai nel tuo regno. E lui, sospirando, agonizzando sulla croce, coraggio, dice, sarai con me in paradiso. Vedo che ti sei ravveduto, che hai chiesto perdono, che fai penitenza, via. Il mio sangue ti copre, fosse anche nell'ultimo momento della nostra vita, con me. Perché io sono in croce con te, e tu in me. Sarai con me in paradiso. E finalmente il quarto dono del sangue di Gesù. Il quarto dono, quello di farsi aprire il cuore. Vi ricordate, ne abbiamo parlato, proprio spirato perché rimanesse sempre aperto. E anche lì c'è appunto la filosofia e la teologia dell'amore del Signore, che è tutt'altra che la nostra filosofia e teologia. Farsi aprire il cuore di Gesù da morto, non da vivo, perché rimanesse sempre, sempre aperto e non si rimarginasse mai. Venite a me, voi che siete affaticati, addolorati, schiacciati da tante pene quotidiane. Io vi ristoro. Il mio gioco è soave, il mio cuore è sempre aperto. Vedete, cari, se allora il valore del sangue redentivo di Gesù arriva al massimo. Quale massimo? Quello dell'Apocalisse, quello che dopo averci lavato in questa maniera, in una maniera assolutamente nuova, in una maniera assolutamente totale, in tutte le possibilità dei nostri peccati e capacità, le nostre vesti, le nostre anime sono candide. Candide e quindi capaci di entrare, come dice l'Apocalisse, a far parte del suo regno. Noi siamo il regno del Signore, noi costituiamo il regno del Signore, noi formiamo il regno del Signore. Abbiamo le vesti candide, lavate nel suo sangue. E Gesù allora non ci dirà, come disse, se ricordate, a quel banchetto, a quel tizio che non aveva la veste nuziale: ma come sei entrato? Ma com'è possibile? Via! No. Tutti noi costituiremo il regno, perché lavati nel suo sangue siamo anche sacerdoti suoi, cioè partecipiamo al suo sommo sacerdote. E il sacerdote, voi sapete, ce lo dice la lettera agli Ebrei, il sacerdote è costituito tale da Dio perché offre doni e sacrifici per i peccati, prima di tutto per sé e poi per il popolo. Noi siamo tutti partecipi di questo sacerdozio di Cristo per offrire Cristo al Padre, ma per offrire noi insieme al Cristo. E quindi giustamente nel documento Sacrosantum Concilio del Concilio Vaticano II è chiaramente evidenziata la nostra offerta. Se noi realmente partecipiamo al prolungamento, al perpetuamento del Calvario sull'altare, se partecipiamo attivamente, dobbiamo anche noi offrirci totalmente al Padre, come totalmente offriamo il Cristo al Padre. Noi e Lui quindi facciamo un solo regno, noi e Lui facciamo un solo sacerdozio, dunque noi e Lui siamo anche un altare solo. Io, tu, ciascuno, siamo allora sacerdoti, vittime, altare di chi? Di noi stessi, insieme al Cristo. Pensateci, pensiamoci profondamente a questo mistero che deve essere la realtà nostra quotidiana. Io sono l'altare mio su cui immolo me stesso e immolo me stesso da me stesso, insieme a Gesù. E Gesù insieme a me. Sicché giustamente il Concilio dice: non è perfetta nello stato attuale l'offerta di Cristo se non ci sta anche la tua offerta, se vuoi partecipare attivamente alla Santa Messa. Non è completa, ci manchi tu. E attenti bene, è una responsabilità tremenda questa. Responsabilità tremenda per il fatto che la mia non partecipazione determina la non completezza del sacrificio dell'altare. E allora che ci sto a fare? Perché partecipo se non mi comunico a un solo pane e a un solo calice? Che ci sto a fare se di fatto io allora non mi immolo insieme a Gesù a gloria e onore della Trinità del Padre, quando il sacerdote appunto canta per ipsum et cum ipsum, con Cristo e in Cristo, ogni onore e gloria, se non ci sto io in quella immolazione? È carente il sacrificio, è carente. Signore Gesù Cristo, e allora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza. Donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. L'altro. Signore Gesù Cristo, che al ladrone pentito facesti la grazia di passare dalla croce alla gloria del tuo regno. Ricevi l'umile confessione delle nostre colpe e nell'ora della morte apri anche a noi la porta del paradiso. E preghiamo vicendevolmente gli uni e gli altri.
1: Come alimentare la nostra fiducia in Gesù misericordioso? Gesù ha chiesto ripetutamente a Suor Faustina che la sua misericordia fosse fatta conoscere a tutti gli uomini ed ha indicato con quali forme di devozione possiamo alimentare la nostra fiducia in Lui. Queste devozioni, anche se importanti e legate a precise promesse del Signore, sono però semplici mezzi, il cui fine è di condurci al totale abbandono nella infinita misericordia di Dio. Leggendo il diario di Suor Faustina, si vedrà come Gesù chiede che si pratichino queste sei forme di devozione. Il culto e la pubblica esposizione della immagine di Gesù misericordioso, la partecipazione alla festa della Divina Misericordia nella prima domenica dopo la Pasqua, ex domenica in albis, la recita della coroncina della Divina Misericordia, la novena in preparazione alla festa della Divina Misericordia, la preghiera nell'ora della misericordia, alle 3 del pomeriggio, l'ora in cui Gesù è spirato sulla croce, la diffusione nel mondo del culto della Divina Misericordia.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: sia cuore di Gesù, promesso gente di misericordia per noi con figlio di te, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, promesso gente di misericordia per noi con figlio di te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi, Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.

quanti sono in ascolto, benvenuti sulle frequenze della Radio Vaticana, dallo staff redazionale e dal collega operatore Vasco Filigini, alla cui esperienza affidiamo la realizzazione tecnica. Buon ascolto.

Sei tu quello che deve venire? Quattro incontri sulla fede dai testi di Josef Ratzinger, raccolti nel volume Toccati dall'invisibile, editrice Quiriniana, e dagli scritti di altri autori. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Secondo incontro. In chi e in cosa crediamo?

0: Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre.
1: Signore Gesù, tu sei qui, adesso, per me. Sei qui e mi aspetti. Mi aspetti perché mi vuoi bene, ma devo percepire la tua presenza. A che servirebbe essere qui davanti a te, vivente nell'Eucaristia, se non ti cercassi con speranza, se non ti riconoscessi per fede, se non mi accorgessi che tu sei lì? Se non avverto questa tua presenza, come potrà sorgere in me la preghiera? Se non avverto questa tua presenza, come potrò incontrarmi con te faccia a faccia?
2: Signore Gesù, rendi certa e forte la mia fede. Apri i miei occhi alla tua luce. Apri le mie orecchie all'ascolto delle tue parole di vita. Solo così sarò sicuro e convinto che tu sei qui, che mi aspetti, che desideri vedermi e parlarmi. Tu sei qui e in questo momento mi guardi. Io sono nella luce di questo tuo sguardo, me ne sento avvolto. È meraviglioso essere circondato dal tuo sguardo. Tu sei qui e mi aspetti, con tanta pazienza e sempre con amore. Quante lunghe attese. Signore, perdonami. Sarò più attento, più premuroso, più desideroso di incontrarmi con te, che sei qui e mi aspetti con immutato amore.

0: Nelle professioni di fede c'è sia la formula io credo, come pure l'altra noi crediamo. Parliamo della fede della Chiesa e parliamo del carattere personale della fede. E infine parliamo della fede quale dono di Dio, un atto teologale, come oggi in teologia si preferisce dire. Che cosa significa tutto questo?
1: Credere è un orientamento della nostra esistenza nel suo complesso. È una decisione fondamentale che ha effetti in tutti i campi della nostra esistenza e che anche si attua soltanto se è sostenuta da tutte le forze della nostra esistenza. Credere non è un processo semplicemente intellettuale, semplicemente volitivo, semplicemente emotivo. È tutto questo insieme. È un atto dell'intero soggetto, di tutta la persona nella sua unità completa. In questo senso viene indicata dalla Bibbia come un atto del cuore.
0: Ed è un atto sommamente personale. Ma proprio perché è ciò, essa oltrepassa l'io, i confini dell'individuo. Nulla ci appartiene così poco quanto il nostro io, afferma Sant'Agostino. Dove l'uomo si mette in gioco totalmente, egli oltrepassa se stesso. Un atto di tutto l'io è al tempo stesso, sempre, anche un aprirsi agli altri, un atto di essere con altri. Ancor di più, esso non può accadere senza toccare il fondamento più profondo di noi stessi, il Dio vivente, che è presente nella profondità della nostra esistenza e la sostiene. Dove l'uomo si mette in gioco totalmente, insieme con l'io, entra in gioco il noi e il tu del totalmente altro, il tu di Dio. Ciò significa però anche che in un tale atto l'ambito del fare semplicemente individuale viene oltrepassato. L'uomo, in quanto essere creato, nel suo più profondo, non è mai soltanto azione, ma sempre anche passione. Non è soltanto essere che dà, ma anche essere che riceve.
1: Il Catechismo lo esprime con queste parole. Nessuno può credere da solo, così come nessuno può vivere da solo. Nessuno si è dato la fede da se stesso, così come nessuno da se stesso si è dato l'esistenza. Paolo, nel descrivere la sua esperienza della conversione e del battesimo, ha indicato questo carattere radicale della fede nella formula «Non sono più io che vive, ma è Cristo che vive in me».
0: La fede è un tramontare del semplice io e così appunto un sorgere del vero io, un divenire se stessi liberandoci dal semplice io nella comunione con Dio, che è mediata dalla comunione con Cristo. «Chi conosce me, conosce il Padre», ha detto Gesù. Io e Lui siamo una cosa sola. Se vuoi conoscere il Padre, cerca me. E tu, Signore, ti fai trovare da chi rettamente ti cerca.
2: Fa, o Padre, che anch'io ti cerchi. Preservami dall'errore, che nella mia ricerca non si presenti a me nient'altro che te. Se non desidero null'altro che te, fa, te ne prego, o Padre, che ti trovi. Signore Dio mio, mia unica speranza, esaudiscimi, perché non cessi di cercarti vinto dalla fatica, ma continui a cercare il tuo volto, continuando ad ardere. Donami le energie per cercarti, tu che ti sei fatto trovare, tu che mi hai dato sempre più speranza di trovarti. Davanti a te stanno la mia fermezza e la mia infermità. Custodisci la prima e guarisci la seconda. Davanti a te stanno la mia scienza e la mia ignoranza. Dove mi apristi la via, accetta che entri. Dove mi hai chiuso, apri al mio bussare. Fa che mi ricordi di te, che ti comprenda, che ti ami.
0: Il teologo Carl Adam ha scritto che la sostanza della fede cristiana è qualcosa di completamente nuovo nella storia. Per questo, in nessun modo, può essere considerata come creazione umana o come espressione prodotta dalla fede della stessa comunità cristiana. Sarebbe per sé certamente possibile che la forza della leggenda o della pia credenza, oppure il culto entusiasta di un eroe, o se si vuole una consapevole arte letteraria, possa giungere a innalzare e a glorificare talmente un personaggio puramente umano da farne una divinità. In questo caso, un processo puramente naturale e spontaneo, oppure voluto dall'arte, avrebbe dato origine all'apoteosi di un essere puramente umano. Ma sul terreno delle concezioni cristiane non v'era posto per tale apoteosi.
1: Infatti, nella fede nel Cristo non v'è indizio di glorificazione progressiva. Non si tratta già della divinizzazione d'un essere puramente umano, ma piuttosto della professione di fede religiosa in un essere che è e rimane integralmente, completamente, nettamente uomo. Il mistero di tale fede sta appunto in questo, nel fatto che questa integra e completa natura umana è unita personalmente con la divinità. Il nucleo centrale della fede cristiana sta proprio in questo paradosso. Un uomo completo e vero è, non di meno, figlio di Dio.
0: Nella storia delle religioni manca qualsiasi parallelo a una fede siffatta che crede all'integra umanità del figlio di Dio. In quelle religioni in cui frequentemente accadono delle divinizzazioni, troviamo che l'elemento umano viene dal divino e scompare in esso.
1: Il consacrato stesso diventa Iside o Mitra. Tutte queste figure di dei nascevano da concezioni a fondo politeistico o panteistico. Erano tutte forze della natura proiettate nell'infinito. Erano una natura risultante dalla loro fusione. Non erano il Signore, il creatore della natura. Perciò erano alla mercé della loro essenza puramente naturale. Erano soggette per necessità naturale al divenire, al fato e ai suoi voleri, come le altre creature.
0: Ben altrimenti il Verbo Eterno, che secondo la professione di fede cristiana è apparso nel Cristo. Egli è Dio da Dio, lume da lume. Nelle eterne relazioni della vita divina, Egli procede oggi, domani, in tutti i tempi dal seno del Padre e ne esprime l'essenza nella sua propria persona sussistente. Egli è il Figlio uguale per natura al Padre, è l'immagine riflessa, è lo splendore del Padre. Il mistero del Cristo per la fede cristiana sta in questo, che la sua natura umana riceve la sua individualità, la sua sussistenza, la sua personalità da questo Verbo divino, uguale per natura al Padre e allo Spirito. Il Cristo rimane, sì, un uomo in tutto completo, ma egli ha la sua più profonda realtà nel Verbo divino. Per questo, quando i cristiani chiamano Dio il Verbo incarnato, questo Dio è infinitamente diverso da tutte le divinità pagane.
1: Ma tale fede nel Figlio di Dio, così come non riceve luce dall'ellenismo, così non può affatto spiegarsi come una derivazione dal giudaismo. È noto che il popolo giudaico era seriamente e pienamente persuaso della sua fede nell'unico Dio. Per questo, appunto, la sua mentalità doveva essere molto lontana dall'idea che quest'unico Dio viva una vita trinitaria come Padre, Figlio e Spirito. Per questo il messaggio dei primi cristiani, che annunciava un figlio di Dio, apparso come autore della vita tra gli uomini e da loro ucciso, doveva sembrare ai giudei una mostruosa bestemmia.
0: I primi cristiani, già appartenenti essi stessi al giudaismo, da se stessi non avrebbero mai ritenuto lecito o possibile, non sarebbero mai stati capaci di osare tale confessione di fede, se tale fede nuova non fosse arrivata nell'animo loro con una certezza irresistibile dall'esterno, dal Gesù storico che era vissuto con loro. Il messaggio che presenta il Cristo come uomo e insieme come figlio di Dio era completamente estraneo a tutte le attese messianiche dei pagani o dei giudei. Anche i termini sacri di Salvatore, di Redentore, di Redentore divino che abbracciano assieme Dio e l'uomo hanno un senso totalmente diverso da quello inteso allora comunemente. È impossibile cercarne la fonte nel paganesimo o nel giudaismo.
3: La gran massa del popolo giudaico, e in primo luogo i suoi capi appartenenti ai partiti dei farisei e dei sadducei, professavano la fede in un messia di gloria che avrebbe fatto dei popoli pagani lo sgabello dei suoi piedi. Completamente estranea era allora per la teologia giudaica l'idea di un messia paziente.
0: Quando questo messia fu trascinato dinanzi a loro, coperto di catene e di oltraggi, e nondimeno parlò della sua futura venuta sulle nubi del cielo, sembrò loro che la bestemmia fosse spinta al colmo. Crocifiggilo fu la loro unica risposta. La croce di Gesù dimostra con la sua sanguinosa evidenza quanto estranea, quanto ostile fosse per il pensiero e la mentalità giudaica la fede dei cristiani in un Salvatore. Era quindi psicologicamente impossibile che tale fede nascesse dal grembo giudaico, dal seno di quell'antica comunità di Gerusalemme. No, né i giudei né gli ellenisti avrebbero mai potuto coi propri mezzi arrivare a quella figura del Cristo che brilla e rifulge nei Vangeli. La teoria che vuol cercarne le origini nella forza creatrice della fede della comunità risulta dal punto di vista storico falsa e ingannatrice. Aggiungiamo, se la commovente realtà, la singolarità di questo avvenimento indicibilmente sublime della vita di Gesù non si fosse manifestata con evidenza sul suolo di Galilea, nessun cervello umano avrebbe mai potuto pensare una tal vita, nessuna ingegnosità avrebbe mai potuta comporla.
3: Innumerevoli e terribili, scrisse Lavater, sono i dubbi di un cristiano che riflette, ma tutti li vince la certezza che il Cristo non ha potuto essere inventato. E realmente non poteva essere inventato questo figlio di Dio che in croce grida Dio mio, perché tu mi hai abbandonato? Impossibile inventare questo tutto santo, questo solus sanctus che è compagno del pubblicano e del peccatore, che si lascia coprire di profumi da una ragazza malfamata. Chi avrebbe saputo inventare questo risorto, questo signore della gloria, che bacia il traditore, che tace quando gli si sputa in volto? Né un giudeo, né un romano, né un greco, né un germano avrebbe saputo e potuto sognare un'immagine siffatta del Salvatore.
0: E noi? Noi ci siamo abituati a questa idea del Salvatore? Non è egli forse rimasto anche per noi, oggi, l'essere totalmente diverso, l'unico, l'estremo? Il Cristo dei Vangeli si presenta ancora ai nostri giorni come una figura inquietante, come un tremendum mysterium, come un enigma che esige la soluzione, come una domanda che esige risposta. Ci sta innanzi come il nostro destino. Davvero Gesù è il nostro destino, la nostra crisis, il nostro giudizio. Abbiamo dinanzi i documenti, i testimoni sorgono e parlano. Non possiamo chiudere l'orecchio. Signore, rendi docile il cuor nostro alle tue testimonianze.

0: messaggio di Gesù risponde a un'intima attesa del nostro cuore. Corrisponde a un'interna luce del nostro essere che mira alla verità di Dio. Certo è che a tutta prima noi siamo dei credenti di seconda mano, ma Tommaso d'Aquino caratterizza giustamente la fede come un processo, una strada interiore, quando dice: la luce della fede ci conduce alla visione. Giovanni allude più volte nel suo Vangelo, per esempio nella storia di Gesù con la Samaritana, a questo processo. La donna racconta ciò che le è successo con Gesù e come ha riconosciuto in lui il Messia, il Salvatore che apre la via a Dio e di conseguenza introduce alla sua conoscenza che dà la vita. Che proprio questa donna dica tutto questo rende attenti i suoi concittadini. Credono a Gesù a causa della donna. Credono di seconda mano. Ma proprio per questo essi invitano Gesù a rimanere con loro e vengono a parlare con lui. Alla fine essi possono dire alla donna: noi non crediamo più a causa delle tue parole, ma ora noi sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Nell'incontro vivo la fede è diventata conoscenza, sapere.
1: A dire il vero, sarebbe un'illusione se ci si rappresentasse la via della fede semplicemente come un cammino rettilineo di progresso. Siccome essa è legata strettamente alla nostra vita, con tutti i suoi alti e bassi, ci sono sempre dei passi indietro che obbligano a nuovi inizi. Tanto il credente quanto l'incredulo, ognuno a suo modo, condividono dubbio e fede, sempre che non cerchino di sfuggire a se stessi e alla verità della loro esistenza. Nessuno può sfuggire completamente al dubbio, ma nemmeno alla fede. Per l'uno la fede si rende presente contro il dubbio, per l'altro attraverso il dubbio e sotto forma di dubbio. È la struttura fondamentale del destino umano poter trovare la dimensione definitiva dell'esistenza unicamente in questa interminabile rivalità fra dubbio e fede, fra tentazione e certezza. E chissà mai che proprio il dubbio, il quale preserva tanto l'uno quanto l'altro dalla chiusura nel proprio isolazionismo, non divenga il luogo della comunicazione. Esso infatti impedisce ad ambedue gli interlocutori di barricarsi completamente in se stessi, portando il credente a rompere il ghiaccio col dubbioso e il dubbioso ad aprirsi col credente. Per il primo rappresenta una partecipazione al destino dell'incredulo, per il secondo una forma sotto cui la fede resta, nonostante tutto, una provocazione permanente.

0: Quando verrai, o Signore, troverai ancora la fede sulla terra? Sì, certamente, Signore. Troverai vecchi maturi che l'esperienza della loro vita ha illuminato. Troverai bambini che dicono le preghiere con le mani sul volto per non distrarsi. Troverai uomini pensosi e seri, dalla testa china e dal ginocchio piegato.
1: Quando verrai, o Signore, troverai ancora la fede sulla terra? Sì, certamente, o Signore. Troverai missionari invecchiati prima del tempo, dalle mani stanche dalla fatica. Troverai sempre una Madre Teresa e con lei una moltitudine di suore e di madri con bimbi in braccio, malati curati, vecchi emarginati, amati come fratelli e figli. Troverai sempre qualche monaco che passa la notte vicino ai tuoi tabernacoli, qualche cristiano che piange davanti alle sventure.
0: Quando verrai, o Signore, troverai ancora la fede sulla terra? Sì, certamente, Signore. Troverai la giustizia dei cristiani sinceri, dei veri poveri di spirito, degli umili che contestano solo se stessi. Certo, Signore, troverai tanta ingiustizia, valanghe di menzogne, bambini uccisi, tanti, troppi. Troverai statistiche di guerre, di armi, echi di pianto, odore di stragi. Ma troverai, Signore, i tuoi cristiani di pace. Li troverai nelle carceri di tutto il mondo, quelle dell'odio e della violenza, di carceri ingiuste per uomini giusti. È pieno il mondo della politica. Troverai i traditori. Quelli non mancano mai, Signore. I prezzolati, i sicari. Ma troverai sempre qualche tuo cristiano appoggiato a qualche colonna come il pubblicano.
2: Quando verrai, o Signore, troverai ancora sulla terra le tue parole? Sì, certamente, o Signore, le tue parole sono spade taglienti. Per le tue parole molti nelle carceri dell'ateismo soffrono a testa alta, intrepidi. Le tue parole volano, corrono su fili misteriosi del telefono dell'amore, che è la preghiera. Le tue parole sono un fiume clandestino che nessuno riuscirà più a fermare. Le tue parole consolano ancora i morenti. Sia pure nella bestemmia, tu, o Signore, sei il più nominato di tutti, segno che senza di te l'umanità non può vivere. Tu sei la morte e la vita dell'uomo, e sei speranza.

Sei tu quello che deve venire? Quattro incontri sulla fede dai testi di Josef Ratzinger, raccolti nel volume Toccati dall'invisibile, editrice Quiriniana, e dagli scritti di altri autori. Secondo incontro, in chi e in cosa crediamo? Voci recitanti, Giorgio Lopez, Davide Marzi, Marco Mete, Gabriele Parrillo. Tecnico del suono, Vasco Feligini. La sigla Laudate Dominum è di Jacques Berthier, LDC Audiovisivi. I canti sono tratti dai compact disc pubblicati dalle edizioni Paolini Audiovisivi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Radio Voce nel Deserto vi propone la conversazione di Ignazio Laragnaga dal tema Vita con Dio, incontro.

Incontro. Utilizzeremo la parola adorare. Tra meditazione e adorazione esiste la seguente differenza. Facciamo un paragone. Un botanico sta a un poeta come chi medita sta a chi adora. Un botanico prende un fiore come un oggetto di studio. Quindi piglia un bisturi e divide ordinatamente il fiore in varie parti e le colloca, sempre ordinatamente, sul tavolo del laboratorio. Prende poi il microscopio e il botanico comprende il fiore analiticamente attraverso uno strumento. Però egli stesso è staccato dal fiore. Il poeta, invece, non prende il fiore, è preso dal fiore. Sedotto e portato fuori di se stesso, comprende il fiore vitalmente, ammirato e riconoscente, quasi identificato con esso. Non per parti, ma globalmente. Chi medita, così come il teologo, prende Dio, o meglio, non prende Dio, ma i concetti su Dio, piuttosto come oggetto di studio. Poi distingue questi concetti e li divide. Li ordina e combina, tira le conclusioni e le applica alla vita. Comprende quindi Dio analiticamente, mediante la sua intelligenza, e si può dire che lui stesso, in certo senso, è staccato da Dio. L'adoratore, invece, non prende Dio, è preso da Dio. L'adoratore è un uomo eminentemente sedotto. Comprende Dio vivendolo non analiticamente, non attraverso la sua intelligenza, ma nel realizzarsi tra Dio e uomo di un'alta unione, con caratteristiche vitali quali l'ammirazione e la gratitudine. Non per parti, ma in un possesso globale. Per esempio, benedici anima mia il Signore. Dio mio, come sei grande. O ancora, Signore, Signore, com'è ammirabile il tuo nome su tutta la terra. Qui esiste un atto di adorazione, un atto di ammirazione e di possesso. La meditazione non è preghiera, anche se certo è un cammino di preghiera. In una preghiera di intercessione entra tutto il mondo. Si prega per i malati, i missionari, eccetera. In una preghiera di lode entra anche lì tutto il mondo. Si loda per le persone, le creature, eccetera. Nell'adorazione, al contrario, tutto il mondo scompare e restiamo soltanto lui ed io. E se non restiamo da soli, lui ed io, non ci sarà vero incontro. Potresti trovarti tra 5.000 persone dove tutti pregano e acclamano. Se tu nella tua esigenza e dimora più profonda non resti solo con il tuo Dio, non ci sarà incontro reale con il Signore. Cominciamo col dire che ogni incontro significa intimità. E ogni intimità è spazio chiuso. Le grandi decisioni si prendono da soli, si muore da soli, si soffre da soli. L'essenza dell'uomo è essere solitudine e poi essere relazione. Solitudine vuol dire io solo e soltanto una volta. Ora, se l'uomo è solitudine, Dio è super solitudine. Se l'uomo è mysterium, che vuol dire un'esperienza inedita, incomunicabile, irripetibile, Dio è super mysterium. Anticipando, diciamo dunque che l'incontro sarà la convergenza di due solitudini o interiorità. E qui sta la grande sfida per il tempo dell'adorazione. In che modo posso io, spogliato dei nervosismi e tensioni, arrivare allo stesso
autentico Dio, superando la foresta delle immagini e concetti su di lui. Io dico, questa melodia, non so per quali misteriosi meccanismi, risveglia in me il mio Dio. Se io, con grande concentrazione, arrivo a fermarmi in questo stessissimo Dio, la musica svanisce, anche se la sua melodia continua a risuonare nelle mie orecchie. Dio sta al di là delle creature. Al di là non vuol dire lontananza, vuol dire che egli è cosa diversa dal ricordo. Ossia, all'apparire di ciò che si ricorda, sparisce il ricordo. Se siamo immersi nella natura, questa varietà di vita, di colori e di forme, risveglia in me la presenza vibrante e amante del mio Dio. Però, se stabilisco una comunicazione di attenzione totale, restandomene da solo con Lui, già spariscono le montagne e i fiumi e i boschi, anche se essi continuano a brillare al sole. In quanto appare ciò che viene risvegliato, sparisce ciò che lo risveglia, Lui stesso. È altra cosa dall'immagine con cui lo rivestiamo e rappresentiamo. Esci in una notte stellata e dici: questa volta profonda evoca il mistero vivo dell'Eterno. Però se tu entri in una corrente di comunicazione personale con lo stesso identico Eterno, già le stelle sono svanite. Ecco il problema. Come giungere alla solitudine di Dio, come fermarsi proprio con Lui nella presenza semplice e pura. Noi rivestiamo Dio con immagini e forme concettuali. Però Egli stesso, lo ripetiamo, è altra cosa che i rivestimenti. Sarà cosa buona arrivare a Dio attraverso le creature. Però i profeti provengono dai deserti, laddove nell'implacabile monotonia Dio emerge nella sua solitudine, nella sua sostanza ineludibile, nella sua persona inalienabile. Nel giardino o nel campo, mille riflessi distraggono. I sensi si soffermano e l'anima si accontenta di raggi di Dio. Ma solo nella fede pura e nella natura nuda rifulge la presenza assoluta. Uno si può togliere la sete alle acque fresche del torrente. Però l'origine di quelle acque è lassù, in alto, nel ghiacciaio delle nevi eterne. L'anima sedotta da Dio non si accontenta di messaggeri, di correnti di acque fresche. Sospira per la fonte stessa, per il ghiacciaio. Come dice San Giovanni della Croce, non mandarmi più da oggi dei messaggeri che non sanno dirmi ciò che voglio. Scopri la tua presenza e mi faccia morire la tua vista e la tua bellezza. Guarda che la pena d'amore non si cura che con la presenza e l'aspetto. San Giovanni della Croce commenta questa bellissima strofa con queste parole: dato che non c'è cosa che possa curare il suo dolore, tranne la presenza e la vista del suo amato, diffidente di ogni altro rimedio, chiede in questo canto il possesso della sua presenza. Noi diciamo: non tracce di Dio, né immagini di Dio, ma Dio stesso. Gesù, parlando alla Samaritana, le disse: donna, voi Samaritani dite che è sulla cima del monte Carizim che si deve adorare il Padre. I giudei ribattono che è nel Tempio di Gerusalemme. Io ti dico: né qui né là. In un altro tempio, o donna. Dio è spirito ed è necessario che coloro che lo adorino in spirito e verità. Ed è di questo genere di adoratori che il Padre ha bisogno e desidera. Come se aggiungesse: donna, tu non sei spirito, però hai lo spirito, modellata a immagine e somiglianza divina. Se Dio è spirito e tu hai lo spirito, il vero luogo dell'incontro con il Padre è il Tempio dello Spirito e verità.
Ora, che significa in spirito è verità? Come abbiamo detto, Dio è solo. L'uomo è solo. Avanziamo verso la convergenza di queste due solitudini. Il Concilio descrive l'uomo come costituito di una zona di interiorità o solitudine. Dice: a queste profondità di se stesso l'uomo ritorna, quando entra dentro il suo cuore, laddove lo aspetta Dio e dove lui, l'uomo, personalmente, sotto lo sguardo di Dio, decide il proprio destino. Quando fai l'esperienza di te stesso, percepisci che sei costituito di diversi livelli di profondità o interiorità, o interiorizzazione, come se questi livelli fossero differenti piani di un edificio. Tra questi livelli e al di là di essi, percepirai in te qualcosa come una dimora ultima, dove nessuno può farsi presente, tranne colui che non è soggetto allo spazio. Giustamente, perché questa dimora non è un luogo, ma un qualcosa. Scoto, teologo francescano, disse nel Medioevo che la persona è l'ultima solitudine dell'essere. Nei momenti decisivi, l'uomo avverte di essere solo e di esistere una volta soltanto. Identità inalienabile e unica. Immagina di stare agonizzando sul letto di morte. Immagina che in questo momento ti circondino le persone che più ti amano in questo mondo e con la loro presenza e il loro affetto cerchino di stare con te. In questo momento così decisivo, accompagnarti in questo passaggio dalla vita alla morte. Orbene, per quante presenze, parole e affetto tu possa avere, percepirai che sei solo. Solo. Le parole di consolazione arriveranno fino ai tuoi timpani. Però, nelle remote e decisive profondità di te stesso, là dove tu sei te stesso, differente da tutti, percepirai che là rimani e sei solo. Solo. Solo. Stanno vicino a te, però con te non c'è nessuno, né ci può essere. Solo colui che oltrepassa ogni tempo e ogni spazio, soltanto lui, sta con te. Gli affetti, le presenze, le parole, tutto si ferma alla periferia di te. Non possono accompagnarti in questo passaggio. In una parola, è come se dicessi: amiche e amici, me ne vado e nessuno di voi può venire con me. Solitudine. C'è quindi nella costituzione della persona un qualche cosa che la fa essere se stessa, differente da tutti, e che come un fascio di luce attraversa e riempie tutta la sfera della personalità, dandole singolarità e identità. Questo essere se stesso, solo e unico, si percepisce quando si fa tacere tutto l'essere. La percezione di se stessi, solitudine, risulta creando un silenzio totale. Quando sentirai pienamente «Io sono me stesso», potrai dire veramente «Tu sei il mio Dio». La percezione e possesso del tuo mistero è il luogo, tra virgolette, il tempio, tra virgolette, dove si adora in spirito e verità. È ciò che San Giovanni della Croce chiamava silenzio interiore e anche solitudine sonora, condizione per la cena che ricrea e innamora. Oggigiorno si parla di percezione della propria identità. Però, come abbiamo detto, questa percezione sopraggiunge come effetto del mettere in silenzio tutto l'essere. Abbiamo già quindi lo scenario in cui si deve tenere l'incontro. Ora,
come adorare. Dice Gesù: per prima cosa entra nella tua stanza interna e chiudi le finestre. Anche queste parole dobbiamo intenderle in spirito e verità, ampliando l'orizzonte del loro significato. Si tratta di un diverso entrare, di un'altra sala da visita, di un visitatore diverso. È facile chiudere le finestre di vetro o le porte di legno, però qui si tratta di altre porte e di altre finestre. È facile chiudersi in una stanza solitaria, isolandosi dal mondo. Però che facciamo se il mondo viene dentro di noi? La stanza di cui parla Gesù è quell'ultima solitudine dell'essere. Si tratta anche di un incontro diverso, un incontro singolare di due soggetti singolari che si fanno reciprocamente presenti in un ambiente pure singolare, in spirito e verità. Mai mi stancherò di ripetere: perché appaia Dio, perché la sua presenza nella fede si faccia densa, consistente e rinfrescante, è necessaria un'attenzione aperta, spoglia di gente e clamore, una sala da visita vuota e silenziosa. Quanto più fanno silenzio le creature, quanto più spoglia è l'anima, tanto più puro e profondo sarà l'incontro. Dice San Giovanni della Croce: imparate a essere vuoti di tutte le cose, tanto interne quanto esterne, e vedrete come Dio risplende. La vita con Dio è un convergere di grazia e natura. La grazia può fare prodigi e li fa spesso. Per esempio, senza necessità di preparazioni né di tecniche, può prendere una contadina analfabeta ed elevarla fino alle altezze più pure della contemplazione. Però, normalmente, questo non avviene. La grazia si adatta alla natura e conta su di essa, e la preparazione della natura è compito nostro, è la nostra collaborazione. Così come il chicco non germoglierà se la terra non sarà stata dissodata e ossigenata, così noi abbiamo bisogno di preparare la natura come un recipiente per accogliere il mistero della grazia. E per l'ora dell'incontro, la principale preparazione da parte nostra si chiama creare il silenzio. A me pare che la maggior parte dei cristiani non arrivi all'esperienza profonda di Dio, perché non premette questo lavoro dello spogliarsi e fare il silenzio. È necessario entrare nella stanza solitaria e chiudere le porte e le finestre per incontrare il Padre, dice Gesù. E San Giovanni della Croce ci dirà, con parole insuperabili, che la condizione previa per l'incontro personale con il Padre è questa: la notte tranquilla, la musica silenziosa, la solitudine sonora, la cena che ricrea e innamora. Secondo il detto orientale, chiudi gli occhi e vedrai, fa silenzio e ascolterai. Nel silenzio e nella fede. Questo è il recipiente, il tempio dell'adorazione. Il nemico è la dispersione interiore. Essa consiste in questo: le preoccupazioni ti dominano, le ansie ti opprimono, le frustrazioni ti amareggiano, i progetti ti rendono apprensivo, sentimenti e risentimenti vivi e radicati in te disintegrano la tua unità interiore. Ti senti come un miscuglio incoerente di pezzi di te stesso che si tirano in diverse direzioni, e tu, essendo diviso, ti senti vinto, ed essendo disintegrato ti senti sconfitto, incapace di essere padrone di te stesso, irrequieto e, come dice il popolo, infelice.
in questo stato di cose inizi a pregare, ed io resta affogato tra le onde dei ricordi, delle paure, aspirazioni e progetti. Bisogna cominciare quindi calmando queste onde, facendo tacere i rumori, controllando la dispersione, diventando padrone di te stesso, e così, capace di incentrare la tua attenzione nel Signore, in completa quiete. Perché pregare significa precisamente questo: assoggettare l'attenzione e mantenerla incentrata in un

Il silenzio si realizza a tre livelli: il mondo esterno, il mondo corporeo e il mondo mentale. Primo, il mondo esterno. Un insieme di fenomeni, avvenimenti e cose afferrano la tua attenzione, turbano la tua quiete interiore, ti eccitano e ti dissociano. Mettere silenzio significa sottrarre l'attenzione da tutto ciò che si agita intorno, in modo tale da restare estraneo e assente da tutto questo, come se niente di ciò esistesse. Pensa che gli uccelli continueranno a cantare, i motori a rombare e i bambini a gridare. Però tu slega l'attenzione da tutto ciò, come se tutto sentissi e niente ascoltassi. Per ottenerlo, non sforzarti di scacciare o mandar fuori da te questi rumori, ma semplicemente sospendi per un momento l'attività mentale. Smetti di pensare. Cerca quindi di distaccarti, di estraniarti, di assentarti da tutto ciò che è esterno, di modo che tutto ciò che hai intorno non ti assorba. Secondo, il mondo corporeo. Qui il silenzio si chiama distensione e il verbo che usiamo è rilassare. Il cervello produce le correnti neuroelettriche che si accumulano e si stabiliscono in differenti parti del corpo, producendo le tensioni e le contrazioni muscolari che consumano e bruciano inutilmente energie eccessive, originando così fatica e depressione. La parola chiave, ripetiamo, è il verbo rilassare. Si rilassa ciò che è legato o teso, nel nostro caso, contratto. Avrai la sensazione che i nervi sono legati e anche i muscoli sono legati o contratti. Mettere silenzio significa distendersi, e distendersi significa rilassare i nervi e i muscoli. Prendi quindi una posizione comoda, il capo eretto, respirando tranquillo, come un signore che percorra i suoi territori imponendo pace. Quieto, concentrato, sereno, comincia col rilassare la testa. Distendi i muscoli della fronte fino a che non resti distesa, limpida, senza rughe. Rilassa le palpebre e gli occhi fino a sentirli flosci, quasi insensibili. Distendi le mandibole senza stringere i denti. Lascia cadere le spalle senza spingerle verso l'alto. Rilassa le braccia fino a che non le senti pesanti, come vuote.

In tutto il mio organismo regna una grande calma, un silenzio totale. Sentilo. Poi va rilassando i nervi interni, allentandoli, distendendoli. Fa questo con il cervello, con la gola, con il cuore, con l'addome, soprattutto con la bocca dello stomaco, finendo con l'intestino. Per terminare, sperimenta vivamente una sensazione profonda e simultanea, la seguente: in tutto il mio essere regna un silenzio totale. Sentilo.

Terzo, il mondo mentale. È un impasto confuso dove è difficile distinguere ciò che è pensiero e ciò che è emozione. Tutto è mescolato: ricordi, immagini, progetti, presentimenti, sentimenti, risentimenti, pensieri, criteri, aspirazioni, ossessioni, ansie. Tutto questo deve essere pacificato. Devi usare qui analogamente il verbo rilasciare o lasciare andare. Avvertirai che i ricordi e i desideri ti si attaccano. Rilasciali. Lasciali andare. I ricordi, allegri, tristi, indifferenti, lascia andare tutto. Rilascialo. Del passato della tua vita non resta niente. È come una lavagna scritta su cui è stato cancellato tutto. Ciò che sta davanti, rilascialo pure e lascia che tutto sparisca nella dimenticanza. Aspettative, timori, progetti, aneliti, rilascia tutto d'un colpo, come chi spegne la luce della casa e tutto resta buio. Così, fa il vuoto totale, ferma il motore della mente e tutto resti silenzio. Fa una distinzione tra la tua coscienza e il resto del tuo essere, come se la tua coscienza fosse una luce che brilla in mezzo a una immensa oscurità. La tua coscienza, cioè tu, ti rendi conto che tutto è in silenzio. Verso l'indietro nella tua vita non c'è niente. Tutto è in silenzio. Verso avanti,

non c'è niente. Tutto è in silenzio. Fuori di te non c'è niente. Fuori di questo momento non c'è niente. Dentro di te, ugualmente, non c'è niente. Resti soltanto tu stesso, la coscienza di te stesso e di ciò che ti circonda. Ti rendi conto che il tuo corpo è anch'esso in silenzio. Il tuo cervello sta fermo. La tua mente è spenta. Sperimenta tutto così. Tu sei te stesso. Colui che percepisce sei tu. Chi è percepito sei tu. Sei uno e unico, differente da tutti. Sei tu solo e soltanto una volta. Solitudine, unità, identità personale. Bene, ecco già la notte tranquilla, la musica silenziosa, la solitudine sonora. Ci sono tutte le condizioni per la cena che ricrea e innamora. Gesù dice: ora ti accorgerai che il Padre è con te. Quella solitudine ultima è abitata dal Padre. Egli già prima era lì, però il polverone dei rumori impediva di percepire la sua presenza, nascondeva il suo volto. Orbene, se ti incontri con il Padre in uno spazio segreto, che fare ora? Come adorare? Gesù risponde: non dite molte parole. Ora che ti sei incontrato col Padre, nell'intimo, resta con Lui. Che significa fermarsi con il Padre, stare con il Padre? Significa stabilire una corrente di attenzione ed affetti con Lui, un'apertura mentale nella fede e nell'amore. Tutto il tuo essere rimane quieto, concentrato, compenetrato e immobilizzato, afferrato e stretto a un tu, a Lui. Però non si tratta solo di un'apertura, bensì anche di un'accoglienza. Se egli viene verso di me e io vado verso di lui, se egli accoglie il mio andare e io accolgo il suo venire, l'incontro risulterà una convergenza di due movimenti. Quando due esseri che mutuamente si conoscono e amano si fanno presenti, si stabilisce senz'altro una corrente circolare di dare e ricevere, di amare e di essere amato, in un ruolo simultaneo e alternativamente attivo e passivo. È un circuito vitale di intenso movimento che, nonostante tutto, si compie nella massima quiete. In questo dialogo non è necessario che si incrocino molte parole, neppure parole mentali, ma che le due coscienze si intreccino in un mutuo riceversi, mai identificante e sempre unificante. È quindi l'incontro un interscambio affettuoso in cui sappiamo che siamo amati e amiamo. È un atteggiamento di amicizia in cui circola una corrente calda e palpitante da persona a persona. Stare con. Essere in rapporto con.
sentirsi reciprocamente presenti. Scambio di sguardi. Potrebbero essere le espressioni per dire approssimativamente il significato vitale dell'incontro. L'incontro è intimità con Dio e l'intimità è la convergenza di due interiorità. Dio è interiorità. Dio è in se stesso e da se stesso. Dio è amore. E l'amore esplode prima al di dentro. È la fase implosiva. Da lunghe eternità si vanno attuando nel seno della Trinità le relazioni interpersonali per cui il Padre, più che Padre, è paternità, ossia processo senza fine di generazione. E il Figlio non è Figlio, ma filiazione, processo interminabile dell'essere generato. Entrambi si proiettano e nasce l'intimità, che è una sostanza distinta dalle altre due interiorità. Una terza persona che costruisce un circolo vitale in cui tutto è comune e tutto è proprio, e i tre tutto lo ricevono e tutto lo danno. Però Dio uscì dai suoi confini per espandersi, e così arrivò la fase esplosiva dell'amore. L'amore accumulò tanta forza espansiva che esplose verso l'esterno. L'universo è quindi un'esplosione o un traboccare di Dio. Sulla vetta della creazione Dio pose un fiore, l'uomo. Per il cammino dell'amore Dio venne verso l'uomo, gli si dichiarò e gli dichiarò il suo progetto e le sue intenzioni, ossia di formare con l'uomo una famiglia, una comunità di vita e di amore. La sua intenzione segreta e ultima era senza dubbio quest'altra: divinizzare l'uomo, renderlo ogni volta più simile a sé. Quanto più profondo è l'incontro, tanto più è trasformante, perché il più forte assume e assimila il più debole, senza che alcuno dei due perda la propria identità. Se l'uomo risponde affermativamente all'invito di Dio, già si sta formando la comunità di vita. Dio va verso l'uomo per il cammino dell'amore, l'uomo va verso Dio per il cammino della fede e a metà strada avviene l'incontro. L'intimità è sempre uno spazio chiuso, tanto a livello umano quanto a livello divino. Le espressioni bibliche che si riferiscono all'incontro indicano un clima di famiglia. Per esempio, abitò in mezzo a noi, verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre la porta, io verrò da lui e cenerò, io con lui ed egli con me. Questa è la cena che ricrea e innamora. In una parola, l'incontro è un vivere e un approfondire senza fine la relazione interpersonale in un clima intimo e familiare in cui l'io è rivolto al tu, tra Dio e l'uomo. L'amore è essenzialmente dinamico. Per questo Dio, che è amore, è sempre in azione. Ci invita, ci sollecita, ci si offre e stimola in noi le facoltà dell'anima mettendole in movimento. Questo movimento si chiama relazione. Relazione io-tu, la quale è a sua volta interazione dell'io nel tu e del tu nell'io. In un incontro in via di approfondimento, l'intimità intersoggettiva prende la totalità dell'uomo. Si tratta di un innesto dell'uomo totale, totalmente in Dio.
Detto con altre parole, Dio invade totalmente l'uomo intero. E quanto più l'incontro è profondo, tanto più la sua presenza muove, illumina, ispira la persona nelle sue spinte più profonde. Come gli impulsi, i riflessi, i criteri di giudizio che a loro volta generano le decisioni e la condotta dell'uomo. Ossia, gli impulsi, quando vengono fuori, escono rivestiti di Dio. Così l'uomo può apparire agli occhi del mondo come la figura di Dio. La figura divina si rende visibile attraverso la mia figura. E così il mondo comincia a divinizzarsi. Supponiamo che questa sala sia buia. Non si vede niente. Accendiamo un fiammifero. Qualcosa si vede. Qui c'è un libro, una penna, un orologio. Però tutto il resto è ombra profonda. Accendiamo 5 fiammiferi. La sala comincia ad animarsi. Si percepisce che vi sono delle persone, anche se non si distinguono i profili. Accendiamo 20 fiammiferi e la sala si anima molto di più. Ora si distinguono i colori e l'identità delle persone vicine. Accendiamo 50 o 100 fiammiferi e la sala si va animando, ravvivando. Si distinguono quasi tutte le persone. La zona in fondo resta, tuttavia, nella penombra. Accendiamo alcune lampadine forti e la sala si presenta piena di colori e di vita. Sono chiarissimi i profili delle persone e degli oggetti. È cambiata la sala? La sala è rimasta inalterabilmente uguale. Niente è cambiato. Però certamente per me tutto è cambiato. Che cosa è stato? È stato il prodigio della luce. La luce ha fatto della sala una presenza per me. La sala era lì, però non era percepibile per me. Era come se non esistesse. La luce invece ha vivificato, fatto viva la sala per me. La luce ha trasformato la sala in un volto, in una presenza per me. Con Dio è lo stesso. Dio è inalterabilmente presente in un ateo, in un santo o in un agnostico e non ammette differenti gradi di presenza. Lui è decisamente completo. Ora, se io prego come un solo fiammifero, Dio è per me come un'ombra profonda, tutt'al più un ente astratto, niente o quasi niente. Se prego come 5 fiammiferi, Dio comincia ad animarsi, ad essere qualcosa. Se prego come 20 fiammiferi, il suo volto comincia a brillare su di me. Dio è più Dio, anche se lui stesso rimane uguale. Se prego come 50 fiammiferi, Dio è più vivo, non è qualcosa. È qualcuno, una persona, una presenza, un volto. Se io prego come 100 fiammiferi, il suo volto è completamente illuminato e risplende su di me. Dio precisamente non è un essere astratto, ma qualcuno concreto, vivo e presente. Dio si trasforma in gioia, sicurezza, libertà, scopo di vita. Con un Dio vivo, tutto è diverso. Si superano le difficoltà, si vincono le ripugnanze, si accettano i sacrifici. Le rinunce si trasformano in libertà, le privazioni in pienezze, le amarezze in dolcezze, la povertà in ricchezza, la castità in pienezza. Con un Dio vivo tutto è facile. Dove c'era violenza, mette soavità. Dove c'era egoismo, mette amore e cambia completamente il volto dell'uomo. Se io pregassi come un Francesco d'Assisi, Dio
sarebbe il mio tutto. Dio starebbe al posto di una sposa amata, di una madre affettuosa, di un fratello premuroso, di una tenuta di 1000 ettari o di un palazzo splendido. In una parola, Dio finisce per essere la grande ricompensa, una festa, un banchetto. Dio finisce per essere un festino. Come dicono i salmi, il tuo nome è la mia gioia ogni giorno, poiché tu hai messo nel mio cuore più gioia di quando abbondano vino e frumento. Mi sazierai di gioia alla tua presenza, di dolcezza senza fine alla tua destra. Così parlano i salmi. E nella misura in cui siamo liberi e felici, in quella stessa misura faremo liberi e felici gli altri.

Fermarsi con Dio o stare con Dio è la stessa cosa. Non è esatto dire che Dio sta dentro di me. Dio non è circoscritto nel perimetro della mia pelle. Più esatto sarebbe dire Dio sta con me. Più esatto ancora, tuttavia, Dio è con me. Fondamento fondante della mia realtà. In Lui esisto, mi muovo, sono. Parlando con precisione, diremmo che Dio non sta da nessuna parte. Dio è. Trascende e abbraccia distanze e tempi. Quando cerchi di celebrare un incontro con il Signore, dopo aver costruito il Tempio del Silenzio, in fede e pace, comincia a dirgli: sei con me. Tu mi scruti e mi conosci. Tu mi penetri e mi avvolgi e mi ami. Sei con me. Sono con te. Sei sostanzialmente presente nel mio essere intero. Tu mi comunichi l'esistenza e la consistenza. Sei l'essenza della mia esistenza. In te esisto, mi muovo, sono. Sei con me. Le tenebre non ti nascondono, le distanze non ti separano. Esco per la strada e cammini con me. Mi immergo nel lavoro e tu rimani al mio fianco. Mentre dormo, resti a vegliare il mio sonno. Non sei una guardia che vigila, sei un padre che protegge. A volte mi vien voglia di gridare: sono solo, nessuno mi ama. Subito viene la tua risposta: io sono con te, non avere paura. Sei intorno a me, sono intorno a te. Sono dentro di te, sei dentro di me. Con la tua presenza attiva, paterna e vivificante, arrivi fino alle più profonde e remote zone della mia intimità. In te si alimentano le mie radici. Con la tua mano destra mi copri e mi circondi con le tue braccia. Sei con me. Conosci perfettamente quando sono seduto, quando sto camminando o dormendo. Il mio cammino e le mie peripezie ti sono familiari. Ovunque io vada, tu sei con me. Dove sono io, là sei tu. Dove sei tu, là sono io. Sono figlio dell'immensità. Sei l'anima della mia anima. Sei la vita della mia vita. Sei più me di me stesso, più intimo a me della mia stessa intimità. Sei quella realtà totale e totalizzante nella quale sono completamente immerso, e con la tua forza vivificante penetri tutto ciò che sono e ho. Sei con me. Non posso fuggire da te. Se io fossi un'aquila invincibile e scalassi il firmamento per sottrarmi al tuo respiro,
Se io fossi un delfino di acque profonde e in una immersione verticale scendessi negli abissi del mare per evadere la tua presenza, non potrei. Sei con me. Se l'aurora mi prestasse le sue ali di luce e io andassi volando ai confini del mondo, se io dicessi: o notte, coprimi con il tuo nero manto, tenebre, prestatemi le vostre ali nere per disorientare questo inseguitore, se dicessi di queste cose per sfuggire alla tua presenza, è impossibile. Sei con me. La tua presenza è fulgore che trapassa e trasfigura persino le ombre. Oh presenza sempre oscura e sempre chiara, oh mistero affascinante verso cui convergono tutte le mie aspirazioni, oh vino inebriante che soddisfi tutti i miei desideri, oh infinito, insondabile, che acquieti i sogni del cuore. Sei con me. Sei con me. Questo, vissuto in tutta la sua ampiezza, profondità e intensità, questo è l'incontro. Questa è l'esperienza di Dio dallo zero all'infinito.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi 3 luglio, la chiesa a memoria di San Tommaso Apostolo. Nei Vangeli sinottici, Tommaso viene nominato insieme con Matteo, negli Atti invece sta accanto a Filippo. Il Vangelo di Giovanni parla di lui più degli altri, definendolo Didimo, cioè gemello. Nel racconto della passione di Gesù non si fa cenno a Tommaso, ma la sua sofferenza si capisce dagli avvenimenti successivi che accadono dopo la resurrezione. La sera di quel giorno, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Quando i discepoli riferirono a Tommaso che avevano visto il Signore, lui stenta a crederci e afferma che se non lo vedrà con i suoi stessi occhi e non lo toccherà con le sue mani, non crederà. 8 giorni dopo la Pasqua, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Tommaso, partito da una condizione di incertezza e di dubbio, giunge alla più bella espressione di fede. Sull'esempio di Tommaso, ogni uomo di buona volontà, partendo dal dubbio, può andare alla ricerca della fede in qualsiasi momento della vita e approdare all'incontro con Gesù Eucaristia, inizio e compimento di ogni storia di salvezza personale.

Secondo una tradizione che risale almeno a origine, Tommaso evangelizzò la regione dei Parti, cioè la Siria e la Persia. Un'altra tradizione, più tarda, che risale a Gregorio Nazianzeno, attribuisce a Tommaso l'evangelizzazione dell'India, regione dove avrebbe subito il martirio. Questa tradizione appare accolta anche dagli apocrifi Atti di Tommaso. Secondo questo testo, dunque, Tommaso giunse fino all'alto corso del fiume Indo, nell'India occidentale, per trasferirsi poi nell'India meridionale, dove morì martire, ucciso a colpi di spada o di lancia, poco lontano da Calamina. Nella locale comunità cristiana si è sempre conservata, viva nei secoli, la tradizione della propria origine dalla predicazione di Tommaso.

L'antica tradizione, raccolta nella leggenda aurea di Jacopo da Varagine, ricollega Tommaso all'assunzione in cielo di Maria. Dopo la morte della Vergine, Gesù stesso fece porre il suo corpo in un sepolcro, poi, dopo 3 giorni, lo riunì all'anima e l'accolse in cielo. La cintura di Maria cadde, ancora stretta, nelle mani di Tommaso. Secondo alcuni, come segno di particolare predilezione, secondo altri, per vincere la sua incredulità. In controluce al brano evangelico della risurrezione, Tommaso sarebbe arrivato dopo, esprimendo incredulità. Per questo venne confermato da questo segno. L'apostolo Tommaso in India, luogo che aveva avuto per annunciare la risurrezione del Signore, era abitata da popolazioni considerate barbare, fra cui era ben radicata la mancanza di vera fede e di vera pietà. Con le armi dell'amore e con la pazienza battezzò ricchi e poveri, grandi e piccoli, potenti e governanti. Non utilizzò una predicazione rigida, dura e i castighi, ma fu sempre disponibile, semplice, umile e vicino ai bisogni dell'uomo, trovandosi anche a predicare i miracoli del proprio maestro. Nel nome del proprio Signore Dio, l'apostolo Tommaso compì diversi miracoli in diverse città indiane e si diffuse così la fede nella salvezza delle anime e soprattutto, per la prima volta, furono fondate comunità cristiane e ordinati diaconi, presbiteri e vescovi. I miracoli del santo apostolo Tommaso commuovono e donano la salute agli infermi, molti dei quali sono battezzati e diventano membri della Chiesa. Si diffuse pure la fama della sua santità, anche al di fuori dei confini locali. Compì le imprese più grandi per la sua comprensione e custodia. Dalla città dove viveva l'apostolo Tommaso, alcuni fecero visita al re. Nel corso dell'incontro, il re li interrogò per essere informato della grandezza e bellezza del palazzo reale. Tommaso, che aveva ricevuto dell'oro per costruire un nuovo palazzo e che invece lo aveva distribuito tra i poveri e i bisognosi, non si era preoccupato della costruzione. Costoro gli risposero: «Re, non attendere a un nuovo palazzo, poiché costui ha distribuito l'oro ai poveri e per di più annuncia un Dio sconosciuto e compie miracoli». Il re si adirò e ordinò di portargli davanti San Tommaso. Dopo che gli fu portato, gli chiese se avesse costruito il nuovo palazzo e l'apostolo Tommaso gli rispose: «Ho costruito l'unico stupendo tipo di palazzo che ho imparato a costruire dall'architetto che è Cristo». Il re rispose: «Andiamo ora a vederlo». E l'apostolo Tommaso replicò: «Ritengo che non serva ora. Quando partirai da questo mondo, allora ti servirà». Il re, adirato, ritenendo di essere stato burlato, ordinò di rinchiudere l'imbroglione in una fossa buia. Mentre San Tommaso era in prigione con il mercante Ambani, il fratello del re, colpito da un profondissimo dolore per il danno subito, si ammalò gravemente. Chiamò il fratello e gli disse: «Sono profondamente addolorato per il danno subito a causa di quell'imbroglione e per questo motivo mi sono ammalato e parto da questa vita». Poco dopo morì. Un angelo del Signore prese la sua anima e lo portò tra le tende dei giusti e gli chiese: «Dove vuoi abitare?». La sua anima, vedendo una tenda bellissima, pregò l'angelo di lasciarlo in quel posto e questi gli rispose: «In questa non puoi, perché è di tuo fratello, è quella costruita da Tommaso». L'anima rispose: «Ti prego, lasciami tornare da mio fratello per comprarla e poi tornerò qui». L'angelo restituì l'anima al corpo morto e questi riprese vita. Incontrò il fratello e gli disse: «Fratello mio, credo che tu sia disposto a dare metà del tuo regno per vedermi vivo. Ti chiedo quindi una piccola grazia. Certamente l'hai detto e farò quanto posso. Dammi il palazzo che hai nei cieli, e prendi pure tutte le ricchezze che desideri». «Io ho un palazzo nei cieli?» «Dove?» «Sì, ce l'hai, anche se tu non lo conosci. Lo ha costruito lo straniero che è in prigione. È bellissimo, l'ho visto, me lo ha mostrato l'angelo». Il re capì, ma si guardò dal mantenere la promessa, dicendo: «Fratello mio, se si trattasse di qualcosa appartenente al mio regno, potrei mantenere la mia promessa. Ora si tratta di qualcosa che è in cielo. Prendi tu stesso, Tommaso, affinché te ne prepari uno migliore». Dopo tutto ciò, liberò Tommaso ed il mercante Ambani, chiedendo perdono per il proprio errore. Tommaso ringraziò il Signore e battezzò tutte le autorità.
Il popolo venne a sapere ciò e molte altre cose e si accostò alla nuova fede con riverenza e rispetto.

Il re di Misdia visitò la prigione, incontrò Tommaso e gli chiese: «Sei servo di qualcuno o sei libero?» Egli rispose: «Sono servo di Gesù Cristo, che è il vero Dio e dimora nei cieli. Egli mi ha inviato qui a salvare anime». Gli rispose il re di Misdia: «Mi sono stancato di ascoltare le tue predizioni e le false correzioni, e pertanto ti condanno alla morte per cui sei giunto. Così sarà liberato il mio popolo, ed io stesso, dalle tue magie, dai tuoi inganni e dalle tue malvagità». È doveroso sottolineare a questo punto che il re temeva il popolo che venerava, onorava e ammirava l'apostolo Tommaso, poiché molti credevano alla sua predicazione, erano stati aiutati spiritualmente ed erano divenuti membri della Chiesa. Per sfuggire alle proteste, alla confusione e alla rivolta, lo condusse con pochi soldati fuori della città e glielo consegnò perché lo uccidessero su di un monte. Nonostante ciò, il popolo accorse per strappare l'apostolo dalle mani dei soldati, mentre egli pregava incessantemente dicendo: «Signore Dio mio, che sei la mia speranza e la liberazione di tutti i fedeli, guidami oggi mentre vengo vicino a te, e che la mia anima non sia ostacolata dai demoni malvagi. Ho completato la mia opera e ho adempiuto il tuo comandamento dal momento che sono stato venduto come schiavo. Concedimi ora la libertà». Dopo aver pregato, benedisse i fedeli e disse ai soldati: «È giunta per voi l'ora di adempiere all'ordine del re». Immediatamente i soldati lo colpirono e lo trafissero con i dardi, e terminò così il viaggio sulla terra nella città del Malabar, chiamata San Tommaso, nella parte occidentale della penisola indiana.

Basilica di San Tommaso Apostolo di Ortona, con cattedrale dell'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, dal 6 settembre 1258 custodisce le ossa di San Tommaso Apostolo. Il navarca ortonese, il Pio Leone, insieme con i commilitoni, riportò sulla galea il corpo dell'Apostolo e la pietra tombale dall'isola greca di Chios. Chios rappresentava uno spazio del secondo fronte di guerra, dove la flotta ortonese, composta da tre galee, si era recato a combattere, al seguito dell'ammiraglio di Manfredi, Filippo Chinardo. Da quella data, la basilica diventa centro di preghiera, richiamo di pellegrini, ma anche oggetto di varie distruzioni.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Un caro saluto da Monia Parente, bentrovati all'appuntamento conclusivo della serie di catechesi che Don Fabio Rosini ha dedicato ai sette doni dello Spirito Santo. Lascio il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Arriviamo in questa puntata all'ultimo dei sette doni dello Spirito Santo. In realtà, nell'ordine classico, sarebbe il primo. Perché arriviamo all'ultima puntata, per questo che sarebbe il primo dei doni? Perché abbiamo invertito l'ordine? Perché siamo andati avanti in questo percorso, in realtà andando in una crescita, perché il primo dei doni, la sapienza, quello di cui dovremo parlare oggi, è anche il più grande dei doni, perché li include un po' tutti. Vediamo un pochino. Il timor di Dio rappresenta una santa paura dei propri pericoli, un senso del limite, una percezione di Dio che implica una paura di allontanarsi da Lui. La pietà è la gratitudine, la dolcezza, il buon rapporto con Dio. Il dono della scienza è iniziare a vedere le cose secondo Dio. Il dono del consiglio è l'arte di scegliere le cose secondo Dio. Quindi la fortezza sarà accettare la conseguenza delle scelte secondo Dio e tutte le difficoltà annesse con fiducia. E siamo arrivati nell'ultima puntata all'intelletto, che è l'intuizione globale di tutto quanto questo che è il nostro percorso nella fede, nell'avventura umana e cristiana, come una cosa buona guidata da un buon fine. Ma la sapienza è cosa? Vediamo un po' la definizione che abbiamo così nella tradizione spirituale, è che trattasi di un abito soprannaturale. Ancora una volta ripetiamo quindi che non è una volta ma molte volte, cioè è l'abitudine donata dallo Spirito Santo, ed è forte che è inseparabile dalla carità, dall'amore, per cui giudichiamo rettamente tutto quanto quello riguarda, ciò che riguarda l'uomo, le cose di Dio, le cose ultime, le cose immediate, le cose altissime, le cose più semplici, sotto uno speciale istinto dello spirito che ce le fa gustare con una certa simpatia, fiducia, apertura, una connaturalità con la storia che Dio fa con noi. È un atteggiamento globale che implica anche l'intuizione di cui abbiamo parlato, nell'intelletto appunto, per cui io sto bene nelle cose. Sapere che cos'è? Noi abbiamo cartesianamente tradotto tutto il problema del sapere umano in uno stato intellettuale. Invece il concetto di sapienza nella scrittura è molto pragmatico, è saper campare, saper vivere. Il sapiente è colui che sa stare nelle cose. La sapienza è quel tipo di realtà per cui dove mi metti imparo a starci. Dovunque sto, io trovo come starci bene, trovo come entrare nelle cose, sulla scorta del timor di Dio, della scienza, del consiglio, della fortezza, dell'intelletto, cioè tutte le cose che abbiamo detto fin qui, e della pietà logicamente, e cioè è quella sintesi che pacifica il cuore e istruisce sapientemente il corpo nei suoi atti, per cui uno guidato dallo Spirito Santo è nel proprio posto ovunque stia, cioè percepisca tutto come un luogo dove per il dono dell'intelletto ne capisca il fine, per il dono della fortezza abbia il coraggio di affrontarlo, per il dono del consiglio sappia selezionare ciò che non serve, per il dono della scienza sappia cogliere quanto è importante il momento, per il dono della pietà abbia quella fiducia, per il dono del timore di Dio abbia quella santa antipatia per le cose strane, per le cose pericolosamente aggressive che possono togliere questa pace, perché uno difende la pace, perché uno difende la vita buona. È saper campare, è saper vivere, ripetiamo. Cioè la sapienza è quel tipo di attitudine per cui uno nella vita trova sempre come stare nella pace, è la pace del cuore.
il discernimento della giusta posizione da prendere nelle cose, è quell'orientamento, quell'equilibrio per cui se la nave traballa trovo come stare in piedi. Malgrado il traballio della realtà, quella cosa che i bambini hanno abbastanza naturale e che gli adulti invece, perché sono rigidi, la perdono, quella capacità di camminare nelle cose che si muovono, che così è saper vivere quindi secondo una malleabilità della propria posizione, cioè la sapienza è la capacità di essere morbidi quando bisogna esserlo e rigidi quando bisogna esserlo, forti e solidi quando c'è bisogno di non cambiare posizione e docili quando c'è bisogno di cambiarla. La sapienza è la felicità, non c'è ombra di dubbio. È vivere bene, è trovare il proprio posto nelle cose, non con passività, ma con costruttività, con propositività, cioè cercando sempre il bene nelle cose, trovandolo e trovando come perseguirlo. È interessante che è definita come tipo di conoscenza una conoscenza incomparabilmente superiore a tutte le scienze umane e anche superiore alla teologia, perché ci può essere un favoloso teologo o un meraviglioso comunicatore delle cose di Dio che in realtà nelle cose non ci sa stare, e poi lo vai a vedere nella vita pratica, è uno che non sa sopravvivere a una difficoltà che si incastra nelle cose senza sapersene divincolare, un analfabeta pragmatico esistenziale. Ecco, quindi la sapienza è spesso data alle anime semplici molto più che alle anime complicate, complesse e tortuose, ed è non inusuale che un'anima semplice ed ignorante possieda una conoscenza profonda della realtà, delle cose di Dio, di come tutto quanto volga al bene, di come tutto quanto si può vivere. Ecco, questo dono è meraviglioso, però non arriva senza gli altri. Questo dono infatti li contiene tutti e gli altri non arrivano senza questo dono. A questo dono ci si prepara con una disposizione del cuore, cioè accettando un'ipotesi che esiste sempre un modo per stare bene, esiste sempre un modo per stare nella realtà in maniera felice, cioè esiste la pace, e la pace del cuore può essere sempre perseguita, può essere sempre accolta. Questo è dono dello Spirito Santo, ma ci si dispone a riceverlo pensando che esista. Se noi sposiamo la parte più involuta di noi, la parte più tortuosa di noi, questo tipo di pace non la sperimenteremo mai. È proprio impossibile che questa pace conviva con la tortuosità, con l'arzigogolo. È infatti vera sapienza, vera intuizione del reale, vero rapporto con la realtà.

questo punto vale la pena di domandarsi cosa sia la sapienza, cioè in cosa consista, come nasca, qual è la sua, proprio il suo colore, la sua natura. Ecco, noi dobbiamo pensare a un testo, per esempio, del libro della sapienza, proprio l'apertura del libro della sapienza. Amate la giustizia, voi giudici della terra. Pensate al Signore con bontà d'animo e cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova e si manifesta a quelli che non diffidano di Lui. I ragionamenti distorti separano da Dio, ma la potenza messa alla prova spiazza gli stolti. La sapienza non entra in un'anima che compie il male, né abita in un corpo oppresso dal peccato. Il Santo Spirito che è maestra fugge ogni inganno, si tiene lontano dai discorsi insensati e viene scacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia. Allora, la sapienza è un pensare del Signore con bontà d'animo. Cioè, la sapienza è quella cosa per cui noi conosciamo il Signore. Cioè, sapere che. Cos'è la sapienza per cui ce la può avere un'anima semplice e non istruita? E può averla persa completamente un'anima sofisticata e molto dotata di cognizioni. È una conoscenza del Signore, è sapere di Lui. Alla fin fine, noi dobbiamo prendere contatto con una cosa, cioè, cosa c'è da sapere su questa vita? Cioè, qual è la cosa che, se la sai, sai tutto, e se non la sai, non sai niente? Sapere dell'amore di Dio, sapere Dio chi è e noi chi siamo davanti a Lui. In fondo, quando il serpente nel racconto del terzo capitolo della Genesi frantuma il rapporto dell'uomo con Dio, tocca l'immagine di Dio, ovvero sia inserisce un dubbio sulla bontà di Dio. La sapienza è il sapere che Dio è buono, il saperlo buono comunque, sempre, il non dubitare con tortuosi ragionamenti del suo amore per noi. In fondo si tratta di sapere una cosa: chi è Lui e chi siamo noi davanti a Lui. Ripetiamo, noi abbiamo la sapienza quando pensiamo bene di Dio. Cominciare dal pensar bene di Dio è sempre il principio di un buon discernimento, è sempre il principio di una buonissima scelta, è sempre il principio della strada per arrivare alla pace, ovvero sia, mi trovo in una situazione magari difficile. Allora, cominciamo da dove devo cominciare? Pensare bene di Dio. Dio non mi sta ingannando. Dio non può avere altro scopo che la mia salvezza. Dio non può avermi abbandonato in questo momento, perché Dio è buono, perché Dio è mio padre. È ciò con cui comincia proprio la preghiera delle preghiere, Padre nostro, con questa parola padre. È l'intuizione di Dio come padre, per questo la sapienza è Cristo, che è la figliolanza, è la parola del Padre che parla bene del Padre, che è quella parola che è verso Dio, kai o logos en proston theon, dice il greco dell'inizio del Vangelo di Giovanni, e il logos, la parola che è Cristo, è verso Dio, cioè avere una direzione del cuore verso Dio, per cui Dio è bello, lo guardi volentieri, a Lui pensi sempre con gioia. È questo cominciare da una buona idea di Dio, da un'idea sana di Dio, da un nome di Dio esatto, santificato e non distorto, fuorviato. Sapere chi è Dio è ciò che veramente dobbiamo sapere, perché se io penso bene di Dio, penso bene di tutto. Se io penso bene di Dio, penso bene di me stesso, perché Lui mi ha creato e io non posso essere un errore, uno sgorbio, una cosa fuori luogo. Pensare bene di Dio è l'inizio della sapienza. Ed è ciò che c'è da sapere, questo è un dono dello Spirito Santo, evidentissimamente.
Da questo dono derivano appunto gli altri doni, o gli altri doni portano anche a questo dono. Io so fondamentalmente, in primis, chi è lui. È amore, mi vuole bene, non mi tradisce, non mi molla, non si mette mai contro di me. Non può essere uno che fa qualcosa in maniera subdola. È luce, è linearità, è stabilmente amore. Non ha ripensamenti, non ha tenebra nel suo essere. È solo luce amorevole. E quindi ne deriva che so un'altra cosa. Chi sono io? Perché gli inganni possono essere in queste due direzioni. Io, se penso bene di Dio, penso bene di me, ma anche accetto i miei limiti. Perché se vogliamo andare a vedere, cioè, cosa è veramente mancanza di sapienza, è non conoscersi, è da una parte disprezzarsi o dall'altra sopravvalutarsi, sapere che siamo piccoli, accettare di essere fragili, non aver bisogno di essere perfetti. Alla fin fine la sapienza si pone come umiltà. La vera sapienza è una percezione umile e serena di se stessi, dopo la percezione di Dio. In seconda battuta arriva questa percezione semplice, umile, pacifica di se stessi, l'accettazione di essere creature, la mancanza di pretesa su se stessi, il saperci ovviamente piccolini, fragili e vulnerabili, e non essere arrabbiati per questo. Non c'è sapienza in chi si arrabbia con i propri limiti, per un motivo molto semplice: perché essere adirati con le proprie fragilità vuol dire pretendere di essere altro da ciò che siamo e non sapere della nostra propria fragilità, ma pensare i nostri limiti come un errore. E invece, dalla buona percezione del reale, dalla sapienza, viene questa concezione ridimensionata e sana di noi stessi. Veramente, questo è pace. Avere l'idea che Dio è buono e avere l'accettazione della nostra piccolezza sono le chiavi per aprire il portone meraviglioso della pace.

Allora vediamo di tirare le somme di tutto questo nostro viaggio fatto nei sette doni dello Spirito Santo. L'umiltà è la chiave per capire la sapienza. La gioia davanti a Dio è la chiave per intuire che cosa è la sapienza, appunto. E da che cosa viene questa umiltà? Ripetiamo, dall'accettazione dei propri limiti e della percezione che i nostri limiti vanno calcolati, e questo era il timor di Dio. Dal riconoscimento costante dei doni ricevuti, della bontà di Dio, e questo era la pietà. L'umiltà, ovvero la sapienza, viene dalla intuizione delle cose secondo Dio e non secondo noi stessi, non in funzione del nostro ego, ma in funzione dell'amore di Dio, per cui le creature vengono viste con rispetto, con riguardo, come cosa preziosa e non come strumenti del nostro piacere o dei nostri progetti. E questa è la scienza. Ne deriva che abbiamo bisogno di povertà, di essenzialità, di non essere espropriati da mille scopi, ma di andare in una direzione sola. Questa è umiltà e questo è il dono del consiglio, che è l'accettazione delle rinunce, delle cose che non possiamo fare perché siamo chiamati ad una cosa sola. E quindi abbiamo uno scopo e dobbiamo perseguirlo attraverso una serie di no che dobbiamo dire per dire autenticamente i sì che dobbiamo dire. Da questo deriva che le cose, così come si pongono davanti a noi, possono non essere semplici, possono essere molto molto difficili, e a quel punto non ci scoraggiamo. Questo si chiama fortezza, ma è anche umiltà. A quel punto noi sappiamo che tutto quanto nasconde un disegno di bene e non crediamo ai nostri ragionamenti, ai nostri brontolii, ma crediamo al piano di Dio, certe volte anche superando quello che a noi sembra con la nostra intelligenza, e fidandoci di Dio e dell'intuizione che Lui ci voglia bene, più che della nostra idea delle cose. Anche questa è umiltà, ma è il dono dell'intelletto. Quindi l'umiltà si pone come il vero punto, cioè la libertà. Perché è necessaria la sapienza per amare? Non si riesce ad amare fino in fondo e veramente se non pensando bene di Dio, pensando in maniera umile di se stessi, e quindi iniziando tutto il viaggio di questi doni nell'applicazione oggettiva, concreta, nelle cose di ogni giorno. Noi pensiamo di avere, che ne so, al lavoro un collega che riconosce di poter far soffrire chi è accanto, ha un atteggiamento grato di fronte alla realtà, percepisce l'importanza delle cose, sa fare delle rinunce, sa essere coraggioso, continua a fidarsi di Dio anche quando non tutto è comprensibile, ed è pacificamente umile in tutte le cose. Ma chi ce l'ha un collega così? Magari avercelo, o un collaboratore così, qualcuno che stia sempre con questo tipo di atteggiamento. E questa è la vita nello spirito, questo è ciò che noi chiediamo nella preghiera, questo atteggiamento allegro, felice, gioioso, non stupido, non ignaro della difficoltà del reale, ma che nel reale, nelle sue difficoltà, trova il bandolo della matassa, trova il senso delle cose. Saper vivere nel bene, saper vivere nella pace, saper vivere nell'umiltà. Questo è la sapienza, questo è lo Spirito Santo e l'umiltà si equivalgono. Perché lo Spirito Santo è la verità, e la verità è l'amore di Dio e la nostra gioiosa povertà. Accettare di essere piccoli davanti a un Padre tenero e misericordioso è la chiave della pace, è l'umiltà, è la sapienza.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
1: Il segreto dell'uomo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui sette doni dello Spirito Santo. Ottavo incontro, la sapienza.

0: Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo oggi i misteri dolorosi. Nel primo mistero della sofferenza del Signore consideriamo Gesù che agonizza e suda sangue nel Getsemani. Con tutto il cuore ti preghiamo. Concedici, o Signore, di lottare con tutte le forze fino alla fine per la verità. Se verrà il tempo della prova, ci trovi preparati. Non crolli la nostra casa e non sia distrutta dalla tempesta, come se fosse costruita sulla sabbia. E quando soffieranno i venti contrari, resistano le nostre opere come hanno resistito fino ad oggi, quando non sono minate dall'interno. Aiutaci, o Signore, per la tua agonia, a prepararci ad ogni nostra prova, manifestandoci sempre in ogni tribolazione il tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.

0: Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene crudelmente flagellato alla colonna. Di fronte alla sofferenza del Signore, meditiamo sulla nostra sofferenza e preghiamo come ha pregato un martire dei primi secoli. Signore, ti ringrazio che mi hai fatto degno del martirio, che non so come ringraziarti abbastanza. Dammi la pazienza e liberami dai tormenti. Ti prego, vieni in mio aiuto, salvami e proteggimi, perché non perda la serenità. Signore, dammi la pazienza. La sofferenza è breve, l'accetto volentieri. Signore, fa che non sia confuso. Signore, ti chiedo la pazienza. In te ripongo ogni mia speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: sacro del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Di fronte alla sofferenza e alla umiliazione subita dal Signore per amore mio, mi prostro in vera e sincera adorazione e chiedo umilmente perdono. Signore, sono oppresso da un peso, non posso più alzare la testa perché ti ho provocato e ho fatto il male davanti a te. Non ho seguito la tua volontà, non ho custodito la tua parola. E adesso piego il ginocchio e chiedo la tua bontà. Signore, ho fatto il male, riconosco il male fatto. Ti supplico nella preghiera, lasciami andare libero. Tu sei il Signore di chi domanda perdono. Manifesta la tua bontà. Salvami con la tua misericordia, perché sono povero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Ci accostiamo a te, Gesù, così come si è accostata tua madre, la Veronica, il Cireneo, le pie donne, e ci prostriamo per adorare la tua croce. O croce, indicibile amore di Dio, gloria del cielo, salvezza eterna, sostegno dei giusti, luce dei cristiani, per te sulla terra Dio nella carne si è fatto schiavo, per te in cielo l'uomo è stato fatto re, per te è sorta la luce vera, la notte è stata vinta. Tu hai rovesciato per noi gli idoli delle nazioni, tu sei il legame della pace che unisce gli uomini in Cristo, sei diventata la scala per cui l'uomo sale al cielo, sei sempre per noi fedeli la colonna e l'ancora. Sostieni la nostra casa, conduci la nostra barca. Nella croce si afferma la fede, in essa si prepari la nostra gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù, crocifisso e morto in croce, alla presenza della Madre Sua Santissima. Ci prostriamo, Signore, davanti alla Tua morte e Ti riconosciamo che Sei il nostro Salvatore. Anche noi ci battiamo il petto come il centurione e proclamiamo veramente Tu sei il Figlio di Dio. Tu sei per me Padre e Madre, Tu sei per me fratello e amico, Tu sei per me servo e padrone, Tu sei il tutto e il tutto è in me, Tu sei colui che vive, niente esiste all'infuori di Te. Anche voi, fratelli, rifugiatevi in Lui, comprenderete che solo in Lui anche voi potete vivere. Noi Ti chiediamo quello che ci hai promesso. Ti lodiamo e Ti ringraziamo, anche se siamo deboli uomini, riconosciamo che Tu sei il solo Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudicici.
1: Cristo esaudicici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
0: Madre Senza Macchia.
2: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine Sapiente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Dimora colma di gioia.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
1: Prega per noi.
0: Splendore di grazia.
1: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Oggi 3 luglio, la chiesa a memoria di San Tommaso Apostolo. Nei Vangeli sinottici, Tommaso viene nominato insieme con Matteo, negli Atti invece sta accanto a Filippo. Il Vangelo di Giovanni parla di lui più degli altri, definendolo Didimo, cioè gemello. Nel racconto della passione di Gesù non si fa cenno a Tommaso, ma la sua sofferenza si capisce dagli avvenimenti successivi che accadono dopo la resurrezione. La sera di quel giorno, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Quando i discepoli riferirono a Tommaso che avevano visto il Signore, lui stenta a crederci e afferma che se non lo vedrà con i suoi stessi occhi e non lo toccherà con le sue mani, non crederà. 8 giorni dopo la Pasqua, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Tommaso, partito da una condizione di incertezza e di dubbio, giunge alla più bella espressione di fede. Sull'esempio di Tommaso, ogni uomo di buona volontà, partendo dal dubbio, può andare alla ricerca della fede in qualsiasi momento della vita e approdare all'incontro con Gesù Eucaristia, inizio e compimento di ogni storia di salvezza personale.

Secondo una tradizione che risale almeno a origine, Tommaso evangelizzò la regione dei Parti, cioè la Siria e la Persia. Un'altra tradizione, più tarda, che risale a Gregorio Nazianzeno, attribuisce a Tommaso l'evangelizzazione dell'India, regione dove avrebbe subito il martirio. Questa tradizione appare accolta anche dagli apocrifi Atti di Tommaso. Secondo questo testo, dunque, Tommaso giunse fino all'alto corso del fiume Indo, nell'India occidentale, per trasferirsi poi nell'India meridionale, dove morì martire, ucciso a colpi di spada o di lancia, poco lontano da Calamina. Nella locale comunità cristiana si è sempre conservata, viva nei secoli, la tradizione della propria origine dalla predicazione di Tommaso.

un'antica tradizione raccolta nella leggenda aurea di Jacopo da Varagine ricollega Tommaso all'assunzione in cielo di Maria. Dopo la morte della Vergine, Gesù stesso fece porre il suo corpo in un sepolcro, poi, dopo tre giorni, lo riunì all'anima e l'accolse in cielo. La cintura di Maria cadde, ancora stretta, nelle mani di Tommaso. Secondo alcuni, come segno di particolare predilezione, secondo altri, per vincere la sua incredulità. In controluce al brano evangelico della risurrezione, Tommaso sarebbe arrivato dopo, esprimendo incredulità. Per questo venne confermato da questo segno. L'apostolo Tommaso in India, luogo che aveva avuto per annunciare la risurrezione del Signore, era abitata da popolazioni considerate barbare, fra cui era ben radicata la mancanza di vera fede e di vera pietà. Con le armi dell'amore e con la pazienza battezzò ricchi e poveri, grandi e piccoli, potenti e governanti. Non utilizzò una predicazione rigida, dura e i castighi, ma fu sempre disponibile, semplice, umile e vicino ai bisogni dell'uomo, trovandosi anche a predicare i miracoli del proprio maestro. Nel nome del proprio Signore Dio, l'apostolo Tommaso compì diversi miracoli in diverse città indiane e si diffuse così la fede nella salvezza delle anime e soprattutto, per la prima volta, furono fondate comunità cristiane e ordinati diaconi, presbiteri e vescovi. I miracoli del santo apostolo Tommaso commuovono e donano la salute agli infermi, molti dei quali sono battezzati e diventano membri della Chiesa. Si diffuse pure la fama della sua santità, anche al di fuori dei confini locali. Compì le imprese più grandi per la sua comprensione e custodia. Dalla città dove viveva l'apostolo Tommaso, alcuni fecero visita al re. Nel corso dell'incontro, il re li interrogò per essere informato della grandezza e bellezza del palazzo reale. Tommaso, che aveva ricevuto dell'oro per costruire un nuovo palazzo e che invece lo aveva distribuito tra i poveri ed i bisognosi, non si era preoccupato della costruzione. Costoro gli risposero: «Re, non attendere a un nuovo palazzo, poiché costui ha distribuito l'oro ai poveri e per di più annuncia un Dio sconosciuto e compie miracoli». Il re si adirò e ordinò di portargli davanti San Tommaso. Dopo che gli fu portato, gli chiese se avesse costruito il nuovo palazzo e l'apostolo Tommaso gli rispose: «Ho costruito l'unico stupendo tipo di palazzo che ho imparato a costruire dall'architetto che è Cristo». Il re rispose: «Andiamo ora a vederlo». E l'apostolo Tommaso replicò: «Ritengo che non serva ora. Quando partirai da questo mondo, allora ti servirà». Il re, adirato, ritenendo di essere stato burlato, ordinò di rinchiudere l'imbroglione in una fossa buia. Mentre San Tommaso era in prigione con il mercante Anvani, il fratello del re, colpito da un profondissimo dolore per il danno subito, si ammalò gravemente. Chiamò il fratello e gli disse: «Sono profondamente addolorato per il danno subito a causa di quell'imbroglione e per questo motivo mi sono ammalato e parto da questa vita». Poco dopo morì. Un angelo del Signore prese la sua anima e lo portò tra le tende dei giusti e gli chiese: «Dove vuoi abitare?». La sua anima, vedendo una tenda bellissima, pregò l'angelo di lasciarlo in quel posto e questi gli rispose: «In questa non puoi, perché è di tuo fratello, è quella costruita da Tommaso». L'anima rispose: «Ti prego, lasciami tornare da mio fratello per comprarla e poi tornerò qui». L'angelo restituì l'anima al corpo morto e questi riprese vita. Incontrò il fratello e gli disse: «Fratello mio, credo che tu sia disposto a dare metà del tuo regno per vedermi vivo. Ti chiedo quindi una piccola grazia. Certamente l'hai detto e farò quanto posso. Dammi il palazzo che hai nei cieli, e prendi pure tutte le ricchezze che desideri». «Io un palazzo nei cieli? Dove?». «Sì, ce l'hai, anche se tu non lo conosci. Lo ha costruito lo straniero che è in prigione. È bellissimo, l'ho visto, me lo ha mostrato l'angelo». Il re capì, ma si guardò dal mantenere la promessa, dicendo: «Fratello mio, se si trattasse di qualcosa appartenente al mio regno, potrei mantenere la mia promessa. Ora si tratta di qualcosa che è in cielo. Prendi tu stesso, Tommaso, affinché te ne prepari uno migliore». Dopo tutto ciò, liberò Tommaso ed il mercante Anvani, chiedendo perdono per il proprio errore. Tommaso ringraziò il Signore e battezzò tutte le autorità.
Il popolo venne a sapere ciò e molte altre cose e si accostò alla nuova fede con riverenza e rispetto.

Il re di Misdia visitò la prigione, incontrò Tommaso e gli chiese: «Sei servo di qualcuno o sei libero?» Egli rispose: «Sono servo di Gesù Cristo, che è il vero Dio e dimora nei cieli. Egli mi ha inviato qui a salvare anime». Gli rispose il re di Misdia: «Mi sono stancato di ascoltare le tue predizioni e le false correzioni, e pertanto ti condanno alla morte per cui sei giunto. Così sarà liberato il mio popolo ed io stesso dalle tue magie, dai tuoi inganni e dalle tue malvagità». È doveroso sottolineare a questo punto che il re temeva il popolo che venerava, onorava e ammirava l'apostolo Tommaso, poiché molti credevano alla sua predicazione, erano stati aiutati spiritualmente ed erano divenuti membri della Chiesa. Per sfuggire alle proteste, alla confusione e alla rivolta, lo condusse con pochi soldati fuori della città e glielo consegnò perché lo uccidessero su di un monte. Nonostante ciò, il popolo accorse per strappare l'apostolo dalle mani dei soldati, mentre egli pregava incessantemente dicendo: «Signore Dio mio, che sei la mia speranza e la liberazione di tutti i fedeli, guidami oggi mentre vengo vicino a te e che la mia anima non sia ostacolata dai demoni malvagi. Ho completato la mia opera e ho adempiuto il tuo comandamento dal momento che sono stato venduto come schiavo. Concedimi ora la libertà». Dopo aver pregato, benedisse i fedeli e disse ai soldati: «È giunta per voi l'ora di adempiere all'ordine del re». Immediatamente i soldati lo colpirono e lo trafissero con i dardi, e terminò così il viaggio sulla terra nella città del Malabar, chiamata San Tommaso, nella parte occidentale della penisola indiana.

La Basilica di San Tommaso Apostolo di Ortona, con cattedrale dell'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, dal 6 settembre 1258 custodisce le ossa di San Tommaso Apostolo. Il navarca ortonese, il Pio Leone, insieme con i commilitoni, riportò sulla galea il corpo dell'Apostolo e la pietra tombale dall'isola greca di Chios. Chios rappresentava uno spazio del secondo fronte di guerra, dove la flotta ortonese, composta da 3 galee, si era recato a combattere, al seguito dell'ammiraglio di Manfredi, Filippo Chinardo. Da quella data, la basilica diventa centro di preghiera, richiamo di pellegrini, ma anche oggetto di varie distruzioni.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù, Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu gradisci il sacrificio del giusto. Sopra il tuo altare, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazie a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
2: Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo. Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio d'Israele, Salvatore.
1: Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui. Se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli.
2: Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per i secoli eterni.
1: Poiché così dice il Signore che ha creato i cieli, Egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile.
2: l'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata.
1: Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io non ho parlato in segreto, in un angolo oscuro della terra.
2: Non ho detto alla discendenza di Giacobbe: cercatemi in un'orrida regione. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette.
1: Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni.
2: Non hanno intelligenza quelli che portano un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non può salvare.
1: Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha predetto fin da allora?
2: Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Fuori di me non c'è Dio giusto e salvatore.
1: Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non ce n'è un altro.
2: Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile.
1: Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua.
2: Si dirà: solo nel Signore si trovano vittoria e potenza. Verso di Lui verranno, coperti di vergogna, quanti fremevano d'ira contro di Lui.
1: Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo.
2: Venite al Signore con canti di gioia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
2: Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome.
1: Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Io e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei

0: Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
0: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore. Il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
0: Invochiamo con fede il Cristo, che con la sua santa croce ha redento il mondo.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: O Cristo, sole di giustizia, illumina la nostra vita.
1: Allontana da noi le oscure suggestioni del male.
0: Ispira i pensieri, le parole e le opere,
1: perché in questo giorno possiamo essere graditi alla tua volontà.
0: Distogli il tuo sguardo dai nostri peccati.
1: Cancella tutte le nostre colpe.
0: Per la tua croce e la tua risurrezione,
1: riempi i nostri cuori della consolazione dello Spirito Santo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: dato oggi di fotografare il cuore di Gesù, di avvertire i suoi sentimenti più intimi, ci è dato di ascoltare una sua preghiera che nasce spontanea, rivolto al Padre suo, in un momento molto difficile. Molti che prima lo avevano seguito in Galilea, adesso lo hanno abbandonato, soprattutto le persone che conoscevano le scritture, i più esperti nella Bibbia, ormai hanno preso le distanze da lui. E proprio in questo clima, potremmo dire di fallimento, Gesù trova le parole più semplici per dire grazie a Dio. Ha uno sguardo di ottimismo, non si lascia prendere dalla tristezza e dal pessimismo, perché vede che ancora alcune persone umili, semplici, gli stanno vicino e si aprono all'annuncio del regno. E dice: tu hai scelto proprio questi per fare la storia nuova, per accogliere quella speranza che tu vuoi donare al mondo. Quante volte noi, presi in un momento di tristezza, non riusciamo a sollevare lo sguardo, ad aprirci a una preghiera confidenziale con Dio, a vedere che ci sono tante cose buone. Purtroppo siamo abituati a fermarci là dove regnano le tenebre e non apprezziamo le piccole luci. Gesù ci insegna ad avere questo sguardo positivo, ad avere speranza, perché proprio i semplici, i piccoli, fanno largo nel cuore al suo insegnamento, alla sua presenza. Gesù poi invita a stare con lui alla sua scuola. Vedendo la nostra condotta, dice a tutti: venite a me, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Che cosa vedeva Gesù? Che ogni persona umana tende all'orgoglio, diventa prepotente nei confronti degli altri. Basta a volte stare un po' bene che ci dimentichiamo, cadiamo nell'indifferenza, non sappiamo avere un cuore compassionevole. E allora propone due caratteristiche importanti: essere miti ed essere umili. Che cos'è la mitezza? È il contrario dell'arrabbiarci, dell'adirarci nei confronti degli altri, come quando perdiamo il controllo di noi stessi e ci opponiamo, non sappiamo vivere nei conflitti, oppure accendiamo continuamente delle tensioni. Una vita così, dice Gesù, è una vita impossibile. Tu vedi i nemici dappertutto e vuoi avere ragione nei loro confronti. È un po' lo stile che ci accompagna. Mi impressionava una mia cugina che lavora in uno studio legale e diceva che il 90% delle cause civili che lei sta seguendo sono liti coniugali o familiari. Il 10% sono liti, baruffe, che nascono per confini o per motivi di eredità. Davvero l'uomo ha dentro di sé l'inimicizia. Gesù oggi invita a imparare da lui, che non risponde al male ricevuto con altrettanto male, che non attacca nessuno, ma si fida, si abbandona al Padre suo. È superiore a queste meschinità che accompagnano la nostra esistenza e la rendono carica di inquietudine, di ansia, di tensione, gli uni contro gli altri. Anche il profeta aveva descritto l'avvento di Dio in mezzo a noi quasi in una maniera ridicola. È un re, dice, ma che non viene a cavallo, circondato dalla guardia del corpo, con carri che lo difendono, con armi da guerra, ma è un re che cavalca un umile asinello e arriva in mezzo a noi e diventerà il re dei cuori di tutte le persone, anche dei popoli vicini ad Israele. Un'immagine questa del Messia che si fa debole con i deboli, ma la forza la nasconde dentro, perché è la forza dell'amore che si dona, che si offre agli altri. E questo il segreto della nostra mitezza. Quando Dio ci abita nel cuore, non avremmo mai sentimenti di rivendicazione o di rancore nei confronti di chi che sia. Quando siamo forti della preghiera di Dio, allora ci sentiremo pienamente liberi. Mi ha impressionato la signora liberata dai guerriglieri colombiani proprio in questi giorni, che nelle sue prime parole ringraziava il Signore e la Vergine Maria perché le avevano dato di perseverare nella speranza di essere liberata. Quasi 7 anni schiava in mezzo alla foresta di quanti l'avevano rapita. Dove ha trovato la forza? Ce l'ha detto lei stessa nella preghiera. Si era fatta una corona del rosario con una cordicella, con i grani lei si univa in preghiera con quanti desideravano la sua liberazione e si abbandonava alla volontà di Dio e continuava a tenere accesa la speranza. Che cos'è questa forza se non la nuova libertà che ci ha dato il Signore? Sembrava schiava degli altri, prigioniera, limitata dagli altri. In effetti era completamente libera nel cuore, piena della presenza di Dio e ricca di speranza e di attesa di una liberazione completa. E questa la forza dei miti. Chi trova nel Signore la sua garanzia e la sua forza saprà sciogliere ogni battaglia, ogni conflitto che potrebbe accendersi tra di noi. E Gesù usa la parola umile, non è uno che tiene il collo storto, piuttosto l'umiltà è stare con i piedi per terra e capire quanto è limitata nei giorni, nella resistenza, nelle forze, la nostra vita. Imparare da Gesù che si è fatto ultimo, che ha preso l'ultimo posto per poter arrivare vicino a tutti noi, che è sceso nella scala. Lui che era Dio ha voluto diventare servo, si è fatto vittima per amore nostro. Imparate da me, allora, dice Gesù. Ecco la scuola alla quale vogliamo restare, nonostante oggi molti siano presi dal capriccio di valere più degli altri, si sentono superiori, pensano di avere la possibilità di giudicare tutti e umiliano gli altri piuttosto che farsi umili nelle relazioni. Questa è la scuola del Signore e oggi con tanta fiducia vogliamo dire: mettici sulle spalle il tuo giogo, che è la tua parola, il tuo insegnamento. Non è qualcosa di impossibile all'uomo, ma tu lo chiami giogo leggero perché libera l'uomo dalle sue fantasie sbagliate e rendendolo più mite e più umile lo rende più umano, più figlio di Dio. È su questa strada che vorremmo rimetterci, rispondendo all'invito di Gesù: venite, venite alla mia scuola. Il Signore non si circonda di quelli che sanno tutto, di quelli che contano sulle loro forze, sulla loro sapienza, sulla loro conoscenza, di quelli che contano sui loro conti in banca, ma vicino a sé persone semplici e umili di cuore che vivono nella mitezza come Lui è sempre vissuto. Ci accompagni il Signore in questa scuola di vera umanità e l'Eucarestia che celebriamo diventi per noi la medicina per guarirci dai mali che portiamo dentro di noi, quell'idea di essere grandi, di bastare da soli, di farci giustizia con le nostre mani e di non abbandonarci con fiducia, come Gesù, alla volontà del Padre suo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: bentrovati. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di San Felice Circeo in provincia di Latina. Il comune si trova a 98 metri sul livello del mare e conta poco più di 10.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi San Felice Circeo. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Monia Di Cosimo. Allora, ci presenti il comune di San Felice Circeo.
1: Le presento un comune che è bellissimo, un comune che è fatto di cultura, storia, paesaggio. Abbiamo un territorio dal punto di vista naturalistico bellissimo, abbiamo un parco, un lago che si affaccia sulle nostre coste insieme con un mare e con un'industria del turismo che è molto sviluppata. È un territorio che secondo me è stato baciato dalla fortuna, perché insieme alle bellezze del mare si connubiano con quelle dell'entroterra che riguardano quello dell'agricoltura, un territorio fertile che dà sviluppo anche a numerose imprese di tipo agricolo. Di noi si può dire che chi viene su questo territorio può godere delle bellezze soprattutto di tipo naturalistico del nostro paese, ma allo stesso tempo anche poter godere del mare, che per fortuna è un mare pulito, di cui noi ci vantiamo di riuscire a promuovere nella maniera migliore possibile.
0: Poi c'è un centro storico, un borgo antico, sì, veramente bello, con questa torre, no?
1: Sì, sì, il borgo antico è bellissimo, è un borgo antico che abbiamo rivalutato soprattutto attraverso un'attentazione amministrativa negli ultimi anni e che soprattutto abbiamo ampliato a una bellezza naturalistica, che è quello del parco di Vignala Corte, dove è rappresentato un giardino che si affaccia all'interno del borgo antico, dove una volta era presente un vecchio asilo mai utilizzato che abbiamo provveduto a far demolire completamente. È diventato un parco bellissimo che si affaccia su tutto il golfo della nostra provincia, quindi abbiamo rivalutato in maniera importante la parte del borgo dove i nostri turisti trascorrono anche buona parte delle loro vacanze, soprattutto la sera.
0: Poi avete una sede comunale molto prestigiosa, sì, con questo palazzo baronale addirittura affrescato.
1: Sì, è un palazzo baronale bello e affascinante, e quando vengono i nostri turisti a lamentarsi magari di qualche piccola pecca che c'è nel paese, rimangono poi affascinati dalla bellezza del nostro palazzo baronale, perché gli affreschi sono affreschi belli, colorati, che richiamano un po' le nostre aree, diciamo, in cui viene espresso, diciamo, il colore e la luminosità che riguarda tutto quel nostro paese durante il periodo estivo.
0: Abbiamo anche tante torri, no?
1: Tante torri, sì, che testimoniano come in realtà il paese veniva difeso attraverso le torri di avvistamento.
0: E abbiamo un porto turistico molto attrezzato.
1: Sì, un porto turistico piccolino, diciamo adeguato al suo territorio, ma che consente di poter ospitare circa 300 imbarcazioni, tutte di carattere turistico, e quindi consentire l'arrivo sul territorio di un turismo che poi dà da sopravvivere anche all'entroterra. Quindi abbiamo diversi cantieri, attività di rimessaggio, attività degli stessi artigiani del nostro paese che possono collaborare attraverso l'attività cantieristica, che attraverso il porto stesso ne consente la sopravvivenza.
0: E poi il mare è bandiera blu.
1: Il mare è bandiera blu, nonché bandiera verde. Per fortuna, sono ormai tanti anni che non riusciamo a prendere la bandiera blu, perché facciamo investimenti soprattutto sul territorio, perché i parametri della bandiera blu sono molteplici, quindi oltre la qualità delle acque e l'offerta turistica per il nostro territorio, io parlo delle zone attrezzate al servizio del turista, in realtà molto importanti sono anche gli altri tipi di parametri, quindi lo sviluppo della territorialità per consentire uno sviluppo sostenibile.
0: Chiudiamo allora il nostro incontro con un invito a venire qui a San Felice Circeo?
1: Beh, l'invito io lo faccio a chiunque conosca e anche a chiunque non conosca il paese. È a due passi dalla capitale, ci vuole circa un'ora per venire sul nostro territorio. Offre una serie di bellezze che si collegano anche ai territori circostanti, che sono quelli di Sabaudia, di Terracina, quelli dei Monti Lepini. L'obiettivo è venire sul territorio e verificare nel periodo estivo e nel periodo anche invernale quanto è bello venire qui, godersi una giornata di sole, una giornata di mare o fare una passeggiata sulla montagna o sul lago. Ecco, tutto questo noi riusciamo a offrire a chiunque desideri venire, e tutto questo noi continueremo a promuovere per il nostro territorio.
0: E all'interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli incontriamo Don Carlo Rinaldi, che è il parroco di San Felice Circeo. Allora, ci presenti la comunità cristiana di San Felice Circeo.
2: San Felice Circeo è una comunità ben situazionata sul posto e ama giustamente le sue, possiamo dire, millenarie tradizioni che affondano nel mito di Circe, nell'acropoli delle mura ciclopiche. Poi man mano si è strutturata dal 600 in poi questa comunità che ha tenuto giustamente cara la tradizione di San Felice Martire, poi la Sorresca, poi l'Assunta, poi San Rocco, poi altre piccole, minori, ma sempre sentite festività che la comunità locale giustamente c'ha nel cuore e bisogna sempre alimentarle. Il ricordo anche per i piccoli che crescono.
0: E la chiesa di San Felice l'abbiamo proprio all'interno del centro storico?
2: Sì, sì, sì. È la chiesa del centro storico, la chiesa madre, in cui la struttura della chiesa attuale è relativamente recente, inizia negli anni 60. Prima era una bellissima chiesa con il pronao classico a tre navate ed è rimasto poco di quella chiesa, è rimasta il transetto bellissimo che ancora oggi c'è e nasconde sotto l'altare le spoglie di San Felice Martire.
0: Questa religiosità antica la troviamo anche nella chiesa della Madonnella.
2: La chiesa della Madonnella è una chiesa a sé che è uno scrigno anche da un punto di vista degli affreschi che non esiste qui, per cui quelle immagini in affresco sono molto più antiche di tutto il resto come chiese locali e hanno un fascino che la gente dovrebbe conoscere un po' di più.
0: E qui siamo in Santa Maria degli Angeli, dove abbiamo anche la sindone.
2: La sindone. E il mio predecessore ha avuto un intuito di portare nelle stesse dimensioni di Torino la sindone, di cui qui vengono tantissime durante l'anno, i catechisti e i ragazzi della Cresma soprattutto, per poter fare un ritiro spirituale. È un buon bagno di cultura, diciamo, del cristianesimo delle origini, quindi di Gesù, l'uomo della sindone, di cui noi diciamo mai è vero telo che ha avvolto Gesù, però i dati che abbiamo messo anche nella mostra che c'è qui accanto significano che questo telo è dei tempi di Gesù.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai fedeli?
2: Il messaggio è che continuano imperterriti a poter radicalizzare, a corroborare le loro tradizioni, ma che non si vendano all'attualismo superficiale.

0: adesso con Federico Pagliuca. Percorriamo l'itinerario del gusto, perché anche il gusto merita interesse qui a San Felice Circeo. E quindi, innanzitutto, questo è un locale storico che si tramanda di padre in figlio?
1: Esattamente, io sono la terza generazione, è iniziato mio nonno nel lontano 1961, poi è passato in mano a mio padre e ora è passato in mano a me, che sono la terza generazione.
0: Qui abbiamo un mare meraviglioso e quindi non potevamo non avere piatti di pesce.
1: Oltre che meraviglioso, è soprattutto ricco e abbondante. Abbiamo del polpo locale che si trova tra gli scogli. Qui abbiamo una parte che è sia rocciosa che è di sabbia. Infatti abbiamo questo bellissimo polpo, abbiamo dei bellissimi pesci, questa è un'orata locale. Questi qui sono delle alici sempre nostre del territorio, vengono fatte in vari modi, queste qua sono marinate. Qui invece abbiamo delle zucchine, le chiamiamo così alla San Feliciana, perché questo qui, oltre ad essere un posto di pescatori di pesce, era un paese agricolo. Quindi siamo sia ricchi di vegetazione, di agricoltura e di pesce.
0: Quindi qui i pomodorini, le patate, le zucchine arrivano da questi campi.
1: Sì, tutto quanto locale, diciamo a chilometro zero.
0: E questo piatto lo ricolleghiamo?
1: Lo ricolleghiamo al polpo.
0: Come è fatto questo?
1: Questo è un polpo in guazzetto che viene bollito in acqua calda, circa 18 minuti ogni chilo, e poi viene finito di cuocere con una classica base con aglio e olio, e poi viene fatto cuocere il polpo e viene aggiunto il pomodoro alla fine. Un po' di prezzemolo ed è pronto.
0: E qui che cosa abbiamo?
1: Qui abbiamo delle cozze e delle vongole che sono sempre locali qui del Lago di Paola, che è anche ricco di cozze e vongole in base alla stagionalità, e viene fatto un piccolo sotè. Sempre aglio, olio e peperoncino, la classica base mediterranea. Vengono messe in padella, sfumate con un goccio di vino bianco, coperte col coperchio 2-3 minuti, ecco qua, sono pronte.
0: E un altro piatto che proponete è il baccalà.
1: È il baccalà, sì, perché il baccalà, anche se non è proprio di questo territorio, però ha un'influenza molto forte. Avendo qui un'influenza veneta dalla bonifica, quindi è un piatto che si mangia spesso in vari modi. Questo qua in particolare è fatto fritto con la pastella.
0: Poi anche il pane è del
1: anche
0: luogo.
1: Anche il pane, no? sì, esatto, anche il pane viene fatto qui nel luogo della San Felice Circeo. Ci sono vari forni che ci forniscono il pane.
0: Qui vedo tante foto storiche e vedo anche la foto di Anna Magnani, che sicuramente avrà mangiato.
1: Certo, è stato un pilastro di San Felice Circeo, diciamo una pioniera dei primi personaggi famosi che hanno aiutato a crescere il nostro territorio.
0: Ma che cos'è San Felice Circeo per lei?
1: Casa. San Felice Circeo è casa, è il posto dove, anche quando sei fuori, che ti rende felice, perché è un posto che comunque ha tutto, ha la montagna, ha il mare, ha il lago, è un posto che è invidiabile secondo me in tutto il mondo.
0: Questo è un lavoro difficile, però c'è suo figlio che ha un anno e porterà avanti la tradizione.
1: Si spera nella quarta generazione, poi non si sa mai la vita, però si spera nella quarta generazione.

0: Potevamo non incontrare Francesco Domenichelli, che è il delegato ai beni storici di San Felice Circeo, e in questo momento ci troviamo all'interno dell'ufficio informazioni e sede della Proloco. E qui già inizia il nostro itinerario nella storia, perché qui siamo nella storia.
1: Qui siamo scesi sotto il livello stradale e nel corso di lavori di sistemazione di un ex magazzino comunale si è scoperto che quello che ci circonda è molto probabilmente la cappella dei Cavalieri Templari, con in più un muro romano di fondo che è il segnale dell'insediamento di Circei fatto dal 393 avanti Cristo.
0: E lì abbiamo un volto che significa tanto.
1: E abbiamo il volto che dovrebbe rappresentare San Felice in ogni occasione, il volto della Maga Circe. È una testa che è stata trovata arrotolata giù dal picco di Circe, che è la vetta più alta, dove c'è un tempio romano dedicato a Venere. Venere figlia del sole, Circe figlia del sole, e quindi c'è un'uguaglianza precisa. E questo ci riporta al mito, all'Odissea, a Ulisse, ai misteri di questo posto, alle erbe del posto, perché Ulisse si difese con l'erba moli dall'insidia di Circe. Il mito che ci circonda poi ovunque, perché quando si va in giro per la montagna e si trovano rovine, cisterne sotterranee, odore di mirto, odore delle piante di questo paese, siamo immersi nella storia ma anche nella leggenda, nel mito.
0: E questa sede e questo ufficio si presta anche nel corso dell'anno a uno spazio per le mostre.
1: Qui sono state fatte mostre, sono fatti convegni, uno degli ultimi fatto dalla Regione Lazio, un workshop sul Parco Nazionale, e la Proloco cerca di essere aperta a tutti gli eventi, a tutte le istanze culturali, anche in fasi di cosiddetta bassa stagione, perché San Felice ha bisogno anche di essere apprezzata per quello che è durante l'autunno, l'inverno, la primavera, che è strepitosa qui, ed è un'occasione da non perdere.
0: A San Felice Circeo sono passate tantissime famiglie e qui abbiamo il Palazzo Baronale.
1: Qui abbiamo il Palazzo Baronale. Qui sono passati dai Frangipane ai Caetani e soprattutto al principe Poniatowski, principe polacco che ai primi dell'Ottocento compra il feudo e si innamora talmente di questo posto da cominciare una serie di trasformazioni e di lavori. Basti immaginare che l'area cosiddetta dei quattro venti, un'area archeologica, lui la trasforma in un enorme giardino pieno di fiori e dal suo amico architetto Valadier si fa costruire una casettina che si chiama proprio dei quattro venti, che consiste in quattro panchine semplici di pietra, orientate ognuna in modo che ce ne sia una che non prende vento e dove lui andava a passare i suoi momenti di riflessione, il suo momento per tranquillizzarsi. Lì vicino aveva un'altra casetta che chiamava la casa del piacere. I quattro venti era diventato proprio il suo luogo di meditazione, in un ambiente con rovine romane, con i fiori che aveva fatto mettere. Lui ha fatto creare frutteti sul lungomare, ha investito tantissimo su questo paese, poi l'ha dovuto lasciare per una lite con la reverenda Camera Apostolica, gli ha restituito ma migliorato di mille volte.
0: Nel Palazzo Baronale abbiamo una sala anche con opere di Guttuso.
1: Abbiamo anche il lascito che è stato fatto, non solo opere di Guttuso, a quadri di Carlo Levi, autografi di Edoardo De Filippo. Abbiamo una collezione di libri importantissima, anche lì stiamo lavorando per valorizzarla. Adesso è sull'ultima stanza della torre, dove vale la pena andare sia per la mostra che per la vista.
0: La torre ci riporta anche indietro nel tempo, in uno spazio dove è allestita un'altra mostra.
1: La torre intanto consiste di due parti, la prima dove si vede la merlatura templare e la seconda che fu fatta dalla famiglia Caetani con una trasformazione notevole. Al piano subito sopra di noi c'è anche il museo della Fondazione Zei. Marcello Zei è stato un palettonologo che ha vissuto a San Felice, veniva da Firenze e qui ha fatto scoperte importanti che sono legate al Neanderthal, ma a tutta la presenza dell'uomo primitivo a San Felice.
0: Senz'altro nell'itinerario a San Felice Circeo non può mancare una puntatina sull'Acropoli.
1: L'Acropoli, cinta muraria incredibilmente possente, fatta di enormi blocchi incastrati l'uno all'altro in maniera perfetta, ha subito un bombardamento alleato durante la guerra, hanno sbagliato la mira e hanno tirato male, ma ancora si vede in tutta la sua potenza. Anche lì non si è capito se si tratti di una cinta difensiva o di un luogo sacro, che forse era proprio recintato per consacrarlo sempre a Circe, tant'è che c'è un'iscrizione romana a poca distanza dal paese che indica le distanze dal promontorio di Venere. Noi siamo il luogo in cui Venere è era la dea principale e facevamo parte del sistema dei santuari del Basso Lazio. È importantissimo anche per questo, anche perché ci riporta a Ulisse e a Circe.
0: Noi non lo mostriamo per rispetto ai defunti, però tanta gente arriva qui anche per il cimitero.
1: Anche per il cimitero. San Felice negli anni 60 ha ospitato i migliori nomi del cinema italiano e abbiamo l'onore di avere qui seppelliti sia Alberto Lupo con la sua compagna Lila Rò, sia Anna Magnani, che ha una cappella proprio dedicata. Sono due tra i tanti nomi che noi abbiamo visto sfilare a San Felice, da Medeo Nazzari al mondo della musica negli anni 60, ovviamente parlo di Mina, parlo delle Gemelle Kessler e Gianni Morandi. È stato un posto pieno di vita culturale che rappresentava in quel momento il punto di unione di un territorio che stava crescendo, del mito e della cultura del momento.
0: Nel fare un invito, qual è il consiglio che lei dà al turista una volta arrivato qui a San Felice Circeo?
1: Una volta arrivato qui, io come prima cosa consiglierei di andare in uno dei nostri sentieri, chiudere gli occhi, ascoltare e respirare, sentire gli odori. Poi potrebbe aprire gli occhi e trovarsi in un'altra dimensione con persone vestite col peplo.
0: Chiudiamo la nostra passeggiata a San Felice Circeo con Felice Capponi, che è l'assessore allo sport e alla pubblica istruzione, e chiudiamo la nostra passeggiata qui all'interno di questa meraviglia, il Palazzo Baronale.
2: Sì, io vi ringrazio dell'invito. È una perla, il Palazzo Baronale è la chiusura ideale per un paese come San Felice Circeo. Questo è un palazzo, voi siete all'interno della stanza del sindaco, è un palazzo, come vedete, che parla da solo. Meraviglioso, è una perla di questo centro storico che è tra i borghi più belli d'Italia, tra l'altro.
0: Noi abbiamo fatto vedere le bellezze di San Felice Circeo, però è anche un paese che vive tutto l'anno con tante manifestazioni e tante sono sportive.
2: Assolutamente, noi abbiamo visto che il turismo sportivo è molto importante, molto ricercato. Abbiamo organizzato tante iniziative. Io devo ringraziare il sindaco attuale, il sindaco che lo ha preceduto. Mi hanno dato la possibilità di organizzare delle manifestazioni molto importanti. Noi abbiamo la Maratona Maga Circe, a febbraio quest'anno abbiamo avuto oltre 2000 partecipanti. Abbiamo organizzato una manifestazione che ai più sembrava un qualcosa di strano, la Spartan Race, che è un brevetto americano, che in periodo di pandemia ha portato 5000 partecipanti. E quando sei in mezzo a questi atleti, la prima cosa che senti dire quando mi ricapita di correre in un posto così bello ed è la soddisfazione più grande.
0: E dobbiamo dare un appuntamento, perché poi da quest'anno, ma ci sarà ogni anno, la Corsa del Ricordo, quindi l'appuntamento per gli amanti della corsa è il 24 settembre con la Corsa del Ricordo, 10 chilometri per la competitiva e 5 aperta a tutti.
2: Aperta a tutti. È l'ultima arrivata, è la più piccola. L'abbiamo presa quest'anno con grandissimo onore con il ministro Abodi. È una corsa che ha dietro di sé una storia importante, perché è in ricordo, per non dimenticare, perché la storia non si deve mai dimenticare. In ricordo della strage delle foibe, andiamo ad unirci a città come Milano, come Roma, San Vito dei Normanni, che è una delle ultime arrivate come noi, e si correrà il 24 di settembre. Siamo veramente orgogliosi di ospitarlo.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è San Felice Circeo per lei, poi da uno che si chiama Felice?
2: Per me, io non ho altri termini, per me è tutto. Io andavo a scuola da ragazzo, le scuole superiori sono a Latina, io litigavo se mi dicevano qualcosa che non andava sul Circeo. Questo per farti capire quanto un cittadino di San Felice è legato a questo luogo. Dicono che d'inverno sia un paese dove magari c'è meno movimento. Il Circeo è bello perché viene goduto 12 mesi l'anno da chi lo vive, sia quando c'è meno gente, sia quando c'è questo caos che adesso avete visto in questi giorni. Però io mi ritengo veramente fortunato a vivere al Circeo.
0: Vogliamo fare un invito?
2: Ma un invito a tutti a venire a visitare le nostre spiagge, la nostra montagna, la nostra storia, i nostri locali, perché abbiamo dei ristoranti bellissimi, accoglienti, una cucina veramente ad hoc. Ripeto, siamo anche tra i borghi più belli d'Italia, quindi vale la pena venire.

0: sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, venerdì 3 luglio. Sale a 30 morti il bilancio dei raid russi su Kiev. Appello di Zelensky agli alleati per rafforzare la difesa ucraina. Nella striscia 1001 giorni di distruzione e morte dall'inizio degli attacchi di Israele, padre Romanelli, parroco di Gaza, nonostante la tregua, qui si continua a morire. Consacrazioni episcopali dei lefebriani, decretata la scomunica, le intenzioni di preghiera di Leone XIV per il mese di luglio, non cadere nella cultura dello scarto, vedere sempre nell'altro un essere degno d'amore. Bentrovati da Paola Simonetti in studio. È salito ad almeno 30 morti e 91 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili a Kiev, compiuto nella notte tra mercoledì e giovedì, con 74 missili e 496 droni. Il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere ai partner occidentali il rafforzamento delle difese aeree e promette una dura reazione. Fonti vicine alla Casa Bianca tornano a chiedere un accordo di pace. Sentiamo la cronaca di Marco Guerra.
1: Il servizio di emergenza ucraino riferisce questa mattina che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. Il bilancio di 31 morti e 91 feriti delle vittime potrebbe quindi ulteriormente aggravarsi. L'attacco che ha colpito Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è stato uno dei più massicci. Dall'inizio della guerra il governo denuncia impatti diretti contro oltre 20 edifici residenziali della capitale. Completamente opposta alla versione di Mosca, secondo cui il bombardamento aveva come obiettivo fabbriche missilistiche e depositi di droni. Zelensky promette una risposta e lancia un nuovo appello agli Stati Uniti affinché autorizzino la produzione in Ucraina di sistemi di difesa aerea Patriot. Agli alleati europei sollecita di sviluppare in Europa tecnologie proprie di difesa antimissile. Il 15 luglio l'UE potrebbe varare un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Intanto un funzionario USA ribadisce la volontà di Trump di porre fine a questa guerra.
0: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del doppio violento terremoto che ha devastato il Venezuela 9 giorni fa. 2.595 morti finora accertati, secondo le autorità, ancora decine di migliaia i dispersi. Ma la vita sembra comunque trionfare. Estratto vivo dalle macerie ieri un uomo di 43 anni, mentre una donna ha dato alla luce una bambina in un campo sfollati. Sono 1001 giorni di distruzione e di morte a Gaza dall'inizio dell'offensiva israeliana dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. La popolazione vive una crisi umanitaria vicina al punto di non ritorno. Il parroco della chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, padre Romanelli, al microfono di Francesca Sabatinelli.
2: Nonostante il cessato il fuoco, la guerra continua a portare via delle persone, delle case, delle speranze. E la quantità dei bambini, migliaia di bambini uccisi, le migliaia di bambini orfani, feriti, lasciano senza respiro, perché è una realtà che come non può commuovere non soltanto i cuori, i sentimenti, ma muovere le volontà del mondo a dire basta, si incominci un passo effettivo verso la giusta pace. Il dolore è enorme.
3: Per tante famiglie di Gaza, 1000 giorni senza casa. Cosa significa vivere a Gaza in una tenda?
2: È terribile, con un sole che è veramente schiacciante. La più parte della popolazione vive nelle tende, sul nulla, e la terra è sabbiosa, piena dell'acqua delle fogne. Vivere nelle tende, senza acqua, senza elettricità, con un'epidemia di topi e di malattie di pelle o digestive, la vita è veramente così dura. E soprattutto dopo 1000 giorni di guerra nessuno parla come finirà.
0: Ci spostiamo in Vaticano. È stato pubblicato ieri il decreto con cui la Santa Sede formalizza la scomunica alla fraternità sacerdotale San Pio X, dopo aver consacrato lo scorso 1 luglio 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Il decreto è firmato dal cardinale Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, e controfirmato dai due segretari dello stesso Dicastero. Salvatore Cernuzio.
4: Un atto di natura scismatica, quello avvenuto a Decon in Svizzera, con la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del pontefice. E quanto si legge nel decreto della dottrina della fede, in cui si sancisce che sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenzie i vescovi Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay, rispettivamente consacrante principale e co-consacrante. Scomunicati anche i vescovi neoconsacrati Schreiber, Goldade, Poinciné de Sivry e Anapier. Una conclusione purtroppo annunciata, un epilogo doloroso a 24 ore dalla solenne cerimonia in Svizzera, e nonostante i ripetuti appelli della Santa Sede e dello stesso Leone XIV. Maggiori dettagli sono contenuti in una nota esplicativa pubblicata contemporaneamente al decreto, in cui si spiega che tra i fedeli laici sono da ritenersi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla fraternità. Si avverte pure della invalidità dei sacramenti amministrati da sacerdoti della fraternità come penitenza e matrimonio, ma si ribadisce che la Chiesa, come madre premurosa, accoglierà con sincero affetto e viva sollecitudine quanti desiderano tornare alla piena comunione.
3: Accogliere la vita senza condizioni, non cadere nella cultura dello scarto. Nel video per le intenzioni di preghiera del mese di luglio sul tema del rispetto dell'esistenza umana, Leone XIV prosegue il progetto Prega con il Papa, con l'invito a essere una chiesa dove nessuno si senta di troppo. La sua voce nel servizio di Edoardo Giribaldi.
5: Perdonaci, Signore, quando cadiamo nell'indifferenza o nella cultura dello scarto, quando smettiamo di vedere nell'altro un essere degno d'amore. Donaci un cuore nuovo, capace di scegliere sempre la vita, e mani generose che la proteggano con gesti concreti.
6: Il Papa torna a pregare per il rispetto della vita umana in ogni sua fase, ribadendo che ogni persona è un dono sacro che riflette il volto di Dio, dal primo istante della sua esistenza fino all'ultimo respiro del suo cammino sulla terra.
5: Ti chiediamo la grazia di riconoscere e custodire il valore unico e irripetibile di ogni essere umano. Insegnaci ad accogliere la vita senza condizioni, a sostenere con tenerezza la fragilità, ad accompagnare ogni fase con rispetto e a difendere con coraggio chi non ha voce.
3: Domani la visita del Papa a Lampedusa. Tra i momenti fondamentali, il pontefice si recherà alla Porta d'Europa, il monumento ai migranti morti in mare nella parte meridionale dell'isola che guarda verso l'Africa. Gabriella Ceraso ha sentito il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.
7: Cercavamo un posto che fosse in qualche modo simbolico, che fosse a sud di Italia. Qui siamo a Punta Sottile, eh? Questo è l'estremo lembo italiano, ed è qui che c'è questa porta che in qualche modo vuole rimanere un presidio, sia per ricordare appunto tutte le persone che in qualche modo sono arrivate io, ma in modo particolare per ricordare quelli che non ce l'hanno fatta, ed è un po' un presidio di umanità.
8: Praticamente 13 anni tra un papa e un altro, che quest'isola ha cambiato volto, che cosa è diventata, se è rimasta sempre quest'idea che ti sia un posto significativo.
7: Mi aspetto una benedizione sia per chi arriva con la speranza che continui ad arrivare vivo e non morto, e sia per chi ci abita, perché ripeto, ci sono momenti che non è semplice gestire queste situazioni, specialmente quando ti trovi di fronte ai morti, ai bambini morti, tanti bambini morti.
3: In chiusura, la cultura che ci porta su ricerca, restauro e innovazione al servizio di uno dei più importanti monumenti del romanico europeo. A Pavia il progetto Sistema San Michele punta a custodire la Basilica di San Michele Maggiore, coinvolgendo anche la comunità. Ce ne parla Paolo Ondarza.
9: Nella basilica che dall'età carolingia accolse le incoronazioni dei re d'Italia, oggi si sperimenta un nuovo modello di tutela del patrimonio culturale. È San Michele Maggiore di Pavia, tra i più importanti monumenti del romanico europeo. Il sistema San Michele unisce ricerca, restauro e innovazione. Le nuove tecnologie consentono di documentare e monitorare il monumento, ma anche di renderlo accessibile attraverso strumenti digitali, secondo i principi della Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, che riconosce il patrimonio culturale come un bene condiviso da custodire con il coinvolgimento delle comunità. Il parroco della Basilica, Don Carluccio Rossetti.
10: Il primo scopo è di far conoscere un bene che non è solo per Pavia o per i pavesi, ma è per l'Italia e per il mondo intero.
9: Un progetto che guarda al futuro, perché conservare un monumento significa anche trasmetterne la storia, la bellezza e il significato alle generazioni che verranno.
3: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora che ci riporta in Ucraina: raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai 2 anni.

Cosa vuol dire amare? Molti diffidano dei sentimenti. L'amore effettivo, dicono, consiste nel fare la volontà di Dio. Infatti, questo è il frutto più sicuro dell'amore, il segno col quale lo si riconosce e che viene esercitato nella carità fraterna. Da questo segno tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Ma il segno dell'amore non è l'amore stesso. Se poi cerchiamo di compiere la volontà di Dio e di amare i nostri fratelli con una tensione eroica della volontà, rischiamo di voler strappare dal nostro cuore i frutti dell'amore senza avervi piantato il suo albero, il quale è all'inizio il più piccolo di tutti i semi. Amare non è, prima di tutto, essere eroici nel disinteresse. Al contrario, questa perfezione viene solo alla fine. Amare è, prima di tutto, essere attirati, sedotti, catturati. Il primo atto libero e meritorio che ci viene chiesto è cedere a questa seduzione, a questa attrazione, è lasciarsi prendere, lasciarsi vincere, lasciarsi fare. Si tratta, ancora una volta, di qualcosa di molto semplice, che scatta nel nostro cuore, non si sa perché né come, e che rende tutto il resto facile. I nostri sforzi più duri sono talvolta disperati e disperanti, perché procedono pochissimo dall'amore, ma molto dalla volontà di convincerci che amiamo. È come voler compiere le opere dell'amore senza amare. Spesso cerchiamo di imitare i santi, ci costruiamo un ideale, come la rana che vuol farsi grossa come il bue, chiamandolo perfezione cristiana o evangelica. Ma la vita cristiana non è in primo luogo un ideale, è una realtà. L'unico vero ideale è che questa realtà si realizzi pienamente. È molto pericoloso fare del Vangelo per prima cosa un ideale, perché ne facciamo un nostro ideale. Perseguire un ideale è spesso cercare di imitare l'amore con sforzi estenuanti, i quali rendono faticosa la vita e non hanno un grande valore agli occhi di Dio, perché non corrispondono al suo desiderio. Non dobbiamo comportarci come se avessimo raggiunto un gradino più alto di quello in cui siamo in realtà. Non avere un ideale del nostro io è ancora una volta un frutto dello spirito d'infanzia. Bisogna quindi che succeda qualcosa nel nostro cuore, qualcosa di insostituibile. Dobbiamo essere ciò che siamo, un piccolo seme del regno. Abbiamo la nostra parte da compiere. Se vogliamo che cresca, non trascuriamolo, ma neppure torturiamolo tirando le foglie affinché cresca più in fretta. Non dobbiamo stare a dire a che punto è, cresce, non cresce. In fin dei conti, forse, la cosa più pericolosa non è farsi delle illusioni o affliggersi quando crollano, perché allora si grida verso Dio. No, la cosa più pericolosa è, dopo aver faticato per anni, constatando che non si è progrediti, scoraggiarsi per davvero e dire a se stessi: «La vita è fatta così, non bisogna chiederle troppo, non sono un santo, pazienza, non è dato a tutti». Questo è grave, perché è una nostra idea, non è affatto quella di Dio.

benissimo accadere che, perfino nella vita religiosa, uomini giusti e retti ricevano solo all'ultimo momento la rivelazione del volto di Cristo. Sono operai dell'ultima ora, e se l'accettano, la loro ricompensa sarà riceva solo all'ultimo momento la rivelazione del volto di Cristo. Sono operai dell'ultima ora, e se l'accettano, la ricompensa sarà magnifica.

aspetta. Quando però si è vissuti a lungo, questo atto è forse più difficile, a causa di tutto ciò che bisogna abbandonare, soprattutto quanto a pretese. Siamo carichi di bagagli, le spine della parabola che rendono la vita difficile, con i quali non passeremo mai per la porta stretta. Lasciate quindi i bagagli al deposito e prendete il treno senza preoccuparvi di ciò che accadrà loro. Cos'è questo amore che ci afferra, ci solleva e ci libera? Consideriamo innanzitutto lo slancio del buon ladrone, quello di Maria Maddalena e quell'emozione che ha fatto piangere padre Ratisbon e che potrebbe farci piangere un giorno o l'altro. Cosa succede? Nessuna psicologia umana lo può spiegare. Vi sono dei momenti nella nostra vita, e ce ne sono stati anche nella vostra, in cui intuiamo il regno dei cieli. Immaginate un uomo nato e vissuto fino ai 3-4 anni in un paese meraviglioso e che senza averlo mai più rivisto, per un secondo respiri un profumo molto fuggevole, sottile e tuttavia forte che glielo ricorda. Come quando ci si avvicina al mare. L'aria non è più la stessa. Qui si tratta del vento del cielo, del soffio dello Spirito Santo. Noi tutti lo abbiamo sentito passare un giorno. Solo questo può attirarci verso Dio e non colpi di bastoni o ragionamenti. Non si diventa cristiani perché si è convinti che sia più perfetto, ma perché non si può fare altrimenti.

In fin dei conti, tutto questo proviene dalla vita trinitaria, nascosta nei nostri cuori. A tratti, una ventata di questa vita arriva fino alla coscienza e ce ne dà il sapore, il desiderio, l'amore. Per parlare della vita cristiana, bisogna parlare prima di tutto della vita trinitaria. Si può allora capire perché il combattimento spirituale sia nello stesso tempo così semplice e così complesso. Il segreto del Vangelo è qualcosa di estremamente semplice, perché è la vita divina. Non dobbiamo fabbricarla e neppure rincorrerla. Basta lasciarla crescere in noi, lasciarla agire, lasciarsi fare dalla formidabile potenza con la quale tende a crescere. Essa è il più piccolo di tutti i semi, ma se non la ostacoleremo, si incaricherà lei di invaderci. Non dovremo fare piani per ottenere questa invasione. Si imporrà da sé e non avremo che da seguire. Certo, questo sarà piuttosto stressante, perché le esigenze interne di questa invasione andranno infinitamente più lontano di tutto quanto gli uomini ci possano chiedere, molto più lontano persino dei nostri sogni di perfezione. Questo germe soffoca nelle nostre tenebre e ci supplica: «Lasciami respirare, non ne posso più di essere in un cuore di pietra. Sto alla porta e busso». Ma lo dice dal di dentro, come un naufrago che bussa sullo scafo di un relitto dove è rinchiuso. Non si tratta di un ideale, ma di una realtà. È un dato di fatto che la parola risuona nel nostro cuore per chiedere di uscire, come un pulcino chiede di uscire dal guscio quando la sua ora è venuta. Allo stesso tempo, la vita cristiana sulla terra è qualcosa di estremamente complicato, proprio a causa del vaso di argilla e del cuore di pietra nel quale deve vivere la vita divina. Possiamo dire che la vita cristiana è l'insieme delle disavventure della vita divina smarrita nel cuore dell'uomo.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.
1: Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Il Signore Gesù è sempre presso il Padre che intercede per noi, che prega, Lui, l'Avvocato, il Mediatore, sommo, unico, eterno, sacerdote, è assiso alla destra del Padre e dalla destra del Padre, costituito nella pienezza della sua gloria, e fonde lo Spirito Santo sul suo corpo vivo nella Chiesa che siamo tutti noi, e continua ad agire per mezzo dei sacramenti nella Chiesa, donandoci la grazia che Lui ci ha meritato morendo e risuscitando. Gesù Cristo quindi compie l'opera della sua salvezza, e che è l'opera essenziale per tutta la storia del mondo. Gesù dunque celebra la sua eterna liturgia e ce la comunica, coinvolgendo in questa liturgia, di cui lui è il principale protagonista, anzi l'essenziale, perché tutto viene da lui, tutto passa per mezzo di lui, nella Chiesa. Nella Chiesa e nella persona degli apostoli che lui ha costituito suoi rappresentanti. Come Gesù Cristo fu inviato dal Padre, così Gesù Cristo ha inviato a sua volta gli apostoli, i quali ripieni di Spirito Santo non soltanto andavano a predicare il Vangelo, annunziando che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, con la sua morte e la sua resurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte, ma Gesù Cristo mandò gli apostoli anche perché il loro annuncio non fosse soltanto verbale, una notizia buona comunque che poteva riempire di gioia tutti quelli che l'accoglievano, ma avessero anche il potere di attuare l'opera della salvezza che annunziavano. Quindi Gesù Cristo ha costituito la Chiesa perché la sua opera di salvezza venisse perpetuata nei secoli, e quindi diede agli apostoli anche il potere di compiere tutto quello che lui ha compiuto, quello che, di cui lui solo è l'autore, cioè la salvezza. La salvezza non può venire se non da Gesù Cristo, e nessun uomo può attribuire a se stesso questo potere di comunicare la salvezza a nome proprio. Soltanto Gesù Cristo poteva conferire questo potere. E allora ecco che l'opera di Gesù Cristo nella liturgia è un'opera che lui realizza nella Chiesa attraverso i suoi incaricati, gli apostoli, ai quali diede il potere di trasmettere a loro volta questa possibilità di perpetuare la trasmissione e l'attuazione dell'opera della salvezza per mezzo del sacrificio eucaristico, ma per tutti gli altri sacramenti sui quali si impernia tutta la vita liturgica. Questo discorso che stiamo portando avanti sulla liturgia è essenziale, perché Dio ci ha creati per la sua gloria, e questa gloria noi dobbiamo manifestarla e dobbiamo compierla anche, ma questo lo possiamo realizzare solo nella persona di Gesù Cristo, e Lui ci ha associati e ci ha costituiti Chiesa, cioè suo corpo, perché noi potessimo avere la stessa grazia. di poter comunicare ai nostri fratelli quest'opera di salvezza che si perpetua nella Chiesa degli Apostoli. Pertanto Gesù Cristo ha donato lo Spirito Santo agli Apostoli e ha conferito loro il proprio potere di santificazione. L'opera di Gesù Cristo è un'opera di santificazione, cioè un'opera che ci libera dai peccati e che ci rende santi al cospetto di Dio. Ci trasforma nei sacramenti, dandoci la vita divina nel sacramento del battesimo, ridonandoci la grazia battesimale nella confessione e poi comunicandoci la vita divina in tutti gli altri sacramenti, in modo particolare nel sacramento dell'Eucaristia. E ripetiamo sempre questo richiamo, che i cristiani non possono vivere la loro identità cristiana, non possono essere veri cristiani se non partecipano alla liturgia della Chiesa, ai sacramenti, in modo particolare all'Eucaristia. Un cristiano che si accontentasse soltanto di pregare e non frequentasse mai la Chiesa non è un vero cristiano, perché si accosta a Dio con le proprie forze, come un po' tutti quelli che si accostano a Dio attraverso una forma diversa di religione, dove ognuno di noi sentendo questo istinto, questa spinta interiore a cercare Dio, lo cerca personalmente. Ma chi di noi ha potere di accedere al Padre nel proprio nome? Dal momento che siamo peccatori, limitati, né possiamo da noi stessi perdonarci i peccati. E allora ecco Gesù Cristo che costituisce la Chiesa, perché nella Chiesa Gesù ha lasciato ai suoi rappresentanti, agli apostoli, ai loro successori, ai sacerdoti, lo stesso potere che lui ha ricevuto dal Padre. Gesù disse, ed ecco la parola che troviamo in San Giovanni, la sera di Pasqua, il giorno della resurrezione di Gesù, mentre gli apostoli, dice San Giovanni al capitolo 20, mentre gli apostoli erano dentro nel cenacolo a porte chiuse, perché erano lì pieni di timore dei giudei che avevano messo in croce il Maestro, nel momento in cui si sentivano oppressi e quasi delusi per la fine di Gesù che è stato crocifisso, ecco che venne Gesù in persona, Gesù risorto, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. E Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Sono queste le parole chiare, precise, rivelate, e quindi parola di Dio, che dà alla Chiesa il potere di rimettere i peccati, che è il potere stesso di Dio, perché solo Dio può rimettere i peccati. C'è qualche cristiano che in maniera così superficiale dice che la confessione è stata inventata dalla Chiesa, dai sacerdoti, ma sarebbe un'assurdità, nessuno può prendersi da sé questo potere, che è un potere di Dio. E da queste parole che avete ascoltato avete capito che la confessione l'ha istituita Gesù Cristo, che Gesù Cristo ha dato il potere agli apostoli di rimettere i peccati, e non poteva se non essere così. E allora, come il Padre, dice Gesù, ha mandato me, così io mando voi il potere che che Dio Padre ha conferito a suo Figlio, venendo al mondo per redimere l'umanità con il suo sacrificio di passione, morte e resurrezione, questo stesso potere Gesù lo trasferisce, lo comunica ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, infondendo loro lo Spirito Santo e donando loro il potere assoluto sui peccati, addirittura anche di non rimetterli. Proprio Gesù ha rimesso totalmente il suo potere nelle mani della Chiesa. Per assurdo, la Chiesa potrebbe dire no, non ti perdono. Qualche volta lo fa se non vede il penitente pentito, perché la condizione per ricevere il perdono di peccati è che chi ha peccato e chiede perdono sia pentito. Uno venisse anche da me a chiedere la confessione, io non posso dire no, non ti confesso, ti confesso, sono pronto, ho con me il potere di rimettere i peccati che ho ricevuto tramite la successione degli apostoli. Però se quel penitente mi dicesse io non sono pentito dei miei peccati, io, pur avendo il potere di Gesù Cristo, non posso perdonare quei peccati, perché quello non è pentito. Oppure se uno venisse a confessarsi e chiedesse perdono e poi non fosse disposto di perdonare a sua volta coloro che l'avessero offeso, e lui dicesse no, io non perdono a quella persona, quello non può essere perdonato, e quindi quello ritornerebbe a casa con il suo peccato, anzi un peccato ancora più radicato, perché ha accolto ancora una volta la tentazione di Satana di vivere nell'odio, di vivere nel vivere del rancore. E quindi ecco perché Gesù dà il potere di rimettere e anche di non rimettere. E quello che fa il sacerdote, naturalmente lasciandosi guidare dalla grazia del Signore, viene convalidato da Gesù. Gesù affida al suo ministro di riconciliazione tutto il potere. In questo sta la grandezza anche del sacerdote, ma anche il dono straordinario di grazia che viene messo a disposizione di tutto il popolo santo di Dio, e come tutto il popolo santo di Dio deve saper approfittare di questo dono di grazia. Così, come dicevo prima, se uno si presentasse al Signore e dicesse io chiedo perdono dei miei peccati per conto mio, quello non potrebbe ricevere il perdono se lui disprezza la via normale attraverso la quale Gesù ha istituito il sacramento della confessione per la remissione dei peccati. Uno, con la intenzione, con il proposito di andarsi a confessare appena ha la possibilità, può chiedere perdono a Dio dei suoi peccati, e il perdono lo riceve, però lo riceve condizionatamente a questa via che il Signore ha stabilito per il perdono dei peccati, perché solo Dio ha potere di perdonare i peccati. E allora ecco che Gesù Cristo compie la sua azione liturgica nella Chiesa, conferendo agli apostoli e ai loro successori gli stessi poteri che lui ha ricevuto dal Padre. Ed è molto bello tutto questo, perché allora Gesù è vivo, presente nella Chiesa, ed è lui che conferisce il potere di santificazione. È un potere meraviglioso questo di santificazione che abbiamo ascoltato ora nella parola di San Giovanni, il potere di perdonare i peccati e quindi di ricostituire la grazia perduta con il peccato e di ritornare ancora in comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. E gli apostoli, sotto questo punto di vista, diventano essi stessi segni sacramentali di Cristo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù Cristo è stato così buono, così misericordioso, così attento alle nostre necessità e alla nostra sensibilità, che ha voluto essere rappresentato da qualcuno che si vede, da qualcuno che si tocca, da qualcuno con cui si può parlare. Perché è vero che noi possiamo parlare a Dio nella preghiera, ma se io posso parlare a Dio anche attraverso una persona che mi rappresenta Gesù Cristo, vado dal sacerdote nel suo ministero sacerdotale di riconciliazione e io vado per confessarmi o per chiedere anche la direzione spirituale, Il sacerdote, il ministro della riconciliazione, diventa un sacramento di Gesù, un segno sacramentale, rappresenta Gesù, parla come parlasse con Gesù, parlando con il sacerdote. Tanto vero che Gesù l'ha detto: chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, cioè chi scavalca voi, scavalca me. Così allora dobbiamo vivere con questo spirito di fede e di gratitudine anche a Gesù Cristo. Qualche volta magari si sente dire: io prego sì il Signore, ma il Signore non risponde mai. Il Signore non risponde mai perché intanto ha già parlato nella parola di Dio, nel Vangelo, ma perché continua a parlare nella Chiesa, che è la continuazione della sua missione, e parla Gesù Cristo soprattutto nei suoi ministri, parla attraverso coloro che lui ha costituito suoi rappresentanti, conferendo loro gli stessi poteri che lui ha ricevuto dal Padre. Quindi quando noi andiamo a confessarci e dobbiamo vedere proprio con chiarezza nella persona del confessore Gesù Cristo, e quindi anche scavalcare per dire la considerazione su quella determinata persona, che sia un sacerdote o un altro sacerdote che confessa, non ha importanza. L'importante è che io veda nel sacerdote Gesù, e il sacerdote, chiunque esso sia, purché abbia il potere di confessare, diventa segno sacramentale di Gesù Cristo, presenza di Gesù Cristo. E per la potenza dello Spirito Santo, gli apostoli hanno questo potere di conferire il potere che hanno ricevuto da Gesù Cristo ai loro successori, agli apostoli, ai vescovi e attraverso i vescovi ai sacerdoti. Questa si chiama la successione apostolica, che struttura tutta la vita liturgica della Chiesa. Questa successione apostolica noi nella Chiesa Cattolica l'abbiamo continuata, perché noi risalendo da vescovo a vescovo andiamo su fino a che arriviamo agli apostoli. Quindi Gesù ha costituito questa successione apostolica perché fino ai nostri giorni potesse essere arrivata la grazia di questo potere che lui ha dato di santificazione agli apostoli, e fino alla fine del mondo la Chiesa, attraverso gli apostoli che sono i vescovi, può conferire ai successori questo stesso potere che non era mai meno nella Chiesa. E questa successione apostolica essa stessa è sacramentale, perché viene trasmessa attraverso il sacramento dell'ordine. Ecco il grande sacramento che costituisce i ministri di Dio, che costituisce i sacerdoti, partecipi del sacerdozio ministeriale, perché tutti i cristiani, l'abbiamo già detto, attraverso il battesimo vengono resi partecipi del battesimo comune, di tutti i battezzati, tutti siamo costituiti nel battesimo sacerdoti, re e profeti. Ma c'è questo carattere sacramentale dell'ordine che costituisce proprio ministri di riconciliazione e rappresentanti di Gesù, tutti coloro che sono chiamati ad esercitare questo ministero di santificazione. Quest'opera di santificazione è l'opera essenziale che porta tutti noi attraverso diverse tappe a passare dal peccato alla grazia e poi a camminare nella grazia verso la santità. È un'opera grandiosa di santificazione e che consiste nella comunicazione dell'opera di salvezza compiuta da Gesù Cristo. Ma tutta questa azione liturgica, questa azione pubblica della Chiesa in nome di Gesù Cristo, si compie in maniera visibile e sensibile nella Chiesa e costituisce la liturgia terrestre, la liturgia di questo mondo, perché c'è anche una liturgia celeste nel cielo, dove Gesù Cristo resta l'unico sommo eterno sacerdote assiso alla destra del Padre con il suo corpo glorioso. E noi in qualche maniera diventiamo un riflesso di questa liturgia celeste qui sulla terra, E in questa liturgia terrestre noi camminiamo verso la liturgia eterna, la liturgia celeste. E c'è la stessa presenza di Gesù Cristo che determina l'efficacia di questa liturgia terrestre, proprio perché noi qui abbiamo una presenza di Gesù Cristo viva, reale, nella persona del consacrato, di colui che ha ricevuto il sacramento dell'ordine. E quindi Gesù Cristo è sempre presente nella sua Chiesa ed è presente in modo speciale nelle azioni liturgiche. E allora ecco quali sono le molteplici presenze di Gesù Cristo in questa liturgia terrestre che viene celebrata dalla Chiesa nella persona di Gesù Cristo. E quindi è la liturgia terrestre che è guidata, è resa efficace dalla presenza di Gesù Cristo, che rimane sempre con noi, con il suo corpo glorioso. Lui è assiso alla destra del Padre, ma però è sempre presente, perché non vi lascio mai soli, io sarò con voi sempre, sino alla fine dei tempi. E Gesù quindi è presente in modo particolare nelle azioni liturgiche, questa è la presenza. Quindi quando io vado a una celebrazione liturgica, vado ad incontrarmi con Gesù Cristo. Ecco perché il cristiano non può evitare, non può trascurare di partecipare alla liturgia della Chiesa, perché altrimenti non ha mai la possibilità di incontrarsi con Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è lì che santifica le anime attraverso l'azione liturgica della Chiesa. Quindi Gesù è presente in tutte le azioni liturgiche che vengono celebrate nella Chiesa. Gesù è presente nel sacrificio della messa in una duplice maniera. Prima di tutto è presente nella persona del ministro, perché il ministro nella liturgia opera con la presenza, per la presenza di Gesù Cristo. Leggiamo nei documenti del Concilio Vaticano II che Gesù Cristo, offrendosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso per mezzo del ministero dei sacerdoti. E quindi Gesù è presente nel sacerdote che presiede la liturgia. Noi operiamo nella persona del sacerdote e nella persona di Gesù Cristo. Poi è presente nell'Eucaristia, in modo speciale nelle specie eucaristiche, sotto le apparenze del pane che è consacrato ed è il corpo di Cristo, sotto le apparenze del vino che viene trasformato nel sangue di Cristo versato, corpo sacrificato, mistero pasquale di Cristo che si compie. Quindi Gesù è presente nell'Eucaristia ed è presente nella persona del sacerdote, del ministro che celebra l'Eucaristia. Inoltre Gesù è presente anche con la sua virtù, con la sua potenza nei sacramenti, di modo che quando uno battezza, io battezzo, è Gesù Cristo che battezza. Quando io confesso, è Gesù Cristo che confessa. Quando il vescovo impone le mani per amministrare la cresima, è Gesù Cristo che cresima. Quando il vescovo impone le mani per consacrare un sacerdote, è Gesù Cristo che consacra un suo sacerdote. Così quando io amministro l'unzione degli infermi per gli ammalati, è Gesù Cristo che conferisce il sacramento. Ed è una cosa meravigliosa, poi lo vedremo quando parleremo del matrimonio, quando i due sposi celebrano il loro matrimonio, che sono ministri loro del matrimonio, che c'è della gente ancora ignorante che pensa che sia il sacerdote che sposa. Il sacerdote assiste al matrimonio, sono gli sposi i ministri, i celebranti del matrimonio. Per cui quando due sposi celebrano il loro matrimonio, è Gesù Cristo in loro che celebra il loro matrimonio. Sono la presenza di Gesù Cristo gli sposi, costituiti ministri del loro amore per sempre, in eterno, nella loro famiglia, chiesa, domestica. Ecco da dove nasce la santità della nostra vita quotidiana. È la santità di noi cristiani che siamo segni sacramentali della presenza di Gesù Cristo e della sua azione di santificazione. Ed è una verità questa che non possiamo mai dimenticare, perché ogni volta che noi esercitiamo il sacramento, gli sposi, ogni volta che esercitano il loro sacramento nell'amore, loro lo esercitano nella persona di Gesù Cristo, che è sempre presente nella famiglia se gli sposi vivono in grazia di Dio. evidentemente, perché se gli sposi vivono in peccato, se disprezzano l'amore di Dio e non vivono secondo l'insegnamento della Chiesa, e non sono più i rappresentanti di Gesù Cristo, si distaccano da Gesù Cristo, dissacrano la famiglia, ma di questo ne parleremo anche successivamente. Sappiamo che Gesù Cristo nella Chiesa è presente nella sua parola, poiché Lui è la parola ed è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. Gesù è infine presente quando la Chiesa prega, quando la Chiesa loda, perché è Gesù che ha promesso: dove sono due o tre riunite nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. Ecco come dice il Concilio ancora una volta che in quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengano tutti santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, che è la sua sposa amatissima, la quale prega il suo Signore e per mezzo di Lui rende il culto all'Eterno Padre. È tutto per mezzo di Gesù Cristo. Nella Chiesa ognuno di noi rappresentiamo Gesù Cristo, preghiamo Gesù Cristo e per mezzo di Lui rendiamo gloria e onore al Padre, proprio come quando il sacerdote proclama alla fine della preghiera liturgica, prima del Padre nostro, quando dice: per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Concludiamo questo nuovo tema della liturgia della Chiesa sotto il titolo dell'opera di Cristo nella liturgia, ricordando in maniera più specifica quello che vi dicevo prima, è che la liturgia terrestre che viviamo qui nella Chiesa sulla terra è una partecipazione alla liturgia celeste. Così si esprime il Concilio Vaticano II: nella liturgia terrena noi partecipiamo alla liturgia celeste che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, la città santa di Dio, verso la quale siamo tutti in cammino come pellegrini, ed è lì che Gesù Cristo siede alla destra di Dio come ministro dei santi e del vero tabernacolo. In cielo celebriamo una liturgia eterna, in una beatitudine che non finisce mai. Noi qui sulla terra purtroppo siamo limitati da tante debolezze, per cui magari ci stanchiamo già se la messa va avanti un pochettino di più, che un'oretta di messa è il minimo che si possa offrire al Signore per poter vivere questo momento di incontro con Gesù Cristo che ci dona la sua salvezza. In paradiso saremo nella beatitudine eterna, in una celebrazione liturgica celeste eterna. Gesù Cristo, ministro dei santi e del vero tabernacolo, sfugge a ogni nostra immaginazione quello che noi potremmo godere nell'eternità, nella visione di Dio insieme con tutti i santi. Lì ci saranno e ci sono tutte le schiere della milizia celeste e tutti cantano al Signore l'inno di gloria: santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto dei cieli. Così noi ci uniamo alla liturgia celeste, anzi la pregustiamo questa liturgia celeste. E così, ricordando con venerazione i santi, noi manifestiamo la nostra speranza di poter ottenere un giorno un posto con essi, perché tutti siamo chiamati a essere partecipi della gloria di Gesù Cristo che si manifesta nei santi, e aspettiamo quale Salvatore, il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando Egli comparirà, poiché Lui è la nostra vita e noi appariremo con Lui nella gloria. Ed è quello che noi proclamiamo dopo che il sacerdote ha consacrato il pane e il vino e ha innalzato alla gloria del Padre Gesù Cristo morto e risorto, e noi annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Ogni volta che mangiamo di questo pane, beviamo di questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta, fino a quando noi entreremo definitivamente nella liturgia celeste. Chiediamo una benedizione speciale al Signore perché ogni nostra giornata diventi una vera liturgia, una partecipazione alla liturgia celeste nella nostra quotidianità, vissuta nella grazia di Dio, come partecipi al sacerdozio di Gesù Cristo. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata nel Signore Gesù, nella lode di Dio, in comunione con i fratelli, e a risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 3 luglio 2026, sono le 9 e un minuto, alle 9.05 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 9.30 interviste, alle 10 il GR Flash, alle 10.15 i temi inerenti salute e medicina, alle 11 il GR Flash, alle 11.05 la settimana nel popolo in diretta con Flavia Sacilotto. Alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una rubrica meditativa. Alle 12.30 dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 in cammino. Alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto. Alle 14.35 le meditazioni. Alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 il santo rosario. Alle 16.05 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i vespri del giorno. Alle 16.30 in cammino. Alle 17 la lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18.25 il santo del giorno a cura della redazione. Alle 18.30 il santo rosario. Alle 19 la santa messa. Alle 19.35 i servizi di informazione. Alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 servizi di informazione culturale. Alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin. Alle 23.30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. E a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti, buona giornata e buon ascolto. Dallo staff di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: il giudizio. Ne parleremo con Don Pasquale Brizzi.

0: chiamato un fratello e spesso l'abbiamo fatto anche a sproposito. Io aggiungerei il giudizio e mancanza di amore, ma sentiamo cosa dirà a riguardo il nostro Don Pasquale. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Don Pasquale, non giudicate per non essere giudicati, in che senso?
1: Guarda, ogni volta che ascolto o leggo questo brano del Vangelo di Matteo mi viene in mente un antico detto orientale che dice così, presso a poco: quando punti l'indice contro una persona, ricordati che nella tua mano altre tre dita sono rivolte contro di te. Basta fare l'esperimento concreto e ce ne accorgiamo. E in questo versetto del Vangelo è come se Gesù volesse aiutarci, anzi vuole aiutarci a prendere coscienza che c'è questo terribile morbo del giudizio. Gesù cercava all'epoca, come cerca oggi attraverso la Chiesa, il Vangelo, il Magistero, eccetera, Gesù cerca di aiutarci, di aiutare noi a lavorare sul nostro mondo interiore, a guardarci dentro, a riconoscere prima di tutto il nostro peccato. Questo è il senso del non guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro e invece notare la trave che è nel nostro. Ecco perché dice non giudicare. In altre parole, se la mia misura, la mia tolleranza verso gli altri, la mia pazienza, il mio amore per loro è molto ristretta, anche io riceverò meno in termini di comprensione, rispetto e affetto. In poche parole, quello che diamo riceviamo. Invece quando non giudico ma piuttosto benedico e sono interessata ad aiutare le persone a migliorare, allora riceverò una grande grazia. Del resto, se ci fermiamo un attimo a ragionare, che cosa ci si guadagna a giudicare gli altri? Cosa c'è di buono nell'imporre la propria visione della vita e delle nostre idee sugli altri in modo acido, spietato? La risposta è niente, non ci ricaviamo niente, c'è solo da perdere, c'è spreco di energie e di tempo per costruire magari situazioni tossiche che contribuiscono poi a farci stare male e alimentano stati d'animo di rabbia e di rancore. Giudicare non serve a niente e a nessuno, ci si perde sempre.
0: Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno, non fatelo mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. E possiamo affermare che il giudizio, come dicevo poco fa, è mancanza di amore. E perché, Don Pasquale, bisogna astenersi dal giudicare?
1: Ecco, anzitutto non giudicare significa comprendere, e la comprensione è la chiave del perdono, quindi già questo è il motivo principale. Ecco, bisogna astenersi dal giudicare perché nel momento in cui io giudico non conosco più il perdono, non sono comprensivo. Comprendere, prendere insieme, questo è il senso. Chi giudica non considera l'altro, non lo prende con sé. Non è il buon samaritano, non ha giudicato nessuno, ha visto quel poveraccio per terra e lo ha aiutato indipendentemente da quello che dice, che fa, indipendentemente da quello in cui crede. E questa è la logica del perdono e dell'amore. Il giudizio no, il giudizio pesa sulla bilancia, il giudizio è sempre sinonimo di guadagno, di interesse personale, quindi di egoismo. Gesù parla a tal proposito dell'occhio malato o dell'occhio cattivo, che bisogna cavarlo se ci scandalizza. Che cosa vuole dire in pratica Gesù, anche dal punto di vista morale, etico? Gesù evidenzia che lo sguardo torbido è causato dalla gelosia. L'occhio malato guarda in modo malevolo, giudica in modo spietato. Quando ammiro il mio prossimo, la persona che mi vicina per le sue qualità, ma allo stesso tempo mi rendo geloso, il mio occhio diventa cattivo, malevolo appunto. Non vedo più la realtà così com'è. E può succedere di giudicare spesso, quasi sempre, un altro per un male immaginario che non ha mai fatto. Ma questo perché? Perché io proietto sugli altri quello che sono. Infatti Gesù dice: perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave nel tuo occhio. Cioè, solo chi è consapevole del proprio valore e dei propri limiti è umile e non giudica gli altri con il proprio metro di misura. Purtroppo, è brutto dirlo, ma è sempre la persona più sporca a far notare le piccole macchie degli altri, e così purtroppo. Cioè, non potrò mai cambiare ciò di cui non sono consapevole. È qui che risiede la maturità. Se io sono consapevole di me stesso e dei miei limiti, difficilmente mi perderò il mio tempo a giudicare. Aggiungo infine che se dobbiamo scegliere tra avere ragione o essere gentili, è preferibile essere gentile. Solo le persone gentili sono veramente forti e cambiano il mondo, perché non giudicano.

0: che ci ama con cuore di madre, questo lo diceva Giovanni Paolo I. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo, ma nonostante abbia questa capacità propria, usa bontà, misericordia, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Allora, Don Pasquale, perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Infatti, questa è la domanda principale, e ci potrebbe rispondere, se ricordo bene, sì, nella lettera di Giacomo, nella sua lettera, quando dice: ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Giudicare senza conoscere è sempre sinonimo di debolezza e di malanimo, di disagio interiore. Lo so che non è facile, ma dovremmo rallegrarci quando qualcuno emette una critica nei nostri confronti. Questo quando subiamo il giudizio degli altri, perché di solito quando lo subiamo abbiamo la tentazione di reagire, anzi peggio di chi ci fa del male, con un male maggiore. Invece no, dobbiamo rallegrarci. Perché? Perché queste critiche nei nostri confronti ci aiutano a crescere, soprattutto quelle che fanno male, e in realtà ci aiutano proprio a migliorare, a fare discernimento. Se mi fa male una critica, se mi fa reagire, significa che anch'io giudico come l'altra persona che mi ha giudicato, per lo stesso motivo, solo che non ne sono consapevole. Invece, al posto di reagire, dovremmo ringraziare chi ci ha giudicato perché ha contribuito a renderci più consapevoli. Credo che questa sia la maturità umana e cristiana, e Gesù addirittura va oltre, dicendo di amare i propri nemici, di fare del bene a chi ci fa del male. Il grande Marco Aurelio diceva: quanto tempo si risparmia chi non sta a guardare quello che dice o fa o pensa il suo vicino. Personalmente ritengo che ci sia un giudice chiamato tempo, che alla fine metterà ognuno al proprio posto. Quindi a che serve giudicare? A che serve alterarsi? Non serve a nulla.
0: Ecco, tutti pensano di cambiare gli altri, ma nessuno, Don Pasquale, pensa di cambiare se stesso seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù, ma anche da tutti i saggi della storia. Don Pasquale, fare silenzio sulla vita degli altri è il primo atto di carità.
1: E come, certo, non solo è carità, ma è segno di grande sapienza. E poi una regola fondamentale: giudicare gli altri sulla base delle loro azioni non ha senso, perché io, tu, noi non siamo le nostre azioni. Le nostre azioni possono esprimere qualcosa di noi stessi, ma non tutto all'integralità di quello che siamo. Tutt'al più possiamo giudicare un'azione rispetto a una precisa circostanza, situazione, ma non la persona che la compie. Se una persona compie un atto, che ne so, negativo, non vuol dire che tutta la persona è negativa. Magari in quel momento si è trovato in quella condizione. Quindi per giudicare una persona bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, del suo cuore, delle sue sventure, delle sue emozioni. Spesso le persone si comportano male perché hanno dei problemi seri, dei disagi, quindi c'è bisogno di tanta comprensione. Noi non siamo soltanto le nostre azioni. Un esempio banale: se su una scatola c'è scritto giocattoli e poi la apro e ci trovo delle matite, e l'etichetta comunque sia, non trasforma le matite in giocattoli. Quindi giudicare equivale a etichettare in modo non veritiero. Eliminare il giudizio significa capire e guardare dentro le cose per quelle che sono, non secondo le etichette che noi applichiamo, insomma, mettiamo alle persone. Dobbiamo togliere le etichette del pregiudizio dal contenitore per vedere cosa contiene davvero. Imparare a non giudicare è anche la chiave per conoscere se stessi. Tant'è vero che Gesù dice: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati.

0: pieno di parole e di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi, a volte facciamo tanta fatica a sopportarlo, perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi.
1: Guarda Orazio, io a volte faccio questa riflessione, no? Gesù ha predicato 3 anni nella sua vita pubblica, dai 30 ai 33 anni, insomma, su Torgio. Facciamo la proporzione, c'è una proporzione di 1 a 10, per ogni anno di predicazione Gesù ha impiegato 10 anni di silenzio, perché se ha iniziato a 30 anni a predicare vuol dire che i primi 30 anni li ha passati nel totale silenzio, almeno così risulta dai Vangeli. Pensaci anche noi, no? Prima di parlare impiegassimo, almeno aspettassimo 1 minuto, non dico 10 anni, ma 1 minuto, quante sciocchezze meno diremmo, quanti meno litigi. E, vedi, purtroppo la mancanza di silenzio. Pascal diceva che l'uomo di oggi, del suo tempo, era nervoso e non sapeva stare tranquillo. Perché? Perché non era capace di stare in silenzio nella propria stanza, no? Diceva Pascal, e siamo nel 600, vediamoci oggi cosa direte. Io dico che la mancanza di silenzio significa mancanza di riflessione, e quando uno non riflette allora giudica secondo le apparenze. Invece la Bibbia ci insegna, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, che Dio guarda il cuore, e noi sappiamo benissimo che si vede soltanto con il cuore. Una risata spumeggiante sulle labbra spesso nasconde le profondità della tristezza. Al contrario, lo sguardo serio di una persona può essere anche un velo sottile che copre una pace divina, una certa gioia, come dire, sottile. Quindi, vedi, dobbiamo pensare 10 volte prima di formulare pensieri o giudizi. Quasi sempre ognuno vede nel mondo ciò che porta nel cuore. Ma se il cuore è torbido, la visione della realtà sarà di conseguenza distorta. Per questo Gesù ritiene beati i puri di cuore. Perché? Perché vedono Dio. Chi spreca il suo tempo a giudicare gli altri perde una buona occasione per migliorare se stesso. Chi vive in pace con se stesso non avverte alcuna necessità di fare polemiche, giudizi, di confliggere con gli altri, anzi piuttosto avverte il bisogno di vicinanza, di comunanza con le persone, e questo equivale ad essere operatori di pace, che è un'altra beatitudine in più.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Grazie a Don Pasquale Brizzi. Per lei il prossimo brano. Buona giornata,
1: grazie,
0: Don Pasquale.
1: Arrivederci.
0: Grazie, Don Pasquale.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu presenta Soul Soul, gli incontri dell'anima di Monica Mondo, in collaborazione con TV 2000.
2: Padre Raniero canta la messa, ben trovato, grazie di essere qui. Padre Raniero canta la messa, gliel'avano detto migliaia di volte, naturalmente il suo nomen omen avrebbero detto gli antichi, un nome e un destino. Quante messe ha cantato, o meglio ha celebrato?
3: Beh, celebrato, faccio il conto, 80, 50, sono 58
2: tutti
3: anni
2: i giorni
3: di messa.
2: Quindi mi sono già persa. Dobbiamo dire di lei ovviamente che è cappuccino e lo mostra l'abito che porta, che è un teologo, che è docente universitario, è stato docente universitario per molti anni, soprattutto però predicatore in televisione per anni con la celeberrima Le ragioni della speranza, tra la gente nei più diversi continenti, e predicatore dei papi anche, perché è stato nominato predicatore della Casa Pontificia da Giovanni Paolo II, confermato da Benedetto e da Papa Francesco.
3: Ma cosa vuol dire questo?
2: Predicatore.
3: Che i papi hanno capito, sono molto bravi, hanno capito che quello è il posto dove io posso fare meno danno alla Chiesa.
2: Va bene,
3: quindi
2: va
3: mi tengono lì. Mi è piaciuto che ha detto un predicatore che non fa le prediche, difatti questo sarebbe l'ideale, di non fare tanto le prediche nel senso di come dire, di imporre agli altri delle dottrine, dei doveri, annunciare, un annunciatore del Vangelo. Annunciare il Vangelo si fa sempre bella figura, perché il Vangelo è tale, è la parola di verità, è l'unica parola che sfida i secoli, che le parole di Gesù sono fiaccole ardenti. Quindi in un certo senso predicare il Vangelo si va sul sicuro, perché non si può porre nulla al Vangelo. Certo, è un ufficio che richiede meditazione, per questo da qualche anno mi sono ritirato in un eremo, vivo in un eremo con delle monache di clausura a un'ora e mezza da Roma, non vi dico dove perché sarò fuori del mondo, e questo mi aiuta molto, perché prima di parlare bisogna ascoltare, anzi uno entra nel cuore di un altro quando la parola è entrata nel proprio cuore.
2: Senta, ma è vero che è stato lei a suggerire a Giovanni Paolo II che a queste meditazioni ci potessero essere anche delle donne?
3: Sì, quando lui scrisse quella lettera a Mulieris Dignitatem,
2: certo.
3: Io gli scrissi una lettera dicendo che un piccolo gesto di riconoscere la dignità delle donne, di ammetterne qualcuno in quella in quell'ortus conclusus, in quel momento in cui c'erano solo fino a allora solo uomini, rispose subito di sì, e da quel giorno ci sono alcune suore che lavorano in Vaticano, ma anche alcune persone di fuori.
2: Senta, lei ha 82 anni, si può dire, portati benissimo, sia per lucida intelligenza che per una tempra fisica che la portano, che continuano a portarla in giro avanti e indietro. Lei si sarà anche ritirato in un eremo, però ha attraversato tutti i continenti e non si risparmia mai. Posso chiedere se è lei che ha scelto Dio, se è Dio che ha scelto lei o tutte e due?
3: Oh no, è stato lui che ha scelto me. E ricordo bellissimo un momento, avevo 12 anni, era appena uscito dalla guerra, un ragazzo frastornato, poi si può immaginare, e la guerra l'avevamo vista da vicino noi. Sono entrato in un seminario, in un collegio di cappuccini nelle Marche, e il primo ritiro, cioè la prima giornata un po' di riflessione che abbiamo avuto, è stato un lampo, cioè ho capito subito che il Vangelo era tutto, che Gesù era la risposta a tutto. E avevo 12 anni soltanto, da quel momento, per grazia di Dio, non ho potuto mai dubitare della mia vocazione.
2: Mai?
3: Mai.
2: Sì, è proprio una grazia, credo. Senta, padre, lei è stato sempre in giro per il mondo e poi ha sempre trovato il tempo per pensare e per scrivere. Lei è uno dei più prolifici scrittori che abbia il nostro paese, e forse non solo il nostro paese. Contano 300 titoli, io mi sono persa, oltre la metà, è così?
3: Poi io le so, a dire la verità, i miei libri si dividono in due categorie. Ce ne sono alcuni che pubblicai quando ero professore e sono libri di ricerca che adesso giacciono in qualche biblioteca, diciamo. Tutti gli altri sono il frutto della mia predicazione al Papa. Quindi se vogliono, la gente vuole sapere quello che dico al Papa, basta leggere i miei libri, perché sono, eccetto pochissimi, sono esattamente quello che ho predicato al Papa.
2: Lei citava la sua carriera di accademico. Lei è stato docente all'Università Cattolica di Milano, dove si è laureato in lettere classiche, peraltro, e questo è molto importante, perché essendo un uomo coltissimo, appunto un docente universitario, direttore di dipartimento, lei si fa sempre aiutare nelle sue predicazioni dai letterati, dagli autori della letteratura. Perché?
3: Ma perché nella mia formazione io ho scoperto che i letterati, i grandi autori, per me i primi sono stati i russi, i romanzieri russi, Dostoevskij, Tolstoi, e poi anche i francesi, tanto Peggy, Claudel, per non parlare di alcuni pensatori come Pascal, Kierkegaard, sono le persone, i nomi che ricorrono un po' nelle mie, ma perché loro aiutano, come dire, tracciano i sentieri per arrivare al cuore della gente. Sono persone che hanno avuto una conoscenza del cuore umano, della natura umana, così vera, così profonda, che aiutano a far sì che il seme della parola di Dio cada nel punto giusto, cioè tocchi i punti nevralgici dell'umanità.
2: Anche Dante Manzoni.
3: Anche Dante Manzoni, che ho scoperto più tardi, quando non ho dovuto più studiarli e fare esami.
2: Capita così a tutti i nostri ragazzi.
3: Sì.
2: Anche.
3: Allora adesso sì, Dante per me è una delizia, diciamo. Quando lo leggo, oppure quando ascolto Benigni che proclama la Divina Commedia, condivido lo stesso suo entusiasmo, perché si è davanti come a una creazione che sboccia. La poesia di Dante è veramente poesia nel senso etimologico del termine, cioè creazione. Poiesis significa creazione.
2: Quindi, per usare un termine antico, la poesia e la letteratura sono ancille della teologia.
3: Per me, vuoi a dirlo a loro?
2: No, vabbè,
3: perché loro non vogliono essere ancille di nessuno.
2: Per lei?
3: Ma per noi sì, tutto.
2: Per la predicazione?
3: Tutto. Come gli scolastici del Medioevo dicevano che la filosofia ancilla teologie.
2: Certo.
3: Ma tutte le altre scienze.
2: Tutte le arti.
3: Ma non è una presunzione. Non è una presunzione, per chi crede la verità assoluta è quella divina, è quella rivelata da Dio, quindi tutte le altre non possono che concordare e convergere con questa se sono veramente buone. Quindi ecco perché oggi noi diciamo, anche in un senso molto ecumenico, interreligioso, che non abbiamo limiti, perché diceva San Tommaso d'Aquino, qualsiasi verità scoperta da non importa chi viene dallo stesso Spirito Santo, e questo ci aiuta ad avere uno sguardo molto largo.
2: Lei è stato allievo di Giuseppe Lazzati ed ha conosciuto i più grandi teologi del Novecento, del secolo breve. Chi sono le persone che più le sono care, i punti di riferimento?
3: Beh, Lazzati è da un punto di vista umano, perché abbiamo lavorato insieme, ero suo assistente per diverso tempo, poi un po' successore come direttore del dipartimento, e poi lui aveva fondato anche un istituto secolare e avevo modo di incontrarlo anche all'interno di questa realtà che era accanto a quella accademica, ma faceva conoscere il vero Lazzati, quello di cui c'è la causa di beatificazione in atto. Però diciamo, per il suo, lui ha dovuto sempre occuparsi di altro, era direttore del Legion dell'Italia, poi è stato deputato, era uno dei padri della Costituente, tra l'altro. Quindi non è che dal punto di vista accademico abbia potuto dare molto, tutto quello che avrebbe voluto. E uomini, i miei grandi maestri, dicevo, sono morti tutti, sono molto antichi. I grandi maestri sono Agostino, per me
2: morti da tanto tempo.
3: Sì, però sono vivi, certo. Sono i veri maestri.
2: Chi è Padre Pio per lei? Padre Raniero, l'anno scorso cosa ha provato quando ha visto le sue spoglie portate in pellegrinaggio per Roma, per l'anno santo? Qualcuno ha parlato di ritorno al Medioevo per la Chiesa.
3: Allora io ho detto, bentornato il Medioevo, se il Medioevo è questo.
2: San Francesco era medievale, Santa tocca, Caterina era medievale.
3: Un tumore a tocchi, un punto che suscita un piccolo senso di colpa in me. Perché da vivo io vivevo molto vicino a Padre Pio, io ero a Loreto, studiavo nelle Marche e Padre Pio viveva a Foggia. E è vero che c'era quel tempo per noi cappuccini quasi una proibizione di andare a trovarlo per non accrescere il culto da vivo, ma c'era anche da parte mia un po' di disinteresse, sai, a quel tempo ero tutto preso dagli studi, un po' intellettualoide, diciamo, l'ho scoperto dopo, però. Quando dopo la sua morte fui chiamato a predicare un ritiro a San Giovanni Rotondo, al clero, e sa che cosa mi convinse? Andai un momento a pregare nel corretto della chiesa antica dove lui ricevette le stimmate e lì c'era incorniciato un foglio di una pagina del suo diario, era la pagina in cui riferiva al suo confessore l'evento delle stimmate che aveva ricevuto pochi giorni prima. E leggendo quella pagina sono caduto tutte le mie, mi sono messo con la faccia a terra, perché questo è un vero mistico, altro che un santo arcaico, è un santo di uno spessore mistico straordinario.
2: A proposito di mistica, è un termine che si usa poco oggi, eh? Lei è un grande ammiratore di Angela da Foligno, una santa e una mistica, e una volta ha detto: noi abbiamo un bisogno estremo proprio oggi di una prospettiva mistica, perché non sarà il pensiero a convincere l'uomo moderno. Ma i mistici sono antichi, sono anche un po' matti in genere, vengono considerati così. Cosa significa questa affermazione buttata lì e che invece ha un valore pazzesco?
3: Sì, qualche psicologo come William James, anche di Santa Teresa d'Avila, ha detto che aveva così degli aspetti, però secondo me sono persone che non possono capire, perché la mistica si capisce solo a chi fa l'esperienza in uno spirito. Io quando penso a certi critici psicologi dei mistici mi sembra, ho la stessa sensazione di malessere, quasi di compassione, di persone che parlano con una e credono di scoprire continui errori di grammatica nell'interlocutore e non si accorgono che sta parlando semplicemente un'altra lingua che lui non conosce.
2: È una lingua che bisogna imparare per la fede.
3: È una lingua che non è che si può imparare, perché si può imparare, ci si prepara, ma la vera mistica viene dall'alto, un dono di Dio. Non è detto che sia la misura della santità, perché la mistica è un'esperienza diretta di Dio. Qualcuno lo definisce un patire Dio, un patire, avere la passione di Dio. Io, Monica, dico che i mistici ci servono perché sono come gli esploratori biblici. Ricorda che nell'Esodo parla di uomini mandati prima nella terra promessa per vedere cosa c'era, se era il caso di entrarci o meno, tornarne indietro descrivendo con un paese dove scorreva latte e miele. I mistici sono quelli che hanno messo gli occhi sulla terra promessa, il paradiso, e sono incaricati di tornare indietro ad incoraggiarci dicendo che c'è una terra dove scorre latte e miele eternamente.
2: Come si fa a distinguere, però? Ci sono troppi santoni e falsi profeti che si spacciano per avere un messaggio, un rapporto diretto,
3: certo,
2: con Dio, no?
3: Ecco perché la Chiesa fa benissimo ad essere verissima nei mistici. Un criterio semplice per distinguere i veri dai falsi è che i veri mistici cercano disperatamente di nascondere quelli, i falsi propalano, non hanno finito di ricevere un messaggio o un pseudo messaggio che già lo divulgano. Allora lì bisogna stare attenti. Ecco perché io sono pienamente d'accordo con la Chiesa che su queste cose va col passo di piombo, diciamo. Perché è vero che è facile improvvisarsi visionari, mistici. Un altro criterio è la vita. Se la vita di una persona è trasformata e anche il suo volto è trasformato, allora io ricordo quando lessi Angela da Foligno per la prima volta, non la conoscevo, ero in un congresso di tutte le università cattoliche in Brasile, avevo portato quel libro, il suo libro, per caso. Quando lo aprii non riuscivo più a seguire le conferenze perché non staccavo, e a quel tempo si parlava molto di un libro, forse ancora se ne parla, esiste Dio, potente da Dio, no? Io stavo leggendo anche quel libro, che esiste Dio, ma è un fuoco divorante, basta aprire questa pagina per vederlo.
2: Padre, volevo toccare con lei il tema dell'ecumenismo, perché lei ha rivolto molte predicazioni, non solo ai cattolici, ma anche ai luterani, per esempio. E quindi questo tema immagino che le sia particolarmente caro, ma io trovo che sia diventato una parola anche un po' molto di moda per tanti anni, diventata base e materia per dotti o per la convegnistica, che credo sia un grande male della Chiesa. Cosa risponde a chi dice che con questo sforzo continuo al dialogo si rischia di appiattire la verità della fede?
3: Bene, innanzitutto io ritengo questo una grande grazia, una novità, un vento nuovo che è cominciato già col concilio che va avanti e che adesso ha un momento forte con Papa Francesco. Per me, io l'ho scoperto come membro, che nella mia formazione era molto chiaro, ortodossi, protestanti comparivano come avversari, c'era la tesi, gli avversari. Poi quando io ho avuto il dono un po' di questo spirito, praticamente nel rinnovamento carismatico, è nato in me questo bisogno, che non significa rinunciare a nulla della propria verità, che esiste un ecumenismo dottrinale che si discute a tavolino, nei posti appropriati, vero? Esiste un ecumenismo dell'amore nel quale possiamo già essere uniti, e consiste nel condividere la fede nello stesso Gesù, nella stessa Trinità, condivido lo stesso spirito, la stessa parola di Dio. Io credo che sia un desiderio profondo del cuore di Cristo che i suoi discepoli si amino tra di loro, al di là di tutte le differenze. Vuol sapere qual è stata l'esperienza più nuova in questo ambito? Novembre scorso, non questo, l'anno scorso, sono stato invitato a dare l'omelia a Westminster, la Cattedrale a Londra, per l'inaugurazione del Sinodo Generale della Chiesa Anglicana in presenza della Regina, la quale ha commentato dopo nell'incontro che dobbiamo aver fatto un lungo cammino se un prete cattolico era invitato a dare l'omelia durante la messa a Westminster. E sì, ho la grazia di essere invitato, soprattutto in paesi nordici, Scandinavia, sono stato non so quante volte a predicare anche a loro, e condividiamo,
2: cioè,
3: lo stesso
2: ciò che
3: spirito.
2: Unisce, fosse anche solo il Padre Nostro, è più importante delle differenze di ciò che divide.
3: Questo lo diceva Giovanni Paolo II e rimane un principio ormai accettato un po' da tutti: quello che ci unisce è più importante di quello che ci divide. Non è, sì, il Padre Nostro è un'espressione concreta, difatti il Padre Nostro, il credo, è quello che possiamo recitare tutti insieme, ma ci unisce qualcosa di più: crediamo nello stesso Dio Padre, quindi siamo tutti figli di Dio, crediamo nello stesso Signore Gesù Cristo, il Redentore. Di fronte a questo, tanto più che i punti di diversità molto spesso sono punti umani, sono teorie umane,
2: o storiche,
3: dove c'è di mezzo l'uomo, le scuole, c'è tanta parte di umanità. Io sto vedendo, ho fatto una predica al Papa nella Quaresima scorsa, quando se noi oggi andiamo oltre le formule, no? Per esempio solo fede senza le opere, la scrittura senza la tradizione, se smontiamo queste che sono diventati slogan, vediamo che siamo d'accordo.
2: È possibile un ecumenismo anche con gli ebrei, e uso questo termine provocatoriamente?
3: No, non lo chiamiamo ecumenismo, questo è più dialogo interreligioso, direi, perché l'ecumenismo è riservato tra le chiese cristiane, l'ecumene cristiana, però con gli ebrei abbiamo il dialogo interreligioso, ma non quello generico. Difatti il concilio riserva nel documento che si occupa delle religioni, riserva un posto a parte agli ebrei. E anche in Vaticano c'è un consiglio particolare che si occupa delle relazioni con l'ebraismo. Io ho avuto la fortuna, attraverso delle vicende, perché gli unici problemi che ho avuto come predicatore apostolico, soprattutto nella predica dei Venerdì Santo, sono state per gli ebrei. La prima volta suscitai un coro di consensi ebrei e dissensi vicini.
2: Cattolici.
3: La seconda volta un coro di dissensi ebraici e concordi all'interno. Poi
2: dobbiamo dire perché? Perché aveva citato la lettera di un amico ebreo.
3: Ho citato la lettera di un amico ebreo che era veramente esistito, che esiste tuttora, però io non farò mai il suo nome,
2: certo.
3: Non voglio esporlo a quello che sono stato esposto io, che diceva semplicemente che certi attacchi globali alla Chiesa universale a causa di certi scandali gli ricordavano quello che era avvenuto con loro,
2: con le persecuzioni,
3: con gli ebrei, che si attribuiva a tutto il popolo la colpa di una, no? E si parlava quindi di una, era come l'antisemitismo alla rovescia, secondo dicevano. Apri di cielo, le persone avevano letto solo quella frase e poi l'attribuivano al Papa, detto in presenza del Papa.
2: Erano anche anni in cui al Papa veniva attribuito di tutto, sì. E l'attacco a lui era diretto.
3: Ma sai chi mi ha difeso in quell'occasione? Un professore ebreo ha scritto un articolo subito dopo su Jerusalem Post, in cui diceva: ma vi siete resi conto, uno che augura buona Pasqua al Venerdì Santo in Vaticano? Era un passo avanti nell'ecumenismo e per uno slogan noi l'abbiamo perduto. Quest'uomo è diventato mio amico, adesso insieme collaboriamo per un'associazione interreligiosa.
2: Beh, a volte ci vogliono anche delle fratture, delle incomprensioni per poi poter, sì, capirsi, no? Incontrarsi dopo. Dicevo però, gli attacchi a Benedetto in quegli anni sono stati durissimi per una frase, anche lui è stato messo in croce, non solo, no?
3: Ma sono i media di oggi, non so, cercate di starne fuori, perché i media sono, non possiamo farne a meno, non possiamo farne a meno dei media, però è delicatissimo il loro mestiere, perché le persone non vanno alle fonti, vanno a quello che, all'estratto che ne fanno i media. Quindi un titolo può provocare.
2: È vero, padre, c'era anche altro, probabilmente dall'interno della Chiesa, che muoveva contro Papa Benedetto e che oggi muove contro Papa Francesco, senza toccare i media. Come mai, secondo lei, queste tensioni, questi malumori, questi attacchi veri e propri anche nei confronti della persona del Papa?
3: C'erano anche intorno a Gesù. Diciamolo pure, è l'orgoglio umano che divide. Cominciando dal mio, per carità, non è che io mi tiro fuori, ma là dove c'è la divisione, rarissimamente è la verità il criterio vero di divisione. Il più delle volte è la mia verità, la tua verità, è la verità relativa.
2: Lei ha citato prima il dono dello Spirito Santo e ha, tra le righe, fatto il nome di rinnovamento dello spirito, rinnovamento carismatico, uno dei movimenti ecclesiali più noti. Molto sono molti i teologi, gli uomini di chiesa, soprattutto se di una certa età, che hanno dato questo credito ai movimenti ecclesiali, che Giovanni Paolo II chiamava un dono dello Spirito Santo, no? E che sono sempre stati visti tuttora con un certo sospetto, con una certa severità.
3: Io distinguerei, ci sono teologi grandissimi che si sono espressi entusiasticamente a favore del rinnovamento, Congar, Anger Rahner, il quale è arrivato a giustificare anche l'espressione il battesimo nello spirito. Però un conto è vedere che c'è qualcosa di nuovo, che c'è un vento che soffia, e dire che questo è conforme alle scritture, e un conto è lasciarsi lambire dalla fiamma. Io lo so, perché quando la resistenza ho fatto io. Tutto arriva a noi, la redenzione di Gesù arriva a noi vivificata, veicolata dallo Spirito Santo. I movimenti ecclesiali sono un aspetto di questo risveglio dello Spirito, soprattutto perché il Signore ha voluto dimostrare che la Pentecoste non è chiusa. È quello che Giovanni XXIII chiedeva per la Chiesa, una nuova Pentecoste, non era un'utopia, perché la realtà ha dimostrato che c'era, io ne sono testimone. E il prossimo anno, che è il 50° dell'inizio del rinnovamento della Chiesa Cattolica, ci sarà un evento qui a Roma, promosso proprio direttamente, prima persona, da Papa Francesco, con un carattere fortemente ecumenico, tanto ecumenico che non ha voluto scegliere Piazza San Pietro come luogo dell'evento principale, ma Circo Massimo, perché è come dire di incontrarsi in un territorio
2: terreno neutro.
3: territorio neutro.
2: Senta, come porta la responsabilità che le è stata affidata? Non parlo solo di quella di essere predicatore apostolico, parlo proprio dell'abito, della responsabilità di parlare alla gente, di portare quel Vangelo che lei diceva è così facile perché è bello di suo. Non è così.
3: Io credo, è il dono che chiedo al Signore, il dono che chiedo al Signore è l'umiltà del cuore, questa è la mia preghiera, perché capisco che quello che rovina tutto, i rapporti tra le persone, soprattutto in uno che deve parlare, predicare agli altri, è dimettersi di se stesso. Questa cosa è così innata in noi che solo di Dio può toglierci e darci quel cuore umile che aveva Maria, per esempio, no? Ecco, quindi la mia responsabilità è una responsabilità di togliere più che di mettere, togliere di mezzo l'io. Ma io so che il Vangelo, nonostante tutti i limiti, arriva, e so di persone che quando vedevano quella trasmissione il sabato sera, alla fine mi scrivevano il Vangelo, dicevano il Vangelo è, come diceva una persona, il Vangelo è splendido, un'altra mi diceva io bacio il televisore dopo che ho ascoltato.
2: Vede che i mezzi di comunicazione non sono tutti brutti e cattivi, allora.
3: Parlo di certi media che, come dire, riassumono tutto e vogliono far leva sempre sullo scoop, no? E questo è molto deleterio. Giovanni Paolo II lo diceva spesso, cioè, chiedeva umilmente agli operatori dei mezzi di comunicazione di fare uno sforzo per vedere la realtà spirituale, la Chiesa, non con gli occhi con cui si vede lei, cioè nel modo in cui lei vuole essere, si pensa e vuole essere interpretata, non semplicemente con proiettori dall'esterno che illuminano le pareti, no? Un conto è la luce che esce dalle finestre dell'interno di un edificio e la luce è proiettata dalle fuori.
2: Sì, è vero che spesso si fanno più prediche in televisione che non nelle chiese, è anche vero però che le prediche nelle chiese sono proprio brutte spesso e che questa bellezza del Vangelo di cui lei parlava non la fanno molto vedere. Su questo Papa Francesco ha bacchettato non poco.
3: Beh, lui però la fa vedere, guarda, lui ci fa vedere.
2: Ma sa che i cristiani
3: giorno
2: sono obbligati la domenica a fare il tour delle chiese per cercare le prediche meno noiose, lo sa questo?
3: Purtroppo questo sì è un fenomeno che non si può negare, però io mi domando, tra i giornalisti, anche sono tutti bravi giornalisti, cioè l'oratoria non è facile. È vero che molta parte è pigrizia e mancanza di
2: educazione,
3: umanità, di capacità di rapportarsi agli altri e mancanza di umiltà, perché per parlare bisogna consegnarsi al pubblico. Se tu leggi, se tu sei preoccupato di leggere la tua mente sui fogli, lì un contatto con la gente, bisogna come dire, lasciarsi consegnarsi indifesi, inermi a chi hai davanti, e questo non è facile, e quindi io invito i fedeli ad avere pazienza e prendere quel poco che c'è. Certo, tornando a Papa Francesco, lui ci dà l'esempio come mettendosi davanti al Vangelo ogni giorno, proprio nel vuoto, perché io me lo immagino, questo uomo si alza al mattino e sa che tutto il mondo ascolterà quello che dirà, ed è lui, è nel vuoto, perché all'inizio è pagina bianca. Però con la fede, a me, io succede così, quello che Gesù mi chiede è di prendere un foglio di carta, una penna e stare a aspettare che arrivi la parola, e la parola arriva.
2: Se dovesse dare una definizione, difficile questa, dei tre papi con cui ha vissuto di più, Giovanni Paolo II, Benedetto e Francesco.
3: Ma vedi, io sono stato chiamato a dare l'esortazione ai cardinali nei due ultimi conclavi, perché prima di entrare in conclave devono ascoltare un'esortazione. Quando fu il turno dell'elezione di Benedetto, non era ancora Papa, naturalmente l'avevo vicino, io dissi che ogni Papa deve servire la Chiesa col suo carisma, quindi non deve per forza imitare il precedente, anche perché in quel momento si era schiacciati dall'autorità di Giovanni Paolo II. E credo che questo aiuti molto, credo che cioè che ognuno non deve fare tutto, coprire tutto l'arco, ognuno dà, e in questi tre papi si vede benissimo, c'era l'uomo che aveva una visione globale, perché Giovanni Paolo II, che uomo spirituale, era uomo, aveva un artista, era presente tanti aspetti della realtà. Benedetto era un teologo e ha arricchito la Chiesa con un richiamo alle basi dottrinali della Chiesa. Papa Francesco è un pastore, anzi io dico chiaro e tondo, è Gesù per me.
2: Beh, non si può commentare, lasciamo lì questa affermazione sua, anche un po' commossa, devo dire. Le chiedo di chiudere questo nostro dialogo, di cui la ringrazio molto, scegliendo una musica, una canzone, una musica che le è particolarmente cara e che la racconta in questo momento.
3: Poi siete sicuri di averla a disposizione?
2: Non lo so, se no me la canta lei.
3: una canzone. Beh, fu quella che mi commosse nel momento in cui mi arresi allo spirito, che in inglese dice: He's Lord, He's Lord, He's risen from the

0: traduco per i pochi che non sanno l'inglese. È il Signore, ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore.
1: È un vero spirituale.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie, sempre nello stato di La Guaira, più colpito dalle 2 scosse di terremoto. Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità romenska nella regione di Sumi. 4 le persone uccise, pesanti raid di Mosca hanno colpito la capitale e altri centri urbani, le vittime sarebbero 30. Le forze ucraine hanno attaccato le regioni di confine di Belgorod e Bryansk, 2 i morti. E in Iran in corso i funerali della guida suprema Ali Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran, ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo con il sultano dell'Oman sul meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz, basato sull'articolo del memorandum di intesa. Addio lo sconto sulle accise sui carburanti, oggi come già ampiamente annunciato dal governo, anche in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea, i prezzi dei carburanti sono tornati con l'imposta intera e potrebbero avvicinarsi ai 2 euro al litro. La cronaca da Milano: un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Sono cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta su Made Milano, società che avrebbe organizzato serate con escort per clienti VIP, tra cui alcuni calciatori della Serie A, in locali alla moda milanesi ed alberghi di lusso. Non si è presentato Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile. Il calcio giocato ai mondiali: vanno agli ottavi la Spagna, che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 sulla Croazia, e la Svizzera, che ha battuto 2-0 l'Algeria. Apertura della borsa di Milano: FTSE MIB più 0,51%. Ed è tutto per questa edizione flash. Torniamo insieme alle 11:00.

e la fede, San Tommaso Apostolo, con gli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e dagli scritti di autori vari. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: 6 settembre 1258. Il navarca Leone Acciaiuoli, al servizio del principe Manfredi, di ritorno dalla guerra contro Genova, ha trafugato le ossa di San Tommaso Apostolo dall'isola di Chio, nell'Egeo, e le reca nella città di Ortona, insieme alla lapide tombale armeno-mesopotamica, proveniente da Edessa, in Asia Minore, dove le ossa dell'Apostolo si trovavano fin dal III secolo.
1: Oggi, nonostante i terremoti, le profanazioni e i bombardamenti, le sante reliquie sono ancora a Ortona, nella concattedrale, all'interno della cappella a lui dedicata, in un'urna di rame dorato realizzata nel 1612 dall'ortonese Tommaso Alessandrini e dove nel 1800 fu posto un busto d'argento dell'Apostolo realizzato da una fonderia di Napoli.
0: L'Apostolo Tommaso è venerato santo non solo dalla Chiesa Cattolica, ma anche da quelle ortodossa e copta. Le feste a lui dedicate, prima della riforma del calendario liturgico, erano il Dies Natalis, il 21 gennaio, la ricorrenza della traslazione delle reliquie a Edessa, il 3 luglio del 77, e il martirio, il 21 dicembre. Dal 1969 viene celebrata soltanto la festa del 3 luglio.
1: All'Apostolo Tommaso si attribuiscono due testi apocrifi, gli Atti, che ripercorrono tutta la sua vita, e un Vangelo da molti definito il quinto Vangelo, dedicato ai racconti dell'infanzia di Gesù. Nell'iconografia San Tommaso compare con la lancia del martirio e con gli strumenti dell'architetto, e ancora, mentre predica agli indiani o mentre riceve la cintura della Vergine. È patrono di architetti e muratori. Per aver voluto vedere le prove prima di credere, è patrono dei giudici e protegge dalle malattie degli occhi. Nacque forse ad Antiochia e morì a Manipore in India, dove si era recato ad annunciare la parola del Signore, secondo l'ordine ricevuto dallo stesso Gesù, come raccontano gli apocrifi Atti di Tommaso.
2: In un momento in cui tutti gli apostoli si trovavano a Gerusalemme, si divisero i vari paesi tra di loro affinché ognuno predicasse nella regione che gli sarebbe toccata e nel luogo al quale il Signore l'avrebbe inviato. Sia nella sorte che nella divisione, l'India toccò a Tommaso. Ma egli non aveva voglia di andare. Diceva, «Non ho forza sufficiente, sono debole. Inoltre, io sono ebreo, e come posso istruire gli indiani?» Mentre ragionava così, una notte gli apparve il Signore e gli disse, «Non temere, Tommaso, è con te la mia grazia». L'apostolo non fu per nulla persuaso e replicò, «Mandami dove vuoi tu, Signore. È solo in India che non voglio andare». Ma il Signore aveva deciso altrimenti e vendette Tommaso per 20 pezzi d'argento al mercante Abban, che cercava un bravo costruttore. Allora Tommaso s'alzò, pregò e si rivolse al suo Signore dicendo, «Su, Signore nostro, sia fatto come tu vuoi». Sia fatta la tua volontà. E se ne andò col mercante Abban, con sé null'altro portando che i 20 pezzi. Sia fatto come tu vuoi. Sia fatta la tua volontà. E se ne andò col mercante Abban, con sé null'altro.

0: L'Apostolo, incurante delle tentazioni della carne, intona un canto sublime alla sua Chiesa.
1: La mia Chiesa è figlia della luce. È suo lo splendore dei re. Grazioso e piacevole è il suo sguardo, elegante e adorno d'ogni cosa buona. I suoi abiti sono come i fiori, dal fragrante e gradevole profumo. Sul suo capo dimora il re, che ciba quanti dimorano sotto di lui. Sul di lei capo è posta la verità. Dai suoi piedi traspare la gioia. I 12 apostoli del Figlio e i 72 risuonano in lei. Tutte e due le sue mani proclamano il luogo della vita, e le 10 dita hanno aperto la porta del cielo. Splendente è la sua camera nuziale, e piena di dolci e fluvi di salvezza. Al suo centro è posto un incensiere. Amore, fede e speranza allietano ogni cosa. Dentro c'è la verità in umiltà. La verità adorna le sue porte. I vivi sono in attesa di lei, rivolti verso lo sposo che verrà. Splenderanno della sua gloria. Saranno con lui nel regno che non tramonterà mai. Saranno vestiti della gloria del loro Signore, dal quale ebbero un cibo che non lascia alcun rifiuto. Bevettero dalla vite che acuisce la sete di quanti ne bevono. Glorificarono il Padre, Signore di tutto, il suo unigenito Figlio, e lodarono lo Spirito, che è la di lui sapienza.
0: Papa Benedetto XVI, in una sua catechesi dedicata ai 12 apostoli, ha rilevato alcuni elementi significativi della personalità dell'apostolo Tommaso.
2: Il primo riguarda l'esortazione che egli fece agli altri apostoli quando Gesù, in un momento critico della sua vita, decise di andare a Betania per resuscitare Lazzaro, avvicinandosi così pericolosamente a Gerusalemme. In quell'occasione Tommaso disse ai suoi condiscepoli: «Andiamo anche noi e moriamo con lui». Questa sua determinazione nel seguire il Maestro è davvero esemplare e ci offre un prezioso insegnamento. Rivela la totale disponibilità ad aderire a Gesù, fino a identificare la propria sorte con quella di Lui e a voler condividere con Lui la prova suprema della morte. In effetti, la cosa più importante è non distaccarsi mai da Gesù. D'altronde, quando i Vangeli usano il verbo seguire, è per significare che dove si dirige Lui, là deve andare anche il suo discepolo.
0: In questo modo la vita cristiana si definisce come una vita con Gesù Cristo, una vita da trascorrere insieme con Lui.
2: Un secondo intervento di Tommaso, continua Benedetto XVI, è registrato nell'ultima cena. In quell'occasione Gesù, predicendo la propria imminente dipartita, annuncia di andare a preparare un posto ai discepoli perché siano anch'essi dove si trova Lui, e precisa loro: «Del luogo dove io vado, voi conoscete la via». È allora che Tommaso interviene dicendo: «Signore, non sappiamo dove vai, e come possiamo conoscere la via?». In realtà, con questa uscita, egli si pone a un livello di comprensione piuttosto basso, ma queste sue parole forniscono a Gesù l'occasione per pronunciare la celebre definizione: «Io sono la via, la verità e la vita».
0: E dunque primariamente a Tommaso che viene fatta questa rivelazione, ma essa vale per tutti noi e per tutti i tempi. Ogni volta che sentiamo o leggiamo queste parole, possiamo metterci col pensiero al fianco di Tommaso e immaginare che il Signore parli anche con noi, così come parlò con lui.
3: Notissima poi è persino proverbiale è la scena di Tommaso incredulo, avvenuta 8 giorni dopo la Pasqua. In un primo tempo Tommaso non aveva creduto a Gesù apparso in sua assenza e aveva detto: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». In fondo, da queste parole emerge la convinzione che Gesù sia

0: ormai riconoscibile non tanto dal viso quanto dalle piaghe. Tommaso ritiene che segni qualificanti dell'identità di Gesù siano ora soprattutto le piaghe, nelle quali si rivela fino a che punto Egli ci ha amati e ama perché porta queste piaghe in eterno. In questo l'Apostolo non si sbaglia. 8 giorni dopo Gesù ricompare in mezzo ai Suoi discepoli e questa volta Tommaso è presente. E Gesù lo interpella: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente. Tommaso reagisce con la più splendida professione di fede di tutto il Nuovo Testamento: mio Signore e mio Dio. A questo proposito commenta Sant'Agostino: Tommaso vedeva e toccava l'uomo, ma confessava la sua fede in Dio che non vedeva né toccava, ma quanto vedeva e toccava lo induceva a credere in ciò di cui sino ad allora aveva dubitato. L'Evangelista prosegue con un'ultima parola di Gesù a Tommaso: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Questa frase si può anche mettere al presente. Beati quelli che non vedono eppure credono. In ogni caso, qui Gesù enuncia un principio fondamentale per i cristiani che verranno dopo Tommaso, quindi per tutti noi.
1: O caro e glorioso San Tommaso, tu sei modello perché hai creduto. Con il tuo esempio aiutaci a seguire sempre Gesù e a riconoscerlo maestro di verità.
2: O caro e glorioso San Tommaso, tu hai creduto perché hai veduto. Con la tua intercessione aiutaci a credere anche senza vedere e a sperare oltre ogni umana possibilità.
1: O caro e glorioso San Tommaso, tu hai veduto perché cercavi. Con il tuo coraggio aiutaci a cercare Gesù sopra ogni cosa e nulla anteporre al suo amore.
2: O caro e glorioso San Tommaso, tu hai cercato perché amavi. Con il tuo esempio aiutaci ad amare Gesù sopra ogni cosa e a servirlo nei nostri fratelli.
1: O caro e glorioso San Tommaso, tu hai amato perché fosti scelto. Con la tua presenza aiutaci ad apprezzare la vocazione cristiana e a condividerne la gioia.
2: O caro e glorioso San Tommaso, tu fosti scelto perché prediletto. Con le tue preghiere aiutaci a riconoscere Gesù presente fra noi per incontrarlo un giorno in paradiso.

0: Negli atti la vita di Tommaso è riportata con queste brevi parole.
1: Tommaso Apostolo, chiamato anche Didimo, significa gemello, era della Galilea. Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, andò a predicare il Vangelo in molte province. Insegnò i precetti della fede e della vita cristiana ai Parti, ai Medi, ai Persiani, agli Ircaniani e ai Battri. Si diresse infine verso le Indie ed ammaestrò quei popoli nella religione cristiana. In questo paese si fece ammirare da tutti per la santità della vita e della dottrina e per lo splendore dei miracoli, e accese alto il fuoco dell'amore di Gesù Cristo nei cuori. Il re della regione si infiammò d'ira, poiché era zelante dell'idolatria, e il santo apostolo, condannato a morte per ordine di lui, fu lapidato a Calamina e accrebbe l'onore del suo apostolato con la corona del martirio.
0: I successi riportati gli procurarono la gelosia dei Brahma, preti dell'India, addetti agli idoli, che lo fecero imprigionare con false accuse. In prigione Tommaso pregava ringraziando il Signore. Tutti coloro che erano in prigione, vedendolo pregare, lo supplicarono di pregare anche per loro. E Tommaso intonò un inno esemplare in cui ripercorre le tappe della sua vita, riconoscendo in esse la presenza misteriosa e misericordiosa di Dio.
2: L'amore mi spingeva a correre, ad andargli incontro e a coglierlo. Mi protesi in avanti e lo presi. Mi adornai con la bellezza dei suoi colori e mi avvolsi interamente della mia toga dalle tinte sgargianti. L'indossai e mi recai alla sua porta. Chinai il capo e adorai la maestà del Padre mio che mi aveva mandato. Io avevo adempiuto i suoi comandamenti ed egli mantenne quanto aveva promesso. Alla sua porta mi associai con i suoi principi. Egli si rallegrò di me e mi accolse, e io fui con lui nel suo regno, mentre lo lodava la voce di tutti i suoi servi. Promise che anche alla porta del re dei re sarei andato con lui, con la mia offerta e con la perla mi sarei con lui presentato al nostro re.
0: L'inno dell'apostolo Tommaso, quando era in prigione, termina con queste parole e termina anche la sua vita. I brahmini decisero di farlo morire e un giorno, mentre l'apostolo pregava sulla pietra ai piedi della croce, uno di questi l'uccise con un colpo di lancia. La tradizione dice che i soldati che accompagnavano questo sacrilegio stordirono Tommaso coi sassi per poi trafiggerlo di frecce e il suo sangue schizzò sulla pietra e sulla croce.
3: Discepolo di Gesù, fedele nel seguirlo, sprezzante della morte, amante della verità, glorioso San Tommaso, prega per noi.
4: Testimone del risorto, ricercatore indomito, amico dei dubbiosi, modello dei credenti, glorioso San Tommaso, prega per noi.
3: Apostolo di Cristo, colonna della Chiesa, nel collegio dei dodici, singolare presenza, glorioso San Tommaso, prega per noi.

0: L'ultima menzione che i sinottici fanno di Tommaso lo collocano sul lago di Tiberiade e lo stesso Papa Benedetto XVI lo conferma ricordando che il quarto Vangelo lo presenta come testimone del risorto nel successivo momento della pesca miracolosa sul lago di Tiberiade.
1: In quell'occasione egli è menzionato addirittura subito dopo Simone Pietro, segno evidente della notevole importanza di cui godeva nell'ambito delle prime comunità cristiane. In effetti, nel suo nome vennero poi scritti gli Atti e il Vangelo di Tommaso, ambedue apocrifi, ma comunque importanti per lo studio delle origini cristiane. Vorrei ricordare infine che secondo un'antica tradizione Tommaso evangelizzò prima la Siria e la Persia e poi si spinse fino all'India occidentale, da dove poi il cristianesimo raggiunse anche l'India meridionale.
0: Il 7 dicembre 2002 il cardinale Ignace Moussa I Daoud partecipò all'incontro promosso dal Pontificio Istituto Orientale in occasione del 1450 anniversario dell'arrivo di San Tommaso in India e del 450 della morte di San Francesco Saverio. Nel suo discorso, il cardinale Daoud diceva che a volte si potrebbe avere l'impressione di un profondo abisso che separa l'Oriente dall'Occidente. Fa quindi molto piacere sentire oggi milioni di cattolici in India e altrove definirsi con gioia e gratitudine cristiani di San Tommaso. Abbiamo detto che l'appellativo di Tommaso Apostolo è Didimo, che vuol dire gemello. Alcuni padri della Chiesa ne hanno ricercato il motivo. San Pietro Crisologo, in un suo sermone, dice che i discepoli videro il Signore e furono pieni di gioia, perché come fa piacere la luce dopo il buio e il bel tempo dopo la fosca caligine dell'uragano, così la gioia conforta dopo la tristezza. E allora domanda.
2: Perché solo tu, Tommaso, investigatore troppo guardingo, chiedi di vedere le cicatrici come prova di fede? Se dal corpo di Cristo le piaghe fossero scomparse, avresti fatto correre un tremendo pericolo alla fede con quel tuo indebito voler renderti conto. Avevi proprio bisogno di mettere la mano nel fianco trafitto dalla crudeltà dei giudei? Non c'erano altre prove della risurrezione del Signore e del suo amore? Considerate piuttosto, fratelli, che le richieste e le esigenze di Tommaso nascono dall'affetto e dalla dedizione, affinché in futuro non possano più sussistere dubbi sulla risurrezione. Tommaso non placa soltanto l'inquietudine del suo cuore, ma anche quella di tutti gli umani. Prima di partire per predicare alle genti, Tommaso, da servo zelante, cerca una base solida per una fede tanto misteriosa. Negli interrogativi dell'Apostolo vediamoci uno sguardo prudente gettato sul futuro, più che dubbio e scetticismo. Come, infatti, Tommaso avrebbe potuto sapere che le ferite di Cristo sarebbero rimaste a riprova della risurrezione se un'ispirazione profetica non lo avesse preavvisato? Ascoltino i miscredenti e non siano più increduli, ma credano, come invita il Signore. Infatti, la risposta di Tommaso non manifesta soltanto la presenza corporea di Gesù, ma attraverso le sofferenze del suo corpo attesta che egli è Dio e Signore. Veramente è Dio colui che è risuscitato dai morti e dopo tali ferite e tale strazio vive e regna nei secoli dei secoli.
0: San Gregorio Magno Papa, invece, chiede ai fedeli:
3: attribuite forse a un puro caso che quel discepolo scelto dal Signore sia stato assente e venendo poi abbia udito il fatto e udendo abbia dubitato e dubitando abbia toccato e toccando abbia creduto? No. Questo non avvenne a caso, ma per divina disposizione. La clemenza del Signore ha agito in modo meraviglioso, poiché quel discepolo, con i suoi dubbi, mentre nel suo maestro toccava le ferite del corpo, guariva in noi le ferite dell'incredulità. L'incredulità di Tommaso ha giovato a noi molto più riguardo alla fede che non la fede degli altri discepoli. mentre infatti quello viene ricondotto alla fede col toccare, la nostra mente viene consolidata nella fede con il superamento di ogni dubbio. Così il discepolo, che ha dubitato e toccato, è divenuto testimone della verità della resurrezione. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Con queste parole, senza dubbio veniamo indicati specialmente noi, che crediamo in colui che non abbiamo veduto con i nostri sensi. Siamo stati designati noi, se però alla nostra fede facciamo seguire le opere. E Giacomo scrive: «La fede senza le opere è morta».
0: E veniamo alla più gentile poetica delle tradizioni, quella raccolta nella leggenda aurea di Giacomo da Varazze, che collega Tommaso all'assunzione in cielo di Maria. Dopo la morte della Vergine, Gesù stesso fece porre il suo corpo in un sepolcro, poi, dopo 3 giorni, lo riunì all'anima e l'accolse in cielo. Non appena la Vergine viene assunta al cielo in anima e corpo, gli apostoli, per soprannaturale disposizione, si sarebbero ritrovati per l'ultima volta a Gerusalemme. Tommaso, mentre viene prodigiosamente trasportato dalle regioni dei parti al Monte degli Ulivi, vede il corpo di Maria salire al cielo. La Madre di Dio, alle suppliche e invocazioni dell'apostolo, per consolarlo, gli getta dall'alto la cintura con la quale gli 11 avevano cinto il corpo santissimo. La cintura di Maria cadde nelle mani di Tommaso. Secondo alcuni, come segno di particolare predilezione, secondo altri, per vincere la sua incredulità.
1: Il caso dell'apostolo Tommaso è importante per noi per almeno 3 motivi. Primo, perché ci conforta nelle nostre insicurezze. Secondo, perché ci dimostra che ogni dubbio può approdare a un esito luminoso oltre ogni incertezza. E infine, perché le parole rivolte a lui da Gesù ci ricordano il vero senso della fede matura e ci incoraggiano a proseguire nonostante la difficoltà sul nostro cammino di adesione al Signore.

dubbio e la fede. San Tommaso Apostolo, con gli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e dagli scritti di autori vari. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Monia Parente, Adriano Evangelisti, Gaetano Lizio, Fabio Mancini, Stefano Mondini. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Roberto Colangeli e Gaetano Paradisi. Il canto della sigla O Santi Apostoli di Cristo è tratto dal compact disc Vieni Spirito Creatore, edito dal Monastero di Bose. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima sarà la 14ª del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 10 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto alla luce della prima lettura.
1: La prima lettura di questa domenica presenta l'allegria annunziata dal profeta, che parla di una gioia che sfavillerà, addirittura si parla di verbi altisonanti, perché il Signore farà scorrere verso di essa come un fiume la pace. Ci sarà il Signore che provvederà all'allattamento del suo popolo e all'accarezzamento dei suoi figli sulle ginocchia, tutte immagini materne, belle, dove c'è un'abbondanza, un dono, c'è gioia, c'è allegria. Ed ecco che nel Vangelo compare la missione dei 72 discepoli che vengono inviati a coppie ad annunziare il Vangelo. Ecco, che cos'è questa provvidenza di Dio? È l'arrivo del Vangelo, è l'arrivo dell'annunzio del regno di Dio. Infatti c'è una strana espressione che viene detta dal Signore Gesù mentre lui spiega qual è la condizione di questa missione. Lui manda i discepoli a fare l'esperienza dell'annunzio del regno dei cieli. Fra le molte cose, tutte molto importanti e simboliche, evocative che dice il Signore rispetto a questa condizione, che se si applica a quell'epoca, quando Gesù ha mandato i suoi discepoli nella cerchia più ampia, quella di 72, i 12 erano i principali, poi c'erano questi 72 altri discepoli, e dice: quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. E c'è un'ambiguità qui. Guarire i malati e dire loro: è vicino a voi il regno di Dio. Vuol dire che sono guariti e poi si annunzia questo, o saranno guariti da questo annunzio? Siamo felicemente nell'ambiguità. Il problema è che la guarigione corrisponde a questa cosa qui, perché la vera guarigione è l'arrivo del regno di Dio. Noi possiamo pensare a una persona che sia malata fisicamente e che riacquisti la salute, punto. Però il suo cuore resta quello di prima. Non ha appreso niente dalla malattia, non è diventato più umile, più misericordioso, più amorevole, più aperto. Non ha conosciuto Dio nella malattia, non ha incontrato la verità, non si è ridimensionato, non ha appreso niente, semplicemente si è scrollato di dosso un problema, se l'è tolto e finalmente può fare come gli pare, può tornare a essere dannoso, se dannoso era, come lo era prima. Non è cresciuto manco un po', prima e dopo la cura è identico. Pensiamo invece a una persona che dalla propria malattia apprenda l'incontro con il regno di Dio. A quante persone è successo? A quante persone succede di trovare Dio in un momento di grande dolore? Questa non è una macchina, questo non succede per forza in maniera automatica. Ci si apre o non ci si apre alla provvidenza, si asseconda mitemente la volontà di Dio e si accetta che Dio ci stia curando per mezzo di una malattia. Quale paradosso, però è così che succede tante volte alle persone gli si può parlare solamente dopo che hanno sofferto con il proprio corpo, o durante la sofferenza finalmente diventano capaci di recepire altre aperture, di entrare nel proprio cuore, di diventare più cauti nei giudizi, più disposti alla relazione con Dio. Ecco, se ci si apre alla malattia, la malattia può diventare il luogo dove si avvicina il regno dei cieli. Se pensiamo a quante volte è vero ciò che San Giovanni Paolo II diceva nella lettera Salvifici Doloris, in cui affermava che il dolore Dio lo ha elevato a categoria di redenzione. Quante volte, curiosamente, l'annunzio del Vangelo non è la semplice liberazione dal problema, ma l'illuminazione del problema, del dolore come luogo in cui potersi aprire alla relazione con Dio e alla sua grazia. Certo che bisogna guarire, infatti abbiamo sempre curato i malati, è tradizione cristiana avere amore per i malati, e questo testo ci dice guarite i malati, curate i malati, ma il problema è che il punto finale di questa frase è e dite loro che è arrivato, che è vicino il regno di Dio, altrimenti guarire per poi morire, guarire per il nulla, a che ci serve? È importante guarire, ma è importante guarire perché sta arrivando il regno di Dio. Noi siamo chiamati a aprire il cuore, infatti questo testo così gioioso che annunzia tante cose belle, però ha anche degli aspetti piuttosto inquietanti. Se noi andiamo a vedere verso la fine del Vangelo, quando dice ma quando entrerete in una città, subito dopo appunto il testo che abbiamo sottolineato fin qui, e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi non la scutiamo contro di voi, sappiate però che il regno di Dio è vicino. Cioè questo stesso annunzio, anche se si è stati rifiutati, viene comunque dato. Io vi dico, dice il Signore, che in quel giorno Sodoma sarà trattato meno duramente di quella città. Mamma mia, e perché mai Sodoma fu una città bruciata dal cielo con fuoco, con zolfo, consumata come una punizione divina amarissima? Perché l'incredulità all'arrivo del regno dei cieli, la chiusura all'annunzio del Vangelo è forse la peggiore delle colpe, ovvero sia alla fine Dio nelle nostre povertà ci guarda con tenerezza, è nostro padre, e con tanta misericordia guarda le nostre cadute, guarda ai nostri macelli, ai nostri incastri, ai nostri vizi, e ci offre il suo amore. Dire di no al suo amore, dire di no alla sua grazia, dire di no al suo Vangelo, questa è la vera tragedia. È più tragico rifiutare l'aiuto di Dio che essere nel peccato, perché essere nel peccato con l'aiuto di Dio si esce, ma senza l'aiuto di Dio come facciamo? Se Dio arriva nella nostra vita per mezzo di qualcuno che ci annuncia il Vangelo e noi rifiutiamo questo annunzio, beh, finiamo in una distruzione di noi stessi, perché che siamo deboli non è sorprendente, che cadiamo nel peccato, oh, che ci sta di nuovo, ma che non ci lasciamo perdonare, non ci lasciamo amare, non ci facciamo accogliere, questo sì è tragico. Noi abbiamo un potere, vanificare l'offerta della grazia, dire di no a Dio. Dobbiamo avere un po' paura di questo potere. Tutto questo fiume di gioia di cui parla la prima lettura si può fermare di fronte a un nostro no. Ecco, diciamogli sì a Dio, vale la pena. Non ci preoccupiamo della nostra debolezza, preoccupiamoci di aprirci a Dio, quello è più importante.

0: In blu 2000 news.
1: Non si ferma l'offensiva russa in Ucraina, 74 i missili e 500 i droni che hanno colpito Kiev ed altri grandi centri urbani del paese, 25 le vittime e 85 i feriti. Nella capitale colpito anche un pronto soccorso, il presidente Zelensky dice reagiremo all'attacco e ribadisce gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci. Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori accati alla Mar nello stato settentrionale di La Guaira a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati anche in una corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni ancora vivo sotto le macerie a Caraballeda, sempre nello stato di La Guaira, che è quello più colpito dal sisma. Sarebbe fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev e della sua famiglia, fuggita dal Principato di Monaco. La donna prima avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese, dove sono in corso le ricerche a tappeto. Polizia monegasca e francese hanno potuto ricostruire con precisione il percorso di fuga grazie alle numerose registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa prevista per domani. Pontefice che arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla porta d'Europa, al molo Favaloro, prima della celebrazione eucaristica alle 10:30, visita pastorale che giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. A Siena oggi la giornata del palio, dopo il rinvio ieri per la pioggia, oggi confermato il consueto programma dedicato al primo palio dell'anno, quello della Madonna di Provenzano. Benvenuto Max, così il presidente De Laurentiis ha annunciato questa mattina l'ingaggio al Napoli dell'allenatore Massimiliano Allegri. Il club partenopeo ha scelto l'ex tecnico del Milan, l'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram, foto di Allegri che sul bavero della giacca ha la spilla con la N del Napoli. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 12.
2: Buongiorno amici ascoltatori, ben trovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'interno del nostro appuntamento con Flavia Sacilotto con la Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e ben trovata.
3: Grazie carissimo Gabriele, ben trovata a te e ben trovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Permane il grande caldo estivo e ovviamente tutti un po' ne risentiamo, e anche la pagina di copertina del settimanale Il Popolo, che porta la data del 5 luglio, reca un'immagine appunto di un ragazzo che si sta rifornendo di acqua fresca. C'è bisogno appunto di bere acqua fresca in questa calura estiva. Entro comunque nel vivo delle pagine del settimanale, partendo dall'editoriale di Simonetta Venturin, che scrive Patto tra le fedi, germoglio del mondo che vorremmo. Che la Chiesa lancia appelli alla pace è un fatto ad oggi percepito come scontato, ma è altrettanto vero che nel lontano passato non sono mancate azioni violente, una per tutte le crociate. Atti violentissimi hanno coinvolto anche credo diversi. Quando fede e ideologia si mescolano con la sete di potere terreno, la colomba della pace si invola e a farla tornare è arduo. Per questo, alla firma del patto tra le fedi, sottoscritto il 25 giugno alla Rapacis di Roma, l'anima ha sorriso. È bella questa espressione di Simonetta, l'anima ha sorriso. Il primo dei futuri passi, dato che l'adesione comporta l'assunzione di impegni concreti e al contempo l'esito di un percorso ecumenico avviato nel 2023 da Papa Francesco nell'ambito del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia e definito la via italiana del dialogo interreligioso. Ben consapevoli che una rondine non fa primavera, non è però possibile non guardare al patto ora sancito con immensa speranza. E anche se una rondine non fa primavera, come si è detto, il patto siglato in Italia non si applica al mondo dove le cose vanno troppo spesso in tutt'altro modo, ma ciò non toglie che il patto si mostri un germoglio del giardino in cui il genere umano potrebbe vivere, affratellato e solidale, senza sprecare risorse ed energie per accaparrarsi la viola del vicino o ancor peggio per perseguitarsi e uccidersi. Siamo alla pagina degli approfondimenti, in particolare questa settimana si approfondisce questo tema, umidità e temperature record, una settimana rossa, caldo, afa e impatto sulla popolazione, l'ondata di calore sta causando forti disagi alla popolazione e l'evoluzione dell'indice di Tom che incrocia temperatura dell'aria e umidità relativa, evidenzia che dal 18 giugno un progressivo peggioramento del comfort ambientale si è verificato in maniera notevole. Si è passati rapidamente attraverso tre stadi, l'allerta gialla, l'allerta arancio e l'allerta rossa, con vari gradi appunto di disagio. Per quanto riguarda tendenze e previsioni, queste ultime indicano che con gli inizi di luglio la forte ondata di calore potrà attenuarsi e lasciare spazio a più fresche correnti atlantiche. I primi giorni del mese entrante vedranno una maggiore instabilità, temperature vicine alla norma e precipitazioni purtroppo contenute, sebbene non siano esclusi temporali anche forti. E la Cordireti di Pordenone, tramite del suo direttore Antonio Bertola, raccomanda usare l'acqua nel giusto momento e nella giusta quantità. E ancora, per quanto riguarda l'acqua, c'è un'impennata dei consumi, ma le falde reggono, le piogge primaverili mettono a riparo la pianura. C'è qualche criticità nei monti. E al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale si parla di cali del 40% della capacità irrigua di Lemene e Livenza, si monitora la risalita del cuneo salino nei fiumi. E andiamo ancora avanti ad altre tematiche, siamo a Pordenone. Sarà restaurato il portale del Duomo San Marco grazie all'interessamento del Rotary, coinvolto anche il fondo in memoria di Don Bruno Cescon, già direttore di questo settimanale, e l'associazione. Del restauro della facciata del Duomo con cattedrale di Pordenone, del portale delle parti lapidee non so bene come si legga, del Pilacorte e i vi inseriti, il settimanale diocesano ha parlato già diffusamente. Ora possiamo ufficialmente e orgogliosamente aggiungere che il restauro del portale delle parti lapidee avverrà per merito del finanziamento dei Rotary per la regione Friuli Venezia Giulia, del Rotary Club di Pordenone Alto Livenza, del Fondo in memoria di Don Bruno Cescon, dell'Associazione Amici di Don Bruno Cescon. I Rotary per la regione Friuli Venezia Giulia riunisce 20 club dalle 4 province della nostra regione che ogni anno individuano e finanziano al massimo per il 50% dell'importo progetti di servizio volti alla migliore fruizione e valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali. un progetto inserito nel restauro completo della facciata del Duomo di Pordenone, dove il Rotary e il Fondo in memoria di Don Bruno Cescon insieme costituiscono i maggiori contributori. Il parroco, Monsignor Orioldo Marson, e la diocesi di Pordenone hanno espresso vivo ringraziamento e apprezzamenti per questa iniziativa. E andiamo oltre, procediamo ad altre tematiche. Siamo alla parrocchia del Sacro Cuore. L'acqua si trova con la bacchetta, ma poi si devono costruire pozzi. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un missionario originario della parrocchia del Sacro Cuore. Appunto, parliamo di Daurio Laurencic, lo stregone bianco che trova l'acqua in ogni dove dell'Africa. E questa è una grande meraviglia. Noi magari facciamo esperienza della siccità in maniera transitoria, ma in tante parti dell'Africa dove il caldo è più che tropicale, in tante parti l'acqua manca. Ed ecco che abbiamo questo nostro, fra virgolette, stregone, che è chiamato così con grande rispetto per la sua capacità di trovare l'acqua nei luoghi più impensati dell'Africa, dove si soffre tremendamente la sete. Daurio Laurencic è un missionario comboniano laico che da 50 anni vive in Kenya ed è nel suo centro abitato, una zona semidesertica del lago Turkana, che lui agisce, friulano delle valli del Natisone, è un uomo di poche parole che va dal sodo. L'acqua si trova quasi sempre, anche dove altri falliscono, applicando metodi scientifici. Lui si definisce con orgoglio un rabdomante, colui che riesce a individuare le falde sotterranee seguendo le vibrazioni di una bacchetta di legno a forma di Y. Appena arrivato ho cominciato a seguire il lavoro di alcuni esperti idrogeologi, ha raccontato, ma si combinava poco in quelle zone ai margini dei deserti. Allora mi sono ricordato di quanto da bambino vedevo nelle montagne friulane degli uomini che con un ramo di nocciolo individuavano le sorgenti d'acqua in periodi di siccità. Ho provato a farlo in Kenya e il metodo dava buoni risultati. Certo, alcune prove possono anche fallire, ma insistendo si trova l'acqua, davvero una magnificenza. Passiamo ad altro tema, Riccardi. Ematologia resta a Pordenone. L'attività del reparto di ematologia, che si è sempre svolta a Pordenone, non è mai stata messa in discussione. Nel suo trasferimento al Crodiaviano, per quel che mi riguarda, rappresenta un'ipotesi praticabile. Lo ha affermato l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, a seguito dell'incontro con il presidente della sezione di Pordenone dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi, Aristide Colombera, e la sua consigliera Anna Fedora Nascimbén hanno pertanto confermato che ematologia resta a Pordenone. Ne siamo ovviamente molto lieti. Passiamo ad altre tematiche, siamo in parrocchia al Sacro Cuore. Gli scout stanno vivendo un'estate da protagonisti. Le varie branche del gruppo AGESI, Pordenone 3, si apprestano all'avventura dei campi al termine dell'anno formativo. Il branco dei Luppetti impara abitualmente a conoscere e ad apprezzare la figura di San Francesco. Non solo quest'anno in occasione degli 800 anni dalla sua morte, le stesse promesse che ogni scout recita sia quando entra a far parte del gruppo che quando compie il passaggio alla branca successiva, fanno leva sul proprio onore, su Gesù e sull'aiuto di Dio. Piace concludere questo pezzo proprio col testo riassuntivo delle rispettive promesse. E qui sono riportate le promesse, sempre belle, sempre intense e coinvolgenti, e lascio alla vostra lettura questo aspetto significativo che riguarda gli scout. E qui A pagina 10 è citata una figura importante e significativa per il Friuli terremotato. Si parla di Giuseppe Zamberletti, commissario straordinario per la ricostruzione. Giancarlo Rossi, allora presidente della provincia di Pordenone, braccio destro del commissario per i comuni terremotati appunto del Pordenonese, lo ricorda. E sappiamo quanto fu importante, quanto fu significativo e quanto si sentì coinvolto allora appunto Giuseppe Zamberletti. E Giancarlo Rossi oggi viene ricordato come il presidente del terremoto e questa cosa, questa attribuzione veramente lo inorgogliva. L'esperienza friulana, affermava, rimane tuttora un modello di organizzazione dei soccorsi proprio perché fu realizzato non dai vertici ma dalla base, nella quale i vertici riposero piena fiducia, fornendo ad essa deleghe, fondi e mezzi di intervento. Per questo quel che avvenne rappresentò per me e credo per molti altri un'esperienza umanamente indimenticabile. Ancora una testimonianza per quanto riguarda appunto il 40° del terremoto. Zamberletti, la mia fortuna? Aver avuto una squadra fantastica di amministratori locali. E ancora da un'intervista realizzata dal Popolo nel 2016 emerge la figura di un uomo che conobbe il Friuli, che prima non conosceva, e che il Popolo ha ricordato per l'uscita del 7 maggio 2016 per il 40° anniversario del terremoto. E naturalmente questi ricordi rendono omaggio a chi veramente si impegnò in prima persona per la rinascita del nostro Friuli. Cronaca dalla diocesi, consiglio pastorale e consiglio presbiterale. La Chiesa diocesana continua a camminare nel solco della sinodalità. E parliamo ancora di centro pastorale diocesano, dove adolescenti e giovani di Tregrest, di Pordenone città, hanno passato una giornata in seminario diocesano. È un luogo accogliente, con la frescura offerta dai suoi alberi, dall'ombra e anche dal fatto che questo luogo è veramente tra virgolette appartato e consente veramente di restare in silenzio, in raccoglimento e di restare appunto raccolti e concentrati. Portogruaro, siamo nel Veneto. San Giovanni, luogo del cuore, appunto fra gli edifici storici si ricorda questo luogo del cuore e dal sito FAI si dice è possibile votare per la storica chiesa. Accedendo al sito del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, è possibile partecipare al censimento per far diventare la chiesa di San Giovanni a Portogruaro luogo del cuore. Come recita il sito della Fondazione Italiana per l'Ambiente, i luoghi del cuore sono spazi scelti e segnalati dai cittadini tramite un censimento biennale che trasforma il coinvolgimento popolare in interventi concreti di restauro e valorizzazione. Confartigianato, restaurata la quarta porta. Torna a splendere della sua originaria bellezza la quarta porta di Portogruaro e con i lavori di restauro dell'opera si aprono i festeggiamenti per l'anniversario di Confartigianato Imprese Veneto Orientale che nel 2027 taglierà il traguardo degli 80 anni di attività. A quasi 10 anni dalla sua realizzazione, la porta denominata 4P si presenta ora completamente rinnovata con una veste grafica più incisiva e di effetto. Continuiamo a sfogliare altre pagine, a fermarci su altre notizie. Come vedete mi sposto dal Veneto al Friuli, dal Veneto orientale cioè al Friuli, ma sappiamo bene che il nostro settimanale appunto raggiunge queste zone. Cronaca sempre nel Veneto orientale di un incontro in Regione Veneto con i sindaci dei comuni del Portogruarese, aree di confine con Friuli, analisi delle criticità, in ballo il valore dell'uguaglianza dei cittadini. La proposta dei sindaci è di attivare un nuovo fondo comuni confinanti. Siamo a Concordia Sagittaria, via libera al progetto della pista ciclopedonale. Importante intervento lungo la strada provinciale 67 Portogruaro-Fossacontarina. E questo progetto della pista ciclopedonale con costituale costituzione della rete acquedottistica ed estensione della rete fognaria tra via Fratelli Bandiere e via Romolo Candiani a Concordia Sagittaria sono interventi molto significativi appunto per il benessere della comunità. I lavori prevedono la sostituzione della rete significativi appunto per il benessere della comunità. I lavori

Investimenti importanti sul Portogruarese, specialmente per migliorare il sistema delle fognature e della depurazione. A Pramaggiore sono in fase terminale i lavori già avviati per il potenziamento della rete fognaria, poi a Medona dell'Ivenza e in varie altre località appunto sono in programma questi interventi. Siamo ancora nel Veneto orientale, siamo nella parrocchia di Bibione. Si parla di devozione e preghiera. In pellegrinaggio la Madonna di Fatima, ed è un evento questo che si rinnova di frequente appunto per onorare la Madre di Dio anche in questa località che di solito è dedicata alle ferie. E a Villanova di Fossalta di Portogruaro il saluto alle suore salesiane dopo oltre 80 anni di presenza in parrocchia. Sappiamo come nelle nostre parrocchie le suore abbiano dato vita alle scuole dell'infanzia, le abbiano seguite, sostenute, siano state sempre presenti tra i giovani, accanto ai giovani e non solo, naturalmente sono state sempre accanto a tutta la popolazione. Ora le vocazioni purtroppo sono in forte diminuzione e questa presenza non può essere più assicurata, più garantita. Siamo nel Friuli occidentale a San Vito al Tagliamento. Don Andrea Vena, nuova guida per la comunità pastorale. Scrive Don Andrea Vena: vogliamo vivere e non vivacchiare. È tempo di rimboccarci le maniche. Da domenica 28 giugno la comunità pastorale di San Vito al Tagliamento ha un nuovo parroco. Con la firma del decreto di nomina, l'abbraccio dei fedeli, il mandato affidatole dal vescovo Pellegrini, Don Andrea Vena ha iniziato ufficialmente il suo ministero alla guida delle parrocchie di San Vito, Savorgnano, Prodolone, Gleris Carbona e Ligugnana. Una parrocchia davvero molto ampia. Accanto a lui prende servizio anche il nuovo cappellano Don Michael Rossit, affiancato dai sacerdoti che continueranno a collaborare nella vita pastorale. Un domo gremito, sei cori riuniti in un'unica voce e una partecipazione che ha coinvolto autorità civili e religiose, sindaci del territorio, rappresentanti della regione, forze dell'ordine, insomma tutte le rappresentanze della popolazione, hanno segnato l'inizio di una nuova pagina per San Vito. Siamo a Cordovado, dove la Caritas parrocchiale appunto di questa zona prosegue senza sosta la sua storica iniziativa di raccolta alimenti presso la Coop locale, un appuntamento con la solidarietà che non si ferma e che rappresenta un polmone vitale per l'attività di sostegno parrocchiale. Un aiuto concreto nel carrello, il meccanismo è ormai ben noto ai parrocchiani e ai cittadini di Cordovado, ma necessita di un costante passaparola. A Morsano al Tagliamento, trasporti confermano lo sconto studenti, confermato lo sconto studenti per l'anno 2026-2027. E chi è direttamente interessato in particolare può attingere qui questa bella importante notizia per i ragazzi. Porcia, Associazione Via delle Arti e Coro Polifonico Sant'Antonio Abate, come aria elettrica, una bella rappresentazione sul rapporto tra giovani e intelligenza artificiale. È davvero un tema di grandissima attualità e naturalmente tutti ne siamo interessati e coinvolti. Fontana Fredda, iniziato il Grest all'oratorio Don Bosco, sappiamo benissimo che Grest che significa gruppo estivo, è realizzato e proposto alla comunità in quasi la totalità delle nostre parrocchie. E sono sempre incontri di grande intensità, momenti, giornate vissute comunitariamente all'insegna di giochi, di varie iniziative di carattere educativo, e sappiamo benissimo che al Grest i nostri ragazzi
si diverte.

0: emergono e vivono l'intensa esperienza di trascorrere alcune giornate insieme. Siamo ancora nel Friuli occidentale, ad Azzano Decimo, appuntamenti estivi sotto le stelle, musica, spettacolo, cultura e convivialità. Ritornano infatti le invitanti serate in piazza sotto le stelle, con le variegate proposte appena citate, di momenti distensivi di incontro nel refrigerio atteso in questa estate, accompagnata da una eccezionale ondata di calura. L'assessore Cristina Detrane spiega come le variegate manifestazioni siano orientate a promuovere la socializzazione e l'economia locale, valorizzando le realtà del nostro territorio. A Pesce in Canna, in collaborazione con la Proloco, torneo di calcio dei papà a favore della scuola dell'infanzia. Bella iniziativa che mette insieme i papà e finalizzata questa significativa iniziativa appunto a sostenere la scuola dell'infanzia. E a Tamai, eletto il nuovo consiglio direttivo della AFDS, Associazione Friulana Donatori Sangue, Ivo Moras è il nuovo presidente della sezione. E sappiamo che questa sezione o associazione è davvero molto benemerita, perché il dono del sangue è veramente un'espressione di grande solidarietà e soprattutto è espressione di vicinanza alle persone che hanno maggior bisogno di aiuto. A Cordenons si consolida la collaborazione tra il Comune, nello specifico la Biblioteca Civica, e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, della sezione appunto di Pordenone. Nel 2019 era stata stipulata una prima convenzione della durata di un anno tra il Comune e l'associazione. Nel 2020 poi era stata stipulata una seconda convenzione, e nel 2023 rinnovata. L'Unione Ciechi ha chiesto di poter estendere la collaborazione per altri ulteriori 3 anni, e la Giunta Comunale, con una recente deliberazione, ha accolto positivamente questa proposta, alla luce dell'importanza di sostenere l'accesso ai servizi comunali da parte di tutti i cittadini, inclusi quelli con disabilità di vario genere.
1: Ecco Flavia, ti avviso che siamo in chiusura.
0: Siamo a Cordenò, sto concludendo e, con un'ultima notizia, il 50° di padre Lorenzo Assolani, che dice: il mio sacerdozio è nato come risposta ai più lontani. Ovviamente ci sono ancora molte altre pagine, ma certamente voi avrete la possibilità di attingere le notizie riportate da queste pagine, di attingerle direttamente. E io concludo qui con un pensiero grato per il vostro ascolto e un saluto a tutti voi, sperando nell'arrivo di una ritembrante frescura, con un lieto risentirci alla prossima settimana.
1: Ringraziamo Flavia Sacilotto, con noi oggi su Radio Voce nel Deserto, per la rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Vi auguriamo una buona continuazione di ascolti in compagnia della nostra consueta programmazione. Tra pochi secondi il radiogiornale.
2: Perché ogni uomo ne può.
3: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
4: Rendez-vous quotidien avec l'information.
5: Daily appointment with the news.
4: Cita diario con l'informazione.
3: Amt mit d'informazione.
6: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è venerdì 3 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Bisogna accogliere la vita senza condizioni, non cadere nella cultura dello scarto, l'ha detto il Papa nel video per le intenzioni di preghiera del mese di luglio sul tema del rispetto dell'esistenza umana. Leone XIV ha proseguito il progetto Prega con il Papa. Ha invitato a essere una Chiesa che sia casa aperta, dove nessuno si senta di troppo, vedendo sempre nell'altro un essere degno di amore. Gaza, 1000 giorni di guerra. Padre Romanelli dice si continua a pregare, la pace è possibile. Così il parroco della Sacra Famiglia racconta come nonostante il cessate il fuoco si muoia ancora, il conflitto continua a portare via persone e speranze. Le migliaia di bambini e bambine uccisi, dice, feriti e orfani, è una realtà che lascia senza respiro. Sono numeri che devono smuovere il mondo affinché si avvii un percorso verso una pace giusta. Preti e laici lefebvriani, la prassi per il rientro nella comunione cattolica. Il Dicastero per la dottrina della fede ha inviato ai vescovi del mondo una comunicazione con ciò che deve essere fatto per raccogliere quanti decidessero di lasciare la fraternità San Pio X dopo l'atto scismatico che ha portato alla nuova scomunica. Per il rientro nella comunione cattolica non servirà ripetere l'esperienza delle commissioni speciali come è stata in passato Ecclesia Dei, perché il Dicastero per la dottrina della fede ha già messo a punto una prassi sia per i sacerdoti sia per i fedeli laici, coinvolgendo direttamente gli ordinari diocesani e i responsabili delle fraternità che seguono il rito antico e sono unite con Roma. Le istruzioni vengono trasmesse in questi giorni attraverso le nunziature, come già annunciato nella nota esplicativa pubblicata il 2 luglio dal Dicastero. Ucraina. Il nunzio dice: prego che la Russia si converta dalla guerra alla pace. Monsignor Visvaldas Kulbokas ha parlato dopo il sanguinoso bombardamento della notte scorsa sulla capitale del paese, che ha fatto già una ventina di morti, ma il bilancio appare più grave. L'ausiliare della diocesi latina di Kiev, Zitomir, dice che ci sono state esplosioni per 7 ore, metropolitane piene di gente e spavento. È terribile, non lasciateci soli, questo il suo appello finale. La Santa Sede all'ONU: senza disarmo non può esserci sviluppo integrale dell'uomo. In una dichiarazione alle Nazioni Unite resa il 1 luglio, l'osservatore permanente a Ginevra, l'arcivescovo Ettore Balestrero, ha ribadito l'impegno della delegazione vaticana nel riesame della Convenzione sulle munizioni a grappolo, armi che, dice, continuano a colpire numerose vite innocenti. Il contrasto di questi ordigni, ha affermato, è contributo significativo alla pace disarmata e disarmante. Lampedusa, le suore volute da Francesco che umanizzano gli sbarchi. Nel 2015, a 2 anni dalla visita del Papa, la UISG, Unione Internazionale Superiore Generali, ha creato una comunità intercongregazionale sull'isola di Lampedusa, rispondendo proprio alla richiesta di Francesco della presenza di religiose che portassero Cristo al Molo Favaloro e che facessero anche da ponte con la popolazione locale. Oggi ci sono Suor Maria, Suor Cristina e piccola sorella Colette a svolgere questo compito. Molto diverse tra loro, ma unite in una missione che amano. Così oggi rendono testimonianza del loro lavoro, un lavoro che conoscono bene. Parlano della loro casa, del cimitero di Lampedusa che conoscono bene come l'hotspot, perché lì portano chi non ce la fa a sopravvivere al mare, chi non ha nome, chi non ha nessuno che li pianga. Pregano fuori e dentro la camera mortuaria, partecipano ai riti funebri, ma giocano anche con i bambini appena scesi dalle barche, abbracciano, porgono una tazza di tè o una bevanda rinfrescante. La loro è una missione e questa missione la amano. Lo dimostra anche la rapidità con cui raggiungono il molo quando arriva loro una chiamata in qualunque momento del giorno. Quando ci sono delle salme non servono parole, poi tutte e tre si ritrovano lì da dove tutto comincia, nella loro cappella davanti al tabernacolo e alla croce realizzata con legno delle barche. Notizie dal mondo. È entrata in vigore la tassa europea da 3 euro sui pacchi che arrivano da paesi extraeuropei. Annunciata già alla fine dello scorso anno, la nuova tassa è entrata in vigore il 1 luglio e resterà valida per 2 anni. Il dazio verrà imposto ai pacchi con un valore inferiore a 150 euro e nell'idea dell'Europa servirà a contrastare soprattutto il boom di ordini dalla Cina. In caso di ordini effettuati al di fuori dell'Europa, bisognerà fare attenzione per capire se i 3 euro sono già compresi oppure no. Ogni giorno entrano in Europa milioni di pacchi di basso valore, la maggior parte provenienti dalla Cina. Per questo molte imprese europee lamentano da tempo una concorrenza sleale subita dalle aziende extraeuropee che non seguono i nostri standard. Secondo la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, questa tassa permetterà di ristabilire l'equità per le imprese europee e proteggere i consumatori. Il pesante bombardamento su Kiev della notte tra mercoledì e giovedì, che ha ucciso almeno 30 persone, ha dimostrato che la Russia è tuttora in grado di condurre estesi attacchi con missili e droni, oltrepassando le difese antiaeree ucraine, che peraltro sono a corto di rifornimenti. Nelle operazioni di terra, però, la situazione è diversa e assai meno rosea di quella raccontata dal presidente Vladimir Putin. Lì l'offensiva russa di fatto è in stallo. Un recente studio del think tank statunitense Center for Strategic in International Studies ha calcolato che l'avanzata media dell'esercito russo ha uno dei ritmi più lenti nelle guerre dell'ultimo secolo. Il costo umano per la Russia è altissimo ed è peggiorato. Il rapporto con le perdite ucraine nei primi sei mesi dell'anno è stato di 8-1, mentre per buona parte della guerra era stato al massimo di 3-1. A giugno la Russia ha occupato meno di 83 km quadrati di territorio ucraino. L'esercito ucraino invece ha continuato a recuperare terreno, tra aprile e maggio ha riconquistato 400 km quadrati. Il presidente lituano Gitanas Nausėda ha detto al termine di un giro di consultazioni tra i partiti di aver raccolto abbastanza consenso per abrogare l'articolo 137 della Costituzione, che vieta al paese sia di possedere o sviluppare armi di distruzione di massa, sia di ospitare basi militari straniere. In Lituania il presidente, oltre a comandare le forze armate, rappresenta il paese all'estero e ha grossa influenza sulla politica estera. Nausėda ha definito l'articolo 137 obsoleto e ha motivato la proposta di abrogazione con le minacce della Russia con cui il paese confina. Dunque, la Lituania vorrebbe togliere dalla sua costituzione il divieto di avere armi nucleari. In Turchia, ieri, la polizia ha fermato Deniz Goktas, uno dei più famosi stand-up comedian turchi, all'aeroporto di Istanbul. Goktas è accusato di aver insultato pubblicamente i valori religiosi, un reato previsto dal codice penale turco con pene dai sei mesi a un anno di detenzione, dopo che sono diventate virali alcune clip di un suo spettacolo in cui parlava di religione e criticava il presidente Recep Tayyip Erdogan. La procura di Istanbul sostiene di aver ricevuto 185 reclami. L'arresto non è ancora stato convalidato e Goktas è in custodia della polizia. Almeno 9 persone sono state uccise e almeno 20 sono state ferite dall'esplosione di una bomba in un caffè nel centro di Damasco, la capitale della Siria. Il governatore della città ha detto che la polizia ha arrestato un uomo che sarebbe stato visto mentre lasciava una bomba artigianale sotto uno dei tavoli del caffè prima di allontanarsi.
1: Notizie dall'Italia. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa dell'interesse nazionale. Si declinano soprattutto attraverso questi principi le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma c'era la sorella Arianna, ed erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Tajani e Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti di riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier, a cui invece non ha fatto il cenno il padrone di casa, l'ambasciatore Fertitta. L'Italia, ha spiegato, è un partner fidato e un'amica degli Stati Uniti e i nostri legami si rafforzano ogni giorno. Dal governo viene ancora un no all'utilizzo dei fondi SAFE per le spese militari, anche se il ministro della difesa Guido Crosetto lascia comunque una porticina aperta. Mi risultano tempi maggiori di un mese per accedere al fondo SAFE e quindi potremo magari usarlo per finanziare gli impegni del 2027. Il nuovo rallentamento viene reso noto attraverso fonti di governo che 24 ore dopo la riunione a Palazzo Chigi tra i ministri interessati e la premier Giorgia Meloni in vista del vertice NATO fanno sapere che l'Italia attiverà il SAFE solo quando la clausola di salvaguardia nazionale per derogare al patto di stabilità per investimenti sulla difesa sarà richiesta e deliberata dal Parlamento. L'obiettivo dei fondi SAFE, che contano 150 miliardi di euro, è quello di raggiungere un'autonomia strategica nella sicurezza nel piano Rearm Europe, riarmo dell'Europa. Al nostro paese sono stati assegnati 14,9 miliardi di euro. Dopo quasi 2 anni di stop, cala il sipario con dimissioni di massa sulla commissione di vigilanza RAI. La presidente Barbara Floridia e tutti i membri dell'opposizione hanno deciso di lasciare l'incarico per protesta contro la paralisi imposta dalla maggioranza, spingendo i rappresentanti delle forze di governo ad un gesto analogo con opposte motivazioni. Un rimpallo di responsabilità dunque, come avviene ormai dall'autunno del 2024, quando andarono a vuoto i tentativi di eleggere la presidenza la consigliera Simona Agnes, voluta da Forza Italia. Adesso cala il sipario tra accuse reciproche dopo quasi 2 anni di stop.
7: Un fulmine colpisce la linea elettrica Ferrovie Gargano, tecnici ancora al lavoro, interventi su metro di linea, bus sostitutivi tra San Nicandro e Peschici. Oscurato un sito clone per vendita fittizia di biglietti del concerto del cantante Ultimo, la Guardia di Finanza monitora in rete gli eventi live più importanti del 2026. Il concerto di Ultimo è quello intitolato La Favola per Sempre, in programma Roma Tor Vergata, domani sabato 4 luglio, per cui è già stato registrato il tutto esaurito. Lo scopo di questi siti fittizi è quello di ingannare i potenziali acquirenti e poter così anche captare illecitamente i dati sensibili degli strumenti di pagamento a loro riconducibili. Il palo di Sina dedicato alla Madonna di Provenzano è stato rinviato da ieri a quest'oggi, venerdì 3 luglio. Ieri, a causa della pioggia, era stata annullata la provaccia per le condizioni di inagibilità della pista di tufo in Piazza del Campo. Corteo storico e carriera si terranno, ancora meteo permettendo, appunto nella giornata di oggi. L'intento, afferma la sindaca di Sina Nicoletta Fabio, è di mostrare a noi stessi e al resto del mondo che abbiamo cura della nostra festa. Per ragioni di prudenza abbiamo scelto di rinviare il palio. L'Istituto Italiano di Cultura di AIFA propone la seconda conferenza del programma Tre collezioni, tre identità alla scoperta dei musei italiani. Un percorso attraverso tre musei situati in città diverse, ciascuno legato a storie, visioni e contesti specifici. La Pinacoteca di Brera a Milano, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma e la collezione Peggy Guggenheim a Venezia. L'itinerario prende avvio dalla pittura religiosa del Rinascimento quattrocentesco, approda all'arte moderna dell'Ottocento e si conclude con le avanguardie del Novecento. Notizie locali. Torna al centro del dibattito il tema della sicurezza urbana dopo l'ultima rissa avvenuta in piazza Risorgimento in centro Pordenone. A intervenire Marco Salvador, consigliere comunale della Civica, che richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare la presenza sul territorio e puntare sulla prevenzione. Nel mirino anche la recente decisione del Consiglio Comunale di respingere la proposta del vigile di quartiere. Salvador richiama anche l'esperienza del presidio fisso in stazione, ritenuta efficace, e propone di estendere modelli analoghi alle zone più esposte del centro, in particolare tra Piazza Costantina e l'area Bertossi, dove episodi di degrado e violenza continuano a ripetersi. Pordenone, Belluno, Nuoro, Trento e Treviso sono i cinque capoluoghi rifiuti free e leader nella raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal report della 33esima edizione di Comuni Ricicloni. Il documento di Legambiente è stato presentato a Roma in occasione della giornata finale dell'Ecoforum Nazionale dell'Economia Circolare, un lavoro nel quale vengono citate anche le piccole realtà del nostro territorio, che come Valvasone, Azzano e Chions sono riuscite a mantenere il limite di residuo secco sotto i 75 kg l'anno. Stando al dossier di Legambiente 2026, il Friuli occidentale si conferma così un esempio virtuoso rispetto all'intera regione. La tutela dei lavoratori dal caldo estremo è ancora largamente sulla carta e questa è la denuncia lanciata dalla Fillea CGL, il sindacato delle costruzioni del legno arredo, nel corso di una conferenza stampa convocata a Trieste per fare il punto sulla grave carenza di meccanismi effettivi di protezione per chi lavora all'aperto durante le ondate di calore. Nonostante il termometro abbia costantemente superato i 35 gradi centigradi, arrivando spesso a toccare i 40 gradi percepiti, la stragrande maggioranza delle imprese ha continuato a lavorare e il problema non riguarda solo l'edilizia, il comparto più esposto per natura alle avversità meteo. Le deroghe previste dalle ordinanze colpiscono anche altri settori, come quello portuale. E quanto hanno sottolineato i sindacati, sottolineando le troppe deroghe alle imprese e i pochi controlli. Friulani e multinazionali, 1 su 10 lavora per un'impresa estera. I dati del report di Confindustria dicono che la nostra regione è ai vertici italiani per occupati in società a capitale estero, che generano oltre 3 miliardi di valore aggiunto ogni anno. Il rapporto conferma così che il Friuli Venezia Giulia è un territorio credibile per gli investitori internazionali. Il dato sull'occupazione dimostra che le imprese a capitale estero non sono una presenza marginale, ma una componente strutturale del sistema produttivo. Ora la sfida è consolidare questo posizionamento, investendo ancora su competenze, innovazione, infrastrutture e collaborazione tra imprese, istituzioni, università e ricerca, perché è così che si creano le condizioni per attrarre nuovi investimenti e generare sviluppo duraturo. 3 totem artistici all'ingresso del Parco del Seminario a Pordenone sono apparsi in questi giorni in via Terme Romane, dove si è appena concluso un intervento di riqualificazione urbana previsto dal progetto di Anima le Vie. L'idea è nata da Sofia Camarotto, allieva dell'Istituto d'Arte Galvani di Cordenons, nell'ambito di un percorso formazione scuola-lavoro. I 3 dissuasori del traffico di torri sono stati al centro di un restyling particolare grazie al lavoro svolto dalle alunne del liceo. Il progetto Anima le Vie è un'iniziativa nata nel 2020 dall'artista Giulio Masieri e proseguita con il sostegno di altri illustratori che si sono messi a realizzare murales dedicati agli animali in tutte le zone di Torre e che normalmente si possono vedere viaggiando in macchina o passeggiando tra le varie vie. Ci sono luoghi che si raccontano e si vivono con lentezza, tra piazze silenziose, eleganti castelli, botteghe storiche, profumati vigneti e panorami che ogni stagione regalano una cartolina romantica. Sono i borghi del Friuli Venezia Giulia, piccole perle custodi di antiche tradizioni, che per l'estate e fino a dicembre diventano il palcoscenico di un calendario di appuntamenti dedicati alla storia, ai sapori e all'artigianato. Appuntamento nei borghi è l'iniziativa pensata da Promoturismo FVG, un invito a scoprire alcuni dei luoghi più affascinanti della regione attraverso un ricco programma di passeggiate guidate, visite ai luoghi simbolo, laboratori, degustazioni e molto altro. Tra le varie realtà presenti ricordiamo Strassolto e Castelli d'Acqua, Valvasone con due proposte, Spilimbergo, Borgo di Arte e Acqua e infine Polcinico, dove a partire da settembre il borgo sarà protagonista di un nuovo calendario di visite culturali e attività di trekking, accompagnando i visitatori alla scoperta del suo straordinario patrimonio storico e naturalistico. Notizia dal Bellunese: la perla delle Dolomiti è troppo cara per chi ci lavora. Cortina d'Ampezzo perde residenti, mentre insegnanti, dipendenti comunali, infermieri, personale degli alberghi sono costretti a interminabili viaggi in corriera dai paesi del circondario, schiacciati da una condizione che sa di beffa. Hanno un reddito troppo alto per poter ricevere un alloggio popolare, ma non abbastanza alto per pagarsi una casa. Inevitabile, guardando le quotazioni al metro quadro delle abitazioni ampezzane, dai 20 ai 35 euro l'affitto, oltre 12.000 per l'acquisto. Sotto le tofane c'erano 8.500 residenti a metà anni 70, 3.000 sono spariti e la città si svuota così sempre di più. L'export bellunese regge l'urto delle difficoltà dell'occhialeria e chiude il primo trimestre del 2026 sostanzialmente in linea con lo scorso anno. Secondo i dati diffusi dall'Istat ed elaborati dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, le esportazioni della provincia segnano un lieve calo dello 0,8%, mentre Treviso registra una flessione più marcata del 2,2%, influenzata soprattutto dalla contrazione degli elettrodomestici e del settore del mobile. Per Belluno il dato complessivo è il risultato di andamenti molto diversi tra i principali comparti produttivi. A sostenere l'export sono i macchinari e soprattutto il comparto dell'elettronica, come le apparecchiature medicali e gli strumenti di misurazione, protagonisti di un vero e proprio balzo in avanti. Di segno opposto invece l'andamento dell'occhialeria, che registra appunto una flessione, a pesare soprattutto il crollo delle vendite negli Stati Uniti a causa dei dazi. Prime ore tra le Dolomiti e già idee chiare per Achille Di Falco, il nuovo direttore generale dell'Ursuno Dolomiti. 53 anni, una laurea magistrale in scienze infermieristiche ostetriche all'Università di Padova e una in scienze economiche all'Università di Roma. Fino al 30 giugno scorso direttore dei servizi sociali dell'URSS Otto Berica, raccoglie l'eredità del commissario Giuseppe Dalben e inquadra le specificità e le necessità della sanità montana. Nelle sue prime ore punta molto sulla sanità e il territorio e sulle istituzioni e il personale. Lo storico Hotel Auronzo cambia volto e si affaccia al mercato internazionale. La struttura, uno dei simboli dell'ospitalità di Auronzo di Cadore, ha riaperto con il nome di Hotel Auronzo Dolomites, affiliated by Melia. Entra a far parte del network di Melia Hotels International, attraverso il marchio dedicato agli alberghi indipendenti, rappresentando così un'opportunità importante per la crescita del territorio e del turismo dolomitico. La storia dell'albergo affonda le radici nella seconda metà dell'Ottocento e sono documentate fotografie della struttura già negli anni venti del secolo scorso. Le rive del lago di Santa Croce tornano a trasformarsi in una galleria d'arte a cielo aperto. Domani, sabato 4 luglio alle 18, sulla spiaggia di Farra dal Pago sarà inaugurata la 7ª edizione del Lago Photo Fest al Pago, la rassegna fotografica che negli anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più caratteristici dell'estate bellunese. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà nella palestra di Farra. Per la prima volta saranno esposte le opere di 25 fotografi diversi, con un pannello riservato a ciascun artista, una scelta che amplia ulteriormente il panorama di linguaggi e sensibilità presenti lungo il percorso. Notizie dal mondo dello sport: calcio, mondiali 2026, Spagna-Austria si è conclusa con un 3-0, Portogallo-Croazia 2-1, Svizzera-Algeria 2-0, Stati Uniti contro Bosnia-Erzegovina 2-0, Belgio-Senegal 3-2. Le prossime partite vedranno scontrarsi Australia-Egitto alle ore 20 di quest'oggi italiane, Argentina contro Capoverde stasera a mezzanotte italiane, Colombia-Ghana alle 3:30 del mattino italiane. Poi toccherà Canada-Marocco, Paraguay-Francia, Brasile-Norvegia, Messico-Inghilterra, Portogallo Spagna, Stati Uniti, Belgio. Considerando che il torneo ha superato la fase a gironi, la classifica delle migliori 5 nazionali per punti e differenze reti accumulate finora vede in testa le squadre che hanno dominato a punteggio pieno: Francia, Argentina, Messico, Brasile e Paesi Bassi. E dal tennis, Italia protagonista a Wimbledon, Berrettini guida al poker azzurro, passano anche Cobolli, Sonego e Paolini, fuori Grant ed è attesa per Sinner. Nel frattempo viene confermato che le WTA Finals 2026 di tennis si terranno ad Indian Wells, non più a Riyadh. L'annuncio del circuito, l'evento in programma dall'8 al 15 novembre. Atletica, Jacobs torna a volare, ho risentito la mia corsa, commenta. Fabri Iapichino domani, sabato in pedana di Eugene, nella Diamond League. E dalle corse, Formula 1, Silverstone ed Hamilton spingono la Ferrari, Norris allontana Verstappen dalla McLaren, non credo sia una questione del presente, questo è il suo commento. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi, venerdì 3 luglio, avremo prevalenza di tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso e venti di brezza. Tuttavia sui monti durante il pomeriggio sarà possibile qualche rovescio, che poi in serata potrà interessare qualche zona di pianura. Temperature nella norma del periodo. Domani, sabato 4 luglio, cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Di notte al mattino sulla costa soffierà bora moderata, poi nel pomeriggio venti di brezza. Temperature intorno alla norma del periodo. Sui monti verso il Cadore possibile qualche locale pioggia pomeridiana. Tendenza per dopodomani, domenica 5 luglio, cielo sereno e poco nuvoloso con temperature nella norma del periodo. Dal pomeriggio possibile qualche rovescio in montagna. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 16 gradi e una massima di 32. E allora noi concludiamo l'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: sentiamo subito dopo. Fratelli e le sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui e per portare frutto. L'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunciavit Marie.
1: E concepite Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ego nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: L'esclamazione dell'Apostolo Tommaso per noi è molto importante perché grazie a lui e alla sua momentanea incredulità, il Vangelo ci mostra come Gesù, dopo la sua santa risurrezione, conserva nel corpo le gloriose piaghe della passione. E si capisce bene anche l'entità di queste piaghe. Con un dito si può passare la fessura dei chiodi, ma con la mano, ecco, dice Tommaso, si può entrare nella fessura del costato aperta dalla lancia. E quindi vediamo come, ci dirà un giorno poi San Giovanni nell'Apocalisse, che le piaghe del Signore in eterno frenano l'ira di Dio. Ecco perché sul corpo glorioso di Gesù sono rimaste impresse anche dopo la sua santa risurrezione, per ricordare sempre a tutti, ma particolarmente al Padre, quanto è costato l'amore verso questi figli ingrati e peccatori che siamo noi, mostrando proprio le sue sante piaghe gloriose, dalla quale noi ne riceviamo costantemente la salvezza. E Tommaso ha questo privilegio di fissare bene i punti del corpo di Gesù che ancora testimoniavano la sua sofferenza amorosa verso di noi. E sicuramente Tommaso non si è tu dimenticato in tutta la sua vita di questo incontro ravvicinato fra lui e i segni della passione del Signore, e sicuramente ne avrà fatto oggetto della sua apostolica predicazione, quando appunto avrà mostrato al mondo allora conosciuto le insondabili ricchezze delle piaghe del Signore. E difatti Tommaso si sente così carico di questa missione, vede per poi testimoniare. È risorto, non è un fantasma, difatti nel suo corpo porta ancora i segni gloriosi della passione. E Tommaso porta questo annunzio nel mondo allora conosciuto, come gli altri apostoli. Nessuno si fermerà di fronte a questo evento così meraviglioso, tant'è vero che affronteranno viaggi, disagi, fame, naufragi, come dice l'apostolo Paolo, persecuzioni e infine la morte, per testimoniare che quelle piaghe che Tommaso ha visto sono gloriose e sono vere, come è vero il corpo di Cristo dopo la sua santa risurrezione. Ecco il messaggio sconvolgente nella festa di ogni apostolo, testimone di questo evento meraviglioso, quelle piaghe gloriose che risplendono per l'eternità. Ecco perché gli apostoli, come ci raccontano i santi padri, non predicavano un morto, ma predicavano un vivo, colui che è vivo. E quante volte San Giovanni nell'Apocalisse sottolinea questa verità e dice il vivente, colui che è vivo. Tante volte l'Apostolo Giovanni parla in questo modo, additandoci il Signore Gesù, l'Agnello Immacolato, il vivente. E quindi vedete come l'Apostolo ogni apostolo è legato alla piaga del Signore, alle sue sante piaghe, e da quelle piaghe essi ne hanno ricevuto beneficio, ne hanno ricevuto incolmabili benedizioni, perché hanno contemplato ancora dopo la sua risurrezione il segno dell'amore di Gesù per tutti gli uomini. Tant'è vero che cosa hanno fatto gli apostoli? Non sono riusciti a tenersi per sé questa meravigliosa situazione che Dio ha creato in questo nuovo paradiso, in questo nuovo Israele che siamo noi. Non sono stati capaci di rimanere come un giorno, vi ricordate, aveva detto Pietro, rimaniamo quassù sul monte, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, e guardiamoci soltanto noi questo spettacolo meraviglioso. No, quelle piaghe hanno infuso negli apostoli una forza nuova, non più paurosi, ma sono diventati araldi del Vangelo e hanno affrontato con i mezzi del tempo viaggi pericolosissimi in mezzo a tribù pagane, in mezzo a popoli stranieri. Perché? Perché erano testimoni di quelle piaghe gloriose e non potevano rimanere nel silenzio. Ecco perché dice la liturgia che il loro annunzio si estende sino ai confini della terra. E Tommaso, più degli altri apostoli, si spingerà ancora più lontano, arriverà nella lontana India, nel Kerala, dove ancora noi oggi possiamo vedere i luoghi della sua apostolicità. Chi va ancora a Madras, nello stato del Karnataka, mi pare, siamo lì, c'è ancora la cattedrale che gli inglesi hanno eretto sul sepolcro di San Tommaso, e poi vicino c'è una grande collina, io l'ho vista, dove c'è la grotta dove venne colpito dal pagano e dove c'è poi il posto dove Tommaso spirò e rese così gloria a Dio. Siamo nel 72 dopo Cristo. Fino all'aggiù si è spinto l'apostolo Tommaso e nessuna tradizione ha mai potuto confutare questa verità di questa chiesa fondata così lontano, ma così vicino a noi, non da 100 anni, ma da 2000 anni, come la nostra chiesa romana. Allora noi vogliamo invocare oggi San Tommaso, che ci protegga dal cielo, che ci faccia sempre sentire dei cristiani autentici. Ma saremo cristiani autentici se, come lui, contempleremo sempre le piaghe gloriose del Signore, dal quale viene la salvezza per tutto il genere umano. Possa l'apostolo Tommaso proteggere la nostra congregazione vallombrosana, donandoci sante e numerose vocazioni. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno amici ascoltatori, a voi tutti ancora ben trovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, venerdì 3 luglio 2026, in questo momento è mezzogiorno e 24 minuti. Un po' di musica ancora prima di collegarci alle 12.30 con Dalla pagina al microfono, libri da ascoltare, a cui seguirà poi la messa in onda del notiziario delle 13 e alle 13.12 in cammino. Alle 13.35 il santo del giorno curato dalla nostra redazione, a seguire il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 meditazioni. Alle 14.50 coroncina la Divina Misericordia Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16.05 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno. Alle 16.30 in cammino, alle 17 lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno curato dalla redazione e a seguire il Santo Rosario alle 18.30 e la Santa Messa alle ore 19. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23.30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Poi la programmazione continuerà per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Riassunto della puntata precedente. Antoine è un aviatore, ma da bambino aveva altre aspirazioni. Come tutti, Antoine dovette crescere, rinunciando ai suoi sogni.
1: E fu così che a 6 anni io rinunziai a quella che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. E allora scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani.
0: Divenne così un aviatore e durante una missione esplorativa qualcosa andò storto, tanto da farlo precipitare nel deserto.
2: Mi disegni per favore una pecora?
1: Cosa?
2: Disegnami una pecora.
1: Balzai in piedi come fossi stato colpito da un fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte guardandomi attentamente intorno e vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. Ma che cosa fai qui? Come tutta risposta, egli ripeté lentamente, come se si trattasse di cosa di molta importanza.
2: Per piacere, disegnami una pecora.
1: Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa di subbidire. Per assurdo che mi sembrasse, a 1000 miglia da ogni abitazione umana e in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e la penna stilografica. Ma fu rifiutato come i 3 precedenti.
2: Questa è troppo vecchia. Voglio una pecora che possa vivere a lungo.
1: Questa volta la mia pazienza era esaurita. Buttai giù un quarto disegno e tirai fuori questa spiegazione. Questa è soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro. Fui molto sorpreso di vedere il viso del mio piccolo giudice illuminarsi.
2: Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una gran quantità d'erba?
1: Perché?
2: Perché dove vivo io tutto è molto piccolo.
1: Ci sarà abbastanza erba certamente per lei. È molto piccola la pecora che ti ho data. Si chinò sul disegno.
2: Non così piccola che... Oh, guarda! Si è messa a dormire.
1: E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe. Mi sarebbe piaciuto cominciare questo racconto come una storia di fate. Mi sarebbe piaciuto dire: c'era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico. Per coloro che comprendono la vita sarebbe stato molto più vero. Perché non mi piace che si legga il mio libro alla leggera. È un grande dispiacere per me confidare questi ricordi. Sono già 6 anni che il mio amico se n'è andato con la sua pecora e io cerco di descriverlo per non dimenticarlo. È triste dimenticare un amico. E posso anch'io diventare come i grandi che non si interessano più che di cifre. Ed è anche per questo che ho comperato una scatola con i colori e con le matite. Mi studierò di fare ritratti somigliantissimi. Ma non sono affatto sicuro di riuscirvi. Un disegno va bene, ma l'altro non assomiglia per niente. Mi sbaglio anche sulla statura. Qui il piccolo principe è troppo grande, là è troppo piccolo. Esito persino sul colore del suo vestito. Io, sfortunatamente, non sapevo vedere le pecore attraverso le casse. Può darsi che io sia un po' come i grandi.

0: qualcosa sul pianeta, sulla partenza, sul viaggio. Veniva da sé per qualche riflessione. E fu così che al terzo giorno conobbì il dramma dei Baobab. Anche questa volta fu merito della pecora, perché bruscamente il piccolo principe mi interrogò, come preso da un grave dubbio.
1: È proprio vero che le pecore mangiano gli arbusti?
0: Sì, è vero.
1: Ah, sono contento.
0: Non capii perché era così importante che le pecore mangiassero gli arbusti. Ma il piccolo principe continuò.
1: Allora mangiano anche i baobab.
0: Feci osservare al piccolo principe che i baobab non sono degli arbusti, ma degli alberi grandi come chiese, e che se anche avesse portato con sé una mandria di elefanti, non sarebbe venuto a capo di un solo baobab. L'idea della mandria di elefanti fece ridere il piccolo principe.
1: Bisognerebbe metterli gli uni sugli altri.
0: Ma osservò saggiamente.
1: I baobab, prima di diventare grandi, cominciano con l'essere piccoli.
0: Esatto, ma perché vuoi che le tue pecore mangino i piccoli baobab?
1: Beh, si capisce.
0: Mi rispose come se si trattasse di una cosa evidente. E ci volle un grande sforzo di intelligenza per capire da solo questo problema.

0: sono, come su tutti i pianeti, le erbe buone e quelle cattive. Di conseguenza, dei buoni semi di erbe buone e dei cattivi semi di erbe cattive. Ma i semi sono invisibili. Dormono nel segreto della terra, fino a che all'uno o all'altro pigli la fantasia di risvegliarsi. Allora si stira e sospinge da principio timidamente verso il sole un bellissimo ramoscello inoffensivo. Se si tratta di un ramoscello di ravanello o di rosaio, si può lasciarlo spuntare come vuole. Ma se si tratta di una pianta cattiva, bisogna strapparla subito, appena la si è riconosciuta. C'erano dei terribili semi sul pianeta del piccolo principe. Erano i semi dei baobab. Il suo non era infestato. Ora, un baobab, se si arriva troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene. Ingombra tutto il pianeta, lo trapassa con le sue radici. E se il pianeta è troppo piccolo e i baobab troppo numerosi, lo fanno scoppiare.
1: È una questione di disciplina,
0: mi diceva più tardi il piccolo principe.
1: Quando si è finito di lavarsi al mattino, bisogna fare con cura la pulizia del pianeta. Bisogna costringersi regolarmente a strappare i baobab appena li si distingue dai rosai, ai quali assomigliano molto quando sono piccoli. È un lavoro molto noioso, ma facile.
0: E un giorno mi consigliò di fare un bel disegno per far entrare bene questa idea nella testa dei bambini del mio paese.
1: Se un giorno viaggeranno,
0: mi diceva,
1: questo consiglio gli potrà servire. Qualche volta è senza inconvenienti rimettere a più tardi il proprio lavoro. Ma se si tratta dei baobab, è sempre una catastrofe. Ho conosciuto un pianeta abitato da un pigro. Aveva trascurato 3 arbusti.
0: E sull'indicazione del piccolo principe ho disegnato quel pianeta. Non mi piace prendere il tono del moralista, ma il pericolo dei baobab è così poco conosciuto e i rischi che correrebbe chi si smarrisse su un asteroide così gravi, che una volta tanto ho fatto eccezione e dico: bambini, fate attenzione ai baobab. E per avvertire i miei amici di un pericolo che hanno sempre sfiorato, come me stesso, senza conoscerlo, ho tanto lavorato a questo disegno. La lezione che davo giustificava la fatica. Voi mi domanderete forse perché non ci sono in questo libro altri disegni altrettanto grandiosi come quello dei baobab. La risposta è molto semplice. Ho cercato di farne uno, ma non ci sono riuscito. Quando ho disegnato i baobab, ero animato dal sentimento dell'urgenza.

0: piccolo principe. Ho capito a poco la tua piccola vita malinconica. Per molto tempo tu non avevi avuto altra distrazione che la dolcezza dei tramonti. Ho appreso questo nuovo particolare il quarto giorno, al mattino, quando mi hai detto:
1: mi piacciono tanto i tramonti. Andiamo a vedere un tramonto.
0: Ma bisogna aspettare.
1: Aspettare che?
0: Che il sole tramonti. Da prima hai avuto un'aria molto sorpresa. E poi hai riso di te stesso e mi hai detto:
1: mi credo sempre a casa mia.
0: Infatti, quando agli Stati Uniti è mezzogiorno, tutto il mondo sa che il sole tramonta sulla Francia. Basterebbe poter andare in Francia in un minuto per assistere al tramonto. Sfortunatamente la Francia è troppo lontana. Ma sul tuo piccolo pianeta ti bastava spostare la tua sedia di qualche passo e guardavi il crepuscolo tutte le volte che lo volevi.
1: Un giorno ho visto il sole tramontare 43 volte.
0: E più tardi hai soggiunto:
1: sai, quando si è molto tristi si amano i tramonti.
0: Il giorno delle 43 volte eri tanto triste. Ma il piccolo principe non rispose.

0: quinto giorno, sempre grazie alla pecora, mi fu svelato questo segreto della vita del piccolo principe. Mi domandò bruscamente, senza preamboli, come il frutto di un problema meditato a lungo in silenzio.
1: Una pecora si mangia gli arbusti, mangia anche i fiori.
0: Una pecora mangia tutto quello che trova.
1: Anche i fiori che hanno le spine?
0: Sì, anche i fiori che hanno le spine.
1: Ma allora le spine a che cosa servono?
0: Non lo sapevo. Ero in quel momento occupatissimo a cercare di svitare un bullone troppo stretto del mio motore. Ero preoccupato perché la mia panne cominciava ad apparirmi molto grave e l'acqua da bere che si consumava mi faceva temere il peggio.
1: Le spine a che cosa servono?
0: Il piccolo principe non rinunciava mai a una domanda che aveva fatta. Ero irritato per il mio bullone e risposi a casaccio. Le spine non servono a niente, è pura cattiveria da parte dei fiori.
1: Oh.
0: Ma dopo un silenzio mi gettò in viso con una specie di rancore.
1: Non ti credo, i fiori sono deboli, sono ingenui, si rassicurano come possono, si credono terribili con le loro spine.
0: Non risposi. In quel momento mi dicevo, se questo bullone resiste ancora lo farò saltare con un colpo di martello. Il piccolo principe disturbò di nuovo le mie riflessioni.
1: E tu credi tu che i fiori...
0: Ma no, no, no, non credo niente. Ho risposto una cosa qualsiasi. Io mi occupo di cose serie, io. Mi guardò stupefatto.
1: Di cose serie?
0: Mi vedeva col martello in mano, le dita nere di sugna, chinato su un oggetto che gli sembrava molto brutto.
1: Parli come i grandi.
0: Mi ebbi un po' di vergogna, ma senza pietà aggiunse.
1: Tu confondi tutto, tu mescoli tutto.
0: Era veramente irritato. Scuoteva al vento i suoi capelli dorati.
1: Io conosco un pianeta su cui c'è un signor Kermisi. Non ha mai respirato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai voluto bene a nessuno. Non fa altro che addizioni. E tutto il giorno ripete come te: io sono un uomo serio, io sono un uomo serio. E si gonfia di orgoglio. Ma non è un uomo, è un fungo.
0: Che cosa?
1: Un fungo.
0: Il piccolo principe adesso era bianco di collera.
1: Da migliaia di anni i fiori fabbricano le spine. Da migliaia di anni le pecore mangiano tuttavia i fiori. E non è una cosa seria cercare di capire perché i fiori si danno tanto da fare per fabbricarsi delle spine che non servono a niente. Non è importante la guerra fra le pecore e i fiori. Non è più serio e più importante delle addizioni di un grosso signore rosso. E se io conosco un fiore unico al mondo, che non esiste da nessuna parte, altro che nel mio pianeta, e che una piccola pecora può distruggere di colpo, così, un mattino, senza rendersi conto di quello che fa, non è importante questo.
0: Arrossì, poi riprese.
1: Se qualcuno ama un fiore, di cui esiste un solo esemplare in milioni e milioni di stelle, questo basta a farlo felice quando lo guarda. E lui si dice... Il mio fiore è là, in qualche luogo. Ma se la pecora mangia il fiore, è come se per lui tutto a un tratto tutte le stelle si spegnessero. E non è importante questo.
0: Non poté proseguire. Scoppiò bruscamente in singhiozzi. Era caduta la notte. Avevo abbandonato i miei utensili. Me li infischiavo del mio martello, del mio bullone, della sete e della morte. Su di una stella, un pianeta, il mio, la Terra. C'era un piccolo principe da consolare. Lo presi in braccio, lo cullai. Gli dicevo, il fiore che tu ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora e una corazza per il tuo fiore. Io non sapevo bene che cosa dirgli. Mi sentivo molto maldestro. Non sapevo come toccarlo, come raggiungerlo.

0: presto a conoscere meglio questo fiore. C'erano sempre stati sul pianeta del piccolo principe dei fiori molto semplici, ornati di una sola raggiera di petali, che non tenevano posto e non disturbavano nessuno. Apparivano un mattino nell'erba e si spegnevano la sera. Ma questo era spuntato un giorno da un seme venuto chissà da dove. E il piccolo principe aveva sorvegliato da vicino questo ramoscello che non assomigliava a nessun altro ramoscello. Poteva essere una nuova specie di baobab, ma l'arbusto cessò presto di crescere e cominciò a preparare un fiore. Il piccolo principe, che assisteva alla formazione di un bocciolo enorme, sentiva che ne sarebbe uscita un'apparizione miracolosa, ma il fiore non smetteva più di prepararsi ad essere bello al riparo della sua camera verde. Sceglieva con cura i suoi colori, si vestiva lentamente, aggiustava i suoi petali ad uno, non voleva uscire sgualcito come un papavero, non voleva apparire che nel pieno splendore della sua bellezza. Eh sì, c'era una gran civetteria in tutto questo. La sua misteriosa toletta era durata giorni e giorni, e poi ecco che un mattino, proprio all'ora del levar del sole, si era mostrato. E lui, che aveva lavorato con tanta precisione, disse sbadigliando:
1: mi sveglio ora. Ti chiedo scusa, sono ancora tutta spettinata.
0: Il piccolo principe allora non poté frenare la sua ammirazione.
1: Come sei bello!
0: Rispose dolcemente il fiore.
1: Vero? E sono nata insieme al sole.
0: Il piccolo principe indovinò che non era molto modesto, ma era così commovente.
1: Credo che sia l'ora del caffè e latte. Vorresti pensare a me?
0: E il piccolo principe, tutto confuso, andò a cercare un innaffiatoio di acqua fresca e servì al fiore la sua colazione. Così l'aveva ben presto tormentato con la sua vanità un poco ombrosa. Per esempio, un giorno, parlando delle sue quattro spine, gli aveva detto:
1: possono venire le tigri con i loro artigli. Non ci sono tigri sul mio pianeta,
0: aveva obiettato il piccolo principe.
1: E poi le tigri non mangiano l'erba.
2: Io non sono un'erba,
0: aveva dolcemente risposto il fiore.
1: Scusami,
2: non ho paura delle tigri, ma ho orrore delle correnti d'aria.
1: Non avresti per caso un paravento? Orrore delle correnti d'aria? È un po' grave per una pianta,
0: aveva osservato il piccolo principe.
1: Complicato questo fiore.
2: Alla sera mi metterai al riparo sotto una campana di vetro.
1: Fa molto freddo qui da te.
2: Non è una sistemazione che mi soddisfi.
1: Da dove vengo io?
0: Ma si era interrotto. Era venuto sotto forma di seme. Non poteva conoscere nulla negli altri mondi. Umiliato di essersi lasciato sorprendere a dire una bugia così ingenua, aveva tossito due o tre volte per mettere il piccolo principe dalla parte del torto.
1: E questo paravento? Andavo a cercarlo, ma tu mi parlavi.
0: Allora aveva forzato la sua tosse per fargli venire dei rimorsi. Così il piccolo principe, nonostante tutta la buona volontà del suo amore, aveva cominciato a dubitare di lui. Aveva preso sul serio delle parole senza importanza che l'avevano reso infelice.

0: bisogna ascoltarlo.
1: Mi confidò un giorno.
0: Non bisogna mai ascoltare i fiori. Basta guardarli e respirarli. Il mio profumava il mio pianeta, ma non sapevo rallegrarmene. Quella storia degli artigli che mi aveva tanto raggelato avrebbe dovuto intenerirmi.
1: E mi confidò ancora.
0: Non ho saputo capire niente allora. Avrei dovuto giudicarlo dagli atti, non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava. Non avrei mai dovuto venirmene via. Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie. I fiori sono così contraddittori, ma ero troppo giovane per saperlo amare.
1: Io credo che egli approfittò, per venirsene via, di una migrazione di uccelli selvatici. Il mattino della partenza mise bene in ordine il suo pianeta, spazzò accuratamente il cammino dei suoi vulcani in attività. Possedeva due vulcani in attività ed era molto comodo per far scaldare la colazione del mattino, e possedeva anche un vulcano spento. Ma come lui diceva,
0: non si sa mai.
1: E così spazzò anche il cammino del vulcano spento. Se i cammini sono ben puliti, bruciano piano piano, regolarmente, senza eruzioni. Le eruzioni vulcaniche sono come gli scoppi nei caminetti. È evidente che sulla nostra Terra noi siamo troppo piccoli per poter spazzare il cammino dei nostri vulcani, ed è per questo che ci danno tanti guai. Il piccolo principe strappò anche con una certa malinconia gli ultimi germogli dai baobab. Credeva di non ritornare più, ma tutti quei lavori consueti gli sembravano, quel mattino, estremamente dolci. E quando innaffiò per l'ultima volta il suo fiore e si preparò a metterlo al riparo sotto la campana di vetro, scoprì che aveva una gran voglia di piangere.
0: Addio,
1: disse al fiore. Ma il fiore non rispose.
0: Addio,
1: ripeté. Il fiore tossì, ma non era perché fosse raffreddato.
2: Sono stata una sciocca. Scusami. E cerca di essere felice.
1: Fu sorpreso dalla mancanza di rimproveri. Ne rimase sconcertato, con la campana di vetro per aria. Non capiva quella calma dolcezza.
2: Ma sì, ti voglio bene. E tu non l'hai saputo per colpa mia. Questo non ha importanza, ma sei stato sciocco quanto me. Cerca di essere felice. Lascia questa campana di vetro. Non la voglio più.
0: Ma il vento?
2: Non sono così raffreddata. L'aria fresca della notte mi farà bene. Sono un fiore.
0: Ma le bestie?
2: Devo pur sopportare qualche bruco se voglio conoscere le farfalle. Sembra che siano così belle. Se no chi verrà a farmi visita? Tu sarai lontano e delle grosse bestie non ho paura. Ho i miei artigli.
1: E mostrava ingenuamente le sue quattro spine. Poi continuò.
0: Non indugiare così. È irritante. Hai deciso di partire? E allora vattene. Perché non voleva che io lo vedessi piangere. Era un fiore così orgoglioso.

personaggi ed interpreti della seconda puntata. Antoine, Marco Mete. Il piccolo principe, Tatiana Dessi. La rosa, Raffaella Castelli. Le musiche di Stefan Sondheim sono tratte dalla colonna sonora del film Stavischi, edite dalla CAM. Tecnico del suono, Roberta Maccaroni. Adattamento e regia di Mara Miceli.

0: In Blu 2000 News.
1: A oltre una settimana dal terribile terremoto in Venezuela, salvato un uomo, individuato vivo anche un bambino di 9 anni. Il massiccio attacco russo in Ucraina, Mosca prende ancora di mira la capitale Kiev. In Iran l'ultimo saluto alla guida Khamenei. Vigilanza Rai, dopo le dimissioni di ieri, ancora polemiche e scambi di accuse tra maggioranza e opposizione. Domani Papa Leone a Lampedusa, alle 10.30 la celebrazione della messa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si aggrava di ora in ora il bilancio del terremoto in Venezuela. Secondo le vittime accertate sono salite a 2.295, ma ci sono ancora tanti dispersi. Raffaella Frullone.
2: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Gli attacchi russi in Ucraina non si fermano, colpita nuovamente Kiev. Marco Bulini.
3: Meno avanza al fronte, più bombarda le città. Putin sfoga la sua frustrazione sui civili ucraini, quotidianamente prese di mira. Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy, almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Malgrado i proclami del boss del Cremlino, sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno. Anzi, è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri. A Kiev. Sulla capitale ucraina sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Non pervenuta. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran, l'ultimo saluto alla guida suprema Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti ed Israele. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, cominciato stamattina durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti, pagina politica. Non si placano le polemiche della vigilanza Rai, le dimissioni di ieri. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo. E muro contro muro nella calda estate tra crisi e guerre in corso esplode ancora il caso Rai con le dimissioni a catena, prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza. Viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della Rai, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza Rai, dicono solo falsità. Le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia, la replica In vista dell'elezione, ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Oggi i carburanti tornano al prezzo pieno dopo la fine del taglio delle accise per la guerra nel Golfo. Giuseppe Caporaso.
6: Da oggi stoppa lo sconto sull'accisa dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Temporali delle ultime ore hanno allontanato l'ondata di caldo sul fronte meteo. Le previsioni annunciano ancora un ritorno dell'estate, ma con meno afa. Ma a preoccupare è anche la siccità. Alessio Orlandi.
7: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sarebbe passata dall'Italia prima di raggiungere la Svizzera e la Germania la tentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna Anastasia Bereskova, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e di lì in auto il nostro paese. Voltiamo pagina, domani Papa Leone a Lampedusa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Fabio Bolzetta.
8: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli, presidente del club partenopeo. Dopo Conte ha scelto dunque il tecnico ex Milan. Mondiali di calcio vanno agli ottavi, la Spagna che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 alla Croazia con gol di Cristiano Ronaldo su rigore e la Svizzera che ha battuto 2-0 l'Algeria. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Il nostro notiziario può essere riascoltato sulla app Play 2000. Noi chiudiamo qui ora con questa edizione. Da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo dei temi economici, in particolare dalle parole sono state dette ieri dal leader di Confindustria e poi la risposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle indicazioni sull'economia europea e non solo, sulle difficoltà che vivono tante imprese, ma anche su alcuni elementi che emergono, che sembrano in contraddizione o comunque strani, ad esempio la protezione al risparmio degli italiani. Ma insomma, partiamo con calma, iniziamo questo viaggio attraverso le parole del professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che ringraziamo sempre per la disponibilità. Allora, professore, io partirei da questo convegno, da questo incontro di Confindustria, le parole chiare del presidente di Confindustria, che sottolinea anche la pesantezza dei costi dell'energia, che potrebbero costare anche tanto, diverse decine di miliardi per quanto riguarda le imprese italiane.
2: Eh sì, l'emergenza energetica ovviamente è il problema che riguarda le imprese italiane e purtroppo anche le famiglie. Viaggia allo stesso modo per ambedue le categorie di soggetti, ma le imprese, soprattutto quando operano in certi campi, hanno forte bisogno di utilizzare le fonti energetiche. Il fatto che in Italia l'energia elettrica costi molto di più rispetto ad altri paesi europei è un elemento che ci fa perdere competitività, quindi c'è una grossa difficoltà da parte delle imprese, c'è proprio una minaccia per l'esistenza di alcune aziende, anche perché il nostro sistema economico si basa sulla presenza di tante piccole e medie imprese, e le piccole e medie imprese hanno una capacità di assorbimento delle difficoltà e dei costi che ne derivano minore rispetto alle grandi imprese, che in qualche modo hanno una maggiore resistenza a questi fenomeni che non dovrebbero verificarsi ma in realtà poi si verificano. Per l'energia, come ha sottolineato il Presidente di Confindustria, e non soltanto per l'energia, è necessario che in Europa si prenda coscienza del fatto che l'Europa, se esiste, deve dimostrare coesione, deve trovare soluzioni comuni che siano applicabili a tutti gli Stati, e questo nel presente e anche e soprattutto nel passato è avvenuto poco, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole una svolta per l'Europa. L'Europa deve cessare di avere un atteggiamento miope, lo stiamo anche vedendo adesso quando l'Italia richiede un aiuto con la lettera spedita dal nostro Premier che riguarda il discorso delle spese per l'energia, e cioè di non considerarle ai fini del calcolo dei parametri europei da rispettare, così come si è concepito per le spese per la difesa. E c'è da parte dell'Europa un'attenzione limitata a queste cose, anche dichiarazioni di esponenti europei che dicono no, bisogna assolutamente rispettare i parametri, non si possono fare concessioni, l'Europa deve essere più flessibile, anche in questo caso di fronte all'emergenza energetica, se alcuni paesi richiedono un intervento che dovrebbe essere poi comune, riguardarli tutti, almeno tutti quelli che ne hanno bisogno, l'Europa io credo che dovrebbe mostrare elasticità. Non è un'emergenza energetica paragonabile a quella che abbiamo vissuto qualche anno fa, però è un'emergenza energetica che, se la guerra dovesse perdurare, arrecherà grossi problemi. La speranza è che la guerra possa cessare, come vediamo di ora in ora, no? Perché la mattina sembra che si sta trovando l'accordo e la sera invece, magari come è successo qualche ora fa, gli Stati Uniti bombardano oppure fanno azioni belliche che non dovrebbero fare nei confronti dell'Iran. Quindi c'è questa situazione di incertezza, però una certezza c'è: i mercati finanziari sono molto attenti, ma sono ottimisti, cioè vedono una fine del conflitto non troppo lontana, perché altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno che si sta verificando, cioè che tutti i mercati, compreso il nostro FTSE MIB, che guadagna da inizio anno più dell'11%, beh, ed è il miglior mercato azionario europeo, ma Lo stesso vale per gli indici americani, vale per il Giappone, vale per Seul che guadagna più del 100%.
1: Ecco, professore, all'inizio dell'anno. Professore, tornando poi all'Europa, a Bruxelles, perché insomma noi siamo immersi nell'ambito di questa dell'Unione Europea, la richiesta italiana è stata avanzata, c'è stata una sorta di non si riesce a capire qual è la strada da percorrere, ma anche altri paesi hanno fatto le richieste. Perché a suo giudizio l'Europa è abbastanza riluttante nel modificare determinati parametri che sono sicuramente da seguire, però come è stato fatto nel periodo della pandemia, magari come lei diceva, bisogna renderli un po' più flessibili, visto questa criticità internazionale che dura da tempo.
2: Perché l'Europa ha un atteggiamento, come mi è capitato di dire forse anche con lei, ma l'ho detto in tante interviste, anche in tempi meno sospetti, l'Europa spesso ha un atteggiamento miope, cioè anziché prendere atto della realtà e far sì che il progetto europeo possa andare avanti con vigore, può andare avanti con vigore solo se c'è maggiore coesione, prende delle posizioni di rigidità, tra l'altro alimentate da soggetti che non sono proprio deputati a esprimere opinioni o ad essere rigidi. Mi riferisco alla dichiarazione della Lagarde di domenica. La Lagarde ha dichiarato che l'attenzione ai conti pubblici è primaria e non vanno valicati i limiti prefissati. La Lagarde è la Presidente della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha un mandato molto semplice, ha il mandato di controllare la stabilità dei prezzi e quindi di intervenire con i tassi quando l'inflazione comincia a aumentare, e non ha potere o non deve nemmeno influenzare queste decisioni che spettano alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo, cioè all'Europa, alla parte politica dell'Europa. La Banca Centrale Europea deve fare attenzione alla politica monetaria. Adesso 11 giugno c'è la prossima riunione e io spero che la Banca Centrale Europea non proceda a un rialzo dei tassi, perché il rialzo dei tassi, il rialzo del tasso di riferimento, determina difficoltà di accesso al credito sia per le imprese che per le famiglie, perché tutti i tassi poi lievitano. Le banche già hanno aumentato i tassi, non hanno nemmeno aspettato che la BCE possa farlo o meno. Vedremo l'11 che cosa si deciderà, perché la BCE deve guardare il controllo dell'inflazione, ma non può trascurare il fatto che alzando i tassi mette un freno alla crescita e alla competitività delle imprese, perché il denaro costa di più e le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito. È una situazione complicata, ma
1: è una situazione è una situazione complicata, professore, ma sostanzialmente, ecco, trasferiamoci ai consumatori. Il caro vita, che aumenta sicuramente per alcuni settori, per alcuni ambiti, anche se comunque questo ricarico dei prezzi sta avvenendo in maniera abbastanza lenta, anche se sta avvenendo, e questo può impensierire anche in prospettiva, visto che comunque stipendi e salari non sono elevatissimi, come è stato anche sottolineato in questi giorni anche da Confindustria.
2: Lei ha fatto un'osservazione però molto pertinente e direi inappuntabile, cioè è vero, c'è una crescita, ma questa crescita non è paragonabile alla crescita che l'inflazione ha avuto in quegli anni critici 2022 e 2023, quando è divenuta galoppante. Noi siamo arrivati a livelli di inflazione che in alcuni casi hanno superato il 10%. Io parlo dei dati ufficiali nazionali e internazionali, perché poi è evidente che ci sono, la realtà, quando andiamo a fare la spesa, delle anomalie, perché troviamo dei prodotti che magari hanno avuto un rialzo del 20, del 30%, e lì subentra un elemento che andrebbe e va controllato, mi riferisco alla speculazione, che fa parte del libero mercato, ma che non deve assumere dei livelli di elevatezza che poi compromettono in modo forte il potere d'acquisto dei cittadini. Una novità buona c'è in questo senso, perché nel 2024 e nel 2025 l'aumento medio delle retribuzioni, seppure basso, 3,1 e 3,4 nel 2025, però è stato un aumento superiore all'inflazione, e quindi in linea teorica il potere d'acquisto non ha avuto una diminuzione, quindi non è diminuito il potere d'acquisto. Il problema è che noi ci portiamo appresso prezzi, non ha avuto una riduzione, quindi non è diminuito il potere d'acquisto. Il problema è che noi ci portiamo appresso prezzi,

affrontare questa inflazione, il cosiddetto caro vita. Dall'altra parte c'è questa tendenza, sottolineato anche da una ricerca di questi giorni di Unioncamere, della propensione al risparmio degli italiani. Com'è possibile che avvenga tutto questo? Tra poco.

0: Les coureurs chronométrés pour l'épreuve de vérité, la montagne, les vallées.
1: Al vostro servizio.
2: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e lo ringraziamo nuovamente con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Stiamo cercando di capire tutto quello che sta avvenendo, dall'inflazione a questa fibrillazione per quanto riguarda i costi dell'energia legato alla situazione di disorientamento geopolitico a livello internazionale, ma anche poi con la ripercussione proprio sulla vita quotidiana delle persone, degli italiani, dei cittadini. Abbiamo visto il caro vita, però l'altro aspetto che stride rispetto a tutto questo contesto internazionale estremamente complicato, professore, questa propensione al risparmio degli italiani, che secondo Unioncamere cresce in 5 anni, dal 2019 al 2024, la quota di reddito disponibile messo da parte delle famiglie è passata dal 7,55% all'8,28%, insomma è qualcosa che comunque lascia è un elemento sul quale bisogna fare una riflessione. Perché?
3: Ma la riflessione è molto semplice: gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori. Gli italiani nei momenti di difficoltà trovano risorse inimmaginabili e quindi magari si privano di qualcosa, ma preferiscono privarsene per mettere da parte quel poco che riescono a mettere da parte. Ci sono dei dati anche dei depositi bancari a riguardo significativi. Noi abbiamo depositi in conto corrente, l'ultimo dato del rapporto ABI di metà maggio, quindi si riferisce ad aprile, abbiamo 1.860 miliardi di liquidità depositata dai nostri concittadini sui conti correnti. Questo cosa significa? Significa che l'incertezza dovuta alla situazione geopolitica e alle difficoltà di cui parliamo tutti i giorni spinge il popolo italiano comunque a risparmiare, a cercare di avere sempre un po' di liquidità per far fronte anche a eventi imprevisti e imprevedibili, legati magari alla salute, legati ad altre problematiche che riguardano le famiglie. Noi siamo un popolo forte in questo senso, siamo dei grandissimi risparmiatori. Una volta il secondo popolo al mondo dopo il Giappone, abbiamo perso qualche posizione, ma rimaniamo tali e lo dimostrano i dati, i numeri parlano e anche l'indagine fatta da un'Uncamere conferma i dati che vengono periodicamente elaborati dall'ABI e dalla Banca d'Italia. Certo, adesso c'è il pericolo dell'aumento dei tassi, che come dicevo in precedenza sono un po' aumentati senza che la Banca Centrale Europea abbia aumentato il tasso di riferimento. E bisogna a questo stare attenti, ma noi speriamo sempre che

0: conflitto si estingua, sì, poi molti dicono si estingue, ma le conseguenze saranno ancora diffuse per molto tempo. È un po' come facevano qualche mese fa gran parte dei commentatori che parlavano di recessione quando della recessione non c'è stata nemmeno l'ombra. Io puntualmente anche con lei ho smentita questa ipotesi perché non c'erano i presupposti, infatti non siamo in recessione, forse siamo in stagnazione, cioè una stasi nella crescita degli investimenti e nella produzione della ricchezza, non siamo nemmeno ancora in stagflazione. Stagflazione è un misto tra stagnazione, crescita degli investimenti modesta e inflazione, cioè inflazione elevata, ma anche nei dati che ci ha fornito recentemente l'analisi della Commissione europea, noi troviamo una previsione per il 2025, per il 2026 di inflazione al 3%. L'ideale è il 2%, quindi non siamo con previsioni al 5%, al 6% di
1: Quindi siamo
0: elevatissima
1: vicini, lei
0: inflazione.
1: dice siamo vicini.
0: Siamo vicini, e
1: Ecco,
0: certo, poi se la guerra
1: professore.
0: continua ancora molti mesi sarà un problema.
1: Professore, sempre riguardo a questa insomma, indagine di Unioncamere sulla propensione al risparmio degli italiani, mi incuriosiva un aspetto. Secondo questa, sempre secondo Unioncamere, il Centro Studi Italia Carne, insomma, che sono molto precisi e puntuali, dicono che la diffusione dello smart working sembra aumentare le capacità di risparmio. I lavoratori hanno accantonato di più rispetto alle proprie entrate nei territori dove la quota del lavoro da remoto è stata maggiore rispetto alla media nazionale. Secondo lei, questo anche in prospettiva dovrà essere un elemento da prendere in considerazione?
0: Io direi proprio di sì, perché l'analisi ci fornisce un'indicazione importante, cioè stando in smart working a produttività del lavoratore invariata, cioè se io sto in smart working devo lavorare come se lavorassi in ufficio. Certamente non tutte le professioni, non tutti i lavori sono esercitabili tramite lo smart working, questo è comprensibile, ma quelli che sono praticabili, perché non farlo? E perché non aumentare la quota di smart working? Con lo smart working il lavoratore non ha spese per spostarsi, non ha spese magari per la pausa pranzo, tante spese collaterali può eliminarle, può risparmiare e quindi indubbiamente lo smart working può avere, ha un'incidenza, lo dimostra anche in Unioncamere, positiva anche sulla produzione del risparmio.
1: L'ultima battuta, professore, in 30 secondi chiudiamo con l'aspetto fiscale, perché è anche la stagione questa del fisco, della dichiarazione dei redditi. Siamo messi meglio o peggio rispetto ad altri paesi europei?
0: Beh, da noi la pressione fiscale, l'ultimo dato è del 43,1%, perché da una parte è aumentata la percentuale di il recupero dell'evasione e quindi maggiori imposte, dall'altra sono aumentate le imposte, soprattutto quelle dirette come valori, dall'altra il PIL è diminuito e quindi diminuisce la crescita del PIL, il denominatore diminuisce. È evidente che la pressione fiscale aumenta. La pressione fiscale deve diminuire. È elevata anche in tanti altri paesi europei. Da noi però il fenomeno da combattere con maggior decisione, maggior risolutezza è l'evasione. Il sommerso, l'ultimo dato, ammonta a 217 miliardi. L'evasione fiscale pura oltre i 100 miliardi. Quindi ci sono delle fasce di recupero che se si riuscisse ad attenuare o a eliminare è impossibile, ma attenuare questi fenomeni consentirebbero di pagare le imposte, i contributi, i tributi in modo più equilibrato a tutti e non gravare sempre sulle stesse persone che pagano mensilmente, vedi due categorie, lavoratori dipendenti e pensionati, che dicono sempre e si lamentano che sono i soli a pagare le imposte. In parte questo è vero.
1: Grazie, grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione e Fabio Cruciani per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, una serena, serena giornata.
2: Al vostro servizio.

Oggi, 3 luglio, la chiesa a memoria di San Tommaso Apostolo. Nei Vangeli sinottici, Tommaso viene nominato insieme con Matteo, negli Atti invece sta accanto a Filippo. Il Vangelo di Giovanni parla di lui più degli altri, definendolo Didimo, cioè gemello. Nel racconto della passione di Gesù non si fa cenno a Tommaso, ma la sua sofferenza si capisce dagli avvenimenti successivi che accadono dopo la resurrezione. La sera di quel giorno, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Quando i discepoli riferirono a Tommaso che avevano visto il Signore, lui stenta a crederci e afferma che se non lo vedrà con i suoi stessi occhi e non lo toccherà con le sue mani, non crederà. 8 giorni dopo la Pasqua, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Tommaso, partito da una condizione di incertezza e di dubbio, giunge alla più bella espressione di fede. Sull'esempio di Tommaso, ogni uomo di buona volontà, partendo dal dubbio, può andare alla ricerca della fede in qualsiasi momento della vita e approdare all'incontro con Gesù Eucaristia, inizio e compimento di ogni storia di salvezza personale.

Secondo una tradizione che risale almeno a origine, Tommaso evangelizzò la regione dei Parti, cioè la Siria e la Persia. Un'altra tradizione, più tarda, che risale a Gregorio Nazianzeno, attribuisce a Tommaso l'evangelizzazione dell'India, regione dove avrebbe subito il martirio. Questa tradizione appare accolta anche dagli apocrifi Atti di Tommaso. Secondo questo testo, dunque, Tommaso giunse fino all'alto corso del fiume Indo, nell'India occidentale, per trasferirsi poi nell'India meridionale, dove morì martire, ucciso a colpi di spada o di lancia, poco lontano da Calamina. Nella locale comunità cristiana si è sempre conservata, viva nei secoli, la tradizione della propria origine dalla predicazione di Tommaso.

Un'antica tradizione raccolta nella leggenda aurea di Jacopo da Varagine ricollega Tommaso all'assunzione in cielo di Maria. Dopo la morte della Vergine, Gesù stesso fece porre il suo corpo in un sepolcro, poi, dopo tre giorni, lo riunì all'anima e l'accolse in cielo. La cintura di Maria cadde, ancora stretta, nelle mani di Tommaso. Secondo alcuni, come segno di particolare predilezione, secondo altri, per vincere la sua incredulità. In controluce al brano evangelico della risurrezione, Tommaso sarebbe arrivato dopo, esprimendo incredulità. Per questo venne confermato da questo segno. L'apostolo Tommaso in India, luogo che aveva avuto per annunciare la risurrezione del Signore, era abitata da popolazioni considerate barbare, fra cui era ben radicata la mancanza di vera fede e di vera pietà. Con le armi dell'amore e con la pazienza battezzò ricchi e poveri, grandi e piccoli, potenti e governanti. Non utilizzò una predicazione rigida, dura e i castighi, ma fu sempre disponibile, semplice, umile e vicino ai bisogni dell'uomo, trovandosi anche a predicare i miracoli del proprio maestro. Nel nome del proprio Signore Dio, l'apostolo Tommaso compì diversi miracoli in diverse città indiane e si diffuse così la fede nella salvezza delle anime e soprattutto, per la prima volta, furono fondate comunità cristiane e ordinati diaconi, presbiteri e vescovi. I miracoli del santo apostolo Tommaso commuovono e donano la salute agli infermi, molti dei quali sono battezzati e diventano membri della Chiesa. Si diffuse pure la fama della sua santità, anche al di fuori dei confini locali. Compì le imprese più grandi per la sua comprensione e custodia. Dalla città dove viveva l'apostolo Tommaso, alcuni fecero visita al re. Nel corso dell'incontro, il re li interrogò per essere informato della grandezza e bellezza del palazzo reale. Tommaso, che aveva ricevuto dell'oro per costruire un nuovo palazzo e che invece lo aveva distribuito tra i poveri e i bisognosi, non si era preoccupato della costruzione. Costoro gli risposero: «Re, non attendere a un nuovo palazzo, poiché costui ha distribuito l'oro ai poveri e per di più annuncia un Dio sconosciuto e compie miracoli». Il re si adirò e ordinò di portargli davanti San Tommaso. Dopo che gli fu portato, gli chiese se avesse costruito il nuovo palazzo e l'apostolo Tommaso gli rispose: «Ho costruito l'unico stupendo tipo di palazzo che ho imparato a costruire dall'architetto che è Cristo». Il re rispose: «Andiamo ora a vederlo». E l'apostolo Tommaso replicò: «Ritengo che non serva ora. Quando partirai da questo mondo, allora ti servirà». Il re, adirato, ritenendo di essere stato burlato, ordinò di rinchiudere l'imbroglione in una fossa buia. Mentre San Tommaso era in prigione con il mercante Ambani, il fratello del re, colpito da un profondissimo dolore per il danno subito, si ammalò gravemente. Chiamò il fratello e gli disse: «Sono profondamente addolorato per il danno subito a causa di quell'imbroglione e per questo motivo mi sono ammalato e parto da questa vita». Poco dopo morì. Un angelo del Signore prese la sua anima e lo portò tra le tende dei giusti e gli chiese: «Dove vuoi abitare?». La sua anima, vedendo una tenda bellissima, pregò l'angelo di lasciarlo in quel posto e questi gli rispose: «In questa non puoi, perché è di tuo fratello, è quella costruita da Tommaso». L'anima rispose: «Ti prego, lasciami tornare da mio fratello per comprarla e poi tornerò qui». L'angelo restituì l'anima al corpo morto e questi riprese vita. Incontrò il fratello e gli disse: «Fratello mio, credo che tu sia disposto a dare metà del tuo regno per vedermi vivo. Ti chiedo quindi una piccola grazia. Certamente l'hai detto e farò quanto posso. Dammi il palazzo che hai nei cieli, e prendi pure tutte le ricchezze che desideri». «Io ho un palazzo nei cieli?» «Dove?» «Sì, ce l'hai, anche se tu non lo conosci. Lo ha costruito lo straniero che è in prigione. È bellissimo, l'ho visto, me lo ha mostrato l'angelo». Il re capì, ma si guardò dal mantenere la promessa, dicendo: «Fratello mio, se si trattasse di qualcosa appartenente al mio regno, potrei mantenere la mia promessa. Ora si tratta di qualcosa che è in cielo. Prendi tu stesso, Tommaso, affinché te ne prepari uno migliore». Dopo tutto ciò, liberò Tommaso ed il mercante Ambani, chiedendo perdono per il proprio errore. Tommaso ringraziò il Signore e battezzò tutte le autorità.
Il popolo venne a sapere ciò e molte altre cose e si accostò alla nuova fede con riverenza e rispetto.

Il re di Misdia visitò la prigione, incontrò Tommaso e gli chiese: «Sei servo di qualcuno o sei libero?» Egli rispose: «Sono servo di Gesù Cristo, che è il vero Dio e dimora nei cieli. Egli mi ha inviato qui a salvare anime». Gli rispose il re di Misdia: «Mi sono stancato di ascoltare le tue predizioni e le false correzioni, e pertanto ti condanno alla morte per cui sei giunto. Così sarà liberato il mio popolo, ed io stesso, dalle tue magie, dai tuoi inganni e dalle tue malvagità». È doveroso sottolineare a questo punto che il re temeva il popolo che venerava, onorava e ammirava l'apostolo Tommaso, poiché molti credevano alla sua predicazione, erano stati aiutati spiritualmente ed erano divenuti membri della Chiesa. Per sfuggire alle proteste, alla confusione e alla rivolta, lo condusse con pochi soldati fuori della città e glielo consegnò perché lo uccidessero su di un monte. Nonostante ciò, il popolo accorse per strappare l'apostolo dalle mani dei soldati, mentre egli pregava incessantemente dicendo: «Signore Dio mio, che sei la mia speranza e la liberazione di tutti i fedeli, guidami oggi mentre vengo vicino a te, e che la mia anima non sia ostacolata dai demoni malvagi. Ho completato la mia opera e ho adempiuto il tuo comandamento dal momento che sono stato venduto come schiavo. Concedimi ora la libertà». Dopo aver pregato, benedisse i fedeli e disse ai soldati: «È giunta per voi l'ora di adempiere all'ordine del re». Immediatamente i soldati lo colpirono e lo trafissero con i dardi, e terminò così il viaggio sulla terra nella città del Malabar, chiamata San Tommaso, nella parte occidentale della penisola indiana.

Basilica di San Tommaso Apostolo di Ortona, con cattedrale dell'arcidiocesi di Lanciano-Ortona, dal 6 settembre 1258 custodisce le ossa di San Tommaso Apostolo. Il navarca ortonese, il Pio Leone, insieme con i commilitoni, riportò sulla galea il corpo dell'Apostolo e la pietra tombale dall'isola greca di Chios. Chios rappresentava uno spazio del secondo fronte di guerra, dove la flotta ortonese, composta da tre galee, si era recato a combattere, al seguito dell'ammiraglio di Manfredi, Filippo Chinardo. Da quella data, la basilica diventa centro di preghiera, richiamo di pellegrini, ma anche oggetto di varie distruzioni.

Sogniamo quando al mattino mi incanto a guardare tutte le cose che tu hai creato. Nel vento e nel sole, nell'alba e il tramonto, io vedo il tuo volto riflesso sul mare. Ti amo.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è venerdì 3 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Bisogna accogliere la vita senza condizioni, non cadere nella cultura dello scarto, l'ha detto il Papa nel video per le intenzioni di preghiera del mese di luglio sul tema del rispetto dell'esistenza umana. Leone XIV ha proseguito il progetto Prega con il Papa. Ha invitato a essere una Chiesa che sia casa aperta, dove nessuno si senta di troppo, vedendo sempre nell'altro un essere degno di amore. Gaza, 1000 giorni di guerra. Padre Romanelli dice: si continua a pregare, la pace è possibile. Così il parroco della Sacra Famiglia racconta come, nonostante il cessate il fuoco, si muoia ancora, il conflitto continua a portare via persone e speranze. Le migliaia di bambini e bambine uccisi, dice, feriti e orfani, è una realtà che lascia senza respiro. Sono numeri che devono smuovere il mondo affinché si avvii un percorso verso una pace giusta. Preti e laici lefebvriani, la prassi per il rientro nella comunione cattolica. Il Dicastero per la dottrina della fede ha inviato ai vescovi del mondo una comunicazione con ciò che deve essere fatto per raccogliere quanti decidessero di lasciare la fraternità San Pio X dopo l'atto scismatico che ha portato alla nuova scomunica. Per il rientro nella comunione cattolica non servirà ripetere l'esperienza delle commissioni speciali come è stata in passato Ecclesia Dei, perché il Dicastero per la dottrina della fede ha già messo a punto una prassi sia per i sacerdoti sia per i fedeli laici, coinvolgendo direttamente gli ordinari diocesani e i responsabili delle fraternità che seguono il rito antico e sono unite con Roma. Le istruzioni vengono trasmesse in questi giorni attraverso le nunziature, come già annunciato nella nota esplicativa pubblicata il 2 luglio dal Dicastero. Ucraina, il nunzio dice: prego che la Russia si converta dalla guerra alla pace. Monsignor Visvaldas Kulbokas ha parlato dopo il sanguinoso bombardamento della notte scorsa sulla capitale del paese, che ha fatto già una ventina di morti, ma il bilancio appare più grave. L'ausiliare della diocesi latina di Kiev, Zitomir, dice che ci sono state esplosioni per 7 ore, metropolitane piene di gente e spavento. È terribile, non lasciateci soli, questo il suo appello finale. La Santa Sede all'ONU: senza disarmo non può esserci sviluppo integrale dell'uomo. In una dichiarazione alle Nazioni Unite resa il 1 luglio, l'osservatore permanente a Ginevra, l'arcivescovo Ettore Balestrero, ha ribadito l'impegno della delegazione vaticana nel riesame della Convenzione sulle munizioni a grappolo, armi che, dice, continuano a colpire numerose vite innocenti. Il contrasto di questi ordigni, ha affermato, è contributo significativo alla pace disarmata e disarmante. Lampedusa, le suore volute da Francesco che umanizzano gli sbarchi. Nel 2015, a 2 anni dalla visita del Papa, la UISG, Unione Internazionale Superiore Generali, ha creato una comunità intercongregazionale sull'isola di Lampedusa, rispondendo proprio alla richiesta di Francesco della presenza di religiose che portassero Cristo al molo Favaloro e che facessero anche da ponte con la popolazione locale. Oggi ci sono Suor Maria, Suor Cristina e piccola sorella Colette a svolgere questo compito. Molto diverse tra loro, ma unite in una missione che amano. Così oggi rendono testimonianza del loro lavoro, un lavoro che conoscono bene. Parlano della loro casa, del cimitero di Lampedusa che conoscono bene, come l'hotspot, perché lì portano chi non ce la fa a sopravvivere al mare, chi non ha nome, chi non ha nessuno che li pianga. Pregano fuori e dentro la camera mortuaria, partecipano ai riti funebri, ma giocano anche con i bambini appena scesi dalle barche, abbracciano, porgono una tazza di tè o una bevanda rinfrescante. La loro è una missione e questa missione la amano. Lo dimostra anche la rapidità con cui raggiungono il molo quando arriva loro una chiamata in qualunque momento del giorno. Quando ci sono delle salme non servono parole, poi tutte e tre si ritrovano lì da dove tutto comincia, nella loro cappella davanti al tabernacolo e alla croce realizzata col legno delle barche. Notizie del mondo. È entrata in vigore la tassa europea da 3 euro sui pacchi che arrivano da paesi extraeuropei. Annunciata già alla fine dello scorso anno, la nuova tassa è entrata in vigore il 1 luglio e resterà valida per 2 anni. Il dazio verrà imposto ai pacchi con un valore inferiore a 150 euro e nell'idea dell'Europa servirà a contrastare soprattutto il boom di ordini dalla Cina. In caso di ordini effettuati al di fuori dell'Europa, bisognerà fare attenzione per capire se i 3 euro sono già compresi oppure no. Ogni giorno entrano in Europa milioni di pacchi di basso valore, la maggior parte provenienti dalla Cina. Per questo molte imprese europee lamentano da tempo una concorrenza sleale subita dalle aziende extraeuropee che non seguono i nostri standard. Secondo la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, questa tassa permetterà di ristabilire l'equità per le imprese europee e proteggere i consumatori. Il pesante bombardamento su Kiev della notte tra mercoledì e giovedì, che ha ucciso almeno 30 persone, ha dimostrato che la Russia è tuttora in grado di condurre estesi attacchi con missili e droni, oltrepassando le difese antiaeree ucraine, che peraltro sono a corto di rifornimenti. Nelle operazioni di terra, però, la situazione è diversa e assai meno rosea di quella raccontata dal presidente Vladimir Putin. Lì l'offensiva russa di fatto è in stallo. Un recente studio del think tank statunitense Center for Strategic in International Studies ha calcolato che l'avanzata media dell'esercito russo ha uno dei ritmi più lenti nelle guerre dell'ultimo secolo. Il costo umano per la Russia è altissimo ed è peggiorato. Il rapporto con le perdite ucraine nei primi 6 mesi dell'anno è stato di 8-1, mentre per buona parte della guerra era stato al massimo di 3-1. A giugno la Russia ha occupato meno di 83 km quadrati di territorio ucraino. L'esercito ucraino invece ha continuato a recuperare terreno, tra aprile e maggio ha riconquistato 400 km quadrati. Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha detto al termine di un giro di consultazioni tra i partiti di aver raccolto abbastanza consenso per abrogare l'articolo 137 della Costituzione che vieta al paese sia di possedere o sviluppare armi di distruzione di massa sia di ospitare basi militari straniere. In Lituania il presidente, oltre a comandare le forze armate, rappresenta il paese all'estero e ha grossa influenza sulla politica estera. Nauseda ha definito l'articolo 137 obsoleto e ha motivato la proposta di abrogazione con le minacce della Russia con cui il paese confina. Dunque, la Lituania vorrebbe togliere dalla sua costituzione il divieto di avere armi nucleari. In Turchia, ieri, la polizia ha fermato Deniz Goktas, uno dei più famosi stand-up comedian turchi, all'aeroporto di Istanbul. Goktas è accusato di aver insultato pubblicamente i valori religiosi, un reato previsto dal codice penale turco con pene dai 6 mesi a 1 anno di detenzione, dopo che sono diventate virali alcune clip di un suo spettacolo in cui parlava di religione e criticava il presidente Recep Tayyip Erdogan. La procura di Istanbul sostiene di aver ricevuto 185 reclami. L'arresto non è ancora stato convalidato e Goktas è in custodia della polizia. Almeno 9 persone sono state uccise e almeno 20 sono state ferite dall'esplosione di una bomba in un caffè nel centro di Damasco, la capitale della Siria. Il governatore della città ha detto che la polizia ha arrestato un uomo che sarebbe stato visto mentre lasciava una bomba artigianale sotto uno dei tavoli del caffè prima di allontanarsi.
4: Notizie dall'Italia. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa dell'interesse nazionale. Si declinano soprattutto attraverso questi principi le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma c'era la sorella Arianna ed erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Tajani e Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti di riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier, a cui invece non ha fatto il cenno il padrone di casa, l'ambasciatore Fertitta. L'Italia, ha spiegato, è un partner fidato e un'amica degli Stati Uniti e i nostri legami si rafforzano ogni giorno. Dal governo viene ancora un no all'utilizzo dei fondi SAFE per le spese militari, anche se il ministro della difesa Guido Crosetto lascia comunque una porticina aperta. Mi risultano tempi maggiori di un mese per accedere al fondo SAFE e quindi potremo magari usarlo per finanziare gli impegni del 2027. Il nuovo rallentamento viene reso noto attraverso fonti di governo che 24 ore dopo la riunione a Palazzo Chigi tra i ministri interessati e la premier Giorgia Meloni in vista del vertice NATO fanno sapere che l'Italia attiverà il SAFE solo quando la clausola di salvaguardia nazionale federale per derogare al patto di stabilità per investimenti sulla difesa sarà richiesta e deliberata dal Parlamento. L'obiettivo dei fondi SAFE, che contano 150 miliardi di euro, è quello di raggiungere un'autonomia strategica nella sicurezza nel piano Rearm Europe, riarmo dell'Europa. Al nostro paese sono stati assegnati 14,9 miliardi di euro. Dopo quasi due anni di stop, cala il sipario con dimissioni di massa sulla commissione di vigilanza RAI. La presidente Barbara Floridia e tutti i membri dell'opposizione hanno deciso di lasciare l'incarico per protesta contro la paralisi imposta dalla maggioranza, spingendo i rappresentanti delle forze di governo ad un gesto analogo con opposte motivazioni. Un rimpallo di responsabilità dunque, come avviene ormai dall'autunno del 2024, quando andarono a vuoto i tentativi di eleggere la presidenza e la consigliera Simona Agnes, voluta da Forza Italia. Adesso cala il sipario tra accuse reciproche dopo quasi due anni di stop. Un fulmine colpisce la linea elettrica Ferrovie Gargano, tecnici ancora al lavoro, interventi su metro di linea, bus sostitutivi tra San Nicandro e Peschici. Oscurato un sito clone per vendita fittizia di biglietti del concerto del cantante Ultimo, la Guardia di Finanza monitora in rete gli eventi live più importanti del 2026. Il concerto di Ultimo è quello intitolato La Favola per Sempre, in programma Roma Tor Vergata, domani sabato 4 luglio, per cui è già stato registrato il tutto esaurito. Lo scopo di questi siti fittizi è quello di ingannare i potenziali acquirenti e poter così anche captare illecitamente i dati sensibili degli strumenti di pagamento a loro riconducibili. Il palo di Sina dedicato alla Madonna di Provenzano è stato rinviato da ieri a quest'oggi, venerdì 3 luglio. Ieri, a causa della pioggia, era stata annullata la provaccia per le condizioni di inagibilità della pista di tuffo in Piazza del Campo. Corteo storico e carriera si terranno, ancora meteo permettendo, appunto nella giornata di oggi. L'intento, afferma la sindaca di Sina Nicoletta Fabio, è dimostrare a noi stessi e al resto del mondo che abbiamo cura della nostra festa. Per ragioni di prudenza abbiamo scelto di rinviare il palio. L'Istituto Italiano di Cultura di AIFA propone la seconda conferenza del programma Tre collezioni, tre identità alla scoperta dei musei italiani. Un percorso attraverso tre musei situati in città diverse, ciascuno legato a storie, visioni e contesti specifici. La Pinacoteca di Brera a Milano, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma e la collezione Peggy Guggenheim a Venezia. L'itinerario prende avvio dalla pittura religiosa del Rinascimento quattrocentesco, approda all'arte moderna dell'Ottocento e si conclude con le avanguardie del Novecento. Notizie locali. Torna al centro del dibattito il tema della sicurezza urbana dopo l'ultima rissa avvenuta in piazza Risorgimento in centro Pordenone. A intervenire Marco Salvador, consigliere comunale della Civica, che richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare la presenza sul territorio e puntare sulla prevenzione. Nel mirino anche la recente decisione del Consiglio Comunale di respingere la proposta del vigile di quartiere. Salvador richiama anche l'esperienza del presidio fisso in stazione, ritenuta efficace, e propone di estendere modelli analoghi alle zone più esposte del centro, in particolare tra Piazza Costantina e l'area Bertossi, dove episodi di degrado e violenza continuano a ripetersi. Pordenone, Belluno, Nuoro, Trento e Treviso sono i cinque capoluoghi rifiuti free e leader nella raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal report della 33esima edizione di Comuni Ricicloni. Il documento di Legambiente è stato presentato a Roma, in occasione della giornata finale dell'Ecoforum Nazionale dell'Economia Circolare, un lavoro nel quale vengono citate anche le piccole realtà del nostro territorio, che come Valvasone, Azzano e Chions sono riuscite a mantenere il limite di residuo secco sotto i 75 kg l'anno. Stando al dossier di Legambiente 2026, il Friuli occidentale si conferma così, un esempio virtuoso rispetto all'intera regione. La tutela dei lavoratori dal caldo estremo è ancora largamente sulla carta e questa è la denuncia lanciata dalla Fillea CGL, il sindacato delle costruzioni del legno arredo, nel corso di una conferenza stampa convocata a Trieste per fare il punto sulla grave carenza di meccanismi effettivi di protezione per chi lavora all'aperto durante le ondate di calore. Nonostante il termometro abbia costantemente superato i 35 gradi centigradi, arrivando spesso a toccare i 40 gradi percepiti, la stragrande maggioranza delle imprese ha continuato a lavorare e il problema non riguarda solo l'edilizia, il comparto più esposto per natura alle avversità meteo. Le deroghe previste dalle ordinanze colpiscono anche altri settori, come quello portuale. E quanto hanno sottolineato i sindacati, sottolineando le troppe deroghe alle imprese e i pochi controlli. Friulani e multinazionali, 1 su 10 lavora per un'impresa estera. I dati del report di Confindustria dicono che la nostra regione è ai vertici italiani per occupati in società a capitale estero, che generano oltre 3 miliardi di valore aggiunto ogni anno. Il rapporto conferma così che il Friuli Venezia Giulia è un territorio credibile per gli investitori internazionali. Il dato sull'occupazione dimostra che le imprese a capitale estero non sono una presenza marginale, ma una componente strutturale del sistema produttivo. Ora la sfida è consolidare questo posizionamento, investendo ancora su competenze, innovazione, infrastrutture e collaborazione tra imprese, istituzioni, università e ricerca, perché è così che si creano le condizioni per attrarre nuovi investimenti e generare sviluppo duraturo. Tra i totem artistici all'ingresso del parco del seminario a Pordenone sono apparsi in questi giorni in via Terme Romane, dove si è appena concluso un intervento di riqualificazione urbana previsto dal progetto di Anima le Vie. L'idea è nata da Sofia Camarotto, allieva dell'Istituto d'Arte Galvani di Cordenons, nell'ambito di un percorso formazione scuola-lavoro. I 3 dissuasori del traffico di torri sono stati al centro di un restyling particolare grazie al lavoro svolto dalle alunne del liceo. Il progetto Anima le Vie è un'iniziativa nata nel 2020 dall'artista Giulio Masieri e proseguita con il sostegno di altri illustratori che si sono messi a realizzare murales dedicati agli animali in tutte le zone di torre e che normalmente si possono vedere viaggiando in macchina o passeggiando tra le varie vie. Ci sono luoghi che si raccontano e si vivono con lentezza, tra piazze silenziose, eleganti castelli, botteghe storiche, profumati vigneti e panorami che ogni stagione regalano una cartolina romantica. Sono i borghi del Friuli Venezia Giulia, piccole perle custodi di antiche tradizioni, che per l'estate e fino a dicembre diventano il palcoscenico di un calendario di appuntamenti dedicati alla storia, ai sapori e all'artigianato. Appuntamento nei borghi è l'iniziativa pensata da Promoturismo FVG, un invito a scoprire alcuni dei luoghi più affascinanti della regione attraverso un ricco programma di passeggiate guidate, visite ai luoghi simbolo, laboratori, degustazioni e molto altro. Tra le varie realtà presenti ricordiamo Strassolto e Castelli d'Acqua, Valvasone con 2 proposte, Spilimbergo, Borgo di Arte e Acqua e infine Polcinico, dove a partire da settembre il borgo sarà protagonista di un nuovo calendario di visite culturali e attività di trekking, accompagnando i visitatori alla scoperta del suo straordinario patrimonio storico e naturalistico. Notizia dal Bellunese: la perla delle Dolomiti è troppo cara per chi ci lavora. Cortina d'Ampezzo perde residenti, mentre insegnanti, dipendenti comunali, infermieri, personale degli alberghi sono costretti a interminabili viaggi in corriera dai paesi del circondario, schiacciati da una condizione che sa di beffa. Hanno un reddito troppo alto per poter ricevere un alloggio popolare, ma non abbastanza alto per pagarsi una casa. Inevitabile, guardando le quotazioni al metro quadro delle abitazioni ampezzane, dai 20 ai 35 euro l'affitto, oltre 12.000 per l'acquisto. Sotto le tofane c'erano 8.500 residenti a metà anni 70, 3.000 sono spariti e la città si svuota così sempre di più. L'export bellunese regge l'urto delle difficoltà dell'occhialeria e chiude il primo trimestre del 2026 sostanzialmente in linea con lo scorso anno, secondo i dati diffusi dall'Istat ed elaborati dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti. Le esportazioni della provincia segnano un lieve calo dello 0,8%, mentre Treviso registra una flessione più marcata del 2,2%, influenzata soprattutto dalla contrazione degli elettrodomestici e del settore del mobile. Per Belluno il dato complessivo è risultato di andamenti molto diversi tra i principali comparti produttivi. A sostenere l'export sono i macchinari e soprattutto il comparto dell'elettronica, come le apparecchiature medicali e gli strumenti di misurazione, protagonisti di un vero e proprio balzo in avanti. Di segno opposto invece l'andamento dell'occhialeria, che registra appunto una flessione, a pesare soprattutto il crollo delle vendite negli Stati Uniti a causa dei dazi. Prime ore tra le Dolomiti e già idee chiare per Achille Di Falco, il nuovo direttore generale dell'Ulsuno Dolomiti. 53 anni, una laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche all'Università di Padova e una in scienze economiche all'Università di Roma. Fino al 30 giugno scorso direttore dei servizi sociali dell'Ulsa Ottoberica, raccoglie l'eredità del commissario Giuseppe Dalben e inquadra le specificità e le necessità della sanità montana. Nelle sue prime ore punta molto sulla sanità e il territorio e sulle istituzioni e il personale. Lo storico hotel Auronzo cambia volto e si affaccia al mercato internazionale. La struttura, uno dei simboli dell'ospitalità di Auronzo di Cadore, ha riaperto con il nome di Hotel Auronzo Dolomites, affiliata by Melia. Entra a far parte del network di Melia Hotels International attraverso il marchio dedicato agli alberghi indipendenti, rappresentando così un'opportunità importante per la crescita del territorio e del turismo dolomitico. La storia dell'albergo affonda le radici nella seconda metà dell'Ottocento e sono documentate fotografie della struttura già negli anni 20 del secolo scorso. Le rive del lago di Santa Croce tornano a trasformarsi in una galleria d'arte a cielo aperto. Domani, sabato 4 luglio alle 18, sulla spiaggia di Farra dal Pago sarà inaugurata la 7ª edizione del Lago Photo Fest al Pago, la rassegna fotografica che negli anni è diventato uno degli appuntamenti culturali più caratteristici dell'estate bellunese. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà nella palestra di Farra. Per la prima volta saranno esposte le opere di 25 fotografi diversi, con un pannello riservato a ciascun artista, una scelta che amplia ulteriormente il panorama di linguaggi e sensibilità presenti lungo il percorso. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026, Spagna-Austria si è conclusa con un 3-0, Portogallo-Croazia 2-1, Svizzera-Algeria 2-0, Stati Uniti contro Bosnia ed Erzegovina 2-0, Belgio-Senegal 3-2. Le prossime partite vedranno scontrarsi Australia-Egitto alle ore 20 di quest'oggi italiane, Argentina contro Capoverde stasera mezzanotte italiane, Colombia-Ghana alle 3:30 del mattino italiane. Poi toccherà Canada-Marocco, Paraguay-Francia, Brasile-Norvegia, Messico-Inghilterra, Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio. Considerando che il torneo ha superato la fase a gironi, la classifica delle migliori 5 nazionali per punti e differenze reti accumulate finora vede in testa le squadre che hanno dominato a punteggio pieno: Francia, Argentina, Messico, Brasile e Paesi Bassi. E dal tennis, Italia protagonista a Wimbledon, Berrettini guida al poker azzurro, passano anche Cobolli, Sonego e Paolini, fuori Grant ed è attesa per Sinner. Nel frattempo viene confermato che le WTA Finals 2026 di tennis si terranno ad Indian Wells, non più a Riyadh. L'annuncio del circuito, l'evento in programma dall'8 al 15 novembre. Atletica, Jacobs torna a volare, ho risentito la mia corsa, commenta. Fabri Iapichino domani, sabato in pedana di Eugene, nella Diamond League. E dalle corse, Formula 1, Silverstone ed Hamilton spingono la Ferrari, Norris allontana Verstappen dalla McLaren, non credo sia una questione del presente, questo è il suo commento. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi, venerdì 3 luglio, avremo prevalenza di tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso e venti di brezza. Tuttavia sui monti durante il pomeriggio sarà possibile qualche rovescio, che poi in serata potrà interessare qualche zona di pianura. Temperature nella norma del periodo. Domani, sabato 4 luglio, cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Di notte al mattino sulla costa soffierà bora moderata, poi nel pomeriggio venti di brezza. Temperature intorno alla norma del periodo. Sui monti verso il Cadore possibile qualche locale pioggia pomeridiana. Tendenza per dopodomani, domenica 5 luglio, cielo sereno a poco nuvoloso con temperature nella norma del periodo. Dal pomeriggio possibile qualche rovescio in montagna. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 16 gradi e una massima di 32. E allora noi concludiamo l'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolti. Del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata.

Nulla con il Q5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158009300. Lo ripetiamo 910158009300. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Com'è dolce morire dopo aver avuto una tenera devozione al Sacro Cuore. Qualcuno cercava di far coraggio a Teresa di Gesù Bambino sul letto di morte e la santa rispose: «Farmi coraggio a morire, a vivere ci vuole coraggio, non a morire. Non avrei mai creduto che fosse così dolce morire». Santa Teresa d'Avila, nel ricevere il viatico, si levò a sedere sul letto e, allargando le braccia, con gli occhi fissi sull'ostia santa, raggiante di gioia, esclamò: «Era tempo che ci incontrassimo così, o Gesù». A Roma un operaio riceveva il sacramento degli infermi circondato dalla famiglia in lacrime. Finita l'amministrazione del sacramento, chiama un nipotino e gli dice: «Va a prendere quel pacco di biscotti che ti ho fatto comprare stamattina». Poi, rivolto a tutti: «Al battesimo si fa il rinfresco ed è giusto, perché è nato un nuovo cristiano, così alla prima comunione e al matrimonio, ed è una bella cosa, è una cosa cristiana. Lo dobbiamo fare anche adesso, per il sacramento che mi apre il paradiso, dove andrò ad aspettarvi nella pace e nella gioia di Dio». Forse che lo scopo della vita è quello di vivere? No. Non è quello di vivere, ma di morire, e non già di digrossare la croce, ma di salirvi, di stendervi anche noi le braccia. «Qual valore ha la vita se non per darla?» scriveva Paul Claudel. E quando la nostra vita è nascosta nel Sacro Cuore, noi, con la morte, non la perdiamo, ma la ritroviamo, e con la nostra vita troviamo Gesù, che ne è la sorgente. Noi abbiamo donato la nostra vita al Signore, ed Egli, restituendocela beatificata, dona anche se stesso in premio. «Io sarò la tua ricompensa, straordinariamente grande», ci dice Gesù. Iddio non ci darà a godere solamente i suoi beni, ma sarà Egli stesso il nostro bene eterno. Non possederemo solamente i suoi averi, ma sarà nostro il suo stesso essere, e non già mediante specchi o enigmi, ma svelato nella sua natura, così come egli è. «Carissimi», dice San Giovanni, «noi ora siamo figlioli di Dio, ma non è ancora manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando si manifesta saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, attingendo al torrente delle sue delizie, con cittadini dei santi». San Gregorio Nisseno, per confortare l'imperatrice Priscilla, che piangeva la morte della figlia, le scriveva così: «Se la fanciulla è partita da te, se n'è andata al Signore. Si ha chiuso gli occhi per te, li ha aperti alla luce eterna. Non siede più vicino a te, ma a mensa con gli angeli. Fu involata al tuo giardino, ma venne trapiantata in paradiso. Da un regno passò ad un altro, depose la porpora imperiale per vestirne un'altra, non di lana né di seta, ma tessuta di raggi dell'eterna gloria».

Un angelo apparso a San Francesco, avido del paradiso, gli disse: «Suonerò davanti a te, come suoniamo davanti al trono di Dio». Appoggiò lo strumento alla gota e con l'archetto ne trasse un suono, uno solo. Il santo provò una gioia così intensa che dimenticò di avere un corpo e credette morire di gioia e di amore. A Bernardetta tutte le statue parevano così lontane dall'ideale, dalla beltà celeste che aveva veduto, che dinanzi ad ogni immagine della Vergine si profondeva in atti di ammenda onorevole. «Oh, quanto venite sfigurata, madre mia!» «Questi artisti, diceva, quando vi vedranno, rimarranno con un palmo di naso». Un giorno, chiamando a sé delle compagne, «Vedete», disse loro, «questo gozzo che hanno fatto alla Santissima Vergine. Io non ho mai detto che ella alzasse la testa, ma soltanto che ella alzava gli occhi. Non posso comprendere come mai si osino fare tali caricature, trattandosi di Maria». Le si domandò una volta, «Ma era dunque bella?» «Così bella che, una volta veduta, non si può amare cosa alcuna sulla terra». Indubbiamente, quell'arpeggio ascoltato da San Francesco in carne mortale era assai lontano dalle melodie paradisiache, e la Madonna, svelandosi alla veggente, dovette attutire non poco i suoi fulgori per non ucciderla. Quale sarà allora la gioia che inonderà l'anima nostra quando godrà svelato in tutto il suo fulgore il volto della Vergine, le fiamme del Sacro Cuore, l'amore della Santissima Trinità? Dio asciugherà ogni lacrima dei nostri occhi. Non vi saranno né lutti né pianti, ma saremo sempre col Signore, simili a Dio, resi simili al Signore dal suo amore divinizzante. Le sofferenze del tempo presente non possono avere proporzione alcuna con la gloria che si dovrà manifestare in noi. Abitando il nostro cuore nel Sacro Cuore di Gesù, noi quaggiù ci sentiamo esuli e lontani dal Signore. Non ci preoccupiamo che la nostra vita, come fiore, sboccia ed avvizzisce, fugge qual ombra e non resta. Con Sant'Ignazio esclamiamo spesso: «Oh, come mi sembra sordida la terra quando guardo il cielo», e ci rallegriamo al pensiero che un istante della nostra breve sofferenza produce in noi una misura eterna di gloria. Noi sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene distrutta, abbiamo nei cieli un edificio che è opera di Dio. Sì, è vero, il nostro corpo per alcuni secoli sarà ospite della tomba, ma poi risorgerà anch'esso per condividere le gioie dell'anima. Perciò la Chiesa canta: «Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita è mutata, non tolta, e distrutta la casa di questa terrestre dimora, ne ottengono una eterna in cielo». In quella dimora eterna, un giorno uniremo i nostri palpiti con quelli beatificanti del cuore adorato di Gesù.

0: L'Apostolo Paolo ha sciolto al cuore di Gesù un canto che ha echi di paradiso. Tu sei l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di tutte le creature, poiché in te tutte le cose furono fatte nei cieli e nella terra, le visibili e le invisibili, così i troni come i principati, come le dominazioni, come le potestà. E tu sei prima di tutti, e tutto sussiste in te, e tu sei il capo del corpo della Chiesa. Tu il principio, il primogenito dei morti, così che in tutte le cose tu abbia a tenere il primato, perché in te piacque all'Altissimo che abitasse ogni pienezza. Il primato e la pienezza, o meglio, il primato di pienezza e la pienezza di primato, nel cuore di Gesù riguardano soprattutto l'adorazione per il Signore e l'amore per noi. San Giovanni, rapito in estasi, ascoltò questo cantico trionfale che risuonava nei cieli in lode dell'Agnello, ucciso per la gloria di Dio e per la salute nostra. Sei degno, o Agnello immolato, di ricevere la virtù, la divinità, la sapienza, la fortezza, l'amore, la gloria e la benedizione nei secoli eterni. Anima cristiana, unisci la tua fievole voce al coro dei beati comprensori. Loda quanto puoi questo cuore, che è al di sopra di ogni lode. Né tu potresti mai lodarlo abbastanza. Anche l'eternità sarà breve.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente. Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita. Vivere con diligenza, ogni minuto, per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima. Guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio nella totale sottomissione alla mia volontà conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ci prepariamo alla 14ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 11 dai versetti 25-30. Domenica scorsa, se ricordate, abbiamo presentato le condizioni radicali per seguire Gesù. Oggi il cammino continua e il Signore ci invita a lasciarci stupire di ogni attimo e di ogni incontro della vita. E la proposta che il Vangelo ci fa oggi comincia proprio il capitolo 11 di Matteo al versetto 25. Ma vorrei per un istante soffermarmi ai versetti precedenti, quelli dall'1 al 24, perché ci aiutano meglio a cogliere il canto di lode che sgorga dal cuore del Signore Gesù. Vedete, nei primi versetti di questo capitolo 11, Gesù subisce due rifiuti. Il primo, perché non credono in Giovanni Battista. L'altro, perché non credono nelle sue opere. Ebbene, Gesù che cosa fa? Come reagisce di fronte a questi due rifiuti? Non dice parole, non si vendica, non si lamenta, ma rende lode al Padre. È interessante questo dato, perché rispecchia il testo che la liturgia ha scelto come prima lettura, tratta dal libro di Zaccaria. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un'asina. Farà sparire il carro da guerra. L'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace. Il re atteso dalle genti è un re di pace, mite, non vendicativo. Un profilo che ritroviamo perfettamente in Gesù. Colui che è di fronte al rifiuto non risponde con la vendetta, ma risponde abbandonandosi alla volontà del Padre. Risponde in modo mite e arrendevole. Ascoltiamo il testo del Vangelo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Come abbiamo accennato poc'anzi, Gesù dunque non prega per rispondere a qualche richiesta, per chiedere qualcosa al Padre, ma porta nella preghiera il peso della delusione, dell'amarezza, dei due rifiuti appena sperimentati. Porta tutto nel Padre, mette tutto nelle mani di colui che lo ha mandato. Vedete, solo la fede, solo un'adesione piena, gioiosa, convinta, permette di trasformare l'insuccesso in un'esperienza di abbandono fiducioso. In questa preghiera, in fondo, c'è il rinnovato invito, il rinnovato sì di Gesù alla volontà del Padre. Un sì che non è condizionato dal successo, dalla missione, ma è legato unicamente all'adesione al Padre del Cielo. E come per Gesù dovrebbe essere così per noi. Non possiamo, cioè, incrinare, abbandonare la nostra missione perché veniamo rifiutati, criticati, perché attraversiamo un momento di difficoltà, di aridità, di fallimento pastorale, familiare, coniugale. La nostra vita l'abbiamo data al Signore, non a quella determinata persona, non a quella determinata esperienza di vita. È col Signore che siamo chiamati a confrontarci, è a Lui che siamo chiamati ad affidare la nostra vita. È con Lui affrontare anche i momenti sterili che noi incontriamo nel cammino della vita. Se cominciassimo ad abbandonare la nostra missione, di fronte ad ogni esperienza negativa, cambieremo vita continuamente, faremo scelte continuamente diverse. Ma il motore immobile, il punto di riferimento, colui attorno al quale tutto ruota, è il Signore Gesù, non quello che stiamo facendo. È a Lui che dobbiamo rispondere, non alle opere che stiamo compiendo e che magari non corrispondono neppure a quello che il Signore si attende da noi
e per noi. Allora siamo chiamati veramente a crescere in un amore più maturo, più equilibrato, più saggio, perché restare saldi nella scelta del Signore, che è una scelta opzionale e fondamentale, esprime veramente quell'amore maturo al quale il Signore ci sta chiamando giorno dopo giorno. La vita l'abbiamo posta nelle mani del Signore. Con Lui siamo chiamati a rileggerla giorno dopo giorno. Proprio guardando al Signore Gesù, il quale anche nel momento della negatività, del rifiuto, sa cogliere occasioni propizie per rendere lode. Perché se è vero che qualcuno sta rifiutando, e stanno rifiutando proprio coloro ai quali Gesù si sta rivolgendo, è altrettanto vero che ci sono i piccoli e i poveri che con sorpresa stanno rispondendo alla proposta di Gesù. Ti rendo lode, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e ai semplici. D'altronde dobbiamo ricordarci sempre di una cosa: l'amore è una proposta, non è mai imposto. E come è capitato a Gesù, l'amore può essere anche rifiutato. Allora dobbiamo veramente coltivare questa libertà interiore, perché è fondamentale ricordarci che a noi spetta seminare. Qualcun altro raccoglierà, ma i tempi li conosce solo il Signore Dio. Talvolta purtroppo siamo talmente legati alle cose da fare che ci dimentichiamo colui che ci ha mandato a farle. Ed è qui che nascono le crisi, le aridità, le difficoltà. È qui che nascono i continui cambiamenti, anche in ambito pastorale. Si cambia continuamente perché qualcosa fallisce, perché qualcosa non dà i frutti desiderati. Ma è questa la logica di agire? Non siamo forse chiamati a restare con Gesù anche nel tempo dell'aridità e della difficoltà, dove i frutti sperati ancora non maturano? È una domanda che il Signore ci rivolge a tutti oggi. Continua il testo: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. L'invito a seguire il Signore si presenta come un itinerario, una sequela del discepolo. Venite a me, venite dietro a me. Come Gesù ha rivolto queste parole ai primi discepoli, così oggi continua a rivolgerle a ciascuno di noi. Vi è una chiamata: venite a me. E quindi c'è la necessaria necessità di rinunciare alla propria volontà per obbedire a quella di Dio. Prendete il mio giogo sopra di voi. Il giogo è quell'anello di legno che veniva posto sul collo degli animali per poter essere orientati. Ecco, ma il giogo di Gesù non è un carico fatto di regole e di precetti, ma è relazione di amicizia. Venite a me. Il mio giogo, la mia amicizia, la mia relazione d'amore con te è leggera, perché sono io che ti porto. Ti chiedo grandi cose, ma io sono con te. Ti affido grandi responsabilità, ma io porto il peso con te. Questo è il giogo leggero che il Signore ci assicura, non perché siamo capaci di portarlo con le nostre forze, ma perché siamo sicuri che Lui è con noi e in noi cammina sempre accanto a noi. E questa relazione d'amicizia è autentica ed è senza limiti. Imparate da me. Lo stare dietro a Gesù comporta il fissare lo sguardo in Lui, nostro Dio e nostro Signore, e imparare da Lui, che è il nostro Maestro, la nostra guida. Solo così troveremo riposo per la nostra anima. Oggi va di moda dire: lasciatemi in santa pace, perché non vogliamo essere disturbati da coloro che bussano alla porta del cuore della nostra vita. Lasciatemi in santa pace. Non è questa la pace di Gesù. Il ristoro che siamo chiamati a trovare in Lui è quello dello stare con Lui in sua amicizia, non quello di starsene in santa pace. È quello di non agitarsi inutilmente e continuamente come Marta, ma saper gustare la compagnia del Signore come Maria.
La vera pace che Gesù propone dunque la si trova proprio stando in Dio, nel silenzio, nell'ascolto della parola, nel contemplare la natura che è la nostra casa comune. Questo è il dolce riposo e che meglio ci aiuta a guardare alla vita e meglio ci aiuta a gustare ogni attimo e ogni esperienza. Allenati in questo modo, sapremo anche noi, come Gesù, rendere lode a Dio, perché anche se qualcosa della nostra vita va storto, c'è sempre un germoglio nuovo che sta sorgendo. Non guardate alle cose vecchie, guardate alla novità che sta germogliando, e in ogni attimo della vita c'è sempre un germoglio nuovo che spunta per noi. È il dono di Dio che ci viene incontro. Ripensiamo solo all'esperienza di San Francesco d'Assisi. Vorrei leggervi un passo del suo testamento. Quando ero nei peccati, scrive Francesco, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. Francesco, finché viveva nell'agio e guardava la vita dalla sua posizione nobiliare, fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. Francesco, finché viveva nell'agio e guardava

Non lamentiamoci continuamente, non lasciamoci imprigionare dal lamento, ma impariamo a rendere lode a Dio di tutto quello che ci ha donato e che ci dona in ogni istante della vita. Se allora torniamo a riguardare al cammino che abbiamo fin qui compiuto, ci accorgiamo che il mosaico della liturgia pian piano si va componendo. Abbiamo iniziato con Gesù, che di fronte alle folle provò compassione e costituì i dodici, i discepoli, perché partecipassero alla sua missione, quella di accorgersi della gente, di compatire, di appassionarsi alle vicende della vita di quanti avrebbero incontrato. E anche se la missione poteva apparire faticosa, tanto da incutere paura, è Gesù stesso a prendere posizione: non abbiate paura, io sono con voi, non temete. Quanto io vi chiedo, vi renderò capaci di attuarlo giorno dopo giorno. Ecco il cammino: imparare ad abbandonare la mentalità del mondo per abbracciare unicamente la mentalità di Dio. In questo modo sapremo scoprire che la vita è molto più ricca e molto più bella di quello che noi possiamo solo immaginare. Di fronte a questa parola, carica di stupore, di speranza, di gioia, di incoraggiamento, che cosa rispondo? Abbiamo già risposto a due domande: che cosa dice la parola? E abbiamo cercato di interrogarci che cosa dice a noi oggi questa parola. Quella parola è Gesù. E ora io che cosa rispondo a lui? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla colletta che noi recitiamo dopo il canto del Gloria. È il sacerdote che la recita e che fa da sintesi ai testi biblici. O Padre, che ti riveli nei piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. E io che cosa rispondo? Lo faccio con queste parole, ma prima di recitare la preghiera vi saluto da Pofabro, dove mi sto trovando in questo momento, in questo oasi di pace, dove tutto canta l'amore di Dio. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, per avermi donato in Gesù, Signore Dio, un fratello ed un amico. Lode a te, o Padre, per ogni respiro, dono di te, Dio artefice di vita. Lode a te, o Padre, per ogni creatura, riflesso di te, Dio creatore. Lode a te, o Padre, per ogni esperienza, benedizione di te, Dio provvidente. Lode a te, o Padre, per quanto avviene in me e attorno a me, perché tutto parla di te, tutto viene da te, nulla avviene senza di te. Aiutami allora a farmi piccolo, Padre, affinché sappia sempre scorgere il segno della tua presenza, sia nei momenti lieti, sia in quelli aridi e tristi della vita, fiducioso che tu ci sei, ed è mio compito scoprirti e capirti. E incontrandoti, col cuore colmo di stupore, potrò sempre rendere lode a te, eterno amore della vita.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagella.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi coronato di spine il Signore.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio,

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo noi di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

contro ogni sventura, noi madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo.

liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno.

sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze

0: peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudici, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore che vuole la salvezza di tutti. È un concetto, fratelli, che fa fatica a entrare nei nostri cuori, abituati a giudicare e a condannare, ma il cuore di Dio è di tutt'altra parte. Il cuore di Dio è Spirito Santo, è benevolenza eterna, misericordia infinita, e vuole la salvezza di tutti. Troviamo spesso nei Salmi questo ritornello: ai popoli tutti, lodate il Signore, specialmente il Salmo 117, brevissimo. Popoli tutti, lodate il Signore, esaltatelo, genti, perché è forte il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Poche parole scultoree che traducono in pratica la fede del cristiano nei riguardi del progetto di Dio, salvare tutti. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Uno solo è il Signore, uno solo è Dio, uno è il mediatore tra Dio e l'uomo, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso per salvare tutti. Oggi la Chiesa ci dà la gioia, fratelli, di celebrare la festa dell'Apostolo San Tommaso. Noi lo conosciamo per le sue difficoltà avute nel credere, nell'aderire alla fede. Quando Gesù si manifestò ai discepoli non c'era, e quando gli fu riferito dubitò, ma più che dubitare voleva le certezze, voleva la sicurezza, non voleva lasciarsi perdere tra fantasie o cose passeggere, voleva fermezza, per cui disse: se non mette le dita nei buchi dei chiodi non crederò. E 7 giorni dopo Gesù gli apparve di nuovo agli apostoli, c'era anche Tommaso, e Gesù lo invitò ad accostarsi a lui, e San Tommaso si piegò davanti a Gesù con un'esclamazione solenne: Signore mio e Dio mio, Signore mio e Dio mio. Ecco la fede di Tommaso in Gesù, vero figlio di Dio, vero figlio dell'uomo. E San Tommaso Apostolo, fratelli, nella tradizione cristiana viene visto come l'apostolo che portò la fede in India, nel Pakistan, nell'Oriente. Si spinse lontano di una generosità straordinaria quando Gesù annunciò che sarebbe salito a Gerusalemme e lì l'avrebbero arrestato. San Tommaso disse: andiamo anche noi, disse agli altri discepoli, andiamo noi, anche noi, a morire con lui. Vedete la determinazione di quest'uomo, tutto d'un pezzo, che certamente voleva vedere le cose chiare, ma col cuore aperto alla verità, e come tale dette la vita, come tutti gli altri apostoli, per testimoniare alla fede in Gesù. E nella prima lettura che ascoltiamo oggi, l'Apostolo Paolo, dalla lettera agli Efesini, dice che la nostra fede è fondata sulla fede degli Apostoli. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti nel Regno di Dio, ma siete concittadini dei Santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli Apostoli e dei Profeti. Gli apostoli hanno riferito a noi quando essi stessi hanno vissuto, non hanno riferito notizie ascoltate, quando essi stessi avevano provato, per cui sono ritenuti testimoni autentici, ma non solo perché hanno visto e udito, ma anche per i prodigi che hanno operato nel nome di Gesù, come fece San Pietro alla porta bella del Tempio verso lo storpio. Disse: non abbiamo né oro né argento, ma quel che ho io ve lo do, nel nome di Gesù Nazareno, alzati e cammina. Ma non si parla degli Atti degli Apostoli, di tutti gli apostoli riuniti e dei singoli che poi si avviarono a compiere la loro missione, ma abbiamo i frutti, quante conversioni anche di popolazioni intere erano avvenute attraverso la fede degli apostoli e le opere prodigiose che accompagnavano la loro testimonianza. Per questo allora l'apostolo Paolo indica a noi e questo ruolo dei credenti che si sono avvicinati a Dio grazie alla testimonianza degli apostoli che, guidati dallo Spirito Santo, non hanno trasmesso solo delle notizie, ma lo Spirito di Dio, lo Spirito d'amore. Perciò l'apostolo continua dicendo: in Gesù tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. E noi anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. E questa è la traduzione in pratica di quello che noi chiamiamo evangelizzazione, comunicare lo Spirito Santo di Dio, trasmettere la vita di Gesù Cristo perché tutti abbiano a prendervi parte, non per merito, ma per testimonianza. E nel Vangelo, essendo la festa di San Tommaso, la Chiesa ci offre quel brano del Vangelo di San Giovanni che riporta l'apparizione di Gesù agli apostoli, ma con Tommaso assente. E poi 8 giorni dopo Gesù si ripresenta e chiama Tommaso e dimostra esattamente ciò che lui voleva verificare, che era veramente risorto. Però sentite cosa dice Gesù: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Però vedete, fratelli, diceva Papa Benedetto, che noi tutti abbiamo bisogno di ragioni per credere. Per poterci fidare abbiamo bisogno di segni, abbiamo bisogno di prove, abbiamo bisogno di poterci fidare di chi ci annuncia, perché altrimenti si cade nel fideismo, cioè nel credere per credere, ma senza fondamento, e questo è pericoloso. La fede invece si basa su delle prove certe che garantiscono che quanto viene annunciato corrisponde a verità. E San Tommaso in questo caso ci fa da maestro nella fede, cioè ci spinge tutti a certificare che quando crediamo corrisponde a verità, sia per l'attendibilità di coloro che ce l'hanno trasmessa, sia per i fatti che accompagnano la predicazione del Vangelo. Infatti il Vangelo cambia la vita, la trasforma, c'è una potenza che opera in essa. Non è semplicemente dare una notizia, è trasmettere una realtà di vita che si concretizza in vita nuova. Signore Gesù, tu sei per noi questa vita nuova. Tu ci hai trasmesso per mezzo degli apostoli la tua grazia e hai edificato la nostra vita sulla parola dei tuoi santi apostoli. Aprici mente e cuore, fai che anche noi, pur non avendo visto, possiamo essere toccati dal tuo spirito che ci apre la mente e il cuore alla tua realtà. A te sia gloria e lode per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, la tradizione ci racconta che Gesù, dopo la sua risurrezione, per ben 5 volte ti sia apparso il giorno di Pasqua. Si è manifestato, ma non per convincerti, ma per saziare la tua fede, che anche dopo la sua sepoltura tu non hai mai perduto la certezza della sua risurrezione, la certezza della sua gloria ti dominava, per cui non hai mai vacillato. O per la tua fede, per la tua grazia, sostieni anche noi a ricevere, cari Gesù, e a fondarci sulla sua parola e a sapere, e dolci di saper accogliere anche i segni che lui ci offre perché possiamo credere gioiosamente e fedelmente. A lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Che la fede di San Tommaso, fratelli, illumini il nostro cammino e conduca tanti a ricercare il Signore non solo a parole ma col cuore, con la vita, come ha fatto lui. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Oggi 3 luglio preghiamo i Vespri nella festa di San Tommaso Apostolo.
1: Tommaso è conosciuto tra gli apostoli particolarmente per la sua incredulità, la quale però svanì di fronte a Cristo risuscitato, quando egli proclamò la fede pasquale della Chiesa con le parole «Signor mio e Dio mio». Non si sa nulla di sicuro della sua vita, all'infuori delle notizie che si hanno dal Vangelo. Si dice che abbia evangelizzato i popoli dell'India. Dal secolo VI si ricorda la festa della traslazione del suo corpo a Edessa il 3 luglio.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Inno. Esulti di gioia il cielo, risuoni sulla terra la lode degli apostoli.
1: Voi giudici del mondo, araldi del Vangelo, udite la preghiera.
0: Voi che aprite e chiudete le porte della vita, spezzate i nostri vincoli.
1: A un cenno vi obbediscono le potenze del male, rinnovate i prodigi.
0: Quando verrà il Signore alla fine dei tempi, ci unisca nella gloria.
1: Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Io sono la via, la verità e la vita. Salmo 115. Ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Ho detto con sgomento ogni uomo è inganno.
1: Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
0: Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli.
1: Sì, io sono il tuo servo, Signore. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene.
0: A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore.
1: Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via. Io sono la via, la verità e la vita.

0: quando venne Gesù, Tommaso non era con gli altri. I discepoli gli dissero: «Abbiamo visto il Signore. Alleluia!» Salmo 125. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
1: Allora si diceva tra i popoli: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia».
0: Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
1: Nell'andare se ne va e piange, portando...
0: Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
1: Nell'andare se

0: tocca con mano il segno dei chiodi, non essere incredulo, abbi fede. Alleluia. Cantico dagli Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
1: In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore.
0: Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere.
1: A lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto.
0: In lui abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia.
1: Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere.
0: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
1: Nella sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tocca con mano il segno dei chiodi, non essere incredulo, abbi fede. Alleluia.

0: Lettura breve. È Cristo che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Responsorio breve. Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore.
1: Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore.
0: Proclamate in tutte le nazioni
1: le meraviglie del Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Ho messo il dito nella piaga dei chiodi e la mano nella ferita del fianco. Mio Signore, mio Dio, alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
0: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
1: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome.
0: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
1: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
0: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
1: Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
0: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
1: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ho messo il dito nella piaga dei chiodi e la mano nella ferita del fianco. Mio Signore, mio Dio. Alleluia.

0: Dio, preghiamo con fede.
1: Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
0: Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero i primi testimoni del Figlio tuo risorto.
1: Concedi a noi di essere testimoni della sua risurrezione.
0: Tu che hai mandato il tuo Figlio a portare il lieto annunzio ai poveri,
1: fa che il Vangelo sia predicato a tutti gli uomini.
0: Hai mandato il tuo Figlio per seminare il seme della tua parola.
1: Concedi una messe abbondante agli operai del Vangelo.
0: Hai sacrificato il tuo Figlio per riconciliare il mondo a te.
1: Fa che tutti cooperiamo generosamente alla tua opera di riconciliazione e di pace.
0: Hai costituito il Cristo, Re dell'universo, innalzandolo accanto a te nella gloria.
1: Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, o Dio nostro Padre, nella festa dell'Apostolo Tommaso. Per la sua intercessione si accresca la nostra fede, perché credendo abbiamo vita nel nome del Cristo, che fu da lui riconosciuto suo Signore e suo Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Abbiamo pregato i Vespri nella festa di San Tommaso Apostolo.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: The Ketchup Song, a Serie Ye, La Sketchup, 2002.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Lo tengo di nero. Los Umbrellos, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Questo folle sentimento, Formula 3, 1970.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: I Love to Love, Tina Charles, 1987.

0: Selection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Troppo bella, Davide De Marinis, 1999.

0: Oggi siamo insieme a Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni sul tema giono.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Spirito Creatore, vieni, le menti visita, di grazia colma l'anima di chi creasti profido. Consolatore ottimo, dono del Dio Altissimo, sorgente, fuoco, carità, consacrazione intima, o donatore benefico di 7 doni mistici sul labbro degli Apostoli, le lingue tu moltiplichi, i nostri sensi illumina, d'amore i cuori penetra, rafforza i corpi deboli col tuo potente impeto. Le forze nemiche dissipa, dona la pace all'anima. Con te per guida, o Spirito, scampiamo dal pericolo. A noi rivela, o Spirito, il Padre e l'Unigenito, uniti a te nell'intimo d'amore inestinguibile. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
1: Bene, raggiungiamo con questa meditazione il più profondo della discesa di Giona. Scende a Giaffa, scende in fondo alla chiglia della nave, dalla nave viene buttato in fondo al mare. In fondo al mare c'è il pesce che lo trascina nelle profondità. Tocchiamo il momento più profondo e ascoltiamo allora il testo, secondo capitolo. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: «Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha esaudito. Dal profondo degli inferi ho gridato e Tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i Tuoi flutti e le Tue onde sono passati sopra di me. Io dicevo, sono scacciato lontano dai Tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il Tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro di me per sempre. Ma Tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a Te, fino alla Tua santa dimora. Quelli che onorano vane nullità abbandonano il loro amore. Ma io con voce di lode offrirò a Te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore». Parola di Dio. Dio vuole la distruzione di Giona. Vediamo che non è così. Dio prepara quello che si suol dire una tavola di salvezza anche per lui. Non vuole la disperazione dell'uomo, lo vuole salvare. Questa è la volontà di Dio sopra tutti di noi. Qual è la volontà di Dio su di noi? Quella di salvarci, di portarci in cielo con Lui per tutta l'eternità. Questo è il desiderio e la volontà di Dio. La primissima volontà è questa, quella fondamentale. Tutto serve soltanto a questo, che non è soltanto, è tutto. È tutto. Ma diciamo qualcosa di questo pesce che ci fa venire in mente Pinocchio, no? Difatti Collodi sicuramente prende ispirazione dal libro di Giona, quando racconta della balena, dove Pinocchio incontra il padre Geppetto al lume dei d'olio con un tavolino, no? Ce l'avete in mente quella scena stupenda. Beh, la prima cosa che ci colpisce, purtroppo nel testo italiano questo non si capisce, ma nell'ebraico prima si dice che il pesce è un maschio, poi la seconda volta si dice che è un pesce femmina. Dovremmo tradurla come una pescia, diciamo così, e ne dovremmo dire: ma l'autore cos'è, se è sbagliato, ha fatto una cavolata? No, perché vuole far capire che questa esperienza è un'esperienza di morte, in cui Leviathan ingoia, quindi distrugge il profeta, lo fa morire, potremmo dire, ma il fatto che poi diventa un pesce femmina è come se dentro questo ventre del pesce femmina si crea una nuova creatura che dovrà poi essere messa al mondo. Questa è l'ambivalenza del fatto che prima è maschio e dopo diventa femmina, perché questo mistero di Giona che viene inghiottito e poi viene ributtato alla vita è un mistero di morte e di risurrezione. Non per niente Gesù poi utilizzerà questo segno, no? Quale segno vi darò? Il segno di Giona. Quindi anche Gesù ricorre a questa simbologia. Quindi per Giona essere inghiottito è un'esperienza di morte e nello stesso tempo diventa una gestazione. Difatti cosa fa per 3 giorni e 3 notti Giona nel ventre del pesce? Prega. Potremmo dire fa gli esercizi spirituali. 3 giorni di esercizi spirituali, in cui dalle labbra di Giona scaturisce tutta quella preghiera che abbiamo ascoltato. È una creatura che deve rinascere, dove la rinascita per Giona cosa sta a dire? Deve entrare nel mondo in un modo completamente diverso, in un modo nuovo. E questo non è la realtà anche del battesimo, che per noi è un mistero sia di morte che di vita. Ricordiamoci sempre che nel vecchio catechismo, glorioso catechismo, si insegnava che cosa? Che il battesimo è il sacramento dei morti. Lo siete dimenticati? È il sacramento dei morti. Perché? Perché lontano da Dio l'uomo è morto, è destinato alla dannazione, alla distruzione, deve rinascere, deve diventare una nuova creatura, per cui ti lasci immergere, è la tua morte dell'uomo vecchio, dell'uomo che non si fida di Dio, e poi riemergi, e quello che riemerge è una creatura completamente nuova, fatta a immagine di Cristo, il nuovo Adamo. Ecco, anche per Giona in qualche modo questa è un'esperienza battesimale, un preannuncio del battesimo. E la morte dell'uomo vecchio che non si arrende davanti a Dio, non si abbandona a Dio, fugge da Dio come Adamo, fugge da Dio. Eppure nello stesso tempo diventa il momento della rinascita, il momento in cui Dio agisce nella coscienza di Giona affinché rientri nel mondo come una creatura completamente nuova. Beh, il fatto che è Dio che comanda al pesce di inghiottire Giona, questo significa che realmente Dio è padrone, è l'assoluta signoria di Dio, che può comandare agli elementi del mare e a tutti gli esseri creati. Ma leggevo poi, avevo visto la notizia l'anno scorso, che un surfista era stato ingoiato da una balena, non è successo realmente, in Nuova Zelanda mi sembra, e la balena l'aveva inghiottito, poi ovviamente l'ha risputato fuori e si è vivo, si è salvato, perché la balena chiaramente non digerisce i surfisti. Allora perché Dio comanda questo pesce a Giona di inghiottirlo? È un'offerta di salvezza, è un'offerta di salvezza, è l'offerta di poter rinascere uomo nuovo. E su questo dovremmo un pochettino fermarci e riflettere sulla nostra realtà battesimale. Io nel battesimo sono diventato nuova creatura, sono stato fatto e reso immagine di Cristo. Come sta operando in me adesso la grazia del battesimo? Come la sto vivendo questa grazia battesimale del mio essere figlio di Dio, perché è conformato pienamente a colui che è il figlio per natura, che è Gesù? Ed essere nuova creatura vuol dire vivere e accogliere il Vangelo come parola di salvezza. Questo significa essere nuova creatura. Vuol dire non essere più come il vecchio Giona, con un'immagine sbagliata di Dio dentro di sé. Io come nuova creatura uscita dal battesimo dovrei vivere il rapporto di Dio con Dio come un rapporto filiale, perché da quel momento io sono diventato figlio, capace di dire Abba, papà, perché dentro di me c'è lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo. Sta agendo la grazia battesimale, vivo la mia figliolanza con Dio, vivo il rapporto filiale con Dio, oppure sono ancora schiavo e non figlio? Per cui quando mi accorgo che il padre perdona il mio fratello, io divento geloso e mi riempio di sdegno e dico: non è giusto che tu perdoni a lui, io ti ho servito. Ma tu sei figlio, perché usi questa parola che usano gli schiavi? Tu sei figlio, non devi vivere un rapporto con Dio da schiavo, ma da figlio, che si sente amato e si sente voluto bene infinitamente. E se tu ti senti voluto bene infinitamente, non dovresti essere geloso dell'amore con cui Dio ama anche il tuo fratello, perché ama lui come ama nello stesso modo te. Quanto rimane Giona nel ventre del pesce? 3 giorni e 3 notti, che ci rimandano a quei 3 giorni e 3 notti della sepoltura di Cristo, no? Ma 3 giorni e 3 notti sono nell'Antico Testamento un'espressione abbastanza tipica, la troviamo soprattutto in Osea, dove si dice che dopo 3 giorni il Signore ci risolleverà, dice Osea. Il Signore verrà a salvarci dopo 3 giorni. Però devono passare 3 giorni e 3 notti. Perché il tempo del cambiamento è necessario, non si cambia all'improvviso, occorre un tempo, 3 giorni e 3 notti, 40 giorni, 40 notti, esige sempre un tempo il cambiamento del cuore, della mia coscienza, tutta la vita. I nostri 3 giorni e 3 notti potrebbero corrispondere anche a tutta la nostra esistenza. Dipende da noi anche, anzi la scelta della conversione dipende da noi, se allungare o meno questi 3 giorni e 3 notti. E tutto, vi ho detto, avviene nel mare, no? Che è lo Sheol, il regno degli inferi. Quindi Giona è trasportato nel regno dei morti. Perché? Perché deve morire. Sono sceso alle radici dei monti. Le radici dei monti dove sono? Sono nel fondo del mare, no? Da lì partono e fuoriescono. E Giona dice: mi hai portato fino alle radici dei monti, ovvero mi hai fatto toccare il fondo, più di così non si può scendere. Anche nel credo si dice, no? Discese agli inferi. Che una volta io credevo che Gesù era sceso all'inferno, no? Perché poi c'è la traduzione che diceva anche discese all'inferno. Dicevo, è andato Gesù a fare all'inferno. Era una domanda teologica che mi facevo quando avevo 6 anni, dopo l'ho capita un po' di anni dopo, no? Discesa agli inferi vuol dire discesa nel regno dei morti, ovvero ha sperimentato fino in fondo la morte Cristo, no? Quando si dice discesa agli inferi, toccò il punto più basso della nostra miseria e della nostra condizione umana, ha condiviso addirittura la nostra morte. Questo vuol dire discesa agli inferi. Giona in anticipo scende fino agli inferi, deve morire questo Giona, ma vedremo che gli basta questa lezione. Non gli basta mica, ma questo lo vediamo dopo. Non gli basterà ancora la lezione per capire che è stato salvato e che è chiamato a diventare una creatura nuova. Non gli è bastato il fatto di essere mangiato da un pesce e risputato poi a riva. Questo ci dice quanto siamo duri di comprendonia, duri di comprendonia. Il Signore in tutti i modi ci viene incontro. Ma noi prima di arrenderci, a volte quanta resistenza facciamo, no? Quanta durezza di cervice, direbbe l'Antico Testamento. Non siate come il cavallo e come il mulo, pieni di intelligenza. Ma noi siamo a volte peggio del cavallo e del mulo. E proprio qui, nella profondità del mare, avviene un primo incontro con Dio, possiamo dire così, nella preghiera. Un primo incontro con Dio in cui Giona comincia a chiedere di essere salvato. Capisce che la sua vita è nelle mani di Dio. E nella preghiera lui chiede di risalire. Chiede di risalire. Chiede la vita. Chiede la salvezza. Pur essendo in fuga da Dio, quando tocca il fondo, chiede di essere salvato. Un pochettino come Elia, Elia quando scappa via da Jezabele, quando vuole morire e dice basta, non ne posso più, eccetera. Il Signore gli si fa vicino e gli dice che cosa? Alzati e riprendi il cammino. Devi continuare a essere profeta. Vai al monte dove farai esperienza di me. Nella brezza leggera della sera. Dio ci vuole venire incontro, vuole stare con noi. È inutile che l'uomo voglia scappare da Dio, perché Dio corre più veloce e lo raggiunge ovunque. Andate sempre a leggervi il Salmo, Se salgo in cielo, tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Se salgo le ali dell'aurora, anche là mi raggiungi. Non posso scappare via da te. Perché? Perché tu mi vuoi troppo bene e non mi vuoi abbandonare. Sei innamorato di me, potremmo dire così. Dio è innamorato di ciascuno di noi e ci insegue. Ci insegue. È bello il Cantico dei Cantici, no? Dove tutto il libro del Cantico dei Cantici è un fuggire, un rincorrersi continuamente, no? Tutto il testo del Cantico dei Cantici gioca su questo nascondino tra l'amato e l'amata, Una volta si nasconde lei e lui che la cerca, a volte si nasconde lui e lei che si mette a correre che lo cerca, no? E Dio gioca così con noi, gioca così anche con noi. A volte si nasconde perché noi lo cerchiamo, a volte siamo noi che ci nascondiamo, ma lui a un certo punto ci viene a trovare. Non ci lascia mai, non ci lascia mai. E ogni incontro con Dio ci lascia come prima, no, ogni incontro con Dio necessariamente ci trasforma, ci cambia. Se io incontro Dio, state sicuri, cambio. Se vivo una vera vita di preghiera, la mia vita cambia. Se io vivo un vero ascolto della parola di Dio, la mia vita cambia. E così via. Ogni incontro con Dio è trasformante. E vediamo dall'esperienza di Giona che questa trasformazione avviene soprattutto attraverso il dialogo con Dio, attraverso la preghiera. Per cui questa preghiera inserisce Giona nella serie dei grandi oranti della Bibbia. Questo salmo, perché poi è un salmo quello che Giona prega, queste parole sono tratte anche da tanti altri salmi, potremmo dire un centone, no? Pezzetti messi insieme, che però sono rivissuti e sono riletti in un modo originale. Pensiamo alla grande preghiera di Mosè, di Daniele, di Azzaria nella fornace, ai grandi oranti. Anche Giona si inserisce in questi modelli di preghiera, una preghiera di lode, una preghiera di invocazione, una preghiera che di ringraziamento, perché l'ebreo ringrazia ancora prima di essere esaudito. Perché? Perché ha la certezza che Dio è fedele e non l'abbandonerà. Per cui nei salmi in cui si chiede aiuto a Dio, alla fine del salmo già si ringrazia Dio. Ci avete mai fatto caso? Perché ringrazi già? Non sai ancora se ti ha esaudito. Il salmista ti direbbe che cosa? Ma io sono certo che Dio mi esaudirà. Non ho nessun dubbio. Per cui già io lo ringrazio. Per cui questo salmo che Giona recita nel fondo del mare, mentre dentro il ventre della balena e sta rinascendo, è realmente un'apertura a Dio. Ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa la mia vita. Come fai a dirlo? Sei ancora in fondo? Ma io tornerò a vedere il Tempio di Dio, quindi risalirò. Come fai a dirlo? Sei ancora in fondo? Lo capiamo alla fine, quando dice la salvezza viene dal Signore. Questa è la certezza. La salvezza viene dal Signore. Per cui i momenti della prova, i momenti del buio, della desolazione, i momenti di deserto, se vogliamo, i momenti di scoraggiamento, come dobbiamo usarli? Usiamoli per la preghiera, per l'ascolto, perché probabilmente sono momenti, se sappiamo vivere con fede, diventano momenti di grazia e quindi di trasformazione. Mentre noi in genere cosa succede quando accadono questi avvenimenti della nostra vita? Che li viviamo. Mentre noi in genere cosa succede quando accadono questi avvenimenti della nostra vita? Li viviamo

la tua vita a trasformarsi, a diventare una nuova creatura. È difficile? Beh, certo che è difficile, perché intanto sei dentro la pancia della balena. Mi verrebbe da fare una battuta, ma non la faccio perché siamo negli esercizi. Siamo dentro la pancia della balena, per cui o rinasciamo oppure finiamo dall'altra parte. Quindi tocca a noi decidere, eh? Come uscire dal ventre della balena. E questa preghiera serve proprio a dare una pausa al racconto, è il momento di incrocio tra i due grandi atti del libro di Giona, eh? Quindi è un testo che fa da aggancio con quello che accadrà successivamente. E tutto è giocato proprio sulla discesa e sulla salita. C'è proprio questo movimento, no? Sto discendendo, ma Signore, ti chiedo di risalire. Ridammi la vita. Che è quello che noi chiediamo al Signore, dammi la vita, ma che cos'è la vita vera? È la vita biologica? È la vita fisica? O è una vita intessuta di qualcosa di eterno? Cos'è la vita vera? Per cui chiediamo di risalire. Che si tratti poi di una rinascita, ma lo capiamo molto bene anche dalle allusioni che vengono fatte, perché si parla di acque, si parla di gola, si parla di alghe che mi avvingono, è tutta una simbologia materna, è tutta una simbologia di rinascita. Queste alghe che mi avvolgono, cos'è se non il cordone ombelicale? È come se Giona ritornasse ad essere un bambino che deve essere partorito alla vita. E tutto avviene nella profondità, nel nascondimento, potremmo dire nella contemplazione, eh? Alla fin fine anche gli esercizi spirituali dovrebbero essere un tempo in cui scendiamo dentro di noi, nel profondo del nostro cuore, nell'ascolto della parola di Dio, per poi tornare alla vita in qualche modo un po' più rinati. Dovrebbero essere anche per noi giorni nel ventre della balena, diciamo così. Anche gli esercizi spirituali, eh? Quindi c'è proprio un basso che sono le radici dei monti e il punto più alto qual è? Il monte di Sion, dove è collocato il tempio in cui Dio assicura la sua presenza. Difatti a un certo punto cosa dice Giona? Io dicevo, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio, il punto più alto. Quindi mi prenderai dalla profondità del mare, nel più profondo degli abissi, e mi porterai fino al tuo tempio santo. È una salita straordinaria, che non si ferma a metà strada, arriva nel punto più alto della terra. Quindi andiamo a rileggerci il Salmo 22. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare nel petto di mia madre, al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Questa nostalgia, no? Di ritornare a vedere il volto di Dio. Questo è già un indizio di cambiamento. Giona, che voleva scappare via, adesso sente la nostalgia di poter rivedere la casa del Signore. C'è la nostalgia di Dio, no? Noi possiamo scappare via da Dio, ma quante volte poi abbiamo la nostalgia di Dio dentro di noi, no? E questo ci salva, ci salva. Ecco, quindi si riprende il dialogo con Dio, quel dialogo che era stato interrotto nel momento della chiamata, quando Giona fugge senza dire una parola.

0: Dopo tutte queste vicende drammatiche di discesa, finalmente qui Giona riprende a dialogare e a parlare con Dio, quindi riprende la comunione con Dio. Va bene, mi sembra che sia sufficiente per noi. Riandiamo con la nostra meditazione alle nostre esperienze in cui ci siamo trovati un po' nel profondo e dire come ho vissuto quei tempi, quei giorni. Sono stati momenti di grazia, di ritrovare il dialogo con Dio, di preghiera, oppure no? Ma proviamo a riandare un pochettino anche alla nostra storia, alla nostra vicenda. Pensiamo anche a tanti nostri fratelli che stanno vivendo momenti di buio, momenti di angoscia, in cui si sentono stretti dalla vita e rischiano di abbandonare Dio, di abbandonare la fiducia nell'esistenza. Quante persone sono in questa situazione anche in questo momento? Anche per loro innalziamo la preghiera perché ritrovino la nostalgia di Dio, il pensiero di Dio che vuole salvare anche loro. Possiamo fare tante applicazioni. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con questo intervento sul nuovo ciclo di meditazioni sul libro di Giona. Ringraziamo Padre Franco per la collaborazione ormai trentennale con Radio Voce nel Deserto.

0: al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei temi economici, in particolare dalle parole che sono state dette ieri dal leader di Confindustria e poi la risposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle indicazioni sull'economia europea e non solo, sulle difficoltà che vivono tante imprese, ma anche su alcuni elementi che emergono, che sembrano in contraddizione o comunque strani, ad esempio la propensione al risparmio degli italiani. Ma insomma, partiamo con calma, iniziamo questo viaggio attraverso le parole del professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che ringraziamo sempre per la disponibilità. Allora, professore, io partirei da questo convegno, da questo incontro di Confindustria, le parole chiare del presidente di Confindustria, che sottolinea anche la pesantezza dei costi dell'energia, che potrebbero costare anche tanto, diverse decine di miliardi per quanto riguarda le imprese italiane.
2: Eh sì, l'emergenza energetica ovviamente è il problema che riguarda le imprese italiane e purtroppo anche le famiglie. Viaggia allo stesso modo per ambedue le categorie di soggetti, ma le imprese, soprattutto quando operano in certi campi, hanno forte bisogno di utilizzare le fonti energetiche. Il fatto che in Italia l'energia elettrica costi molto di più rispetto ad altri paesi europei è un elemento che ci fa perdere competitività, quindi c'è una grossa difficoltà da parte delle imprese, c'è proprio una minaccia per l'esistenza di alcune aziende, anche perché il nostro sistema economico si basa sulla presenza di tante piccole e medie imprese, e le piccole e medie imprese hanno una capacità di assorbimento delle difficoltà e dei costi che ne derivano minore rispetto alle grandi imprese, che in qualche modo hanno una maggiore resistenza a questi fenomeni che non dovrebbero verificarsi ma in realtà poi si verificano. Per l'energia, come ha sottolineato il Presidente di Confindustria, e non soltanto per l'energia, è necessario che in Europa si prenda coscienza del fatto che l'Europa, se esiste, deve dimostrare coesione, deve trovare soluzioni comuni che siano applicabili a tutti gli Stati, e questo nel presente e anche e soprattutto nel passato è avvenuto poco, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole una svolta per l'Europa. L'Europa deve cessare di avere un atteggiamento miope, lo stiamo anche vedendo adesso quando l'Italia richiede un aiuto con la lettera spedita al nostro Premier che riguarda il discorso delle spese per l'energia, e cioè di non considerarle ai fini del calcolo dei parametri europei da rispettare, così come si è concepito per le spese per la difesa. E c'è da parte dell'Europa un'attenzione limitata a queste cose, anche dichiarazioni di esponenti europei che dicono no, bisogna assolutamente rispettare i parametri, non si possono fare concessioni, l'Europa deve essere più flessibile, anche in questo caso di fronte all'emergenza energetica, se alcuni paesi richiedono un intervento che dovrebbe essere poi comune, riguardarli tutti, almeno tutti quelli che ne hanno bisogno, l'Europa io credo che dovrebbe mostrare elasticità. Non è un'emergenza energetica paragonabile a quella che abbiamo vissuto qualche anno fa, però è un'emergenza energetica che, se la guerra dovesse perdurare, arrecherà grossi problemi. La speranza è che la guerra possa cessare, come vediamo di ora in ora, no? Perché la mattina sembra che si sta trovando l'accordo e la sera invece, magari come è successo qualche ora fa, gli Stati Uniti bombardano oppure fanno azioni belliche che non dovrebbero fare nei confronti dell'Iran. Quindi c'è questa situazione di incertezza, però una certezza c'è: i mercati finanziari sono molto attenti, ma sono ottimisti, cioè vedono una fine del conflitto non troppo lontana, perché altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno che si sta verificando, cioè che tutti i mercati, compreso il nostro FTSE MIB, che guadagna da inizio anno più dell'11%, beh, ed è il miglior mercato azionario europeo, ma lo stesso vale per gli indici americani, vale per il Giappone, vale per Seul che guadagna più del 100%.
1: Ecco, professore,
2: all'inizio dell'anno.
1: Professore, tornando poi all'Europa, a Bruxelles, perché insomma noi siamo immersi nell'ambito di questa dell'Unione Europea, la richiesta italiana è stata avanzata, c'è stata una sorta di non si riesce a capire qual è la strada da percorrere, ma anche altri paesi hanno fatto le richieste. Perché a suo giudizio l'Europa è abbastanza riluttante nel modificare determinati parametri che sono sicuramente da seguire, però come è stato fatto nel periodo della pandemia, magari come lei diceva, bisogna renderli un po' più flessibili, visto questa criticità internazionale che dura da tempo?
2: Perché l'Europa ha un atteggiamento, come mi è capitato di dire forse anche con lei, ma l'ho detto in tante interviste, anche in tempi meno sospetti, l'Europa spesso ha un atteggiamento miope, cioè anziché prendere atto della realtà e far sì che il progetto europeo possa andare avanti con vigore, può andare avanti con vigore solo se c'è maggiore coesione, prende delle posizioni di rigidità, tra l'altro alimentate da soggetti che non sono proprio deputati a esprimere opinioni o ad essere rigidi. Mi riferisco alla dichiarazione della Lagarde di domenica. La Lagarde ha dichiarato che l'attenzione ai conti pubblici è primaria e non vanno valicati i limiti prefissati. La Lagarde è la presidente della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha un mandato molto semplice, ha il mandato di controllare la stabilità dei prezzi e quindi di intervenire con i tassi quando l'inflazione comincia a aumentare, e non ha potere o non deve nemmeno influenzare queste decisioni che spettano alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo, cioè all'Europa, alla parte politica dell'Europa. La Banca Centrale Europea deve fare attenzione alla politica monetaria. Adesso 11 giugno c'è la prossima riunione e io spero che la Banca Centrale Europea non proceda a un rialzo dei tassi, perché il rialzo dei tassi, il rialzo del tasso di riferimento, determina difficoltà di accesso al credito sia per le imprese che per le famiglie, perché tutti i tassi poi lievitano. Le banche già hanno aumentato i tassi, non hanno nemmeno aspettato che la BCE possa farlo o meno. Vedremo l'11 che cosa si deciderà, perché la BCE deve guardare il controllo dell'inflazione, ma non può trascurare il fatto che alzando i tassi mette un freno alla crescita e alla competitività delle imprese, perché il denaro costa di più e le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito. È una situazione complicata, ma
1: è una situazione complicata, professore, ma sostanzialmente, ecco, trasferiamoci ai consumatori. Il caro vita, che aumenta sicuramente per alcuni settori, per alcuni ambiti, anche se comunque questo ricarico dei prezzi sta avvenendo in maniera abbastanza lenta, anche se sta avvenendo, e questo può impensierire anche in prospettiva, visto che comunque stipendi e salari non sono elevatissimi, come è stato anche sottolineato in questi giorni anche da Confindustria.
2: Lei ha fatto un'osservazione però molto pertinente e direi inappuntabile, cioè è vero, c'è una crescita, ma questa crescita non è paragonabile alla crescita che l'inflazione ha avuto in quegli anni critici 2022 e 2023, quando è divenuta galoppante. Noi siamo arrivati a livelli di inflazione che in alcuni casi hanno superato il 10%, io parlo dei dati ufficiali nazionali e internazionali, perché poi è evidente che ci sono, nella realtà, quando andiamo a fare la spesa, delle anomalie, perché troviamo dei prodotti che magari hanno avuto un rialzo del 20, del 30%, e lì subentra un elemento che andrebbe e va controllato, mi riferisco alla speculazione, che fa parte del libero mercato, ma che non deve assumere dei livelli di elevatezza che poi compromettono in modo forte il potere d'acquisto dei cittadini. Una novità buona c'è in questo senso, perché nel 2024 e nel 2025 l'aumento medio delle retribuzioni, seppure basso, 3,1 e 3,4 nel 2025, però è stato un aumento superiore all'inflazione, e quindi in linea teorica il potere d'acquisto non ha avuto una diminuzione, quindi non è diminuito il potere d'acquisto. Il problema è che noi ci portiamo appresso prezzi che sono lievitati qualche anno fa e che non rivedremo più, perché l'inflazione, tutte le percentuali che citiamo, riguardano l'incremento che poi i prezzi hanno, ma il prezzo ha raggiunto un livello che di per sé già esprime un livello troppo elevato rispetto alla realtà.
1: Allora, ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare dei consumatori, della vita dei consumatori, che da un lato devono affrontare questa inflazione, il cosiddetto caro vita, dall'altra parte c'è questa tendenza, sottolineato anche da una ricerca di questi giorni di Unioncamere, della propensione al risparmio degli italiani. Com'è possibile che avvenga tutto questo? Tra poco.

0: Les coureurs chronométrés pour l'épreuve de vérité, la montagne, les vallées.
1: Al vostro servizio.
2: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e lo ringraziamo nuovamente con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Stiamo cercando di capire tutto quello che sta avvenendo, dall'inflazione a questa fibrillazione per quanto riguarda i costi dell'energia legato alla situazione di disorientamento geopolitico a livello internazionale, ma anche poi con la ripercussione proprio sulla vita quotidiana delle persone, degli italiani, dei cittadini. Abbiamo visto il caro vita, però l'altro aspetto che stride rispetto a tutto questo contesto internazionale estremamente complicato, professore, questa propensione al risparmio degli italiani, che secondo Unioncamere cresce in 5 anni, dal 2019 al 2024, la quota di reddito disponibile messo a parte delle famiglie è passata dal 7,55% all'8,28%, insomma è qualcosa che comunque lascia insomma è un elemento sul quale bisogna fare una riflessione. Perché?
3: Ma la riflessione è molto semplice: gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori, gli italiani nei momenti di difficoltà trovano risorse inimmaginabili e quindi magari si privano di qualcosa, ma preferiscono privarsene per mettere da parte quel poco che riescono a mettere da parte. Ci sono dei dati anche dei depositi bancari a riguardo significativi: noi abbiamo depositi in conto corrente, l'ultimo dato del rapporto ABI di metà maggio, quindi si riferisce ad aprile, abbiamo 1.860 miliardi di liquidità depositata dai nostri concittadini sui conti correnti. Questo cosa significa? Significa che l'incertezza dovuta alla situazione geopolitica e alle difficoltà di cui parliamo tutti i giorni spinge il popolo italiano comunque a risparmiare, a cercare di avere sempre un po' di liquidità per far fronte anche a eventi imprevisti e imprevedibili, legati magari alla salute, legati ad altre problematiche che riguardano le famiglie. Noi siamo un popolo forte in questo senso, siamo dei grandissimi risparmiatori, una volta il secondo popolo al mondo dopo il Giappone, abbiamo perso qualche posizione ma rimaniamo tali e lo dimostrano i dati, i numeri parlano e anche l'indagine fatta da Unioncamere conferma i dati che vengono periodicamente elaborati dall'ABI e dalla Banca d'Italia. Certo, adesso c'è il pericolo dell'aumento dei tassi che, come dicevo in precedenza, sono un po' aumentati senza che la Banca Centrale Europea abbia aumentato il tasso di riferimento. E bisogna a questo stare attenti, ma noi speriamo sempre che il conflitto si estingua. Sì, poi molti dicono si estingue, ma le conseguenze saranno ancora diffuse per molto tempo. È un po' come facevano qualche mese fa gran parte dei commentatori, che parlavano di recessione quando della recessione non c'è stata nemmeno l'ombra, e io puntualmente anche con lei ho smentita questa ipotesi perché non c'erano i presupposti. Infatti non siamo in recessione, forse siamo in stagnazione, cioè una stasi nella crescita degli investimenti e nella produzione della ricchezza. Non siamo nemmeno ancora in stagflazione. Stagflazione è un misto tra stagnazione, crescita degli investimenti modesta, e inflazione, cioè inflazione elevata. Ma anche nei dati che ci ha fornito recentemente l'analisi della Commissione Europea, noi troviamo una previsione per il 2025, per il 2026 di inflazione al 3%. L'ideale è il 2%, quindi non siamo con previsioni al 5%, al 6%.
2: Quindi siamo vicini, lei dice siamo vicini.
3: Siamo vicini, ecco. E certo, poi se la guerra continua ancora molti mesi sarà un problema.
2: Professore, sempre riguardo a questa indagine di Unioncamere sulla propensione al risparmio degli italiani, mi incuriosiva un aspetto. Secondo Unioncamere, il Centro Studi Italia Carne, insomma, che sono molto precisi e puntuali, dicono che la diffusione dello smart working sembra aumentare le capacità di risparmio. I lavoratori hanno accantonato di più rispetto alle proprie entrate nei territori dove la quota del lavoro da remoto è stata maggiore rispetto alla media nazionale. Secondo lei questo anche in prospettiva dovrà essere un elemento da prendere in considerazione?
3: Io direi proprio di sì, perché l'analisi ci fornisce un'indicazione importante, cioè stando in smart working a produttività del lavoratore invariata, cioè se io sto in smart working devo lavorare come se lavorassi in ufficio. Certamente non tutte le professioni, non tutti i lavori sono esercitabili tramite lo smart working, questo è comprensibile, ma quelli che sono praticabili, perché non farlo e perché non aumentare la quota di smart working? Con lo smart working il lavoratore non ha spese per spostarsi, non ha spese magari per la pausa pranzo, tante spese collaterali può eliminarle, può risparmiare e quindi indubbiamente lo smart working può avere, ha un'incidenza, lo dimostra anche in un'occamere, positiva anche sulla produzione del risparmio.
2: L'ultima battuta, professore, in 30 secondi chiudiamo con l'aspetto fiscale, perché è anche la stagione questa del fisco, della dichiarazione dei redditi. Siamo messi meglio o peggio rispetto ad altri paesi europei?
3: Beh, noi, da noi la pressione fiscale, l'ultimo dato è del 43,1%, perché da una parte è aumentata la percentuale di il recupero dell'evasione e quindi maggiori imposte, dall'altra sono aumentate le imposte, soprattutto quelle dirette come valori, dall'altra il PIL è diminuito e quindi diminuisce la crescita del PIL, il denominatore diminuisce, è evidente che la pressione fiscale aumenta. La pressione fiscale deve diminuire, è elevata anche in tanti altri paesi europei, da noi però il fenomeno da combattere con maggior decisione, maggior risolutezza è l'evasione. Il sommerso, l'ultimo dato, ammonta a 217 miliardi, l'evasione fiscale pura oltre i 100 miliardi, quindi ci sono delle fasce di recupero che se si riuscisse ad attenuare o a eliminare è impossibile, ma attenuare questi fenomeni consentirebbero di pagare le imposte, i contributi, i tributi in modo più equilibrato a tutti e non gravare sempre sulle stesse persone che pagano mensilmente, vedi due categorie, lavoratori dipendenti e pensionati, che dicono sempre, si lamentano, che sono i soli a pagare le imposte. In parte questo è vero.
2: Grazie, grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore Lunicusano. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione e Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti ve lo ascolto come sempre, una serena, serena giornata.
1: Al vostro servizio.
4: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 91015800930. Lo ripetiamo, 91015800930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Benvenuti con l'itinerario di Borghi Italia, siamo giunti in Friuli Venezia Giulia a Cercivento in provincia di Udine. Il comune si trova a 607 metri sul livello del mare e conta circa 676 abitanti. Cercivento è anche conosciuto come il paese della Bibbia a cielo aperto e nel corso del programma scopriremo perché. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Luca Boschetti.
1: Siamo a Cercivento, un paese di 600 anime, posto ai piedi del Monte Tenchia, montagna già decantata da Giosuè Carducci con una bellissima poesia in Carnia. Cercivento è un paese piccolo ma bellissimo, un paese composto da tre frazioni, Cercivento superiore, Cercivento inferiore e Casali. Gode di un clima eccezionale perché d'estate fa abbastanza caldo, ma è un caldo secco, d'inverno non fa freddissimo ed è un freddo secco. Abbiamo moltissima gente che coltiva i campi, moltissima agricoltura. Cercivento ha vissuto un periodo bellissimo fra il XVII e XVIII secolo, perché confiniamo con l'Austria e con l'Austria abbiamo intrapreso moltissimi rapporti commerciali in quel tempo. Partivano da qui, da Cercivento, i Cramars, personaggi storici che hanno fatto la storia, che sono diventati famosi anche oltre Alpe, portando le spezie fino in Germania. Grazie a questa fiorente economia che Cercivento ha in quegli anni, in quel periodo, costruito bellissime case. Noi abbiamo bellissime case storiche, diverse costruzioni che racchiudono l'architettura carnica di un tempo. Siamo in Carnia, siamo in una bellissima e stupenda regione incastonata fra le Dolomiti da una parte e l'Austria dall'altra, vicino alla Slovenia. Abbiamo montagne che raggiungono anche 2000 metri, abbiamo moltissimo bosco di abete che produce per la cassa comune un introito importante per poter andare avanti. Cercivento può essere visitato in qualsiasi periodo dell'anno, ma non solo questo, Cercivento è un paese che ha sviluppato negli anni un ottimo rapporto associativo ed è grazie a queste associazioni che Cercivento riesce a proporre sempre delle manifestazioni importanti. Quella della benedizione del Mac di San Giovanni è una, la festa delle erbe è un altro fattore principale, il lancio da Scidulas è sempre in quel periodo dove delle rotelle infuocate vengono lanciate e viene dedicata una filastrocca a tutti gli innamorati di Cercivento. Cercivento offre poi la via della Bibbia che negli anni con il parroco e la parrocchia abbiamo instaurato un ottimo rapporto, abbiamo realizzato questo bellissimo progetto che sta andando avanti perché non è un progetto che abbia una fine. Ci sono moltissimi percorsi naturalistici che si snodano lungo il paese, diversi chilometri di sentieri che portano negli altri comuni limitrofi e che vanno anche nelle marghe che si trovano sul Pennemontagna. E tutto questo è Cercivento. Pertanto venite a visitare Cercivento, è bellissimo in qualsiasi periodo dell'anno. Vi aspettiamo.
0: E nella Pieve di San Martino andiamo a conoscere il parroco di Cercivento, Don Henry della Pietra.
2: I primi documenti che parlano di questa chiesa risalgono al 1358 e l'attuale pieve è stata iniziata a costruire nella seconda metà del XVII secolo e poi consacrata dal patriarca Delfino nel 1701. L'ultima grande ristrutturazione risale al 1981, seguita agli eventi sismici del 76 che l'hanno danneggiata in modo serio. Qui possiamo notare i due stili della pieve, la navata in stile seicentesco e il coro, il presbiterio in stile settecentesco. Molto affascinante secondo me lo stile sobrio, austero della navata, in cui ecco, c'è questo bel contrasto tra le colonne e gli archi in tufo che contrasta col colore delle pareti. Di pregio in questa pieve abbiamo il battistero, un documento del 1602 dice che era già presente, quindi è del 500, un bel crocifisso di origine bavarese, probabilmente dono di Don Giacomo Pitz, sacerdote originario di Cercivento e parroco nei pressi di Salisburgo. L'altare comperato da una parrocchia udinese installato nei primi dell'Ottocento, beh del Settecento, con due belle statue del Bonazza e poi l'opera di maggior pregio, il pulpito. Anche qui i documenti dicono che l'artista era tedesco, che questo dei primi del Settecento, dove vediamo raffigurati quattro evangelisti e poi nella sommità San Paolo. E questo è sicuramente non il segno più evidente di maggior prestigio ecco, della fede dei nostri padri, ma percorrendo il paese troviamo segni di fede dappertutto. e con il progetto Una Bibbia a cielo aperto abbiamo voluto dare sviluppo a questa fede del popolo che si è trasmessa nei secoli. È bello che in un momento in cui bisogna lottare per mantenere un crocifisso in una corsia d'ospedale o in una scuola, è bello che la maggior parte di una comunità non abbia vergogna di dire che la fede cristiana fa parte del proprio DNA, no? È fondamento anche della propria storia, della propria cultura. E quest'anno abbiamo avuto la grazia di avere veramente tante persone sono venute a visitarci.
0: E adesso con Sara Divora andiamo a degustare i piatti tipici ed a conoscere la tradizione delle erbe officinali di Cercivento.
3: Sono qui con me Felicia e Loretta e io sono Sara. Qui abbiamo un po' di piatti tipici della nostra zona, abbiamo formaggi freschi e stagionati, una caciotta, speck o soccollo, pancetta stesa, una minestra di fagioli, poi abbiamo i chiarchons che sono dei ravioli con delle erbe e ogni famiglia ha la sua ricetta. Abbiamo i gnocchi di zucca conditi con burro fuso e salvia e i gnocchi alle erbe, anche questi conditi con burro fuso e salvia. Molto importanti sono i gnocchi con le susine, che hanno di particolare che invece sono conditi con cannella e zucchero. Poi abbiamo il fricco con la polenta, che è un tortino con formaggi e patate. E poi abbiamo il fricco duro, che è fatto col grana stagionato. Un piatto di selvaggina, di capriolo, e la brovada e il musette, che il musette sarebbe il classico cotechino, e la brovada invece sono rape cotte. Poi abbiamo una frittata con le erbe. Una cosa molto tipica sono i cappucci conditi con le cicciole, che sarebbe la pancetta. Da noi si chiamano las frices. Un altro contorno che accompagna molti piatti tipici in zona è la polenta, che viene ancora macinata a pietra e accompagna il fricco, la selvaggina, la brovada, il musette, e viene fatta col paiolo sullo spolert. Dopo passiamo ai dolci e abbiamo la salviade, che è salvia in pastella, abbiamo la pita, che è una torta di mele e noci, e dopo abbiamo la pince, che è una focaccia con uvetta.
0: Adesso la parola a Loretta Romanin.
4: La tradizione erboristica di Cercivento ha origine già dal 1800, quando venivano coltivate le erbe officinali nella Taviele, che è la zona pianeggiante che si trova in ogni paese di montagna. Qualche anno fa è stato fatto un progetto transfrontaliero Italia-Slovenia, il progetto Agrimont, che ha riscoperto questa antica tradizione. Da qui effettivamente nasce la nostra cooperativa. Coltiviamo Cercivento, in più il nostro marchio è Saut Cercivento, e Saut vuol dire sambuco in dialetto carnico, perché è in alcuni dei nostri prodotti. Da questo abbiamo i nostri prodotti, da degli infusi, dei sali aromatizzati per condire gli alimenti, a dei prodotti cosmetici. Potete trovare tutte le informazioni della nostra cooperativa sul nostro sito, che è www.saudcercivento.it, o potete venirci a trovare a Cercivento.
0: Il signor Domenico Molfetta, detto il maestro, andiamo a ricostruire sinteticamente la storia di Cercivento.
5: Cercivento è un paese ricco di storie e di tradizioni. Circumventum è l'origine, l'antico nome romano, perché qui passava la via Iulia Augusta e in questo punto proprio si diramava una parte, proseguiva verso il Bellunese e l'altra verso il Norico. Per questo era quindi un punto molto strategico, tanto che poi divenne una rimania longobarda. Da qui derivarono anche poi in seguito molte donazioni patriarcali di queste terre longobarde, e quindi la storia si riallaccia anche ai longobardi, tanto che la chiesa dedicata a San Martino è proprio di origine longobarda. Poi dal 1119 soggetta all'abbazia di Moggio in spiritualibus. Ricca di tradizioni, come non possono testimoniare anche queste bellissime case che costellano ancora il paese, che ci riportano al periodo del 6-700, quando questa gente, gran parte degli uomini, si dedicavano nella Germania, nell'Austria, a vendere spezie, tessuti, eccetera, per integrare il misero reddito dell'agricoltura, perché qui è sempre stata povera. Questo fenomeno migratorio è ancora presente nelle tante bellissime case, negli arredi delle chiese, che sono tutto frutto di doni dei Cramars, e soprattutto nella cultura rimasta, perché i Cramars mi portarono anche la cultura, le idee liberali di Maria Teresa, di Francesco II, istituirono scuole per i puti e per le putte, quindi è un paese che ha radici culturali antichissime. Quindi le case sono un po' costruite tutte con i proventi di questo commercio, ricche di tradizioni che vanno dalla religiosità alla magia, tant'è vero che qui sopra c'è il famoso piano delle streghe, un pianoro cantato dal Carducci, nel quale ogni giovedì venivano a ballare tutte le streghe della Germania e della Friuli. La parte bassa del paese era riservata agli opifici idraulici, officine di fabbro, mulini, segherie, delle quali conserviamo ancora dei bellissimi esempi. Quindi un paese che vale la pena di essere visitato per tantissimi aspetti.
0: Continua la nostra passeggiata a Cercivento, andiamo ad ascoltare l'onoranda compagnia dei cantori della Pieve di San Martino, in particolare parliamo con Celestino.

0: un'onorata compagnia dei cantori della Pieve di San Martino di Cercivento ha le sue origini lontane nella storia. I documenti scritti riportano la data del 1761, trovata in un registro nell'archivio parrocchiale, il registro delle terminazioni dei signori cantori. La caratteristica di questi cantori è formata l'onorata compagnia da 12 elementi, 6 della frazione di Cercivento di sotto e 6 della frazione di Cercivento di sopra, e in chiesa si dispongono ai lati destro e sinistro dell'altare, rispettivamente frontalmente a dove un tempo le due comunità di Cercivento di sopra e di sotto si disponevano nei banchi lungo la chiesa. Si parla di un canto patriarchino, di origine quindi del patriarcato di Aquileia. Cosa importante da dire è che non c'è un libro, un qualcosa che raccolga le melodie, ma sono state tutte trasmesse a voce di cantore in cantore.
1: Cercivento si trova sull'antico itinerario della Romea Strata. Per saperne di più andiamo ad incontrare Don Raimondo Sinibaldi.

0: L'ufficio pellegrinaggi della diocesi di Vicenza ha riscoperto le antiche vie di pellegrinaggio nel nord-est d'Italia, le quali si innestavano in vari percorsi che si diramavano verso il nord-est dell'Europa fino ad arrivare a Tallinn nelle capitali baltiche. Noi ci troviamo qui a Cercivento, nella via bellissima romana chiamata Iulia Augusta, e quindi questo è il tratto della Romea Iulia Augusta che andava verso Passo di Monte Croce Carnico e l'Ost Tirol verso nord e si dirigeva a sud verso Venzone, dove si innesta nella via Romea di Alemagna. È un percorso stupendo, costellato da luoghi bellissimi di questo territorio.
1: I borghi italiani sono fatti dai ricordi belli ma anche dai ricordi brutti, come nel caso di Cercivento con la storia dei fucilati. Andiamo ad ascoltare Andrea Celestani.
2: Siamo qui dietro il cimitero di Cercivento, dove il 1 luglio del 1916 si è consumato forse uno degli episodi più tristi e drammatici della nostra comunità, che è conosciuto anche a livello nazionale, quello della fucilazione dei quattro alpini di Cercivento. In pratica cos'è successo? Poco distante da qui, sul Monte Cellon, al confine con l'Austria, un comandante del battaglione degli alpini aveva disposto un'azione militare appunto a ridosso di questo monte, che avrebbe portato a morte certa in pratica il battaglione Brigata Divisione Iulia, motivo per cui alcuni alpini avevano suggerito un'azione alternativa militare, dal momento che conoscevano molto meglio i sentieri rispetto al comandante. Questo fatto, però, questo comportamento è stato giudicato come non conforme al codice militare. Gli alpini sono stati giudicati traditori di fatto della patria, detto in parole molto molto essenziali, condannati appunto per questa insubordinazione al comandante militare alla fucilazione, che è stata eseguita proprio qui dopo un processo che è avvenuto il giorno prima, un processo estremamente sommario all'interno della chiesa di Cercivento, che è stata addirittura scomunicata appunto per la circostanza. Sono passati 100 anni, però ancora oggi gli alpini non sono ancora stati riabilitati, però l'iter non è bloccato per noi di Cercivento, che consideriamo a tutti gli effetti riabilitati i quattro ragazzi.
1: Tanti visitatori giungono a Cercivento per ammirare la monumentale Bibbia a cielo aperto. Andiamo a saperne di più con la gentile signora Serena Serenati.
3: Il progetto Una Bibbia a cielo aperto propone un itinerario artistico speciale. Nelle piazze, lungo le vie del paese, sui muri di edifici pubblici e di case private, sono esposti dei pannelli raffiguranti scene bibliche a tema. Sono immagini del Vecchio e del Nuovo Testamento. Ogni scena invita alla riflessione ed è capace pure di emozionare per il fascino della sua bellezza artistica e la forza del suo messaggio spirituale. Ed è per questo che oggi a Cercivento il visitatore che arriva può ammirare una trentina di opere divise in 3 itinerari. La Via della Salvezza comprende 10 scene i cui bozzetti sono stati ideati e disegnati dal maestro Paolo Orlando, realizzati a mosaico dalla prestigiosa scuola di mosaicisti di Spilimbergo, qui nella nostra regione Friuli Venezia Giulia. Le icone della Via di Maria invece sono state ideate, disegnate e anche dipinte dal maestro Orlando, e infine la Via della Misericordia, che si ispira a episodi biblici evocati dalla Misericordiae Vultus. È la bolla di indizione del Giubileo voluto da Papa Francesco nel 2015. Ecco quindi che, camminando lungo la Via del Borgo, noi ci troviamo di fronte a capolavori, e davanti a queste opere i nostri occhi sicuramente con contemplano arte e bellezza, ma l'anima nel frattempo vive un'esperienza di forte spiritualità. Avremmo un desiderio, magari, che altri artisti partecipino con i loro talenti a questo nostro progetto. Magari Padre Rupnik potrebbe venire qui a Cercivento, lo inviteremo, abbiamo già provato a contattarlo. Speriamo davvero che lui possa dedicarci una piccola parte del suo tempo per questo.
1: La base scout di Cercivento è un'altra eccellenza del luogo. Andiamo a parlare con Anna Raspar.
4: Siamo alla base scout di Cercivento, è una base della GESCI, che significa un terreno da campo e da accantonamento di ospitalità per gli scout e per tutti i gruppi, in particolare giovanili, che vogliono fare un'esperienza di vita all'aperto. Da quest'anno saremo anche disponibili all'accoglienza dei pellegrini che passeranno sulla Romea Strata, un aspetto che noi vorremmo curare perché lo scautismo ha fra le sue anime la vita all'aria aperta, la strada e poi soprattutto il gioco per i bambini. Ecco, queste sono le tre caratteristiche che ci contraddistinguono e che cerchiamo di trasmettere a tutti quelli che passano e verranno da noi.
1: E siamo giunti al momento del saluto nel dialetto locale. La parola alla signora Ivelia Divora.
5: Dopo aver visitato il nostro paese Cercivento, siamo molto lieti di fare un invito in lingua tipica del paese, del posto. Vigneta visita Cercivento, buinettiere buinein.
1: Cercivento, il paese della Bibbia a cielo aperto, vi aspetta con la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. A presto!

Oggi, 3 luglio, la chiesa a memoria di San Tommaso Apostolo. Nei Vangeli sinottici, Tommaso viene nominato insieme con Matteo, negli Atti invece sta accanto a Filippo. Il Vangelo di Giovanni parla di lui più degli altri, definendolo Didimo, cioè gemello. Nel racconto della passione di Gesù non si fa cenno a Tommaso, ma la sua sofferenza si capisce dagli avvenimenti successivi che accadono dopo la resurrezione. La sera di quel giorno, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Quando i discepoli riferirono a Tommaso che avevano visto il Signore, lui stenta a crederci e afferma che se non lo vedrà con i suoi stessi occhi e non lo toccherà con le sue mani, non crederà. 8 giorni dopo la Pasqua, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Tommaso, partito da una condizione di incertezza e di dubbio, giunge alla più bella espressione di fede. Sull'esempio di Tommaso, ogni uomo di buona volontà, partendo dal dubbio, può andare alla ricerca della fede in qualsiasi momento della vita e approdare all'incontro con Gesù Eucaristia, inizio e compimento di ogni storia di salvezza personale.

Secondo una tradizione che risale almeno a origine, Tommaso evangelizzò la regione dei Parti, cioè la Siria e la Persia. Un'altra tradizione, più tarda, che risale a Gregorio Nazianzeno, attribuisce a Tommaso l'evangelizzazione dell'India, regione dove avrebbe subito il martirio. Questa tradizione appare accolta anche dagli apocrifi Atti di Tommaso. Secondo questo testo, dunque, Tommaso giunse fino all'alto corso del fiume Indo, nell'India occidentale, per trasferirsi poi nell'India meridionale, dove morì martire, ucciso a colpi di spada o di lancia, poco lontano da Calamina. Nella locale comunità cristiana si è sempre conservata, viva nei secoli, la tradizione della propria origine dalla predicazione di Tommaso.

arrivato dopo, esprimendo incredulità. Per questo venne confermato da questo segno. L'apostolo Tommaso in India, luogo che aveva avuto per annunciare la risurrezione del Signore, era abitata da popolazioni considerate barbare, fra cui era ben radicata la mancanza di vera fede e di vera pietà. Con le armi dell'amore e con la pazienza battezzò ricchi e poveri, grandi e piccoli, potenti e governanti. Non utilizzò una predicazione rigida, dura e i castighi, ma fu sempre disponibile, semplice, umile e vicino ai bisogni dell'uomo, trovandosi anche a predicare i miracoli del proprio maestro. Nel nome del proprio Signore e Dio, l'apostolo Tommaso compì diversi miracoli in diverse città indiane e si diffuse così la fede nella salvezza delle anime e soprattutto, per la prima volta, furono fondate comunità cristiane e ordinati diaconi, presbiteri e vescovi. I miracoli del santo apostolo Tommaso commuovono e donano la salute agli infermi, molti dei quali sono battezzati e diventano membri della Chiesa. Si diffuse pure la fama della sua santità, anche al di fuori dei confini locali. Compì le imprese più grandi per la sua comprensione e custodia. Dalla città dove viveva l'apostolo Tommaso, alcuni fecero visita al re. Nel corso dell'incontro, il re li interrogò per essere informato della grandezza e bellezza del palazzo reale. Tommaso, che aveva ricevuto dell'oro per costruire un nuovo palazzo e che invece lo aveva distribuito tra i poveri e i bisognosi, non si era preoccupato della costruzione. Costoro gli risposero: «Re, non attendere a un nuovo palazzo, poiché costui ha distribuito l'oro ai poveri e per di più annuncia un Dio sconosciuto e compie miracoli». Il re si adirò e ordinò di portargli davanti San Tommaso. Dopo che gli fu portato, gli chiese se avesse costruito il nuovo palazzo e l'apostolo Tommaso gli rispose: «Ho costruito l'unico stupendo tipo di palazzo che ho imparato a costruire dall'architetto che è Cristo». Il re rispose: «Andiamo ora a vederlo». E l'apostolo Tommaso replicò: «Ritengo che non serva ora. Quando partirai da questo mondo, allora ti servirà». Il re, adirato, ritenendo di essere stato burlato, ordinò di rinchiudere l'imbroglione in una fossa buia. Mentre San Tommaso era in prigione con il mercante Ambani, il fratello del re, colpito da un profondissimo dolore per il danno subito, si ammalò gravemente. Chiamò il fratello e gli disse: «Sono profondamente addolorato per il danno subito a causa di quell'imbroglione e per questo motivo mi sono ammalato e parto da questa vita». Poco dopo morì. Un angelo del Signore prese la sua anima e lo portò tra le tende dei giusti e gli chiese: «Dove vuoi abitare?». La sua anima, vedendo una tenda bellissima, pregò l'angelo di lasciarlo in quel posto e questi gli rispose: «In questa non puoi, perché è di tuo fratello, è quella costruita da Tommaso». L'anima rispose: «Ti prego, lasciami tornare da mio fratello per comprarla e poi tornerò qui». L'angelo restituì l'anima al corpo morto e questi riprese vita. Incontrò il fratello e gli disse: «Fratello mio, credo che tu sia disposto a dare metà del tuo regno per vedermi vivo. Ti chiedo quindi una piccola grazia. Certamente l'hai detto e farò quanto posso. Dammi il palazzo che hai nei cieli, e prendi pure tutte le ricchezze che desideri». «Io un palazzo nei cieli? Dove?». «Sì, ce l'hai, anche se tu non lo conosci. Lo ha costruito lo straniero che è in prigione. È bellissimo, l'ho visto, me lo ha mostrato l'angelo». Il re capì, ma si guardò dal mantenere la promessa, dicendo: «Fratello mio, se si trattasse di qualcosa appartenente al mio regno, potrei mantenere la mia promessa. Ora si tratta di qualcosa che è in cielo. Prendi tu stesso, Tommaso, affinché te ne prepari uno migliore». Dopo tutto ciò, liberò Tommaso ed il mercante Ambani, chiedendo perdono per il proprio errore. Tommaso ringraziò il Signore e battezzò tutte le autorità. Il popolo venne a sapere ciò e molte altre cose e si accostò alla nuova fede con riverenza e rispetto.

Il re di Misdia visitò la prigione, incontrò Tommaso e gli chiese: «Sei servo di qualcuno o sei libero?» Egli rispose: «Sono servo di Gesù Cristo, che è il vero Dio e dimora nei cieli. Egli mi ha inviato qui a salvare anime».

Rispose il re di Misdia: mi sono stancato di ascoltare le tue predizioni e le false correzioni, e pertanto ti condanno alla morte per cui sei giunto. Così sarà liberato il mio popolo ed io stesso dalle tue magie, dai tuoi inganni e dalle tue malvagità. È doveroso sottolineare a questo punto che il re temeva il popolo che venerava, onorava e ammirava l'apostolo Tommaso, poiché molti credevano alla sua predicazione, erano stati aiutati spiritualmente ed erano divenuti membri della Chiesa. Per sfuggire alle proteste, alla confusione e alla rivolta, lo condusse con pochi soldati fuori della città e glielo consegnò perché lo uccidessero su di un monte. Nonostante ciò, il popolo accorse per strappare l'apostolo dalle mani dei soldati, mentre egli pregava incessantemente dicendo: «Signore Dio mio, che sei la mia speranza e la liberazione di tutti i fedeli, guidami oggi mentre vengo vicino a te, e che la mia anima non sia ostacolata dai demoni malvagi. Ho completato la mia opera e ho adempiuto il tuo comandamento dal momento che sono stato venduto come schiavo. Concedimi ora la libertà». Dopo aver pregato, benedisse i fedeli e disse ai soldati: «È giunta per voi l'ora di adempiere all'ordine del re». Immediatamente i soldati lo colpirono e lo trafissero con i dardi, e terminò così il viaggio sulla terra nella città del Malabar, chiamata San Tommaso, nella parte occidentale della penisola indiana.

La Basilica di San Tommaso Apostolo di Ortona, con cattedrale dell'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, dal 6 settembre 1258 custodisce le ossa di San Tommaso Apostolo. Il navarca ortonese, il Pio Leone, insieme con i commilitoni, riportò sulla galea il corpo dell'Apostolo e la pietra tombale dall'isola greca di Chios. Chios rappresentava uno spazio del secondo fronte di guerra, dove la flotta ortonese, composta da tre galee, si era recato a combattere, al seguito dell'ammiraglio di Manfredi, Filippo Chinardo. Da quella data, la basilica diventa centro di preghiera, richiamo di pellegrini, ma anche oggetto di varie distruzioni.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre in senso di amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Gloria nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi festeggiamo la festa di San Tommaso Apostolo. Tommaso è chiamato anche Didimo, che significa gemello. È uno dei dodici chiamati da Gesù. Quando Gesù vuole tornare in Giudea per risvegliare Lazzaro dal sepolcro, Tommaso esorta gli altri discepoli a seguire il Maestro e essere pronti a morire per lui. Durante l'ultima cena chiede al Maestro di mostrargli la via. E qui egli parla ancora una volta. Chiediamo la sua intercessione, il suo aiuto per diventare da non credenti a credenti in Gesù Cristo, Signore nostro. E per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo il nostro peccato, la nostra povertà e invochiamo su di noi la misericordia del Padre. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli
1: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti
1: glorifichiamo,
0: ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
1: Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo,
0: Signore Dio,
1: Agnello di Dio, Figlio del Padre,
0: tu che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo,
0: accogli la nostra supplica.
1: Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Oggi, primo venerdì del mese, ci affidiamo al Signore, al suo cuore, che si è lasciato aprire per noi. Preghiamo, esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso, ci sostenga la sua protezione, perché credendo abbiamo vita nel nome di Cristo Gesù, tuo Figlio, che egli riconobbe come suo Signore e suo Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
3: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
2: Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre.
1: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

0: sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
2: Gloria a te, o Signore.
0: Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.
3: Carissimi fratelli e sorelle, bellissima la figura di Tommaso. E a dire la verità, da sempre Tommaso, tutte le volte che lo incontro e che devo annunziare, mi fa sorgere tante domande. Intanto, con la scena che abbiamo appena sentito, c'è un'altra beatitudine, l'ultima, è la beatitudine che dice: beato perché mi hai visto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto, e questi siamo noi che siamo qui. E la figura di Tommaso, già il fatto di avere questo soprannome Didimo, che vuol dire gemello, l'altro da me, è significativo, ma non è sufficiente. Qui nel Vangelo la figura di Tommaso la troviamo ben esplicitata, citato nei rispettivi elenchi degli apostoli, sia nei sinottici che nel Vangelo di Giovanni. Tommaso è ricordato protagonista di alcuni minuti peculiari. Potremmo dire che Tommaso, dopo gli eventi, è un po' un prete in crisi, perché di fatto scappa, si nasconde, non si sente più parlare di lui per 8 giorni, fino a quando lo Spirito del Signore suscita di lui, dentro di lui, e lo fa tornare con gli altri. Ma se noi andiamo a vedere nel Vangelo di Giovanni, ci sono 3 citazioni molto importanti. La prima è l'invito, quando Gesù sta andando per la risurrezione di Lazzaro, e che dicono: guarda che se andate lì c'è pericolo che... E Tommaso dice: andiamo anche noi a morire con lui. Dunque una fede provata, una fede certa, che poi vediamo che comunque crolla. Nell'ultima cena, ancora una volta, Tommaso è lì e chiede a Gesù: come possiamo seguirti se tu non ci indichi la via? Ma durante i 3 anni di vita pubblica Gesù ne aveva insegnati di vie, caro Tommaso. Ce l'ha detto, ce l'ha ridetto. Forse siamo noi che abbiamo i tappi nelle orecchie e non vogliamo sentire. Ma ecco, dopo della prima osservazione che abbiamo fatto prima, ecco l'altra: andiamo anche noi a morire con lui, ed è determinato. Ecco, dopo però vediamo che nel momento della sua richiesta la risposta è enigmatica, ma è molto importante: io sono la via, la verità e la vita. Chi vuole venire dietro a me, noi ci mettiamo o in fianco, e magari, siccome sappiamo cosa dobbiamo fare, diciamo anche al Padre Eterno che cosa deve fare, perché il Padre Eterno probabilmente non lo sa, ha bisogno del nostro apporto. E questa è veramente una grande e pia illusione. Il Signore sa di che pasta siamo fatti e con quanta facilità cediamo, tanto che le risposte di questo, delle tre domande che Gesù pone nell'incontro con Tommaso, che ha dovuto aspettare 8 giorni per tornare a casa, quindi è andato anche lui vagando, forse perché non sapeva che cosa bisognava fare. Poi finalmente torna e gli apostoli, innamorati come sono, gli dicono: abbiamo visto il Signore, abbiamo visto, entusiasti, abbiamo visto il Signore. E Tommaso comincia la sua ringa e dice: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, se non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Ma questa non è fede, perché noi non abbiamo bisogno per vedere, per poter dire che siamo mossi dalla fede. La fede è prova delle cose che non si vedono. Dunque, ecco, e Gesù intanto arriva a porte chiuse, stette, si mette in piedi in mezzo a loro, e subito dopo aver detto pace a voi si gira verso Tommaso. Adesso ti sistemo per le feste. E le stesse identiche parole le usa Gesù: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. E questo fa scaturire in Tommaso forse la più bella testimonianza di fede, quando Tommaso dice: mio Signore e mio Dio. All'interno della stanza non crea problemi, ma se questa cosa fosse stata detta in pubblico, uno era tacciato, poteva essere lapidato perché aveva bestemmiato, perché viene ad attribuire a un uomo l'essere Dio e l'essere Signore, perché gli dice mio Signore, lo riconosco come il suo Signore, e mio Dio, dunque è il Dio da adorare. Cari fratelli, concludendo, possiamo dire anche noi che abbiamo bisogno di un'ulteriore effusione dello Spirito Santo per comprendere fino in fondo questo amore che il Padre ha avuto per noi nel mandarci il suo Figlio a morire per i nostri peccati. Allora credo che dobbiamo chiedere al Signore: Signore, aumenta la nostra fede, perché siamo poveretti e abbiamo bisogno di Te.

0: fratelli e sorelle, come San Tommaso riconosciamo Gesù nostro Signore e nostro Dio ed eleviamo a Lui la nostra preghiera dicendo insieme:
1: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa cresca sempre più nella familiarità con Dio e da questo legame tragga la forza per affrontare le sfide del nostro tempo e vincere le incredulità che affliggono le nostre comunità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i paesi che vivono guerre interne a causa di intolleranze etniche o religiose, perché la pace annunciata da Cristo agli Apostoli sia impegno per tutti e la base sulla quale imparare a riconoscere la differenza come elemento di ricchezza e non di esclusione. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i sacerdoti, siano disponibili come il Signore a lasciarsi incontrare da tutti, in particolare da coloro che vivono momenti di contraddizione o di conflitto con la realtà ecclesiale. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che non credono, sull'esempio di San Tommaso, che da incredulo è divenuto credente, possano aprire la loro mente alla parola e fare esperienza tangibile del Signore risorto che silenziosamente è accanto alle loro vite. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Ti presentiamo, Signore, anche i nostri fratelli defunti, Ampelio, Rita e Pavle. Li affidiamo al Signore perché gli doni il premio della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: e pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti presentiamo, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del martirio del santo apostolo Tommaso, e ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi che ti offriamo il sacrificio della lode, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, in Cristo, Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e lo proteggi sempre per mezzo dei tuoi santi apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai posto come tuoi eletti e vicari del tuo Figlio, e ci hai costituiti, Pastore. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato

0: Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce
1: e la tua risurrezione. Salvaci, Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Tommaso e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Mossi dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, recitiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci
1: alla tentazione, ma
0: liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
1: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: E la pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del risorto, diamoci un segno di pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
4: Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare realmente al corpo e al sangue del tuo amatissimo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che insieme all'Apostolo Tommaso riconosciamo nella fede nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Testimoniamo Cristo con la nostra vita. Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: L'attesa di Lampedusa, domani la visita di Papa Leone sull'isola, approdo dei barconi dei migranti, la visita al cimitero alla Porta d'Europa, poi la messa nello stadio con i cittadini in prima linea nell'accoglienza. Speranza sotto le macerie mentre supera le 2000 vittime il bilancio del sisma in Venezuela, non si ferma al lavoro dei soccorritori per salvare chi è ancora intrappolato ad 8 giorni dal terremoto. Una folla per l'Ayatollah in Iran, i funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid di Stati Uniti d'Iran, lutto che proseguirà per una settimana, mentre sempre braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Corsa agli acquisti, domani in tutta Italia iniziano i saldi estivi. Confesercenti stima che 7 italiani su 10 sono pronti a comprare, specialmente capi di abbigliamento, a prezzi ribassati. Buonasera da Pierachile Dolfini. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola dove visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e celebrerà poi una messa allo stadio. Cristiana Caricato.
2: Uno scoglio in mezzo al mare, un tavolato roccioso che scivola verso l'Africa. Lampedusa aspetta, impolverata di sabbia, Papa Leone, il secondo pontefice che in 13 anni visita l'isola, a cui si aggrappano uomini e donne in fuga da povertà e guerre, dopo giorni di mare a volte crudelmente patrigno. Da qui Leone continuerà il discorso portato avanti negli ultimi mesi, dalle Canarie, snodo della rotta atlantica, all'incursione a Sant'Angelo Lodigiano, patria della santa delle missioni, Francesca Cabrini. Un pellegrinaggio che inizierà nel cimitero di Lampedusa, tra le croci ricavate dal legno, imbevuto di acqua e sangue, poi la Porta d'Europa, luogo simbolico e monito per un continente che parla di rimpatri più che di integrazione, poi il Molo Favarello che da domani ricorderà per sempre il lancio della corona di fiori di Francesco, le sue lacrime, il suo grido contro l'indifferenza globale e poi la messa nello stadio con gli isolani che nella loro infinita generosità non vogliono diventare marginali dopo decenni di aiuto, soccorso, accoglienza, lamentando una militarizzazione di Lampedusa che non ne rispetta la vocazione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Le attese della chiesa locale, ma anche il grande impegno dei cittadini di Lampedusa nell'accoglienza, nelle parole dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
3: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno. E ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
1: Ultima pagina, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia dispersi, ma non si ferma neanche la corsa contro il tempo dei soccorritori. Lucia Ascione.
4: I soccorritori argentini ed ecuadoregni che hanno intercettato il piccolo Fabio, 9 anni, da 8 giorni immerso nel buio, nella polvere, a Carabayeda, nello stato di La Guaira, hanno puntellato quello che resta dell'edificio crollato per consentire centimetro dopo centimetro il tentativo tuttora in corso di recuperare il bimbo. Gli scanner delle squadre di salvataggio internazionali continuerebbero a rilevare tracce di vita, ma stando alle tante denunce sempre più incalzanti sui social, continuerebbero anche a mancare escavatrici e gru, senza le quali sarebbe impossibile la rimozione sicura delle rovine. Alle accuse, la presidente ad interim Delcy Rodriguez risponde con una difesa ad oltranza dell'operato del governo e lancia le prime iniziative post terremoto, un programma di 200 milioni di dollari che verrebbero erogati dal Fondo Monetario Internazionale per la costruzione di alloggi nell'ambito di contratti sottoposti a rigorosa revisione da parte di società di mezzo mondo. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati, l'esercito ucraino avanza ma Mosca prende di mira la capitale, Kiev. Vito De Torre.
5: Si allunga la lista delle vittime della strage di Kiev. I morti accertati sono 30, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei 9 dispersi. La guerra non accenna a fermarsi. I servizi segreti militari di Kiev hanno rivendicato un nuovo attacco contro la base aerea di Sakhi in Crimea e contro un deposito di droni Shahed. La crisi del carburante è arrivata anche a Mosca, dove si registrano lunghe code ai distributori, conseguenza degli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie acciaierie e depositi di petrolio. Intanto si infittisce il giallo dell'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. La principale sospettata, Anastasia Berezovska, 39enne ucraina, sarebbe fuggita dopo l'attentato a bordo di un'auto a noleggio, attraversando Francia e Italia. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema Khamenei, ucciso nei raid contro gli Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. Massimiliano Cocchi.
6: Dall'alba, la bara dell'Ayatollah Khamenei, avvolta nella bandiera iraniana, è esposta nella sala della preghiera della grande moschea di Teheran. La televisione di Stato sta mostrando le immagini dell'omaggio delle delegazioni straniere, quella del Pakistan, guidata dal premier Sharif, quella russa con l'ex presidente Medvedev e poi i rappresentanti dei talebani, di Hezbollah, di Hamas. I funerali veri e propri cominceranno domani e saranno l'evento più imponente nella storia della Repubblica Islamica. Solo a Teheran sono attese fino a 20 milioni di persone e poi ci saranno altri 4 giorni di cerimonie nelle città sante degli sciiti tra Iran ed Iraq. Durante questo periodo sono stati sospesi colloqui di pace che secondo Pakistan e Qatar, i paesi mediatori, riprenderanno a Doha il prima possibile. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ecco dei funerali di Khamenei anche in Israele, dove la tensione resta sempre alta. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
7: Gerusalemme guarda Teheran con frustrazione perché, al di là della propaganda del regime iraniano per i funerali in pompa magna di Ali Khamenei, resta il fatto che il nuovo Medio Oriente che si sta ridisegnando non è quello di cui da 3 anni parla il primo ministro Netanyahu, che Donald Trump ha costretto a ingoiare il boccone amaro di un memorandum a cui Israele è del tutto contrario. Ieri è stato il ministro della difesa Katz ad avvertire che l'esercito israeliano deve essere pronto ad operare autonomamente contro l'Iran ogni volta che sarà necessario per eliminare una minaccia, così come continua a fare verso i proxy iraniani, in particolare con gli Hezbollah libanesi, militarmente indeboliti ma politicamente di fatto rafforzati grazie all'accordo con l'Iran. La tregua armata ha visto ieri 10 raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah, dopo che un soldato israeliano era stato ferito nell'area ancora occupata dall'IDF. La distruzione nel sud del paese non ha risparmiato gli edifici scolastici, avverte l'UNICEF, è a rischio l'anno scolastico di 100.000 bambini libanesi. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Nuovo attacco del presidente americano Trump alla NATO e agli alleati dell'Europa. È ridicolo che ci sia solo un impegno unilaterale degli Stati Uniti, scrive in un post che arriva a pochi giorni dal vertice di Ankara. Antonio Soviero.
8: A 4 giorni dal vertice NATO in Turchia, Trump torna ad attaccare gli alleati europei. Sale nuovamente la tensione tra le due sponde dell'Atlantico alla vigilia di un summit importante. Sul tavolo il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento del fianco orientale. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino a percorrere un percorso unilaterale nel sostenere militarmente la NATO in assenza di reciprocità da parte degli alleati europei, scrive sui social l'inquilino della Casa Bianca. Trump posta anche quanto spendono i paesi membri. Gli Stati Uniti 999 miliardi di dollari, il Regno Unito 90,5, Francia 66,5, Italia 48,8 e Polonia 44,3. E secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono Hegseth aveva intenzione di annunciare nuovi tagli alla presenza militare statunitense in Europa durante il vertice NATO dello scorso mese a Bruxelles. Il piano però è stato bocciato dal segretario di Stato Rubio. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: In 250 anni l'America è sempre stata sinonimo di libertà. Io sono figlio di una grande nazione, prosperi nella pace. Così Papa Leone, ricevendo in collegamento video dal Vaticano la medaglia della libertà del National Constitution Center di Filadelfia alla vigilia della festa dell'indipendenza del 4 luglio. Aperta un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi con il governo, che stigmatizza il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. La cronaca con una tragedia che si è consumata nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano, Arigusto e Encarnación Alfredo, è annegato dopo essersi tuffato con 3 amici nella piscina pubblica romana nella quale si erano introdotti i 4 dopo la chiusura. Gli amici sono stati indagati per omissione di soccorso, sono un giovane brasiliano, un mauritano, una ragazza colombiana. I rapporti tra Stati Uniti ed Italia sono al centro del dibattito politico alla vigilia della festa del 4 luglio, anche a pochi giorni dal vertice di Ankara. Facciamo il punto allora in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Buonasera Piera Achille, amici, come sempre, nonostante le parole di stima per un rapporto solido e profondo emerse nelle celebrazioni per l'indipendenza dell'ambasciata americana a Palazzo Chigi, non si nasconde una certa preoccupazione per il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Si temono soprattutto nuove reazioni incontrollabili di Trump. Il presidente americano non abbassare il tiro, accusa i paesi NATO di scarsa collaborazione. L'Italia resta tra quelli che contribuisce di meno nelle spese militari. Nel party di Villa Taverna per la festa dell'indipendenza, non a caso il più acclamato è stato il ministro della difesa Crosetto, che insiste per una politica di riarmo. L'assenza della premier Meloni all'ambasciata americana resta più di un messaggio, anche per chi ha preferito andare all'assemblea della UIL per parlare di lavoro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,75% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Al via domani saldi estivi, 7 italiani su 10 pronti agli acquisti scontati, dice Confesercenti. Giuseppe Caporaso.
8: Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda, e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Proseguono e siamo al calcio, le partite del mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma Argentina-Capoverde, Colombia-Ghana, Canada-Marocco, Paraguay-Francia. Sul fronte tennis, Jannik Sinner a Wimbledon batte Brodsky e va agli ottavi. Il malore di Parigi, abbiamo capito cos'è stato, ma può ricapitare, dice il tennista alto atesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi amici, il Vangelo di oggi è davvero speciale. Gesù si rivolge al Padre e lo benedice, dicendogli: grazie, perché tu hai nascosto le cose grandi che vuoi fare, quelle che fai nella nostra vita, e le riveli ai piccoli. Le nascondi a chi è superbo, a chi si crede un gigante, un potente. Le sveli invece a chi è umile, a chi si mette davanti a te con il cuore aperto. Ed ecco che al versetto 28 Gesù pronuncia un invito, ma quasi un comando pieno di tenerezza: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Ma proviamo a leggerlo nel testo originale greco, perché custodisce una ricchezza che vale la pena oggi di scoprire. Deute pros me, venite a me, venite proprio vicino a me, accanto a me. Pantes oikopiontes, voi tutti che siete affaticati. Kai pefortismenoi, e siete carichi di un peso. Cago anapauso umas, e io vi darò riposo, vi ristorerò. Ecco che c'è un piccolo tesoro nascosto in due parole greche. La prima, copiontes, viene dal verbo copiao, faticare, ed è un participio presente e descrive una fatica che non è di un momento soltanto, ma continua. È una fatica che si rinnova giorno dopo giorno. E la seconda, pefortismenoi, viene dal verbo fortizzo e significa caricare di un peso. Qui è un participio perfetto, e nel greco il perfetto racconta un'azione compiuta nel passato, ma i cui effetti restano ancora oggi. È come se Gesù dicesse: voi che siete stati caricati di un peso un tempo, una volta, nel passato, e quel peso è ancora lì, sulle vostre spalle. Ecco allora il senso pieno di queste parole. Voi che fate fatica ogni giorno, in modo continuo, e voi che portate un peso caricato su di voi nel passato e che ancora oggi vi pesa addosso, venite a me, dice Gesù. E io, Luca, per primo, mi riconosco in queste parole. Mi riconosco in chi fatica continuamente quando prova a camminare senza di lui. Voglio riconoscermi in chi porta sulle spalle uno, due, tanti pesi che da solo non riesce più a sollevare. E Gesù dice: io ti darò riposo, io ti rialzerò, io ti darò ristoro, senza condizioni, senza limiti, voi tutti. È una chiamata universale, ed è proprio questa la bellezza della evangelizzazione, il dono più grande che Dio ha fatto alla Chiesa e a noi cristiani: portare la buona notizia a tutti coloro che oggi incontreremo, a tutti coloro che oggi vedremo, con cui staremo, e prima ancora di donare agli altri questa buona notizia, siamo chiamati a viverla, a sperimentarla noi per primi, perché è davvero una consolazione. È l'offerta di una relazione personale con Gesù. Andare da Lui per me significa cominciare la giornata ascoltando la Sua parola, prendendo in mano la mia Bibbia. Ognuno di noi cristiani ha una Bibbia personale. La teniamo a casa, sul comodino, la portiamo in borsa, la portiamo con noi al lavoro, ovunque andiamo. Questo è il mio modo di andare da Gesù, di restare con Lui, perché sono stanco, sono affaticato, porto tanti pesi e problemi e so che sarà Lui a darmi ristoro. Il suo giogo non è un peso che schiaccia, il suo giogo è l'amore. Ecco perché è leggero, ecco perché solleva e non opprime. Allora vi invito insieme a me a pregare con queste parole. Signore Gesù, grazie per questa parola meravigliosa che oggi ci hai donato. Grazie perché ci apri gli occhi e ci fai vedere la meraviglia di una vita nuova in te, perché tu sei il tesoro più grande. Anche io oggi voglio mettere la mia vita nelle tue mani. Ti accolgo come mio unico Salvatore, unico Signore, unico Liberatore, colui che prende i miei pesi e i miei carichi e mi rialza. Affido a te i miei problemi, le mie crisi, i miei deserti e le difficoltà della mia famiglia, perché tu possa intervenire al più presto. E a te, Gesù, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. E allora, amici carissimi, andiamo da Gesù anche oggi per essere liberi e liberati. Grazie per avermi accolto e buona domenica a tutti voi.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: cos'è questa Gerusalemme descritta come una mamma che allatta al seno i suoi figli e la Chiesa, madre per tutti noi che continua a darci il latte della vita, il nutrimento della grazia del Signore e dei suoi insegnamenti. E questa Gerusalemme, diceva il profeta, è là pronta ad accoglierci, a consolarci in tutti i momenti difficili della nostra vita. Questa Chiesa che ci accoglie soprattutto alla domenica è davvero una mamma che consola ciascuno di noi, che ci dà questo nutrimento necessario per vivere una settimana sotto lo sguardo di Dio e secondo il desiderio del suo cuore. Desiderio espresso da Paolo di portare anche noi le stigmate, cioè di essere come Francesco, Padre Pio, ma potremmo dire come ogni santo veramente riuscito, un piccolo richiamo del Signore. Certo, non abbiamo quel dono, i segni della passione che sanguinano nel nostro corpo, come hanno avuto pochissimi privilegiati intensamente innamorati del Signore, ma tutti noi siamo chiamati a rappresentare al vivo, nelle parole, nei gesti, nelle iniziative, quel Gesù a cui apparteniamo. E oggi purtroppo si parla di cristiani anonimi, nascosti, diremmo all'acqua di rose, che non si distinguono più, che non mostrano queste stigmate della loro appartenenza al Signore. Per questo oggi ci viene ricordata la nostra chiamata ad essere missionari, meglio testimoni, nell'ambiente di vita dove noi passiamo le nostre ore, con le persone che incontriamo, senza fare nulla di eccezionale, perché i cristiani non vanno a fare propaganda, non cercano un numero più elevato di iscritti nei loro registri, ma i cristiani vanno a portare il seme della bellezza di vivere e della santità nel mondo. Gesù, quasi per un apprendistato, invia 72 discepoli in una prova missionaria presso i villaggi, la povera gente dispersa nel territorio della Palestina. Quel numero ci ricorda una scelta che aveva fatto Mosè in un momento difficile, in cui c'era scoraggiamento nel popolo che attraversava il deserto e che non arrivava mai a destinazione. Lo Spirito del Signore gli aveva suggerito di scegliere alcune persone mature che imparavano da lui quest'arte di stare vicino ai più deboli, di consolare quelli che erano affranti, di incoraggiare quelli che perdevano la speranza. E allora nel numero prescelto da Gesù dobbiamo ricordare quell'antica missione. Di che cosa si preoccupa il Signore? Non di come lavare il cervello delle persone, ma chiede che abbiano uno stile di vita così trasparente, non garantito dalle cose umane, dai beni, ma che trasmette tutta la loro fiducia unicamente nel Signore. Chiede loro di non andare bene attrezzati, ma liberi di amare Dio e di confidare sempre in Lui. e con questa povertà di mezzi che potremmo dire in quel tempo suscitava il ridicolo. Pensate solo all'invito a non soffermarsi nei lunghi saluti. Gli orientali anche oggi sono facili ai convenevoli prolungati, alle parole di circostanza, diremmo noi. Gesù chiede ai suoi discepoli di essere essenziali, di vedere le necessità e i bisogni e di essere presenti là dove si soffre, soprattutto dove i lupi continuano a sbranare, a togliere la speranza, il dono della fede in Dio, mettono paura di vivere e non confidenza nel Signore. E dice che contro queste forze del maligno i suoi si muovono come agnelli al seguito di quell'agnello immolato che è lui, fino al punto da dare la sua vita per noi. Queste cose, vedete, non riguardano chissà chi delle persone privilegiate, ma ciascuno di noi questa sera con umile fiducia preghi il Signore perché lo renda più attento agli altri e soprattutto a diffondere con la sua vita il regno di Dio. Fin dal battesimo abbiamo ricevuto questa missione e a noi tocca rendere più buono, bonificare, proprio quando si andava, come quando si andava nelle paludi a bonificare questi stagni, questi acquitrini, con la fiducia che lì poteva diventare un terreno fertile. Anche noi avviciniamo situazioni di disperazione, di lontananza da Dio, gente che bestemmia, gente che imbroglia, gente che crede in maniera forsennata alla potenza dei soldi, che parla solo di economia e di finanza, gente che pensa soltanto a sé, e li accostiamo per dire quanto è più bello stabilire relazioni, aprirsi con fiducia a Dio, aprirsi agli altri. E ripeto tutto questo non come una predica, ma proprio con il contatto umano. Così ha fatto Cristo, l'inviato del Padre, per ciascuno di noi. Chiediamo di rompere un po' il guscio. Purtroppo si sente facilmente nella bocca di tanti cristiani: io penso a me stesso, gli altri si arrangino. No, ciascuno di noi è un inviato e là dove può arrivare porti questo dono grande della pace. Lui l'ha ricevuta succhiando il latte di Dio e allora la comunichi anche ai fratelli che l'hanno perduta forse da troppo tempo. E la pace è l'incontro con noi stessi, con gli altri, con Dio, in una fraternità che Gesù domanda di testimoniare a due a due. Sì, perché non si porta la pace a parole, ma se tra noi abbiamo stabilito un tessuto che tiene anche nei momenti di difficoltà, di ribellione, ci aiuti ad essere così sale della terra e luce del mondo, ci aiuti ad arrivare anche negli angoli più bui senza paura, ma con la gioia e l'entusiasmo di chi sa di aver ricevuto tanto da Dio ed è grato al Figlio suo e riconosce questi segni del suo amore.
1: invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni al capo 17. Gesù disse, rivolgendosi al Padre: «Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità». È parola del Signore.

cari fratelli e care sorelle, davanti al volto di Gesù ci uniamo alla sua preghiera al Padre con tanti che ci seguono da lontano, con chi è qui con noi. Siamo particolarmente lieti questa sera di salutare e di avere con noi il priore generale della congregazione camaldolese, Matteo Ferrari, che salutiamo con amicizia. Le parole che abbiamo ascoltato dal capitolo 17 del Vangelo di Giovanni sono alla fine di un lungo discorso di Gesù ai discepoli, prima dell'inizio della sua passione. In esse l'Evangelista raccoglie parole di Gesù in un discorso che si conclude con la preghiera del capitolo 17 per i suoi discepoli, in cui il Signore spiega il senso del suo essere con noi sempre, anche dopo la sua morte e resurrezione. In questo dono di amore, significato proprio all'inizio del capitolo 13 con la lavanda dei piedi, è la vittoria sul male e sulla morte. Noi infatti continuiamo ad essere nel mondo, ma vi siamo come suoi discepoli, custodi del suo dono di amore e testimoni della sua presenza. Siamo con lui come entrati in un mondo nuovo, quello del Signore morto e risorto per noi. Gesù per questo prega il Padre, perché noi siamo custoditi nel nome del Padre per essere una cosa sola come noi, io e il Padre, dice Gesù, un nuovo popolo in Lui e con Lui. Questa è la Chiesa, questa è ogni comunità di discepoli. Ecco la prima grande forza dei discepoli di Gesù: essere uno come Lui e il Padre sono una cosa sola. È una preghiera, insieme un dono, per cui il Signore prega. In un mondo così diviso, pieno di inimicizie, di guerre, violenza, non possiamo non accogliere la preghiera di Gesù come un dono alla nostra vita, un dono che ci rende popolo, perché figli dell'unico Padre e fratelli e sorelle fra noi. Il Signore, tuttavia, è preoccupato per i Suoi discepoli, che rimanendo nel mondo possano cedere alla forza del male, quel maligno che divide e illude, che usa tanti modi per rendere difficile la vita ai discepoli. Il Signore vuole che noi possiamo continuare ad avere la pienezza della sua gioia, come abbiamo ascoltato. Sa che il male divide, fa soffrire, rende tristi, soli, e allora continua a pregare perché siamo custoditi dal Padre. Custodire, non per rimanere nel proprio recinto, anzi il Signore ha donato ai Suoi discepoli la forza di una parola che è verità, l'inizio di un nuovo modo di vivere e pensare, potremmo dire di un nuovo mondo, una nuova storia di salvezza fuori dai propri confini. Ha dato loro la tua parola e la tua parola è verità. Abbiamo ricevuto un dono che è verità, è la parola di Dio che illumina la vita, il mondo, che crea una nuova cultura, un nuovo modo di essere, che aiuta a vedere nell'altro l'immagine di Dio. Non è una verità contro, bensì una verità da comunicare, da condividere. Per questo il Signore manda quei discepoli e noi nel mondo, perché quella parola possa creare unità, condurre alla pace. Una parola che unisce, non come talvolta le parole che affermano la propria verità senza dialogo, con una prepotenza che lascia poco spazio all'incontro e alla condivisione. Si diffonde allora lo scontro, la derisione dell'altro, l'assolutizzazione del proprio io, talvolta l'abbandono dei poveri, di tanti, dei migranti, l'assenza di visione di un mondo pacifico a cui tutti possano contribuire. Così cresce ogni giorno l'abisso
che separa i ricchi da una moltitudine di poveri. Per questo il Signore aggiunge un'ultima parola, così densa di significato. Per tre volte parla di consacrare, cioè rendere sacro, santo, appartenente a Dio, partecipe della sua stessa vita. Consacrali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Chiede al Padre che noi siamo consacrati, resi santi nella verità, perché egli stesso consacra se stesso e noi siamo consacrati, resi santi con lui. Fratelli e sorelle, siamo parte della stessa vita di Gesù con il Padre. Per questo l'Apostolo Paolo si rivolge a volte ai suoi cristiani come ai santi. Rendiamo lode al Signore per questo dono di vita, perché lo possiamo comunicare con gioia e coraggio a tanti. Il mondo ha tanto bisogno di questa parola che crea unità e pace. Amen.

Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, la misericordia di Dio, la salvezza delle anime nostre, preghiamo il Signore.

mondo intero, in particolare in Ucraina, in ogni luogo di guerra, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sugli uomini. Preghiamo il Signore.

0: Dio, preghiamo il Signore. Per la pace di ogni comunità, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per i poveri, i miseri, i rifugiati, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per la guarigione dei malati, la libertà dei prigionieri, il riposo nella pace di chi dorme il sonno senza fine, preghiamo il Signore. Accogli, Signore, la nostra preghiera, perché viviamo insieme come fratelli e sorelle di una grande famiglia a cui tu hai dato lo Spirito di Dio. Donaci di essere testimoni del tuo amore, della tua pace, della unità ovunque noi siamo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, conceda a noi e al mondo la sua benedizione e la sua pace.

viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La via di Maria, seconda meditazione. Buon ascolto.

come immaginerete, se questa mattina siamo partiti con quella che è l'annunciazione dell'angelo a Maria, questa prima carrellata, questa prima immagine di questa sequenza che noi ritroviamo nella nostra vita, nella nostra vita spirituale. Stiamo guardando Maria per cercare di capire in che modo possa evolvere un po' la nostra vita. Ecco, se questa mattina, seguendo un po' questa prima tappa che ha toccato la vita di Maria attraverso l'annuncio dell'angelo, il verbo che si fa carne, che cosa significa per noi ricevere una parola che è l'incontro con Cristo, un incontro che dicevamo essere un incontro puntuale e che ha però degli effetti, produce degli effetti dentro la nostra esistenza. Beh, non voglio ripetere quello che ho detto questa mattina, ma mi interessava fare quello che fa l'evangelista Luca. Sapete, tutte le volte che noi leggiamo il Vangelo, solitamente lo leggiamo in ambito liturgico. E questo da una parte è una cosa molto buona, perché significa che la nostra liturgia dialoga costantemente con la parola di Dio. Dall'altra parte però è qualcosa di molto pericoloso, pensare che siccome leggiamo la liturgia, la parola di Dio nella liturgia, allora stiamo leggendo la parola di Dio. Perché in realtà lo spezzone di Vangelo, ad esempio, che prendiamo è decontestualizzato, cioè tirato fuori da una narrazione più lunga. Cosa voglio dirvi? Che in ogni brano c'è un prima e un dopo. E se tu tagli fuori queste due caratteristiche, queste due coordinate, sì, ti rimane quel brano con la sua storia all'interno, magari anche una storia conclusa, no? L'angelo va da Maria, annuncia, dice qualcosa e l'angelo partì da lei. Cioè, narrativamente è chiusa la questione. Se vi andate a prendere, ad esempio, il Vangelo di Luca e lo leggete di seguito, vi accorgerete che alla partenza dell'angelo non c'è la conclusione di una storia, ma c'è una reazione di Maria. Proprio in quel momento in cui l'angelo va via da lei, dice, e l'angelo si allontanò da lei, prosegue l'evangelista Luca dicendo che in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda, cioè va a casa di Elisabetta. Ecco, oggi pomeriggio recupereremo un po' la festa di ieri, ci fermeremo sulla visitazione cercando di capire in che senso possiamo calare questa seconda tappa della vita di Maria nella nostra vita e nel nostro percorso di vita spirituale e nel nostro percorso di vita vocazionale, qualunque sia la nostra vocazione. Questa mattina abbiamo cercato di dirlo in maniera molto chiara: come fai ad accorgerti che Cristo è passato dentro la tua vita, che tu hai incontrato Cristo? Dal fatto che tu da quel momento in poi non vivi più per te stesso, c'è una sorta di apertura, passi da un momento di introversione a un momento di estroversione, sei estroverso, sei tirato fuori, un esodo. E questo è importante perché questo vivere per prepara già a comprendere fino in fondo questo secondo mistero della vita di Maria. Troppo spesso noi pensiamo che le cose vanno prima capite e poi vissute. Il Vangelo ci dice che si fa esattamente il contrario, che se tu vuoi capire qualcosa la devi vivere. So che può sembrare ovvia, ma vi assicuro che siamo tutti figli dell'illuminismo e noi sta roba qui non la viviamo così. Noi siamo molto sproporzionati nel ragionamento e pensiamo che quando abbiamo risolto le questioni a livello di ragionamento, allora possiamo viverle. Molto spesso i nostri ragionamenti non riescono mai ad arrivare veramente alla vita. Ecco, questa seconda tappa della vita di Maria ci dice questo. Dio è entrato dentro la sua vita, sì che è entrato, ed è entrato in maniera concreta, reale, e nel grembo si porta un bambino, Maria, Ha capito fino in fondo che cosa Dio sta facendo dentro la sua vita? No. E non è che me lo sto inventando io. Proseguendo anche nel racconto, vi accorgerete che molto spesso Maria non riesce a comprendere fino in fondo la portata di quegli eventi. Ad esempio, davanti alle parole di Simeone rimangono stupiti, non capivano perché questo profeta parlasse in questo modo del bambino.
Quando ritrovano Gesù nel Tempio, rimangono stupiti davanti a quell'insegnamento, e quando Gesù dice devo occuparmi delle cose del Padre mio, non compresero che cosa intendesse dire. E questa mancanza di comprensione totale, cioè che cosa effettivamente Dio sta facendo dentro la sua vita, viene tradotta in un atteggiamento di Maria. Maria da parte sua serbava tutte queste cose trattenendole, meditandole nel suo cuore. Quindi c'è una sorta di doppio atteggiamento di Maria. Da una parte accoglie quello che Dio sta facendo dentro la sua vita, ma non sa fino in fondo dove il Signore la sta conducendo. Per poter capire qualcosa di quello che sta facendo il Signore, non deve stare ripiegata su se stessa, ma deve aprirsi all'incontro, deve aprirsi verso l'altro. Guardate che è un'indicazione importantissima questa. Cioè, se dovessi tradurla in maniera molto semplice, dovrei dire che se ognuno di noi volesse fare in qualche maniera discernimento nella propria vita, l'unica modalità che ci insegna il Vangelo per fare un discernimento non è chiudersi in una stanza a riflettere, ma è mettersi a servizio di qualcuno. È la carità il metro del nostro discernimento. So che può suonare difficile, perché solitamente noi facciamo coincidere la carità con il fare. Fare tante cose. Ma la carità non consiste nel fare tante cose. La carità consiste nel non ripiegarsi su noi stessi e metterci a servizio degli altri, anche quando il nostro servizio non coincide con grandi cose. Ascoltare qualcuno a volte non è un'opera eroica, ma non immaginate che servizio è ascoltare qualcuno. Ora, perché questo è molto importante per ciascuno di noi? Perché a volte noi ci dimentichiamo che per poter capire a che punto è la nostra vita di fede, dobbiamo valutare a che punto è la nostra capacità di servire, la nostra carità. Sarebbe molto facile poter indicare con il nostro dito lì c'è Dio. Dio non è mai un'evidenza nella vita. Tu ti accorgi che è Lui dagli effetti che produce. Ecco, se dovessimo fare un esempio culinario, dovrei dirvi che se voi mettete il sale all'interno della minestra, non potete più indicarlo, non potete dire è lì il sale. Se, per accorgervi che c'è il sale, dovete mangiarla quella minestra. È il gusto che ha quella minestra che vi dice che c'è il sale non si vede più. Ecco, Dio non si vede mai dentro la vita di una persona se non dagli effetti che produce. Quando Dio si vede eccessivamente nella vita di una persona, ma attenti, questo sovraccarico a volte di esteriorità nella nostra religiosità può diventare molto pericoloso, perché Dio non è una cosa che puoi indicare con il dito. Siccome, non lo so, io mi metto il rosario al collo e prendo la chitarra e canto una canzone nel parcheggio del supermercato per dire la mia fede, allora io sto dicendo a tutti che Dio c'è in questo modo. Attenzione, la cosa che rende visibile Dio non è mai l'esteriorità, ma è l'effetto che produce. Gesù lo tradurrà in questo modo: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Poi racconta questa parabola, che è una parabola davvero strana, però è così eloquente. Un uomo aveva due figli. Disse al primo: vai a lavorare nella vigna, vai a lavorare nel campo. Gli disse di sì, ma non andò. Il secondo gli disse di no, poi si pentì e ci andò. Chi dei due, dice Gesù, ha fatto la volontà del Padre? Ovviamente il secondo. Allora, a volte c'è uno scollamento tra le cose che diciamo e le cose che viviamo. Ma sono le cose che viviamo che dicono
la nostra fede, non le cose che diciamo. Solo l'amore e l'amare ci fa capire che cosa Dio sta facendo dentro la nostra vita. Ecco, vorrei individuare tre parole, a consegnarvi un po' queste tre chiavi di lettura che spero possano accompagnarvi nella preghiera di oggi pomeriggio. Ve le elenco e poi mi fermerò su ciascuna di esse, dandovi anche dei passi biblici che possono aiutarvi. Ecco, questa seconda tappa della vita di Maria, che è la visita a Elisabetta, abbiamo detto che è la traduzione vera dell'esperienza autentica di fede che Maria ha fatto. Cioè, Maria non si è inventata la storia con l'angelo, non è una sua suggestione, non è una sua esperienza solo emotiva, sentimentale. E ciò lo si vede dall'effetto che produce nella vita di questa donna. Quella donna non è ripiegata su se stessa, ma comincia a vivere per. E la prima cosa che fa è si mette a servizio di chi ha bisogno. Chi ha bisogno in quel momento? La cugina Elisabetta. Apre e chiudo una parentesi. È una cosa che ripeto spesso a me stesso, forse per farmi un esame di coscienza. Ma le persone autenticamente spirituali, cioè quelle che sono veramente persone spirituali, ve ne accorgete da una cosa molto semplice: da quanto sono concrete. Le persone autenticamente spirituali sono concretissime, sono le più pratiche. E questo entra un po' in contraddizione con l'idea che abbiamo noi, no? Dello spirituale. Dici, no, ma io vedo che uno è una persona spirituale da come prega. Le persone che hanno veramente un'intensa vita di preghiera sono tremendamente concrete. Maria non fa una cernita per dire adesso chi mi metterò a servire, vediamo un po' qual è l'associazione benefica vicino al paese dove posso andare a fare volontariato. C'è un'urgenza in quel momento nella sua vita. L'urgenza è questa parente che è lì, che tra l'altro è lontana da casa parecchi chilometri. E lei prende sul serio quella donna e va a casa di questa donna, si mette a servizio di questa donna. Ecco, la prima parola è la parola servizio, la seconda parola è la parola relazioni, la terza parola è la parola gioia. Allora, partiamo dalla prima. Che cosa significa servire? Uso una tautologia, Noi confondiamo il servire con il servirci. Servire significa mettersi gratuitamente a disposizione dell'altro e non servirsi dell'altro. Voi non immaginate quanto è potente la gratuità. Perché la gratuità dice veramente la misura del servizio. Quante persone che si sono messe a servizio in maniera gratuita hanno avuto come contropartita il fatto che il Signore gli ha dato luce per capire la loro vita. Molti giovani, anche di quelli che ho incontrato io nella mia vita, riescono a intuire questa verità senza che gliela spieghi. Tant'è vero che si vanno a cercare esperienze di servizio, forse perché da una parte gli dà consistenza, non so, si sentono in qualche maniera impegnati in qualcosa, ma alla fine di quelle esperienze di servizio, che solitamente non sono romantiche, quando sono esperienze di servizio autentiche non sono romantiche, ricevono luce. Ad esempio, rileggono la loro storia da un altro punto di vista e sono i poveri che hanno evangelizzato loro, non il contrario. Cioè, tu pensi che stai andando da qualcuno a dargli qualcosa, ma in realtà in questo gesto in cui tu stai portando qualcosa a qualcuno, ricevi luce. Tu. Anche a me qualche volta è successa la stessa cosa nella vita. Cioè, nel momento esatto in cui mi sono messo gratuitamente a servizio, quelli sono stati i momenti in cui ho ricevuto più luce
per le scelte della mia vita. Sapete come si traduce nella dinamica familiare, ad esempio? Si traduce con l'apertura alla vita, che tante volte noi confondiamo che l'apertura alla vita sia soltanto mettere al mondo dei figli. Questo è un modo di celebrare l'apertura alla vita. Una coppia aperta alla vita è una coppia, una famiglia che vive la carità come famiglia, non come singolo, ma proprio come famiglia. E una famiglia che si apre a questo, al servizio, riceve luce. Gesù è furbo quando ci spiega in che modo entra la luce. Dice: riceverete 100 volte tanto, dice, in fratelli, sorelle, campi, insieme a problemi, persecuzioni. Cioè, immaginate che uno si apre e dice: ah, tutto si centuplica. Sì, sì, arriva 100 volte tanto insieme anche ai problemi, però, Però c'è qualcosa di peggiore del fatto che tu tieni fuori i problemi da casa, che non entra nulla, non entra nemmeno l'ossigeno, non entra la vita. La carità non è rassicurante, a volte ti inguaia la carità. I poveri non sono a orario, soprattutto poi quando cominci a costruire un rapporto con i poveri, ti divorano, non hai più spazio per te. E comincia a diventare anche un peso stare in un rapporto di servizio. Perché? Perché il nostro io scalpita, non vuole essere recintato, non vuole darsi all'altro. Per noi è così difficile capire che quando partecipiamo all'Eucarestia e mangiamo quell'Eucarestia, noi diventiamo pane spezzato per gli altri. Prendete e mangiatene tutti. Cioè, il servizio è un po' morire a se stessi, Non è sentire gratificazione, ma è dare di noi stessi. Il vero servizio non è condividere qualche scampolo di tempo che ci avanza con gli altri, ma è prendere del nostro, cioè del nostro essenziale, e condividerlo con gli altri. E toglierlo dal nostro piatto, capite? Non comprarne un altro. E prendere parte di ciò che ci copre e condividerlo con gli altri. Insomma, il vero servizio è compromissione. Si può entrare, non lo so, nella dinamica di una famiglia che soffre, potendo a un certo punto dire: sono le 6, devo chiudere l'ufficio, grazie, adesso ciao, ci vediamo la prossima settimana. È impossibile, tu torni a casa e continui a pensare a quella famiglia, continui a pensare a quella situazione. Cioè, il vero servizio è lasciare che in qualche maniera gli altri possano prendere qualcosa da noi, e mentre prendono qualcosa da noi, il Signore ci fa la grazia di ricevere luce. Guardate, o ci crediamo o non ci crediamo a questo, Maria ci insegna esattamente questa strada. Tu vuoi capire qual è il vero senso della tua famiglia? Apri la tua famiglia al servizio. Tu vuoi capire qual è il tuo senso della tua consacrazione? Apriti al servizio. Il tuo sacerdozio, apriti al servizio. Il tuo impegno laicale, apriti al servizio. Così come puoi, lì dove sei, fai la tua parte, e solitamente fallo come ti insegna il Vangelo: non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Anche il servizio vero è discreto, è silenzioso, è gratuito. C'è una storia molto bella, e ve la lascio come un riferimento se volete pregare su questa parola del servizio, che si trova nell'Antico Testamento ed è la chiamata del profeta Samuele. Noi preti, quando facciamo, adesso veramente non si fanno molto più
campi scuola ai ministranti, no? Per fare un po' di campagna acquisti per il seminario. Io ho fatto il seminario minore, quindi questi erano brani che usavamo costantemente per la pesca, no? E quindi c'era la chiamata del profeta Samuele. Ma la storia bella di questo profeta la trovate nel primo libro di Samuele al capitolo 3. Primo Samuele capitolo 3. È il fatto che questo ragazzo si trova nel tempio, innanzitutto nasce come una grazia perché la madre non poteva avere figli, e quando la madre riesce a concepire questo bambino, appena questo bambino comincia a diventare autonomo, lo offre al tempio, e quindi lui vive con il sacerdote Eli nel tempio ed è a servizio di questo sacerdote. La vicenda di questo sacerdote è drammatica perché i figli sono degli scapestrati, ormai diciamo che tutto è andato male, non sta funzionando niente a livello religioso, a livello di diciamo così di fede, di vita sacerdotale anche. Tutto è allo sfascio. E Samuele è lì ed è a servizio di quest'uomo, e la sua chiamata la riceve proprio lì mentre è a servizio di questo sacerdote Eli. La ricordate la storia, no? Samuele si alza, va dal sacerdote, mi ha chiamato, ma no, non ti ho chiamato, torna a dormire, no? Di nuovo nel sonno Samuele si sveglia, va e torna a dormire, finché Eli capisce che c'è qualcosa di strano in questa, in questo atteggiamento, in questa chiamata. Non è una suggestione di questo ragazzo, non è un sogno. Ed è bello perché Samuele è il profeta, ma chi gli dice che è il profeta è Eli. Capite che cosa significa? Che in questa dinamica in cui Samuele sta facendo un favore a Eli, Eli fa un favore a Samuele. È Eli che a un certo punto gli dice: la prossima volta non venire qua, ma di parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. E da quel momento in poi Samuele diviene un profeta. Ecco, se dovessimo asciugare questa storia e dimenticare un po' storicamente che cosa è accaduto in quel momento, dovremmo dire che è un povero a dire a questo ragazzo la verità di quello che sta vivendo. Gli dà lui la chiave di lettura per discernere. Quindi non l'intimismo, sono i poveri il discernimento. Quindi una chiesa povera per i poveri, direbbe Papa Francesco, non è da confondere con una chiesa che escogita soltanto strategie assistenziali, ma è una chiesa consapevole che se fa fuori i poveri, quella chiesa non saprà nulla più di Dio e della volontà di Dio, perché solo una chiesa che sa mettersi a servizio degli ultimi può ricevere anche luce su ciò che vuole il Signore dalla chiesa. Diversamente, senza fare riferimenti a particolari nazioni, diventiamo delle conferenze episcopali che gestiscono grandi le parrocchie come delle grandi aziende, e poi tiriamo fuori temi sinodali che a volte si allontanano dal Vangelo. Mi domando, quando si fanno fuori i poveri, se noi abbiamo ancora le categorie per poter capire che cosa ci sta domandando il Signore. Anche le nostre comunità molto spesso attirano i poveri, e le attirano perché a volte li aiutiamo, a volte facciamo qualcosa per loro, ma per noi sono un tesoro. La loro compagnia, il servizio a loro è davvero la chiave di lettura di ciò che il Signore ci sta domandando, e come singoli e come comunità. Prima parola. Seconda parola, le relazioni. Beh, se ieri siete saliti
siete venuti su in Santa Casa, vi siete già sorbiti il sermone sulle relazioni affidabili, no? Quindi non avete bisogno che io vi ripeta questo. Volevo però dirvi questo, cioè darvi questa chiave di lettura. Ci sono due tipi di relazioni nella nostra vita. Il primo tipo di relazioni sono le relazioni di riempimento, cioè sono persone che ci stanno dentro la nostra vita e stanno lì esattamente come quando tu devi mettere i personaggi nel presepe, no? Dice un po' vuoto, mettiamoci un po' di personaggi. E tu vuoi avere il posto di lavoro, la parrocchia, la tua comunità, la tua famiglia, piena di persone che sono di riempimento. Stanno lì, punto. E ci puoi passare gli anni accanto a queste persone, ma queste persone non sono significative, sono lì da riempimento. Questo tipo di relazioni non ci salvano la vita. Non sono relazioni alla maniera di Maria ed Elisabetta. Non sono relazioni del secondo gruppo. Il secondo gruppo sono le relazioni affidabili. Cioè sono quelle relazioni dove tu sperimenti che Dio sta toccando la tua vita. Allora facciamo un esempio con i frati. Tu puoi stare in un convento e ci sono 100 frati in quel convento, magari, e puoi essere da solo, ma ce ne sono 100 però di altri frati, ma tu sei solo, ti senti solo perché non hai nessuna relazione affidabile. Tutte quelle persone stanno e basta. Tu puoi vivere in una famiglia anche numerosa, vicini di casa, suocera, madre, cugini di terzo, quarto, quinto grado, decine di persone quando ci sediamo a tavola, e sentirti da solo o da sola, perché quelle persone non sono significative, non sono affidabili. Poi invece trovi un'unica persona con cui riesci a costruire un rapporto affidabile e non ti senti solo neanche quando sei lontano da quella persona, perché anche solo il pensiero di quella persona ti sostiene. Ecco, il Vangelo chiama questa roba qui amicizia. Ecco, io voglio dirvi questo, in questa seconda tappa della vita di Maria. È difficile che una famiglia si regga senza amici. È difficile per un consacrato o una consacrata reggere il celibato senza amici. È difficile rimanere fedeli a una strada senza amici. Tutti abbiamo bisogno di amici, non di persone che riempiono. Riempiono il tempo, ci fanno compagnia, li usiamo per uscire, per andare a mangiare qualcosa, per non sentirci isolati, ma in fondo noi siamo soli. Perché tu puoi dire di entrare in una relazione significativa quando ti consegni per ciò che sei a un altro. La Bibbia è piena di storie di amicizia così. Il Vangelo è pieno di storie di amicizia così. Allora, questa seconda tappa ci dice che la luce la riceviamo dal discernimento che ci danno i poveri. Quindi il servizio diventa il metro attraverso cui noi riusciamo a fare discernimento. La seconda cosa ci dice che senza relazioni è impossibile reggere la volontà di Dio. Tu non la puoi realizzare la volontà di Dio, non ne hai le forze. Sono gli amici che ti danno la forza di fare quello che devi fare. Sarebbe interessante che ciascuno di noi stilasse nella preghiera un elenco di amici, in cui dice: Signore, tu mi hai dato Giorgio, Francesca, Pasquale, indicandoli queste persone. Nell'Antico Testamento ci sono due storie che sono molto belle. Ad esempio l'amicizia tra Davide e Jonathan. C'è un'intesa tra di loro
che fa sì che sono l'uno il sostegno per l'altro. E c'è anche un'altra storia di amicizia tra Noemi e Ruth, che suocera e nuora, quindi veramente un miracolo per la... Però questo a dirci che cosa? Che la difficoltà di Noemi è vivibile solo perché c'è Ruth, e Ruth riesce a portare avanti la generazione perché c'è Noemi. Davide ha la vita salva perché c'è Jonathan. Jonathan sente che la sua vita è diversa da quando c'è Davide. Ecco, questa roba qui è intimità. E io mi domando se noi ci rendiamo conto che senza questo tipo di intimità facciamo danni. Quando tu non hai amici così, fai danni. E non è semplicemente moralisticamente il fatto che commetti delle cose che non dovresti commettere. Non è solo la trasgressione, ad esempio, di una promessa o di una fedeltà. È il fatto che senza queste persone tu sei infelice. Non riesci a trovare la giusta forza per vivere quello che il Signore ti ha messo davanti. Ma se persino Maria ha bisogno di Elisabetta, ma chi siamo noi per dire che non abbiamo bisogno di qualcuno? Che qua solitamente leggiamo che Elisabetta ha bisogno di Maria. Anche Maria ha bisogno di Elisabetta. Terza e ultima parola, la parola gioia. Ecco, Papa Francesco ci ha abituati a rileggere tutta la nostra esperienza cristiana attraverso la categoria della gioia. E la gioia non è un risultato, è un frutto dello spirito. Tu ti accorgi di vivere autenticamente un rapporto con Dio perché la tua vita è piena di gioia. Nella tua vita c'è quella che Francesco definisce la perfetta letizia. Ed è interessante quando Francesco descrive la perfetta letizia, che la descrive in mezzo a vicissitudini che non sono gioiose, no? Piove, abbiamo fame, bussiamo, non ci aprono, ci cacciano, ci bastonano, tutto questo è perfetta letizia. Beh, un corno è perfetta letizia se tu la guardi così. Che cos'è questa letizia? Che cos'è questa gioia? È un dono. È il dono più bello della fede. Chi ha la fede è nella gioia, anche se è nella notte oscura, Anche se ti trovi in un momento difficilissimo, nessuno può toglierti questa gioia. Perché la gioia di cui vi sto parlando non è una questione

è l'assenza di chi tu ami. Ma in negativo anche questa è una gioia, perché significa che hai qualcuno con cui puoi fare questo tipo di rapporto. E il libro del profeta Isaia ha un libretto al suo interno, vabbè, Isaia è un po' complicato, ma non mi fate dare tutte le coordinate esegetiche, prendiamoci questo, ecco, diciamo che Isaia ha al suo interno quello che si chiama il libretto dell'Emanuele, che sono i capitoli che vanno dal 6 al 12. Per raccapezzarci, cosa posso dirvi? Che questi sono quei capitoli che noi leggiamo soprattutto in tempo di Natale. In particolare, lì tu ti accorgi all'inizio, soprattutto del capitolo 6, che si dice che nascerà un bambino. E la sensazione che tu hai mentre stai leggendo è che il profeta si riferisce al figlio di Acaz, di Ezechiel giusto. Nascerà questo bambino che dovrebbe riscattare un po' il popolo di Israele. Quando ti accorgi poi verso il capitolo 9, il capitolo 11, che in realtà l'annuncio di questo bambino è un annuncio messianico, non è quel bambino, è il bambino che verrà un giorno. È davvero la profezia di Gesù. E proprio al capitolo 9 c'è questo brano che noi leggiamo a Natale. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Mi blocco un attimo, Siamo partiti ieri con la nostra meditazione introduttiva parlando della cecità, del buio. Ed è bello che oggi Isaia ci dica questo, che chi cammina nel buio a un certo punto vede una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, e sulle sue spalle è il potere. E il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Ecco, vi invito, se volete, nella preghiera, di ripercorrere questo annuncio profetico, e vi accorgerete ad un tratto che il profeta, nell'annunciarci la gioia, ci dice che la gioia ci è arrivata perché ci è stato dato un figlio. Noi che siamo la religione del Padre, Gesù è venuto a insegnarci che Dio è nostro Padre, dimentichiamo che per scoprire che Dio è nostro Padre, Dio ci ha consegnato nelle nostre mani suo figlio, come se fosse nostro figlio. La fede non è solo un'appartenenza, è qualcosa che ci è consegnata nelle mani come un bambino. Esattamente come un bambino è stato dato a Maria. La fede è un fatto di cui noi dobbiamo avere cura, esattamente come si accudisce un bambino. Sapendo che questo bambino è colui che rende la tua vita piena, come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, c'è soddisfazione. Ed è finita la schiavitù, è stato spezzato il giogo, non esiste più un aguzzino e non c'è più bisogno di guerra, di conflitti. Le armi sono state bruciate insieme ai mantelli intrisi di sangue. È arrivato colui che il consigliere mirabile

il Dio potente, il Padre per sempre, il Principe della pace. Insomma, ci è stato dato un figlio che noi sappiamo essere il Padre per sempre. È la logica della Trinità, eh? Noi siamo suoi e allo stesso tempo lui si affida a noi. C'è una dinamica profondissima. La gioia è accorgersi che Gesù è affidato a noi, la gioia è accorgersi che nessuno può toglierti questo filo rosso che ormai attraversa la tua vita. Maria può essere confusa, impaurita, può vivere delle difficoltà, ma ovunque questa donna va porta gioia, perché dentro di lei c'è Gesù. Quanto sarebbe bello se fosse la stessa cosa per noi. Io mi sono accorto che tu sei entrato dentro la mia vita perché da quando ci sei tu è aumentata la gioia. Permettetemi di darvi questa definizione di carità. La carità è portare gioia nella vita delle persone. Questa gioia, la gioia della presenza di Cristo, che, per tornare all'inizio, non si vede, ma si sente che c'è. Non è evidente, ma tu senti che c'è. Ecco, questa è la seconda tappa di Maria, a cui noi vogliamo confrontare la nostra vita. A che punto è il nostro vivere per? Che cosa significa ricevere luce e discernimento nel momento esatto in cui ci mettiamo a servizio? Come dovrebbe essere il servizio nella nostra vita? In che modo noi realizziamo questa gratuità? Sentiamo noi il bisogno di relazioni intime, non di complici, ma di amici, non di persone che condividono soltanto il nostro male e le nostre ferite, ma persone che rendono possibile una guarigione proprio perché davanti a queste persone tu puoi essere te stesso. E sono queste persone che in fondo ti aiutano a fare la volontà di Dio. Senza queste persone tu non puoi vivere la volontà di Dio, non la puoi realizzare. Non esistono santi che non hanno avuto bisogno di qualcuno. Se ne trovate qualcuno, indicatemelo, ma vi assicuro, Gesù stesso non affronta il Getsemani se non portandosi Pietro, Giacomo e Giovanni. La vedo dura trovare dei santi che dicono: non abbiamo bisogno di nessuno, ci penso io. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno. Ma abbiamo chiaro questo bisogno? E in che modo coltiviamo questo bisogno? Perché non tutti sono amici, eh? Non tutti. Soprattutto perché, piccolo inciso, gli amici non si stabiliscono e non si scelgono. Gli amici sono un dono. E non penso che uno che ci ami ci lasci senza amici. Terza cosa, la gioia. La gioia come l'effetto collaterale più grande del nostro incontro con Cristo, che non è una gioia che viene dalle circostanze, ma una gioia che viene dalla presenza. Che cosa significa una gioia in rapporto alla presenza di Cristo? Mi piacerebbe rispondervi a questa domanda. Io avrei 2 o 3 strade da proporvi, ma in realtà voglio lasciare che ognuno di voi si domandi dentro la mia vita in che modo io sono in rapporto con qualcosa che mi dà gioia, in che modo Cristo dà gioia alla mia vita e porto questa gioia agli altri. Perché se non portiamo la gioia, portiamo noi stessi. E portare noi stessi significa che a volte portiamo agli altri problemi. E dovremmo portare la gioia, però, non i problemi. Bene. C'è tanta roba anche oggi pomeriggio su cui pregare e meditare.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ci prepariamo alla 14ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 11 dai versetti 25-30. Domenica scorsa, se ricordate, abbiamo presentato le condizioni radicali per seguire Gesù. Oggi il cammino continua e il Signore ci invita a lasciarci stupire di ogni attimo e di ogni incontro della vita. E la proposta che il Vangelo ci fa oggi comincia proprio il capitolo 11 di Matteo al versetto 25. Ma vorrei per un istante soffermarmi ai versetti precedenti, quelli dall'1 al 24, perché ci aiutano meglio a cogliere il canto di lode che sgorga dal cuore del Signore Gesù. Vedete, nei primi versetti di questo capitolo 11, Gesù subisce due rifiuti. Il primo, perché non credono in Giovanni Battista. L'altro, perché non credono nelle sue opere. Ebbene, Gesù che cosa fa? Come reagisce di fronte a questi due rifiuti? Non dice parole, non si vendica, non si lamenta, ma rende lode al Padre. È interessante questo dato, perché rispecchia il testo che la liturgia ha scelto come prima lettura, tratta dal libro di Zaccaria. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un'asina. Farà sparire il carro da guerra. L'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace. Il re atteso dalle genti è un re di pace, mite, non vendicativo. Un profilo che ritroviamo perfettamente in Gesù. Colui che è di fronte al rifiuto non risponde con la vendetta, ma risponde abbandonandosi alla volontà del Padre. Risponde in modo mite e arrendevole. Ascoltiamo il testo del Vangelo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Come abbiamo accennato poc'anzi, Gesù dunque non prega per rispondere a qualche richiesta, per chiedere qualcosa al Padre, ma porta nella preghiera il peso della delusione, dell'amarezza, dei due rifiuti appena sperimentati. Porta tutto nel Padre, mette tutto nelle mani di colui che lo ha mandato. Vedete, solo la fede, solo un'adesione piena, gioiosa, convinta, permette di trasformare l'insuccesso in un'esperienza di abbandono fiducioso. In questa preghiera, in fondo, c'è il rinnovato invito, il rinnovato sì di Gesù alla volontà del Padre. Un sì che non è condizionato dal successo della missione, ma è legato unicamente all'adesione al Padre del Cielo. E come per Gesù dovrebbe essere così per noi. Non possiamo, cioè, incrinare, abbandonare la nostra missione perché veniamo rifiutati, criticati, perché attraversiamo un momento di difficoltà, di aridità, di fallimento pastorale, familiare, coniugale. La nostra vita l'abbiamo data al Signore, non a quella determinata persona, non a quella determinata esperienza di vita. È col Signore che siamo chiamati a confrontarci, è a Lui che siamo chiamati ad affidare la nostra vita. È con Lui affrontare anche i momenti sterili che noi incontriamo nel cammino della vita. Se cominciassimo ad abbandonare la nostra missione, di fronte ad ogni esperienza negativa, cambieremo vita continuamente, faremo scelte continuamente diverse. Ma il motore immobile, il punto di riferimento, colui attorno al quale tutto ruota, è il Signore Gesù, non quello che stiamo facendo. È a Lui che dobbiamo rispondere, non alle opere che stiamo compiendo e che magari non corrispondono neppure a quello che il Signore si attende da noi
e per noi. Allora siamo chiamati veramente a crescere in un amore più maturo, più equilibrato, più saggio, perché restare saldi nella scelta del Signore, che è una scelta opzionale e fondamentale, esprime veramente quell'amore maturo al quale il Signore ci sta chiamando giorno dopo giorno. La vita l'abbiamo posta nelle mani del Signore. Con Lui siamo chiamati a rileggerla giorno dopo giorno, proprio guardando al Signore Gesù, il quale anche nel momento della negatività, del rifiuto, sa cogliere occasioni propizie per rendere lode. Perché se è vero che qualcuno sta rifiutando, e stanno rifiutando proprio coloro ai quali Gesù si sta rivolgendo, è altrettanto vero che ci sono i piccoli e i poveri che con sorpresa stanno rispondendo alla proposta di Gesù. Ti rendo lode, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e ai semplici. D'altronde dobbiamo ricordarci sempre di una cosa: l'amore è una proposta, non è mai imposto. E come è capitato a Gesù, l'amore può essere anche rifiutato. Allora dobbiamo veramente coltivare questa libertà interiore, perché è fondamentale ricordarci che a noi spetta seminare. Qualcun altro raccoglierà, ma i tempi li conosce solo il Signore Dio. Talvolta purtroppo siamo talmente legati alle cose da fare che ci dimentichiamo colui che ci ha mandato a farle. Ed è qui che nascono le crisi, le aridità, le difficoltà. È qui che nascono i continui cambiamenti, anche in ambito pastorale. Si cambia continuamente perché qualcosa fallisce, perché qualcosa non dà i frutti desiderati. Ma è questa la logica di agire? Non siamo forse chiamati a restare con Gesù anche nel tempo dell'aridità e della difficoltà, dove i frutti sperati ancora non maturano? È una domanda che il Signore ci rivolge a tutti oggi. Continua il testo. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. L'invito a seguire il Signore si presenta come un itinerario, una sequela del discepolo. Venite a me, venite dietro a me. Come Gesù ha rivolto queste parole ai primi discepoli, così oggi continua a rivolgerle a ciascuno di noi. Vi è una chiamata: venite a me. E quindi c'è la necessaria necessità di rinunciare alla propria volontà per obbedire a quella di Dio. Prendete il mio giogo sopra di voi. Il giogo è quell'anello di legno che veniva posto sul collo degli animali per poter essere orientati. Ecco, ma il giogo di Gesù non è un carico fatto di regole e di precetti, ma è relazione di amicizia. Venite a me, il mio giogo, la mia amicizia, la mia relazione d'amore con te è leggera, perché sono io che ti porto. Ti chiedo grandi cose, ma io sono con te. Ti affido grandi responsabilità, ma io porto il peso con te. Questo è il giogo leggero che il Signore ci assicura, non perché siamo capaci di portarlo con le nostre forze, ma perché siamo sicuri che Lui è con noi e in noi cammina sempre accanto a noi. E questa relazione d'amicizia è autentica ed è senza limiti. Imparate da me. Lo stare dietro a Gesù comporta il fissare lo sguardo in Lui, nostro Dio e nostro Signore, e imparare da Lui, che è il nostro Maestro, la nostra guida. Solo così troveremo riposo per la nostra anima. Oggi va di moda dire: lasciatemi in santa pace, perché non vogliamo essere disturbati da coloro che bussano alla porta del cuore della nostra vita. Lasciatemi in santa pace. Non è questa la pace di Gesù. Il ristoro che siamo chiamati a trovare in Lui è quello dello stare con Lui in sua amicizia, non quello di starsene in santa pace. È quello di non agitarsi inutilmente continuamente come Marta, ma saper gustare la compagnia del Signore come Maria.
La vera pace che Gesù propone dunque la si trova proprio stando in Dio, nel silenzio, nell'ascolto della parola, nel contemplare la natura che è la nostra casa comune. Questo è il dolce riposo e che meglio ci aiuta a guardare alla vita e meglio ci aiuta a gustare ogni attimo e ogni esperienza. Allenati in questo modo, sapremo anche noi, come Gesù, rendere lode a Dio, perché anche se qualcosa della nostra vita va storto, c'è sempre un germoglio nuovo che sta sorgendo. Non guardate alle cose vecchie, guardate alla novità che sta germogliando, e in ogni attimo della vita c'è sempre un germoglio nuovo che spunta per noi. È il dono di Dio che ci viene incontro. Ripensiamo solo all'esperienza di San Francesco d'Assisi. Vorrei leggervi un passo del suo testamento. Quando ero nei peccati, scrive Francesco, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. Francesco, finché viveva nell'agio e guardava la vita dalla sua posizione nobiliare, considerava con disprezzo i lebbrosi. Ma appena il cuore si ricolmò dell'amore di Dio, divenne capace non solo di guardarli con simpatia, ma di amarli e di servirli con tutto se stesso. È proprio vero, allora, quello che ci dice spesso Papa Francesco: la vita dobbiamo guardarla a partire dalla periferia. Non lamentiamoci continuamente, non lasciamoci imprigionare dal lamento, ma impariamo a rendere lode a Dio di tutto quello che ci ha donato e che ci dona in ogni istante della vita. Se allora torniamo a riguardare al cammino che abbiamo fin qui compiuto, ci accorgiamo che il mosaico della liturgia pian piano si va componendo. Abbiamo iniziato con Gesù, che di fronte alle folle provò compassione e costituì i dodici, i discepoli, perché partecipassero alla sua missione, quella di accorgersi della gente, di compatire, di appassionarsi alle vicende della vita di quanti avrebbero incontrato. E anche se la missione poteva apparire faticosa, tanto da incutere paura, è Gesù stesso a prendere posizione: non abbiate paura, io sono con voi, non temete. Quanto io vi chiedo vi renderò capaci di attuarlo giorno dopo giorno. Ecco il cammino: imparare ad abbandonare la mentalità del mondo per abbracciare unicamente la mentalità di Dio. In questo modo sapremo scoprire che la vita è molto più ricca e molto più bella di quello che noi possiamo solo immaginare. Di fronte a questa parola, carica di stupore, di speranza, di gioia, di incoraggiamento, che cosa rispondo? Abbiamo già risposto a due domande: che cosa dice la parola? E abbiamo cercato di interrogarci che cosa dice a noi oggi questa parola. Quella parola è Gesù. E ora io che cosa rispondo a lui? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla colletta che noi recitiamo dopo il canto del Gloria. È il sacerdote che la recita e che fa da sintesi ai testi biblici. O Padre, che ti riveli nei piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. E io che cosa rispondo? Lo faccio con queste parole, ma prima di recitare la preghiera vi saluto da Pofabro, dove mi sto trovando in questo momento, in questo oasi di pace, dove tutto canta l'amore di Dio. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, per avermi donato in Gesù, Signore Dio, un fratello ed un amico. Lode a te, o Padre, per ogni respiro, dono di te, Dio artefice di vita. Lode a te, o Padre, per ogni creatura, riflesso di te, Dio creatore. Lode a te, o Padre, per ogni esperienza, benedizione di te, Dio provvidente.
Lode a te, oh Padre, per quanto avviene in me e attorno a me, perché tutto parla di te, tutto viene da te, nulla avviene senza di te. Aiutami allora a farmi piccolo, Padre, affinché sappia sempre scorgere il segno della tua presenza, sia nei momenti lieti, sia in quelli aridi e tristi della vita. Fiducioso che tu ci sei, ed è mio compito scoprirti e capirti. E incontrandoti, col cuore colmo di stupore, potrò sempre rendere lode a te, eterno amore della vita.

0: Allora, gentili amici radioascoltatori, un ben ritrovati sulle nostre frequenze, un ben ritrovato anche al maestro Federico Furlinetto. Grazie Federico.
1: Grazie a voi invece.
0: Seconda settimana di impegno qui nei nostri studi. Per chi non avesse ascoltato quattro settimane fa, Federico Furlinetto è diplomato in pianoforte e diplomando in organo, laureato al DAMS di Udine, insegnante di musica presso la scuola Vincenzo Ruffo di Sacile, ed inoltre è un tecnico di acustica d'ambiente presso uno studio di architettura. Quindi musicista che, se possiamo dire, segue la musica sia dal punto di vista esecutivo ma anche dal punto di vista acustico, ecco, quindi, ed inoltre anche un tecnico che effettua assieme al padre registrazioni di concerti dal vivo di musica classica, perciò una musica vissuta in plein air, se possiamo così dire.
1: Beh, certo, anche perché considerando la situazione musicale attualmente presente qua nel nostro paese, diciamo che i musicisti di qualcosa pur devono vivere.
0: Beh, per forza. Visto anche la nostra cultura è proprio calza pennelli. Allora, oggi, usando un eufemismo, potremmo definire un po' la puntata delle tre H, forse delle tre incognite, la bomba H, non vogliatemene, o gli amici puristi della musica, abbiamo tre autori che iniziano tutti quanti per H, Eyniken,
1: e anche con Johann.
0: Esatto, Johann David Eyniken, Johann Adolf Asse e Johann Michael Haydn. Sono veramente tre Tedeum molto interessanti. Ecco, il primo, il Tedeum di Johann David Eyniken. Sicuramente Eyniken è un compositore che è stato definito il Rameau tedesco, ecco, per la sua versatilità ha composto tre Tedeum e ha lavorato quasi soprattutto negli ultimi suoi anni della sua vita, si è dedicato completamente alla composizione di musica sacra e ha lavorato per la corte di Dresda lasciando delle opere veramente molto interessanti,
1: molto notevoli, mentre invece nella prima parte della sua vita lui era conosciuto come grande teorico, un esecutore sì certamente, un compositore di non grande importanza, ripeto, nella prima parte della sua vita, ma scrittori di trattati di notevole importanza, trattati anche riguardo allo stile, riguardo alla prassi esecutiva, che tuttora bisogna tenere in considerazione, anche perché lui è entrato nel merito proprio di diversi strumenti particolareggiati.
0: Se leggiamo un po' anche dal punto di vista storiografico, no? Leggiamo testualmente un libro di musica, diciamo che il periodo compreso tra Rinascimento e Rococò, con limiti temporali e stilistici ben precisi, è dominato da due grandi personalità, Bach ed Handel. Ad una considerazione più precisa, tuttavia, tale delimitazione temporale si rivela una drastica semplificazione. Basti pensare a com'è problematico il sinonimo di età del basso continuo, proprio in riferimento a questo punto. Si può inoltre constatare che la scena musicale non è stata solo dominata da queste due personalità determinanti, cristallizzate nel ruolo della storia, della teorica e della critica, e da una certa discussione anche di tipo estetico, ma anche da maestri minori, nel senso dell'opinione storico-musicali, che le dettero un'impronta talora a fatto decisiva, contribuendo alla formazione dello stile con l'importante apporto della loro attività e di quelli dei loro allievi. E Eyniken si colloca proprio in questo filone, ecco perché sì.
1: Se posso dire una piccola parola, il testo da cui abbiamo attinto ciò è un testo di origine italiana. Questa riduzione del barocco è un problema tutto nostro, derivante poi da anni e anni in cui, praticamente diciamo dagli anni 20 in poi, in conservatorio tutti i musicisti italiani sostanzialmente passano per il conservatorio, no? Il conservatorio si fa l'esame di storia della musica. Nell'esame di storia della musica tu devi dividere, diciamo, arbitrariamente tutto quello che è la storia dai primi esempi antichi, antichissimi, romani e greci, alla musica che secondo questo esame viene considerata contemporanea, che cioè si arriva forse a dire qualcosa su Prokofiev, ma di solito non è proprio, di solito viene scartata agli esami perché è rischioso come argomento, no? Ecco, tu lo devi dividere.
0: Sì, anche se
1: è
0: contemporanea, possiamo parlare di musica del XX secolo ormai, perché è contemporanea.
1: Sì, ecco, ma al momento è stato fatto così perché si parlava, questi esami sono stati canonizzati in circa tra gli anni 20, 30, rivisti negli anni 50. C'è una tesi, a un certo punto, no, viene diviso in un numero di tesi. C'è una tesi che si chiama Il Barocco, due punti, recito perché me la ricordo bene, dal Barocco, non mi ricordo se il Barocco centrale, il Barocco qualcosa, due punti, Bach e Handel. Allora, a questo punto, ecco, questo è un problema tutto nostro. Il Barocco non si può ridurre a Bach e Handel, anche perché d'altro canto avrebbero intanto perlomeno dovuto scrivere Bach e Handel Vivaldi, ma giusto per dargli una cosa così in generale, ma il barocco non si può ridurre a un autore, a due autori. Il barocco ha avuto una scuola almeno per ogni nazione che c'era, e poi il barocco non è un periodo unitario. C'è un primo barocco, c'è un periodo centrale, c'è un tardo barocco. Ognuno ha le sue caratteristiche, ha dato frutti diversissimi. È comunque un periodo enorme, è un periodo che va dal Rinascimento, se abbiamo presente la musica del Rinascimento, alla musica del Settecento classico, quindi una distanza enorme che viene formata attraverso questo grande calderone in cui si butta dentro un po' tutto a volte. Questi tre autori, ecco, io a Michael Haydn faccio un po' fatica già a considerarlo un autore barocco, qua siamo in, direi già in pieno periodo classico, anche avanzato, ma i primi due autori che affronteremo vengono catalogati in questa grande,
0: grande calderone,
1: ecco, e questo è difficile, piuttosto preferisco quella cosa che è evocata a un certo punto del periodo del basso continuo, ecco, guarda, piuttosto preferisco, perché almeno lì si dà una caratterizzazione precisa. Perché non dividere 150 anni di musica, in effetti, e metterli tutti sotto uno stesso, secondo chi ha canonizzato queste cose, sotto uno stesso aspetto, è assolutamente impossibile. Le caratteristiche e i frutti sono stati le più diverse e disparate al loro interno, e hanno dato frutti esattamente dello stesso tipo. Quindi andiamo dalla totale complessità, dedizione alla finalità dell'opera, mentre invece alla totale libertà, e anche dato frutti anche del tutto pazzeschi, un po' strani, del tutto dei tentativi anche di composizione. È un periodo complessissimo che noi conosciamo ancora poco, soprattutto il barocco tedesco e francese, noi qua lo conosciamo poco, per non parlare di quello spagnolo che addirittura non si sa neanche dire nomi di autori, adesso nessuno li conosce.
0: Sicuramente è un tema e un'argomentazione che merita un serio approfondimento. Allora, tornando al nostro Johann David Heineken, no? È stato un compositore della corte di Dresda, il suo Tedeum, dobbiamo collocarlo questo proprio da un punto di vista liturgico, perché fa parte del mattutino di Natale. Basti pensare che nella cattolicissima corte di Dresda, perché bisogna dire che questo, nel regno di Prussia, non tutte le corti erano cattoliche, Dresda era cattolica. Basti pensare, basta spostarsi dopo nella Sassonia o in altre regioni, c'erano dei regimi luterani, perciò ognuno aveva una visione diversa.
1: La propria prassi e anche di composizione musicale, perché poi in quella zona il legame all'epoca era molto forte. Di verità anche nella nostra zona era molto forte, ma eravamo in periodo di controriforma, e quindi i frutti in Italia al momento sono stati molto diversi da quelli che sono stati oltre Alpe. Per quanto riguarda la musica sacra, sempre io dico, per la musica di tutti gli altri tipi ha avuto invece un'evoluzione che può essere in certi momenti vista anche in maniera parallela, però in effetti questa è un'opera dovuta, diciamo, alla sua funzione. È un'opera che ci lascia col sorriso sulle labbra. La prima impressione che ne abbiamo quando l'ascoltiamo è quella di qualcosa di positivo, di qualcosa di abbastanza fresco, non eccessivamente neanche non elaborato, comunque con i suoi momenti di tensione, i suoi momenti cui ci lascia un attimo pensare, ma che comunque si risolvono in qualcosa di piacevole, ecco.
0: E allora io direi di ascoltare il Te Deum di Johann David Heineken, composto proprio per la corte di Dresda e per il mattutino di Natale. È uno dei tre Te Deum che ci ha lasciato il compositore Johann David Heineken, per soli, coro d'orchestra, con Christine Wolff soprano, Britta Schwarz contralto, Martin Petzold tenore e il Kornischer Singverein di Dresden con il Dresden Instrumental Concert diretti da Peter Kopp. Ascoltiamo.

0: questo era il Te Deum di Johann David Heineken, cari radioascoltatori, eseguito da Christine Wolff soprano, Britta Schwarz contralto, Martin Petzold tenore, il Kornischer Singverein di Dresden e il Dresden Instrumental Concert diretti da Peter Kopp. Ecco, composizione in cui non abbiamo sentito in tante, ma in questo caso abbiamo soprattutto l'inizio, abbiamo sentito l'intonatore intorno al Te Deum Laudano e dopo la riparte il coro, eccetera. Allora, la seconda H, Johann Adolf Asse, compositore anche qui che ha collaborato anche lui con Dresda, però è stato un compositore, non vorremmo dire un dispositivo, italianizzato.
1: Italianizzato nel senso che lui sì, nasce, lavora diversi anni nella sua Germania centrale, tra Dresda, anche scende fino a Vienna, ma quello che a noi forse interessa di più per quanto riguarda le composizioni di natura operistica si rifà, come era d'altro canto però anche prassi dell'epoca, si rifà alla scuola italiana. Lui scrive appunto opere con testo italiano, opere di stile squisitamente mozartiano, adesso le definiremmo. Invece per quanto riguarda le composizioni sacre tiene uno stile un attimino più severo e comunque in latino. Su questo io penso che si possa anche dire alcune parole per quanto riguarda l'opera che segue, che è datata 1745 ed è scritta in un'occasione particolare, no? Per la dedicazione della
0: chiesa della corte di Dresda.
1: Quindi è stata un'opera, diciamo, chitarristica, nel senso che è stata scritta per una occasione ben precisa e si dice, insomma, che tenga conto anche dell'ambiente per la quale era stata scritta, prassi che i più notevoli compositori hanno saputo utilizzare, cioè che tenga conto delle caratteristiche a livello acustico dell'ambiente in cui questa deve venire eseguita per poter scegliere l'organico e le caratteristiche compositive al meglio. Qua ci troviamo di fronte ad un'opera di dimensioni abbastanza espanse, abbiamo un Te Deum che dura oltre 18 minuti, che in senso stilistico è anche, se vogliamo, abbastanza simile a quello che avete appena ascoltato. Voi appena lo sentite iniziare non troverete un grande stacco rispetto a quello che è avvenuto prima. Abbiamo comunque un'apertura grandiosa che utilizza il coro, l'orchestra, e qua abbiamo due cori. Abbiamo un coro chiaramente di voci miste e un coro di voci bianche, al quale invece è demandata una parte centrale un attimo più particolare dal punto di vista della scrittura armonica. Dopodiché c'è una parte di cantabile affidata al soprano con accompagnamento dei soli archi, una piccola cadenza e poi di nuovo la ripresa come in apertura, non così pomposa come all'inizio, ma che poi porta avanti la fine del nostro inno fino alla conclusione.
0: Diciamo che sicuramente il buon Johann Adolf Asse, cioè abbiamo detto che è un po' italianizzato perché è morto anche in Italia ed era una patria che amava moltissimo, ha composto anche tantissime opere per l'ospedale degli incurabili di Venezia, quasi un novello Vivaldi, insomma, ecco, che ha dedicato, se uno si era dietro l'istituto, se non vado errato, gli orfani quasi un novello Vivaldi, insomma, ecco, che ha dedicato, se uno si era dietro l'istituto, non vado gli orfani

0: Questo era il Te Deum di Johann Adolf Asse, amici radioascoltatori, eseguito da Andrea Hille, soprano, Brigitte Fretzschener, contralto, Armin Ude, tenore, il Kapellknaben di Dresden, ovvero il coro per dei bambini, con i membri della Staatskapelle di Dresden, diretti da Koran Wagner. L'ultimo brano in programma è, anche in questo caso, l'ultimo Te Deum, l'ultimo numero d'opus di Te Deum, composto da Johann Michael Haydn, un compositore che, forse, se possiamo così dire in maniera disprezzativa, viene definito tra i minori, anche se ha lasciato tantissime opere che meriterebbero una riscoperta, Federico.
1: Beh, è considerato, diciamo, tra i minori, soprattutto perché è stato, diciamo, sopravanzato dalla figura del fratello. Non è un errore quello che ha fatto il mio amico Massimo prima di dire Johann Michael Haydn, perché questo non è Franz Josef Haydn, anche se molte volte quando si trova scritto Michael Haydn qualcuno ti corregge e dice no, hai sbagliato, si chiama Josef, Franz Josef. No, non è lui, è il fratello questo. Anche il fratello del più famoso Franz Josef scriveva, e non solo scriveva, ma anche decisamente bene, era ai vertici delle capacità. Non ha avuto la carriera che ha avuto il fratello, che invece ha accettato di fare una vita però molto particolare. Si è dovuto trasferire da una corte a un'altra, ha dovuto limitare molto le sue possibilità. Ecco, invece lo Johann Michael che abbiamo qua davanti adesso ha preferito rimanere un pochettino di più nella bassa Austria della quale era originario, dedicarsi molto alla scrittura finalizzata, alle pratiche di culto. La sua, il suo catalogo conta una quantità di opere relative alla musica sacra elevatissimo, che ha potuto però anche un attimino essere svincolato dai bisogni della corte, dalle necessità e delle imposizioni del
0: ma volo. Se non vado errato, se ti interrompo, Federico, lui è subentrato a Mozart al servizio del Colloredo, quindi ha composto per l'arcivescovo di Salisburgo, ha composto anche la musica sacra per le sue funzioni, quindi ha composto diverse messe e ha composto tanta musica sacra proprio per adempiere al servizio presso l'arcivescovo principe di Colloredo, l'arcivescovo principe di Salisburgo, l'arcivescovo Colloredo.
1: Sì, sì, certamente. Tutte opere comunque che hanno potuto un attimo essere al di fuori da quello che era l'ambiente, ripeto, della corte strettamente, di quello che era invece la strada che aveva preso il, a noi, più famoso Franz Josef Haydn. Un compositore comunque questo che, di cui ascolteremo il prossimo Te Deum, che ha una notevole capacità di rendere opere molto complesse attraverso delle strutture comunque piacevoli, anche se elaborate. Questo Te Deum per esempio è diviso in moltissime sezioni, se ne possono contare almeno 7, direi, a livello adesso io vedo Massimo che mi fa degli strani segni, ma a livello, diciamo, musicale ci sono comunque dei tempi diversi. È organizzata a livello quasi come se fosse una sinfonia, se vogliamo. Ci sono dei cambi di tempo molto netti, ci sono degli stacchi che vanno dalla tonica, dalla dominante, comunque insomma che cambiano tonalità, e ce ne sono di più dei soliti 3 che si usano o 4 in un Te Deum. Qua io ne ho contati un attimino di più, anche cambi di organico, si va dai soli, da un incipit che è insomma monodico, una prima parte festosa, poi ci sono due soli, soprano, contralto, che fanno un andante contabile, dopo un fugato del coro in due sezioni, non sono fughe canoniche, sono interrotte dopo l'esposizione, oppure addirittura non è neanche un'esposizione completa, ma comunque che vuole quindi richiamare l'antico, prima un adagio, dopo un allegro, dopo di nuovo un adagio cantabile, questa volta affidato al coro, che sfocia nell'allegro iniziale di nuovo, mentre invece il Dignare per esempio è una sezione simpaticissima affidata al liuto solo che accompagna la voce di tenore e che richiama squisitamente un antico lontano, qualcosa che poteva sentirsi nel Rinascimento tendenzialmente, nel primo barocco, ma comunque sicuramente non nel 1806, e il finale di nuovo affidato al coro. Per questo parlo di più sezioni, non forse proprio dal punto di vista di brani che nella partitura vengono separati, ma proprio che dal punto di vista musicale sono nettamente riscontrabili.
0: Un Te Deum veramente elaborato, che denota anche una padronanza, una tecnica compositiva non indifferente di Johann Michael Haydn. Forse anche per questo definirlo minore secondo me è sbagliato, anche perché tante composizioni di Mozart si sentono influsso di Johann Michael Haydn, proprio perché alcune messe, mi pare la K49 e la K66, ma nello stesso anche Te Deum di Mozart ci sono dei riferimenti proprio haydniani.
1: a questo autore.
0: Allora vediamo se anche i nostri ascoltatori sono concordi con le nostre tesi. Ecco, facendo ascoltare proprio il Te Deum di Johann Michael Haydn, eseguito da Maria Zadori, soprano, Lucia Meghiesi Schwarz, mezzo soprano, Josef Much, tenore, Laszlo Jechl, basso, il Genesse Musicalis Choir diretto da Gabor Ugrin e la Erdudi Chamber Orchestra diretta da Domonkos Eyak.

0: questo era l'ultimo brano in programma, il Te Deum di Johann Michael Haydn. Cari amici radioascoltatori, eseguito dal Jeunesse Musicalische Choir diretti da Gabor Ugrin, con la Erdo December Orchestra diretta da Domonkos Eia, Maria Zadori soprano, Lucia Mediesi Schwarz mezzo soprano, Josef Muck tenore e Laszlo Ekel basso. Ecco Federico, grazie tantissimo per questo tuo impegno che è profuso qui per realizzare questo ciclo dedicato al Te Deum, per queste due puntate, questi sei Te Deum che ti hanno impegnato. Mi ho scoperto un po' caratteristiche anche dal punto di vista storico di determinati compositori e non solo, abbiamo anche dovuto appurare tante altre cose. Grazie per aver partecipato, aver aderito al nostro invito.
1: Ma grazie a voi invece, grazie a Radio Voce nel Deserto per avermi dato questa possibilità e grazie soprattutto per dare questa possibilità a tutti voi ascoltatori, che sicuramente non potrete che trarre dei grandi vantaggi e benefici nel essere soggetti comunque a un'operazione culturale che io direi è praticamente senza pari. In un momento in cui molto spesso la musica ci viene sottratta, ben venga qualcuno che invece la restituisce a quelli che la devono ascoltare. Grazie di tutto il tempo trascorso assieme e arrivederci, a presto.
0: Grazie Federico, come di consueto ricordiamo l'indirizzo di posta elettronica voce nel deserto @libero.it per commenti, suggerimenti e non so. A risentirci.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

0: Maria Goretti, 1890-1902. Il 24 giugno 1950 il Papa Pio XII, davanti a una folla immensa, si parlò di 500.000 persone, proclamò Santa Maria Goretti. Fu la prima volta che una canonizzazione dovette essere celebrata all'aperto, in piazza San Pietro, dato l'afflusso eccezionale dei fedeli. In quell'occasione il Papa, impegnando tutta la sua autorità, disse solennemente: «A onore della Santa Individua Trinità, a esaltazione della fede cattolica e a incremento della religione cristiana, con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo e nostra, dopo matura riflessione e dopo aver molto implorato l'aiuto di Dio, udito il parere dei venerabili fratelli nostri cardinali di Santa Romana Chiesa, patriarchi, arcivescovi e vescovi presenti in Roma, decretiamo e definiamo che Maria Goretti, vergine e martire, è santa, stabilendo che la Chiesa universale ne celebri ogni anno la memoria nel suo giorno natalizio, cioè nel giorno della sua morte, il giorno 6 luglio. Poniamo questa definizione pontificia con tutta la sua ampia solennità, se pensiamo che riguarda una bambina, per affermare subito quale sia per noi credenti il punto forte e irrinunciabile, la pietra stabile e certa, la persuasione di fede con cui guardiamo il volto di questa piccola santa. Ricordiamo infatti, non senza dolore, quella ancora recente polemica con cui qualcuno ha voluto smascherare la pretesa santità di Maria Goretti, giudicandola frutto di una indegna manipolazione ecclesiastica. Certamente non ci scandalizza una possibile ricostruzione storica che ci mostri questa santa nel suo vero volto di contadina delle paludi, analfabeta e bruttina. Non ci scandalizza oggi sapere quanto sia stato idealizzato il suo ritratto umano. Possiamo anche sorridere, ma con benevolenza e senza diventare astiosi e sprezzanti, di quella glorificazione fisica a cui Maria Goretti è stata assoggettata, dato che era una santa e la martire della purezza. Oggi si preferisce un realismo quasi esasperato, volto al peggio. Agli inizi del secolo si preferivano gli abbellimenti poetico-sentimentali. Ecco come veniva descritta allora la piccola Maria. Era bellissima, è vero, ma di una bellezza casta e capace di ispirare rispetto, a motivo di quel raro, anzi evangelico pudore che le era dipinto nel sembiante. Due marcate palpebre, sempre pronte a velare di modestia lo sguardo vivace, davano un bel risalto al rosa pallido del suo volto regolare e gentile, che prendeva alla più lieve occasione un colore di fiamma. Folti capelli castano chiari, due occhi limpidissimi li accrescevano con la vaghezza un vero decoro. Una personcina slanciata al di sopra degli anni che contava, ben complessionata e robusta e dotata di un'artistica eleganza, ne facevano più che una vaghissima creatura della terra, un angelo degno del pennello del beato angelico. Sognando con tanta preziosità la sua eroina, in modo che oggi ci appare piuttosto stucchevole, il suo primo biografo non intendeva tuttavia dire che ella fosse diventata santa perché era bella, piuttosto lui la immaginava bella perché era stata una santa. Il tentativo, certo ingenuo ma non incomprensibile, era quello di far emergere ad ogni costo, anche nel corpo, la bellezza dell'anima, o meglio la bellezza di un corpo santificato dalla grazia. Tuttavia, pur sorridendone, dobbiamo dire che si trattava di un procedimento meno arbitrario di quello di chi oggi vorrebbe spiegare l'impossibilità della santità di Maria Goretti per il fatto che era in realtà una bambina brutta, povera, minuta, sporca e scarsamente istruita. Se è vero che dobbiamo imparare a rispettare tutti i dati della storia per non adattarle indebitamente alla grazia di Dio, ancor più noi cristiani dobbiamo rispettare la forza e la libertà della grazia di Dio e non credere mai che essa debba arrestarsi davanti alla povertà umana. D'altra parte, dedurre dalla povertà fisica e intellettuale di Maria Goretti una sua necessaria povertà morale, definendola con disprezzo, come stato di fatto, un povero ranocchio dall'intelligenza revocata, una bambina disgraziata, ottusa dall'ignoranza propria e altrui, una martire della miseria e dell'ignoranza, significa non saper nulla dell'amore infinito che Dio ha per tutte le sue creature, né della forza invincibile con cui Egli può attrarle a sé. Tutto il resto viene di conseguenza. Maria Goretti era dunque una bambina di nemmeno 12 anni. Che la sua infanzia abbia conosciuto la sofferenza e la privazione e a volte la tristezza è vero. Che non sapesse né leggere né scrivere è vero. Che non fosse bella, che fosse mal vestita e scalza, timida e di poche parole è vero. Una ricostruzione storica della misera vita che allora si conduceva nelle paludi pontine non può che stringere il cuore, ma è una ricostruzione fittizia, quella di chi non riesce a immaginare altro che abbrutimento, di chi giudica miserabili perfino i giochi che i bambini sapevano inventare sull'aia, di chi pensa alle famiglie di quei luoghi e di quei tempi soltanto come a covi di violenze più o meno represse e di concupiscenze bestiali, di chi immagina solo orrori pedagogici e pratiche religiose insulse e superstiziose. I genitori di Maria Goretti erano cristiani e le dettero un'educazione cristiana. Non sapevano insegnarle molto, alcune preghiere, alcuni comandamenti, alcuni racconti sulla vita e la passione di Cristo, il senso del dovere compiuto per amor di Dio, il senso della provvidenza. La mamma è rimasta vedova a 30 anni, dopo essersi trasferita alle Ferriere di Conca, vicino a Nettuno, dal paese natale di Corinaldo. Resta così nella grande rustica cascina antica, con sei figli e con i soci che il marito aveva potuto scegliere, un vecchio malaticcio di 60 anni e il figlio di lui di 20 anni. Assieme coltivano a Mezzadria un terreno che nel primo anno, l'anno della morte del marito, dà 300 quintali di grano e 96 quintali di fave, e tuttavia restano in debito col padrone. Ciò vuol dire che la madre, addetta al lavoro dei campi, non può badare alla casa, ed è Maria che se ne occupa. Attingere l'acqua, preparare il cibo, accudire ai fratellini, rassettare, rammendare i vestiti, fare le spese. Non è una bambina che sappia né voglia fare molti discorsi spirituali, ma le parole di lei, che i testimoni ricordano, sono impregnate dell'antica popolare saggezza cristiana. È lei che nei momenti più difficili conforta la madre sola dicendole:
1: coraggio mamma, che paura avete? Ormai ci facciamo grandi, basta che il Signore ci dia la salute, la provvidenza ci aiuterà, camperemo, camperemo.
0: Alla grandezza di queste umili espressioni non toglie certamente nulla il fatto che la bambina le sappia dire soltanto in dialetto. La sua religione poté non essere lucidamente acquisita, come oggi si vorrebbe pretendere, ma si espresse nei modi più semplici e consueti: commuoversi ascoltando la predica della passione, desiderare impazientemente di fare la prima comunione, dire le preghiere di ogni giorno. Qualcuno ha sottolineato, con adulto disprezzo, che i bambini poveri di allora desideravano fare la prima comunione perché era l'unico giorno della loro vita in cui potevano vestirsi a festa e imitare i bambini ricchi. Certo, se si pensa, non senza meschinità tuttavia, non è più possibile sentire il fremito interiore della piccola Goretti che dice alla mamma:
1: io voglio Gesù.
0: E che alla obiezione, appunto, che non c'erano soldi per comprarle il velo, il vestito e le scarpe, ribatteva:
1: ma così non la faccio più la comunione. Io non ci voglio stare senza Gesù.
0: Piccole frasi di bambina che imita senza saperlo i grandi mistici. O sono forse mistici che tentano per tutta la vita di imitare interiormente i bambini? Il giorno in cui Maria può accostarsi all'altare, vuole prima chiedere perdono a tutti, a uno, anche al suo futuro uccisore, dei suoi piccoli sbagli, e al fratellino che deve comunicarsi con lei, ma non si dimostra più obbediente del solito, dice:
1: pensa a chi vai a ricevere, devi essere sempre più buono.
0: E quando tutti dopo la cerimonia sciamano a festeggiare, lei se ne resta ancora in disparte, seria e raccolta, in parte perché non è abituata alle feste, in parte per lasciarsi assorbire dal mistero che la inabita. potremmo ammettere senza fatica che la vita spirituale della bambina non fosse molto profonda, se non bisognasse ancor più ammettere che tale profondità è nota soltanto a Dio, anzi è scavata da Lui stesso, quando Egli prende possesso della sua creatura. Tanto più che c'è nella vita di Maria Goretti un particolare strano che può non dir nulla allo storico, ma può essere denso di significato per noi credenti. Per un insieme di circostanze impreviste, contrariamente agli usi, la bambina è stata cresimata molto in anticipo rispetto alla prima comunione, a 6 anni. Dal punto di vista sacramentale è diventata adulta e forte testimone di Cristo già allora. E anche se è vero che certe preghiere cantilenate, come il rosario serale quotidiano in famiglia, spesso avranno accompagnato e cullato solo la sua stanchezza, è ancor più vero che Dio sa abbracciare anche così le sue creature e istruirle nell'amore. Come è vero che spesso la piccola ha la corona in mano anche fuori orario, quando pensa al papà morto e vuole ricordarselo e ricordarlo al Signore. Dicevano i vicini, si vedeva che era una figliolina tirata su per il Signore, e la mamma testimonierà: più si faceva grande e più diventava buona, non mi ha mai dato un dispiacere volontario. La mattina di quel sabato in cui fu uccisa era andata da una vicina a chiedere di poter essere accompagnata in chiesa, il giorno dopo, festa del preziosissimo sangue di Cristo. Le disse:
1: ho tanta voglia di fare la comunione.
0: Ma il giorno dopo, prima di riceverlo in ospedale, avrebbe lei offerto a Gesù il suo povero piccolo corpo e il suo sangue sparso per lui. Quel 5 luglio 1902, sotto il sole rovente, Maria Goretti è sui gradini della cascina e sta rammentando una camicia di colui che tra qualche istante la ucciderà. Anche se bambina ha capito, cerca di non stare sola in casa dove può essere sorpresa, cerca di star lontana da quell'uomo che l'ha insidiata e l'ha minacciata di morte, se parla. Sull'aia si lavora. La mamma guida il carro che serve a trebbiare le fave. I fratellini giocano sul carro. Alessandro afferra Maria per le braccia, la trascina dentro, cerca di violentarla. La bambina si dibatte e grida, ma il rumore del carro e il chiasso dei bambini coprono ogni altro suono. A lui la piccola dice tutto quello che sa.
1: Che fai? È peccato, Dio non vuole, così vai all'inferno.
0: Lui le mette un bavaglio alla bocca, poi impazzisce. Prende un punteruolo di 24 centimetri e glielo immerge ripetutamente nel ventre. Più tardi, ricordando con orrore, dirà: facevo come quando si pesta con un punteruolo in un cesto di pannocchie per sgranarle. La lascia per terra credendola morta. Maria riesce ancora ad alzarsi, apre la porta e grida. Intanto riceve altri colpi alla schiena, ne troveranno poi 14 ferite. 4 ledono il pericardio, il cuore, il polmone sinistro e il diaframma, le altre hanno leso l'intestino. La sollevano da terra che cerca ancora di coprirsi con le vesti lacerate e la bambina ha la forza di dire:
1: Alessandro mi voleva far fare le cose malamente, ma io non ho voluto.
0: Riescono a portarla in ospedale, viene operata per 2 ore senza anestesia, muore il giorno dopo. Nel delirio continua a dire:
1: che fai? È peccato, vai all'inferno.
0: In qualche momento di lucidità le danno l'ultima santa comunione e le chiedono se perdona il suo assassino. Solo a sentirlo nominare è sconvolta, ma dice di sì, che lo perdona, e prega Dio che lo perdoni. Muore. La massa del popolo cristiano, a onde concentriche che si dilatano sempre di più con un istinto di fede che viene da lontano e che nessuno storico riuscirà mai ad afferrare e a comprendere interamente, dice che è una martire, che è una santa, la Santa Agnese del secolo XX. E la Chiesa, dentro tutte le amplificazioni e al di là di esse, riconosce il nocciolo della questione. Quella bambina ha preferito morire piuttosto che offendere la volontà di Dio. Il martirio non è altra cosa. Certo, chi non crede a questa volontà di Dio ha in mano solo un misero cadaverino. Non ci si può fare nulla. Ma chi crede ha davanti agli occhi il volto dolce, anche se bruttino, di una santa. Non è più lei in verità ad avere bisogno di essere difesa, perché attorno a lei c'è ormai la gioia stessa di Dio e la venerazione di tutta la Chiesa. Piuttosto ha bisogno di essere difeso il suo messaggio, il suo esempio. Quando, qualche anno fa, da parte laicista si tentò di demolire l'immagine di Santa Maria Goretti presentandola come una povera santa, ma in verità la demolizione iniziò subito dopo la sua morte, già nel 1910, quando nel paese natale di Maria Goretti si volle erigerle un monumento, la massoneria inscenò una contromanifestazione. Il vero oggetto dell'astio non era tanto la bambina martirizzata, quanto ciò che essa ecclesialmente e culturalmente rappresenta. Dobbiamo qui, anche se controvoglia, citare un brano di quel libro che l'ha disprezzata, perché rappresenta il vero e non tanto nascosto oggetto dell'aggressione.
2: Negli ultimi 30 anni, il fango di cui parlava Pio XII durante la canonizzazione di Maria Goretti ha consumato altro spazio al cielo, e la vile carne è sempre più diventata strumento di gioia terrena. Ma l'esempio così solennemente esibito e ricompensato non mancò di dare i suoi frutti. Molte ragazze preferirono nel nome di Maria Goretti che un altro peccasse di omicidio pur di non macchiare la propria purezza.
0: Che queste parole non siano solo da dimenticare come un triste infortunio, ma che vogliano proprio essere programmatiche, è dimostrato da una circostanza assai significativa. Tra gli esempi di cui l'autore si serviva allora per deprecare la deleteria influenza avuta da Maria Goretti, c'era anche quello di Pierina Morosini, che Giovanni Paolo II avrebbe in seguito, il 4 ottobre 1987, proclamata beata. In anticipo sulla decisione della Chiesa, l'autore già ironizzava.
2: Pierina Morosini aveva 16 anni ed era iscritta alla Gioventù Femminile di Azione Cattolica. Quando nel 1947 fu portata ad assistere alla beatificazione di Maria Goretti. Durante la cerimonia la si sentì dire: «Che bello morire come Maria Goretti!» A casa lo ripeteva ad ogni amica, davanti al ritratto di Maria appeso nella sua stanza. Che gioia potessi fare la stessa fine! Anche in fabbrica lo dice continuamente, e un giorno a qualcuno viene in mente di provarci. Respinto, la uccide a colpi di pietra in testa. È in corso il processo di beatificazione. Sarà probabilmente lei, martire operaia, la nuova Maria Goretti della società industriale.
0: L'unica cosa che il nostro autore non ha previsto è che il Papa avrebbe beatificato e dato come esempio alla società di oggi non una vergine martire, ma due: l'operaia bergamasca Pierina Morosini e la giovanissima Antonia Mesina di Orgosolo assieme. Secondo il Vicario di Cristo, che ha parlato solennemente alla Chiesa e al mondo, i passi di Pierina Morosini, uccisa mentre tornava a casa dal lavoro, non si sono fermati, ma continuano a segnare un sentiero luminoso per quanti avvertono il fascino delle sfide evangeliche. Ugualmente, il fascio di legna raccolto per fare il pane nel forno di casa dalla sedicenne Antonia Mesina, quel giorno di maggio del 1935, rimane sui monti accanto al suo corpo straziato da decine e decine di colpi di pietra. Quel giorno si accende un altro fuoco e si prepara un altro pane per una famiglia molto più grande. Così da un lato sta la beatitudine dei puri di cuore, che è realizzata, anche se nel sacrificio, dà gioia e speranza all'intera famiglia umana. Dall'altra sta ancora la triste persuasione di chi pensa che il valore della carne, anche contro i valori e la dignità della persona, debba essere quello di farsi strumento di gioia terrena. Stando al testo che abbiamo più sopra malvolentieri citato, una ragazza cristiana, quando la si vuol violentare, dovrebbe acconsentire volentieri per due sostanziosi motivi: perché così la sua vile carne diventa strumento di gioia terrena, e perché così ella evita caritatevolmente all'aggressore di dover troppo esagerare nella sua violenza. L'incredibile sta proprio in questo, che certa cultura cosiddetta laica possa accecarsi da se stessa fino al punto di giungere a simili infami considerazioni, fino al punto da insegnare che la vera storia di Maria Goretti e delle sue sorelle spirituali sarebbe solo quella di bambine o donne sessualmente represse che hanno, con le loro inibizioni e con la loro mancata compiacenza, provocato i propri aggressori. Giungiamo così a ben triste paradosso. Le scienze umane sono giunte finalmente a spiegare che non si tratta solo di avere un corpo, ma soprattutto di essere un corpo, perché il corpo è il luogo in cui l'io si comunica e si realizza. Al di là di tutte le imprecise formulazioni culturali, è esattamente ciò che la Chiesa ha sempre inteso insegnare quando ha parlato della santità e della purezza del corpo umano e quando di conseguenza ha considerato peccato ogni sua contaminazione e strumentalizzazione. Certo, alcune motivazioni, alcuni atteggiamenti possono cambiare. Lo stile con cui un tempo si affrontava e si spiegava questo problema oggi non sarebbe più adeguato. Ma basta questo per stamparsi sulla faccia un sorriso di superiorità evoluta? Il corpo è la manifestazione della persona. Ogni intervento che in qualunque modo cerca di lacerare questo rapporto, o di dimenticarlo, o di manipolarlo, o di privarlo di storia, da chiunque venga compiuto, anche se è la persona stessa che lo vuole, lo ricerca e lo realizza, umilia la persona, la sua dignità. Ed è quindi contro la volontà di quel Dio che ci ha interamente voluti e amati da sempre. A tutto ciò la fede e l'educazione cristiana aggiungono la persuasione di un vero rapporto di amicizia, di appartenenza al Dio fatto uomo, che ci ha donato il suo corpo eucaristico e ci ha resi tempio della sua presenza. Maria Goretti, indubbiamente, non aveva molte idee filosofiche sulla persona e sul corpo. Non avendole, si fidava delle idee di Dio, e le idee di Dio, espresse già negli antichissimi comandamenti, dicevano di non commettere atti impuri, e lei non voleva commetterli. I preti e la mamma le avevano spiegato che altrimenti si andava all'inferno. Certo, la teologia è un po' più complessa e deve spiegare che l'inferno è solo l'esito finale possibile di una vita totalmente si andava all'inferno. Certo, la teologia è un po' più complessa e deve spiegare che l'inferno è solo l'esito finale possibile.

propria totale offerta di sé in sacrificio. La bambina, nella sua assoluta umiltà, l'aveva compreso e ha difeso questa comprensione con tutte le sue povere forze. Perciò Dio le ha voluto bene e l'ha indicata all'intera Chiesa come modello, perché una bambina, quando è presentata da Dio, fa piegare le ginocchia anche ai grandi e ai sapienti.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: carissimi amici, il Vangelo di oggi è davvero speciale. Gesù si rivolge al Padre e lo benedice, dicendogli grazie, perché tu hai nascosto le cose grandi che vuoi fare, quelle che fai nella nostra vita e le riveli ai piccoli. Le nascondi a chi è superbo, a chi si crede un gigante, un potente. Le sveli invece a chi è umile, a chi si mette davanti a te con il cuore aperto. Ed ecco che al versetto 28 Gesù pronuncia un invito, ma quasi un comando pieno di tenerezza. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Ma proviamo a leggerlo nel testo originale greco, perché custodisce una ricchezza che vale la pena oggi di scoprire. Deute pros me, venite a me, venite proprio vicino a me, accanto a me. Pantes oikopiontes, voi tutti che siete affaticati, kai pefortismenoi, e siete carichi di un peso, kago anapauso humas, e io vi darò riposo, vi ristorerò. Ecco che c'è un piccolo tesoro nascosto in due parole greche. La prima, copiontes, viene dal verbo copiao, faticare, ed è un participio presente e descrive una fatica che non è di un momento soltanto, ma continua. È una fatica che si rinnova giorno dopo giorno. E la seconda, pefortismenoi, viene dal verbo fortizzo e significa caricare di un peso. Qui è un participio perfetto e nel greco il perfetto racconta un'azione compiuta nel passato ma i cui effetti restano ancora oggi. È come se Gesù dicesse: voi che siete stati caricati di un peso un tempo, una volta, nel passato, e quel peso è ancora lì, sulle vostre spalle. Ecco allora il senso pieno di queste parole. Voi che fate fatica ogni giorno, in modo continuo, e voi che portate un peso caricato su di voi nel passato e che ancora oggi vi pesa addosso, venite a me, dice Gesù. E io, Luca, per primo, mi riconosco in queste parole. Mi riconosco in chi fatica continuamente quando prova a camminare senza di lui. Voglio riconoscermi in chi porta sulle spalle uno, due, tanti pesi che da solo non riesce più a sollevare. E Gesù dice: io ti darò riposo, io ti rialzerò, io ti darò ristoro, senza condizioni, senza limiti, voi tutti. È una chiamata universale ed è proprio questa la bellezza della evangelizzazione, il dono più grande che Dio ha fatto alla Chiesa e a noi cristiani: portare la buona notizia a tutti coloro che oggi incontreremo, a tutti coloro che oggi vedremo, con cui staremo, e prima ancora di donare agli altri questa buona notizia siamo chiamati a viverla, a sperimentarla noi per primi, perché è davvero una consolazione, è l'offerta di una relazione personale con Gesù. Andare da Lui per me significa cominciare la giornata ascoltando la Sua parola, prendendo in mano la mia Bibbia. Ognuno di noi cristiani ha una Bibbia personale, la teniamo a casa, sul comodino, la portiamo in borsa, la portiamo con noi al lavoro, ovunque andiamo. Questo è il mio modo di andare da Gesù, di restare con Lui, perché sono stanco, sono affaticato, porto tanti pesi e problemi e so che sarà Lui a darmi ristoro. Il suo giogo non è un peso che schiaccia, il suo giogo è l'amore. Ecco perché è leggero, ecco perché solleva e non opprime. Allora vi invito insieme a me a pregare con queste parole. Signore Gesù, grazie per questa parola meravigliosa che oggi ci hai donato. Grazie perché ci apri gli occhi e ci fai vedere la meraviglia di una vita nuova in te, perché tu sei il tesoro più grande. Anche io oggi voglio mettere la mia vita nelle tue mani. Ti accolgo come mio unico salvatore, unico Signore, unico liberatore, colui che prende i miei pesi e i miei carichi e mi rialza. Affido a te i miei problemi, le mie crisi, i miei deserti e le difficoltà della mia famiglia, perché tu possa intervenire al più presto. E a te, Gesù, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. E allora, amici carissimi, andiamo da Gesù anche oggi per essere liberi e liberati. Grazie per avermi accolto e buona domenica a tutti voi.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Se ci pensiamo davvero, il cambiare nel senso comune del termine porta con sé una certa durezza. È come un gesto brusco, buttare via, sostituire, forzare. E quante volte abbiamo lottato contro noi stessi per essere migliori, per sentirci all'altezza, adeguati in famiglia, sul lavoro, nelle relazioni, perfino davanti a quel mistero che chiamiamo Dio. Ci illudiamo che se diventassimo diversi, più buoni, più puri, più coerenti, più luminosi, allora verremmo finalmente accolti dal partner, dai genitori, dai figli, dal gruppo, dal cielo. È un pensiero tipico dell'adolescenza, quasi naturale a quell'età. Ma poi cresciamo e continuiamo a trattarci come se dovessimo sempre superare un esame, conquistarci un'appartenenza. È una violenza silenziosa che ci accompagna da sempre. L'idea che per essere amati dobbiamo cambiare, diventare una versione più accettabile di noi stessi. Eppure nel fondo non è di questo che abbiamo bisogno, non di cambiare per essere degni, ma di riconoscerci per intero, luce e ombra, fragilità e splendore. È da lì che nasce la vera trasformazione, quella che non umilia, ma che rende liberi. Questo antico sforzo moralistico, assorbito insieme al latte materno, non ha generato di fatto donne e uomini nuovi, né alla società, e tantomeno nella Chiesa. Ha dato vita piuttosto a creature stanche, appesantite, deluse e disilluse. Perché la frustrazione nasce sempre così, quando a ciò che riteniamo sbagliato dentro di noi opponiamo più volontà, più impegno e più sforzo. Devo cambiare, devo essere diverso. E per un istante quasi ci crediamo. Poi, come un'onda inevitabile, arrivano i nostri limiti, le nostre fragilità, le nostre zone d'ombra, quei mostri silenziosi che abitano la notte interiore. E non riusciamo più a sostenerci. Non ne abbiamo la forza. Ed è lì che nasce la frustrazione, con il dire non ce la faccio. Allora ci raccontiamo che forse domani andrà meglio, riproviamo, ricominciamo, magari cercando rifugio nella confessione, come fosse una sorta di azzeramento miracoloso. Riparto da zero e questa volta ce la farò. Ma il gioco si ripete, identico. Non funziona così, semplicemente non può funzionare. Abbiamo trasformato di fatto il cristianesimo, quell'avventura nuda, libera, scandalosa del Vangelo, in una scuola di perfezionismo spirituale, in un tentativo di diventare più buoni, più puri, più degni. E abbiamo smarrito il cuore stesso della buona notizia. Se un Dio esiste, non è un educatore severo che misura i progressi, ma il mistero che desidera figlie e figli che si sappiano amati e che come tali inizino finalmente ad amare se stessi. Lo psicanalista svizzero Carl Gustav Jung lo dice con una semplicità disarmante: ciò cui opponi resistenza persiste. Ed è vero, tutto ciò contro cui lottiamo finisce per restare, per radicarsi maggiormente. Noi resistiamo a ciò che siamo, a ciò che accade, alla nostra storia così com'è. E questa resistenza genera inevitabilmente un giudizio. Così non vado bene, così non sono accettabile, così non posso essere amato. Ma che vita può essere? Una vita passata a dimostrarci degni, a cercare di apparire puri, impeccabili, senza crepe. Il cammino umano non è cambiare se stessi per aderire a un ideale, non è fabbricare un me migliore e più levigato, è piuttosto lasciarsi attraversare da quella piccola morte che ogni trasformazione richiede. Muori e diventa, diceva Johann Wolfgang von Goethe, il grande poeta tedesco. Muori a ciò che è falso, diventa ciò che attende di nascere. Il compito non è costruire un altro sé,
ma permettere al proprio sé più intimo di fiorire. C'è un detto ebraico che amo molto. Alla fine della vita non ti sarà chiesto perché non sei diventato Mosè o Elia, ma perché non sei diventato te stesso. Forse l'esistenza è solo questo, un paziente ritorno a casa, al volto che abbiamo sempre avuto, ma che abbiamo impiegato una vita intera per riconoscere. A questa trasformazione, a questo portare lentamente alla luce la nostra forma più vera, è proprio il Vangelo che ci invita. Gesù la chiama conversione. E questa non significa smettere di peccare, né tantomeno raddrizzare il comportamento per diventare più buoni e adeguati. Nel linguaggio evangelico, convertirsi è cambiare sguardo, è lasciare che la mente si apra, che il cuore si dilati, che il punto di vista si sposti dal giudizio alla misericordia, dalla paura alla fiducia. È un modo nuovo di vedere se stessi e la vita. Volessimo dirlo con parole semplici, potremmo esprimerci così. Primo comandamento: cominciare ad amare se stessi. Prima di tentare d'amare un Dio, ama te stesso, ovvero il divino che ti abita. Prima di affaticarti ad amare gli altri, ama te stesso, perché l'amore che non parte da dentro non sa durare, non sa donare davvero. Questo è il punto decisivo. L'amore di sé non è ripiegamento narcisistico, non è un culto dell'io, non è quella caricatura moralistica che per anni ci hanno insegnato a temere. L'amore di sé è il primo atto di verità. È come riparare la sorgente prima di pretendere che il fiume scorra limpido. Prendersi cura di sé non significa alzare muri, ma togliere macerie. Non significa isolarsi, ma preparare il cuore a un'apertura più ampia. Perché se dentro siamo aridi, se il nostro vassoio è vuoto, ciò che offriremo agli altri sarà inevitabilmente il nulla, o comunque qualcosa di povero, stanco e, cosa ancora più triste, un bene che ferisce. Infatti, un bene dato senza radici, senza aver fatto pace con noi stessi, nasce già storto e quindi tossico.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe, e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco, e noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora con una sicurezza impressionante Maria dice li disperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro,
0: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza. Soltanto un anziano, di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria, esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.
1: Sì.

0: sii in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi.
0: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo, amore, che sei Dio,
1: abbi

0: pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Fiducia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna di Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega
1: per noi. Vergine Prudentissima, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della Nostra Gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Porta del Cielo, Sella del Mattino, Salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, vergine lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre.

viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La via di Maria, prima meditazione. Buon ascolto.

Allora, oggi in maniera ufficiale iniziamo un po' il nostro corso di esercizi entrando nel tema vivo, ecco, che caratterizzerà un po' questi nostri giorni. Non so come è andata ieri frequentando la guarigione del cieco, cercando di dare un nome al nostro buio, cercando di capire quali sono anche le nostre gradualità nel recuperare la vista, che cos'è che condiziona i nostri punti di vista e questo desiderio profondo di recuperare quella luce giusta attraverso cui rileggere la nostra storia. La nostra meditazione di ieri, è importante proprio in funzione anche di quello che faremo durante questi giorni, cioè il percorso che tenteremo di fare attraverso, uno sguardo fisso su Maria, perché, questi esercizi sono intitolati proprio, La Via di Maria, la Via Marie. Hanno come scopo quello di capire che in fondo la vicenda che è legata a questa donna è una vicenda che si ripete costantemente dentro ciascuno di noi. Tutte le fasi della vita di Maria sono ripercorse un po' dalle fasi, dalle stagioni della nostra vita spirituale. Quindi c'è una vicinanza profondissima tra l'esperienza di questa donna e la vita di ciascuno di noi. Capite allora che io non sono d'accordo quando ogni tanto noi cantiamo che Maria è l'irraggiungibile. Sì, è unica, è irripetibile, è immacolata innanzitutto, ha delle caratteristiche che per grazia la rendono unica, ma è pur sempre una creatura che il Signore ha messo sulla nostra strada non soltanto perché potessimo ammirarla, ma perché attraverso di lei potessimo capire che cosa dovremmo fare? Come la nostra vita diventa autenticamente cristiana? Questo la teologia l'ha sempre capito, tant'è vero che l'immagine che ha sempre sovrapposto a Maria è stata quella della Chiesa. Quando vuoi capire che cos'è la Chiesa, devi guardare Maria. Quando vuoi capire in che modo un discepolo deve essere un discepolo, devi guardare Maria. Quindi Maria è la bella copia di ciò che noi siamo invece soltanto la bozza. Non so se si usa ancora adesso a scuola, ai miei tempi almeno, quando si preparava il tema, c'era la brutta copia e poi la bella copia. Ecco, la brutta copia ha le cancellature, gli appunti, la scrittura non è delle migliori, eccetera. Poi c'è la bella copia in cui è tutto messo in maniera ordinata. Ecco, voi immaginate un po' che Maria è la bella copia, cioè così come noi dovremmo essere, così come la nostra vita dovrebbe mostrarsi per ciò che è davvero, non perché in fondo noi facciamo le stesse cose che ha fatto lei o viviamo le stesse cose che ha vissuto lei, ma perché ciò che ha caratterizzato un po' la sua vita, la sua esperienza, si ripete un po' nella vita di ciascuno di noi. Questo è il motivo per cui a rallentatore in questi giorni noi prenderemo ciascuna dei momenti della vita di Maria e cercheremo di avvicinarli alla vita di ciascuno di noi. È la prima volta che incontriamo questa donna nel Vangelo, oggi soprattutto ci fermeremo sull'Evangelista Luca, e proprio durante quel brano dell'Annunciazione famosissimo, cioè sapete, siamo nella terra di Loreto e abbiamo la prova, la reliquia vivente di quelle pietre che hanno assistito a quel dialogo tra Gabriele e questa giovane fanciulla di nome Maria, in cui il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ecco, la meditazione di questa mattina sarà proprio sull'Annunciazione, in che modo, in che senso noi possiamo attualizzare esistenzialmente l'Annunciazione. Allora, partiamo da questo presupposto. L'incontro con Dio nella vita di Maria avviene in un momento preciso e questo è molto importante perché Dio non è vago, Dio è puntuale. Noi non siamo d'accordo quando qualcuno ci dice che le persone hanno bisogno di amore. Sì, è vero, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di amicizia. Sì, è vero, hanno bisogno di amicizia, ma queste sono parole, sono concetti. Quando tu dici che hai bisogno di amore, questa non è una cosa vaga, è una cosa concreta. Cioè, o l'amore lo incontri in maniera puntuale, oppure non te ne fai niente. O un'amicizia la incontri in maniera puntuale, o non te ne fai niente. Gesù stesso, si fa bisognoso di amici, ma gli amici di Gesù sono amici puntuali.
Pietro, Giacomo, Giovanni, Marta, Maria, Lazzaro, e potremmo continuare un elenco che non conosciamo, ma certamente Gesù avrà avuto delle persone che in maniera concreta e precisa rappresentano l'amicizia. Ognuno di noi dovrebbe avere nella propria vita in maniera puntuale l'incontro con ciò che lui reputa importante. Ecco, Dio, che in fondo si trova dietro ciascuna di queste esperienze, ad esempio dietro l'esperienza dell'amore c'è Dio, dietro l'esperienza dell'amicizia c'è Dio, dietro l'esperienza di una sofferenza che ti cambia la vita c'è Dio. Ecco, Dio lo incontriamo sempre in una maniera puntuale, non in una maniera vaga. Ecco, l'Annunciazione ci dice innanzitutto questo, che Dio lo si incontra in un momento preciso della nostra vita. E quell'incontro è un incontro che fa da spartiacque, una sorta di anno zero, un incontro che segna un prima e un dopo. E ti accorgi che quello è un incontro decisivo perché tu non sei più la stessa persona di prima dopo quell'incontro, tu sei cambiato. Papa Benedetto nella Deus Caritas Est ci dice che in fondo la nostra fede cristiana è l'incontro con una persona che dà alla vita un orientamento completamente diverso. Cioè, dopo che tu hai incontrato quella persona, la tua vita assume una direzione, un orientamento completamente diverso. Ora, se noi dovessimo dire qual è stato il momento puntuale della nostra vita in cui abbiamo incontrato Dio, abbiamo o no difficoltà a rintracciare quel momento? Cioè, sappiamo dire il giorno, l'ora, la circostanza, il volto, la situazione? Io ve lo auguro. A volte noi facciamo fatica perché in fondo non sempre abbiamo consapevolezza di aver incontrato quel qualcosa che ha segnato la nostra vita in maniera indelebile. Però è importante nella vita spirituale di ciascuno di noi poter rintracciare quel momento. A me capita spesso, magari parlando con le famiglie, di dire: la nostra vita è cambiata quando è nato nostro figlio, nostra figlia. Cioè, la nascita di un figlio, credo, segni in maniera indelebile l'orientamento della vita di una persona. È un momento preciso, puntuale. Oppure l'aver vissuto una malattia. Cioè, è un momento preciso che ha cambiato completamente il corso dell'evento della tua esistenza. Cioè, Dio non si nasconde soltanto nelle giornate di sole, ma anche nelle giornate di tempesta. Dobbiamo solo capire in che momento effettivamente è passato dentro la nostra vita e lo abbiamo incontrato fino al punto da riconoscerlo. Fino al punto da riconoscerlo. E questo non è facile, cioè non è facile riuscire a rintracciare quel momento, a dare un nome proprio a quel momento. In questi giorni, con molta gratitudine, sentivo nel cuore veramente un sentimento di gratitudine nei confronti di un ragazzo, un ragazzo straniero che diversi anni fa con la mia comunità abbiamo incontrato, un ragazzo rom, che viveva in mezzo alla strada, in mezzo a situazioni difficilissime, arrestato, poi rilasciato, era minorenne, ha fatto dei danni infiniti, alla fine l'hanno espulso dall'Italia. Per diverso tempo io non ho più avuto notizie di questo ragazzo e l'unica cosa che potevamo fare era pregare per lui. Non molto tempo fa è ricomparso, cioè ha trovato un modo per riscrivermi e per darmi notizie di lui. Nel frattempo, anche se giovanissimo, si è sposato, anche forse un po' nella loro cultura questo, e gli sono nati due bambini. E mi ha detto una cosa che mi ha molto commosso. Mi ha detto: non sono più la stessa persona di prima, questi figli mi hanno cambiato, ho rimesso la testa a posto, io adesso vivo per loro. Ora, non so se lui lo sa, ma quello è Dio che è passato dentro la sua vita. Ecco, se dovessimo tradurlo in maniera molto concreta, noi dobbiamo dire questo: tu ti accorgi che Dio è passato dentro la tua vita quando quello che ti è accaduto non solo ti ha cambiato, perché attenti, una cosa può cambiarti anche in peggio, ma ti ha cambiato perché tu smetti di vivere per te stesso e cominci a vivere per. Metteteci poi accanto a questo per quello che volete, ma tu non vivi più per te stesso.
cioè non sei più rivolto all'interno di te, ma sei in una posizione estroversa, non introversa. Questa mattina è passato un diacono che era presente ieri alla veglia, è venuto, mi ha portato il dépliant di una casa di aiuto che si trova qui nelle vicinanze, e mentre mi diceva, mi raccontava di questa esperienza caritativa, mi ha detto: ho voluto sostenere questa iniziativa perché io ci sono passato da questa sofferenza. Allora, voi immaginate un po' una persona che ha avuto un vissuto familiare devastante, e questo vissuto familiare devastante lo ha portato a non vivere più per se stesso e quindi a sviluppare una sensibilità inclusiva, aperta agli altri. Ad esempio, il dolore di questa persona è diventato un dolore accogliente, un dolore che si è aperto al dolore degli altri, alla sofferenza degli altri. Ora, io lo so che quando noi pensiamo all'Annunciazione la pensiamo sempre come un'esperienza mistica, spirituale, quasi fuori dalla realtà. La fatica più grande che dobbiamo fare noi cristiani è ricordarci che la logica dell'incarnazione è la logica di rintracciare esistenzialmente il passaggio di Dio dentro la nostra vita. Cioè, Dio entra dentro la nostra vita mescolandosi agli eventi della nostra esistenza, non al di fuori della nostra esistenza, ma esattamente lì, in quel momento. È un'autentica vita spirituale, è una vita che riesce ad accorgersi e ad assecondare questo passaggio esistenziale. Voglio citarvi un po' di brani che spero possano risultarvi utili e poi andare all'esperienza concreta di alcune persone, di alcuni santi, così da avere davanti a noi una sorta di attualizzazione di che cosa sia l'Annunciazione. Innanzitutto, senza lavorare troppo di fantasia, dovremmo dire che Maria non è una non credente che dopo l'Annunciazione diventa credente. È una donna che vive già dentro una religiosità, una religione, una tradizione. È una donna certamente allenata all'ascolto. Questo è valido per lei, ma è valido anche per Giuseppe. Se volete prendervi il parallelo dell'Annunciazione a Maria, dovete andare nel Vangelo di Matteo e leggervi l'Annunciazione a Giuseppe. Cosa voglio dirvi in maniera molto concreta? Che tu puoi accorgerti di Dio se hai sviluppato una capacità di essere attento, una capacità di ascolto. Maria e Giuseppe hanno questa capacità di ascolto, sono persone che non vivono in maniera superficiale, e questo lo sappiamo per certo perché Dio, quando parla, da loro è ascoltato. E ascoltato. Io mi domando se noi siamo persone allenate all'ascolto. Troppo spesso la nostra vita, qualunque essa sia, una vita laicale, la vita di impegno nel mondo, una vita ministeriale, di consacrazione, è una vita riempita dal fare. Noi facciamo, e pensiamo che fare la volontà di Dio coincida con il fare. Invece, so che può sembrare contraddittorio, fare la volontà di Dio significa innanzitutto ascoltare la volontà di Dio, cioè avere uno spazio in cui è presente l'ascolto. Non l'azione, ma l'ascolto. E l'ascolto non si nutre di cose complicate, ad esempio si nutre dell'educazione al silenzio. Io non lo so se noi siamo abituati ad avere momenti di silenzio nella nostra giornata. Senza trasformarle in pratiche, in pratiche yoga, cosa voglio dire? Voglio dire che a volte noi ci fissiamo sulla prestazione anche, non lo so, l'ascolto, la posizione del nostro corpo, una sorta di equilibrio emotivo, affettivo, intellettuale, semplicemente in maniera molto disarmante avere un tempo nella giornata di silenzio, solo di silenzio, fossero anche 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora della nostra giornata in silenzio. Ecco,
Il tempo del silenzio è il tempo in cui tu ti accorgi che non esiste il vuoto. Cioè tu fai silenzio, ma magari quel silenzio coincide con un silenzio anche dentro. Il silenzio che tu fai ti catapulta dentro di te e ti accorgi che dentro di te non c'è silenzio, che ci sono tante cose. Ma il silenzio di cui io vi parlo non è assenza di pensieri, assenza di emozioni, non è capacità di svuotarsi. Il silenzio di cui vi parlo è attenzione. Cioè una persona è allenata al silenzio quando, facendo silenzio, è catapultata dentro di sé e comincia a osservare quello che si porta dentro. E proprio perché guarda, riesce a discernere, a distinguere le cose che si porta dentro. Ad esempio, riesce a vedere che c'è un malessere che lo accompagna, lo vede. Oppure c'è un'ansia che segna la maggior parte delle cose. Oppure ci sono dei pensieri ricorrenti, anche banali, devo pagare la bolletta, ma sta là, non riesci a dire il rosario perché ti viene in mente che devi fare quella telefonata. Com'è possibile? Ecco, la capacità del silenzio è la capacità di accorgersi di questo mondo interiore e di saperlo distinguere. E questo è importante perché Maria e Giuseppe, ad esempio, non sanno, non fanno un silenzio che li svuota, è un silenzio che gli permette di dire a un certo punto che in ciò che li abita riconoscono una voce che non è la loro, è la voce di Dio. Avrà avuto Maria dei pensieri come noi? Avrà pensato anche lei che doveva andare alla fontana a lavare il bucato, che forse qualcuno la stava aspettando? Aveva anche lei, non lo so, dei pensieri che le facevano immaginare la sua vita futura? Giuseppe avrà immaginato la sua vita familiare o avrà avuto preoccupazioni per la sua attività, per la sua bottega? Insomma, l'interiorità di queste persone, di Maria e di Giuseppe, è abitata da tutte le cose che noi stessi abbiamo, ma loro hanno la capacità a un certo punto di accorgersi che in mezzo a tutte queste voci che ci sono dentro c'è una voce che non è la loro, è la voce di Dio che gli sta parlando. Per Maria lo si dice in maniera esplicita, per Giuseppe si usa l'alfabeto del sogno. Giuseppe si accorge che quel sogno non è lui, non è il suo inconscio. Ecco, io credo che nessuno di noi può fare a meno di questa interiorità. Maria ci insegna innanzitutto questa attenzione, questo silenzio attento. Il che non significa che ci riusciamo sempre, ma che ci proviamo sempre. La cosa peggiore che possa accadere alla nostra vita è vivere fuori di noi, perché le persone che vivono fuori da se stesse a un certo punto si esauriscono. Abbiamo bisogno di tornare dentro di noi, perché abbiamo bisogno di incontrare, attenti a quello che sto per dirvi, abbiamo bisogno di incontrare quella parola che rende possibile davvero la nostra vita, che la renda vivibile. Che è un po' come dire che se tu non frequenti il motivo, tu ti dimentichi il motivo della tua vita, a un certo punto ti esaurisci. Hai bisogno di tornare costantemente a quel motivo. Le parole di Gabriele sono l'incontro con quel motivo. Sarà capitato a ciascuno di voi di andare a visitare San Damiano ad Assisi, no? Questo luogo, sì, che è un luogo di Francesco, forse dovremmo dire che è innanzitutto un luogo di Chiara. E perché è importante quel luogo? Ogni tanto qualche guida lo dice.
perché dice, e qui per Chiara Cristo è diventato carne. E come è avvenuto questo incontro, questa annunciazione con Chiara? Chiara ha incontrato il Verbo, la parola che le ha cambiato la vita, attraverso l'incontro con il carisma di Francesco. È qualcosa di puntuale, di vero. Ora, ogni volta che noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza, questa esperienza risignifica tutto il resto della nostra vita, e ogni volta che noi dobbiamo riprendere ossigeno dobbiamo ritornare a quell'esperienza, cioè a quell'incontro. Allora, per Chiara è stato Francesco, non lo so, per Ignazio a un certo punto è stata una battaglia in cui rimane